vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna ad agio, io non me la sento senza.

Peterpan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile, ben assolato su tutta la Campania con cieli sereni e tersi. Nella seconda parte del giorno possibili temporali interesseranno le aree interne, ma tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Caldo intenso ed afoso sulla regione, specialmente nelle aree interne, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi. Sulle zone costiere valori massimi che oscilleranno fra i 31 e i 33 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: giornata di fuoco ci aspetta e noi l'affronteremo a testa alta. Sì, alzo la testa, così tutti all'ombra, perché se la alzo io arriva l'eclissi e voi riuscirete finalmente a fruire di un po' di refrigerio. E vi prometto che alzo la testa tutta la giornata, la mia testa diventerà il vostro ombrellone. Poi dite che non vi voglio bene. Buongiorno da Antonio Manganiello, è martedì 30 giugno 2026, domani 1 luglio, lo io col bene che ti voglio. Ma ti rendi conto? Tu ti lamenti perché fa caldo, ma siamo a luglio e deve far caldo per forza, le zanzare, il calore, e poi c'è il refrigerio grazie a tutti i metodi che abbiamo scoperto ieri, anche quelli della nonna, tramandati. Buongiorno dal pipistrello, raccontateci un po' come state stamattina, a parte il caldo. 342 00 00 100. Saluto anche Fabio Esposito in regia, partiamo subito.
1: Un po' di

0: Lo dicevo poco fa a Fabio Esposito, c'è un messaggio, dice: ciao Manga, chi sta godendo come me per l'uscita della Germania dai mondiali? Che goduria! E poi le paraguayane, so bella assai. Massimiliano da Bacoli, ti confesso che anch'io sto godendo calcisticamente parlando, poi sono un tifosotto, ma tifavo assolutamente contro la Germania, così come tifavo per il Marocco contro l'Olanda, quindi alla fine è andata bene. E vabbè, vi dico ancora di più, tifavo anche per il Giappone, non ce l'ha fatta, ha detto il nostro Carletto Ancelotti, va bene anche così, l'unica rappresentanza o quasi dell'Italia, allenatore del Brasile, cioè tifo sempre per quelle squadre meno blasonate, a me proprio mi piace sognare, e alla fine ieri quasi tutte squadre non favorite hanno vinto poi e sono arrivate agli ottavi. Sì? Ok, ha ciuzzeccato tutto, è incredibile. Sto migliorando. Allora, un po' di messaggi da leggere. Buongiorno pipistrelli. Fulgenzio, Fiat di Pomigliano, sempre presente. Un abbraccio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Fiat di Pomigliano, da tutte le fabbriche, ai muratori, gli autisti. Voi sì che soffrite il caldo e ci lamentiamo noi che abbiamo due climatizzatori in questo momento, neanche uno, due, e mi sono lamentato perché ne voglio un terzo. Voglio il terzo condizionatore. Voglio tre condizionatori. Detto questo, 342 00 00 100, questi siete voi. Sentiamo un po' come siete messi
1: mister
0: stamattina.
1: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi giocalizzo 268 direzione Casoria.
0: Com'è?
1: Mangani, ieri mi viene una bella una di festa e tamar.
0: È fatto bene.
1: A Vighe Quenza faccio un must. E domenica andai allo stadio a vedere il concerto
0: di Joliet.
1: Di Joliet.
0: Grande.
1: È stato molto, molto bello. Bello spettacolo.
0: Sì. Grande spettacolo di Joliet. Devo dire, un weekend meraviglioso. La faccio Romast, Vico Quenze, Joliet. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Pronto?
2: Magari buongiorno, Michele da Ciampino.
0: Ciao, Michele.
2: Sto facendo una camminata.
0: La camminata ce la fai.
2: Però ti dice la verità. Sì. Stamattina, forse.
0: Sì.
2: Ci stanno poco match.
0: Insomma.
2: Almeno qui ci sta un po' di arietta.
0: Sei romano, giusto?
2: Va perché pure, proprio. Buona giornata a tutti, voglio meno male che pure Giugno siamo, la vada lo posso.
0: C'è l'accento romanesco, no? A Fiumicino, ancora pronto?
3: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Alessio da Aquariano, mi geolocalizzo. Sto a Milano.
0: È
3: stata una settimana a Fuerteventura in vacanza, sto tornando a Napoli. Prendo il treno,
0: ottimo.
3: Accendo l'app, ti dico Napoli e ti seguo.
0: Igdana.
3: Va bene. Un abbraccio e buon lavoro.
0: La cadenza di Raffaele da Mainz un po', ci siamo tutti quanti mainzati. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Salvatore da Fuori Grotta.
0: Ah, volevo
4: augurare un buon martedì a tutti i pipistrelli.
0: Ah,
4: e
0: così. Perché la vita è bella. Nonostante il caldo è sempre bella.
5: Buongiorno,
0: pronto?
5: Manganiello.
0: Buongiorno.
5: La testa alta per un 32 studio più fresco.
0: Certo.
5: Andiamo a noi a 40 gradi.
0: Ho capito ragazzi. Però aspetta.
5: A testa
0: però aspetta, immagina un attimo lo speaker di turno senza climatizzatori, ok? Con un caldo terribile, come faccio a trasmettervi poi la gioia, il fatto di pensare positivo? È impossibile, dai, stare tipo così. Voglio fare un capre pazzo. Cioè vedi, non va bene, dobbiamo stare bello bimbante perché dobbiamo avere anche l'ambiente consono per poter poi darvi l'energia. Pronto?
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Maurizio da Sierra.
0: Manganiello,
4: stamattina stavo sull'ora di servizio al bar.
0: Sì, hai visto?
4: Ma c'era una folla esagerata. All'improvviso una persona ha detto: oggi fuggite, sta arrivando Manganiello.
0: Per non pagare. No, è perché poi mi offrono, hai capito? Fanno a capire a chi mi offre il caffè, allora per quello. No, pronto?
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: È lui?
6: I pipistrelli, Antonio, buongiorno a te, sono Giovanni da Pozzuoli.
0: Ciao Giovanni.
6: Antonio, ieri ti ho nominato la CHD. Tu vai girando il mondo, nunca ne scegli CHD.
0: Sì, hai ricordo.
6: Antonio, allora, ti faccio una domanda.
0: Vai.
6: Là c'è un mio ristorantino di un parente di mia moglie, si chiama Catania.
0: No.
6: Allora voglio fare un sondaggio.
0: Vai.
6: Che cos'è la Catania?
0: La Catania? Vabbè, ma che ne sa? La Catania. Cos'è la Catania, ragazzi? A quest'ora, alle 7:10, se ce la fate a rispondere, non è un quiz, quasi quello lanciato dal nostro pipistrello. 342 00 00 100, viabilità, temperature e soprattutto la geolocalizzazione. Ma se volete anche il primo pensiero del mattino.

Paolo mi scrive: buongiorno Manganiello, direzione Pomigliano in azienda, faccio scarpar, beato te, nel senso, aspetta, non beato te, aspetta, no, devo correggermi, in bocca al lupo, perché volevo dire, è un mestiere che ormai non c'è più, e allora beato te che porti avanti, no, un mestiere che sta per scomparire, anche perché poi dopo aggiunge, vado a prendermi sti 50 gradi, e che calore, quindi non è beato te. In bocca al lupo, supereroe. Poi, buongiorno Manganiello, oggi è il compleanno di Rosaria da Gragnano, ci tengo, se ci fai gli auguri, grazie Breddo Pittore. Ma c'è del tenero tra Breddo Pittore e Rosaria da Gragnano, fammi sapere. Poi la Catagna e la Castagna in dialetto stretto delle zone sud dello Stivale, e non lo so se è vero così. Poi vediamo ancora qualche messaggio. Buongiorno Pipistrelli, Tonino, sai che dopo tanti anni mi sono accorto, stavo cambiando l'asciugamano al bidet, più piccola per il lato B e della faccia più grande, come mai? Lo sa qualcuno? Ma cos'è sta roba? Cioè, gli effetti del caldo, cioè addirittura ti sei accorto di una roba, boh, non ho capito neanche poi il senso, ti dico la verità. Buongiorno Manga, anch'io sto godendo per la vittoria dell'altra squadra, non ricordo quale, contro la Germania, stai più guai di me, allora qual era, il Paraguay? Può essere? Ok, sentiamo ancora vocali che riguardano un po' la geolocalizzazione, primo pensiero del mattino al 342 00, anch'io sto godendo per la vittoria dell'altra squadra, non ricordo quale, contro la Germania, stai più guai di me, allora qual era, il Paraguay? Può essere? Ok, sentiamo ancora vocali che riguardano un po' la geolocalizzazione, primo pensiero del mattino al 342 00 00 100, nonostante il caldo.

0: stasera ha giviato una besta racco e viene che aiuta a rimanere fermo
1: forse. Addirittura. No, ieri dobbiamo indagare. Ancora qualcuno, pronto?
2: Buongiorno, Manga.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Pipistrelli. Mi ci ricolocalizzo.
1: Bene.
2: Direzione Pozzuoli da quarto.
1: Basta?
2: Amico.
1: Ok, c'è traffico, ragazzi,
2: mamma
1: non credo.
2: Tu, fortunatamente, ringraziando a Dio, si respira stamattina. Mamma mia, che goduria.
1: Ma a me non sembrava, anzi, quando mi sono svegliato a casa ho detto, porca miseria, fa ancora più caldo di ieri. Ognuno ha la percezione diversa del caldo, che vi devo dire. Pronto?
3: Mastandone amabile, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Chi è?
3: Sandro da Nettuno.
1: Vai, oh, amico mio.
3: Un abbraccio a tutti e buona giornata.
1: Grande, anche a te. Poi, buongiorno Manganiello, oggi ti ascolto dalle Fiamme Azzurre, Roma. Mio figlio fa le prove fisiche per la polizia penitenziaria. Firmato Antonio. Antonio, in bocca al lupo per tuo figlio, mi auguro di non incrociarlo mai in qualche carcere, vediamo, insomma, mai sa bene la vita. Vabbè, tra poco lanciamo un argomento. Un amico ha detto, ma perché non lanci un argomento che ha a che fare con le vacanze? Lo faremo, guarda un po', parleremo però delle fregature d'estate. Per saperne di più, restate con il Pipistrello.

Stamattina parliamo delle fregature d'estate. Qualche ascoltatore ha già detto: perché non parliamo un po' delle vacanze? Ma certo che lo facciamo, ormai siamo a ridosso del mese di luglio. Parecchi scelgono le vacanze proprio nel mese migliore, secondo me, perché si spende meno, c'è meno gente, e poi ci sono quelli che per forza maggiore devono scegliere agosto, dove c'è veramente un carnaio sulla spiaggia, e quelle non sono vacanze, quelle sono, vabbè, delle giornate particolari, per non dire altro. Le fregature d'estate, le vacanze ce le immaginiamo sempre perfette, no? Mare cristallino, tramonti, relax, zero pensieri.

0: poi però arriva la realtà. L'appartamento magari che nelle foto sembrava un resort e invece è un wash, oppure l'hotel con la piscina chiusa, la settimana al mare sotto la pioggia, o magari un viaggio iniziato con ore e ore di coda sulla Salerno-Reggio Calabria, o magari un viaggio rovinato da persone maleducate. Anche quello è quello che io odio di più in assoluto, no? Il vicino d'ombrellone che ti rompe i... c'entra anche, no? Fa anche rima, ma non lo posso dire. In poche parole, io vi chiedo: qual è stata la vostra vacanza da dimenticare fino ad oggi? Dove eravate e cosa è successo? Raccontatelo con un WhatsApp al 342 00 00 100. Ci sono tante cose che possono rovinare un po' le vacanze. Ho messo giù delle cose tipo casa vista mare, ok? Il mare si vedeva solo con il binocolo, oppure 7 giorni di vacanza, 7 giorni di pioggia, ci può stare. Mare bellissimo, peccato il divieto di balneazione. Sono cose reali che ho scoperto grazie a un sito internet. Poi hotel a 2 passi dal mare, quante volte lo avete visto? Vai lì, sono 2 chilometri dal mare, dice vabbè, ma si vede, ho capito, ma su 2 chilometri. Oppure dice guarda, si raggiunge in 300 metri, sì, ma sono tutti scalini. E fin quando scendi i 300 scalini a posto, prova a risalire intorno alle 13:30 per andare a fare la pennichella, cioè muori al 3° scalino. Quindi per farla breve, io vi chiedo la più grande fregatura estiva della vostra vita e per quale motivo. Siamo curiosi, così ci aprite anche un po' gli occhi. Ovviamente cercate di non dirci proprio la location giusta, no? Tipo l'hotel, come si chiamava, ci potete dire il posto, il mare, la spiaggia, l'ombrellone, ma evitate i tanti dettagli, mi raccomando. Al 342 00 00 100, tra poco le vostre fregature d'estate.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio, con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate, insomma meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
9: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: basta, basta, altrimenti perdo la voce, anche perché non ne ho. Buongiorno signor Manganiello, ma signor Manganiello, ma evita sto signore, signor Stangiel, per l'amor di Dio. Gianfranco, oggi è una bella giornata di sole, ci scrive dalla Svezia, pensate un po', 17 gradi, beata te, direzione circolo polare, ma veramente, comunque qui è bello d'estate, ma d'inverno fa veramente freddo, lo scorso inverno temperatura minima meno 27 gradi, porca miseria, un po' troppo per noi, poco, siamo abituati ad altro. Ancora dice, nel dialetto e nel gergo dei pescatori di Bacoli e dei campi flegrei, la Catania è la tana del polipo. Va bene, accantoniamo la Catania e riparliamo dell'argomento di stamattina per i nuovi arrivati, le fregature d'estate. È mai capitata un'estate rovinata da qualcosa, da qualcuno? Quello vogliamo sapere al 342 00 00 100. Leggo giusto qualche messaggio, poi passiamo ai vocali, caro Fabio Esposito. Antonio scrive: buongiorno, sono andato in Calabria con mio fratello, una casa fatiscente, letto pieno di muffa, senza televisore. Beh, senza televisore ci può stare, è l'ultimo dei problemi, anche perché dici vado in vacanza, sta televisione, ma chi se la vede? Poi se tu hai un'esigenza particolare, anche quello è un problema. Doccia senza acqua calda, mare 15 chilometri, e vabbè, ma non hai visto prima, scusami, c'è un mare a 15 chilometri, partivi da casa direttamente a piedi, andavi a Licola, che ti devo dire? Morale della favola, ho lasciato i soldi a mio fratello perché lui è arrestato, io sono partito il giorno dopo, Antonio da Gerola. Adesso io sto parlando delle fregature d'estate, però anche voi a volte dovete un attimo capire, dovete organizzarvi, magari andate direttamente sul posto. Faccio un esempio: se affittate una casa a Diamante o a Cirella Marina, faccio un'ipotesi, partite da qui, andate a vederla direttamente, o comunque cercate di capire bene se dall'altra parte c'è la fregatura o meno. Diciamo, come faccio a capire? Però come si fa ad andare lì e scoprire che il mare è a 15 chilometri? Dai, non è possibile. L'ultimo: la vacanza che vorrei dimenticare, quella fatta con i parenti e i cugini in Sardegna 30 anni fa circa, a Pula, provincia di Cagliari. Mi hanno prima invitato e poi criticato, per esempio anche l'acqua che bevi non l'hanno detto a me, ma sai com'è, in famiglia prima o poi le cose vengono fuori, quindi consiglio meglio estranei che parenti per le vacanze. Guarda, sfondi una porta apertissima. Io un anno ho fatto la vacanza con mia sorella, quindi con i nostri rispettivi figli, da premettere che abbiamo un rapporto meraviglioso, ma quell'anno stavamo per chiudere i rapporti. Ma basta poco, ragazzi, d'estate come se fossimo ancora più permalosi, più nervosi, è il paradosso. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Tanto, buongiorno.
0: Buongiorno
1: Pasquale da Marigliano.
0: Vai, Pasquale.
1: Io le fregature d'estate un anno è capitato al contrario. Cioè che io ho fregato a loro,
0: veramente,
1: nel senso, ma ci ha fatto due settimane in un villaggio, ho pagato solo il giorno d'entrata e il giorno di uscita.
0: E come? In che
1: posso
0: senso?
1: Non dimenticare, troppo stavamo in un villaggio pure importante, Partufra. Solo da poi è fallito questo villaggio.
0: È colpa tua. Tu hai fatto fallire, scusami.
2: Secondo
0: l'impossibile.
2: Io vado sempre in Calabria,
0: pure
2: da sempre.
0: Okay.
2: Calabria, zona Ionio.
0: Okay.
2: Però mo sono scisi, proprio quasi abbascia tutto. Però una volta che stavo a Sibari, ci avevo sempre. Tutte e
0: due.
2: La ricetta, 20 giorni, 15 giorni di vette sempre.
0: Com'è brutto. Com'è brutto quando piove al mare perché non sai che cacchio devi fare. No, pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Nicola Damarano.
0: Vai, Nicola.
3: La vacanza rovinata sarà questa, perché mia moglie mi ha appena detto che con noi verrà mia suocera.
0: No!
3: Quindi la puoi portare ovunque. Lamento continuo. Vacanza rovinata.
0: Assolutamente sì, con la suocera proprio. No, con tutto il bene che voglio alle suocere, alle mamme, ai suoceri, però veramente, ragazzi, facciteci sta guida almeno quei pochi giorni. Pronto?
4: Magani, buongiorno.
0: Giorno.
4: Buongiorno a te, a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
4: Pipistrelle.
0: Vai.
4: Mangani, viaggio in Croazia.
0: Rovinato.
4: Tutto bello, tutto preparato. A pochi metri dal mare.
0: Sì.
4: A da passare niente.
0: Ma chi?
4: A 300 metri dal mare.
0: Vabbè, mica
4: salito in coppa una montagna.
0: Ah, lì. Ok, ok.
4: Ogni volta c'era mare di la casa. Mamma mia, coppa una notte di mare.
0: Arrivavi morto.
4: Era proprio...
0: Fate attenzione, perché anche quando vi dicono 300 metri dal mare, ma bisogna capire come devi fare quei 300 metri. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Allora, una 10-12 anni fa.
0: Sì, te la ricordi ancora?
5: Al mare, al villaggio Valtur a Ostuni.
0: Bello, lo conosco.
5: Una settimana terribile.
0: Perché? Che è successo?
5: Pioggia, ma soprattutto un freddo incredibile, al punto che la direzione fece arrivare le felpe, le tute felpate.
0: Madonna.
5: Con il logo Valtur Marileva, cioè la località di montagna.
0: Addirittura, vedi, a volte il meteo rovina letteralmente le vacanze, quindi accontentiamoci del caldo quando siamo al mare. Pronto?
6: Mamma, mi mancano la più grande fregatura.
0: Stai ancora male, guarda,
6: settimane in vacanza nel villaggio a Policoro.
0: Sì.
6: Mamma mia.
0: Che è successo?
6: 3 settimane di freva.
0: No, ma veramente. Guarda, poi un'altra cosa che succede, no? Vai in vacanza, non prendi l'influenza, la prendi quando sei lì o la prende tuo figlio piccolo che ti rovina la settimana. Pronto?
7: Buongiorno Franco Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno, bro.
7: Andavo un favore, mi fai un saluto a Vincenzo da Mondragone.
0: Come
7: stamattina è partito per la Svizzera.
0: Da Mondragone alla Svizzera con furore a fare cosa? A lavorare, suppongo, perché a Svizzera si va a faticare, non si va in vacanza, credo. Un abbraccio forte in bocca al lupo. Pronto?
8: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Dunque, la Catania non è altro che la tana del pesce.
0: Ok, del polpo, se ho capito bene. Va bene, tra poco ancora le fregature estive. Ne avete mai prese di fregature? Parliamo del vicino d'ombrellone, parliamo di quella casa che sembrava una villa, della un tugurio, parliamo lo scarafone sotto lietro, e di tante altre cose che possono succedere. Sfogatevi finalmente, la fregatura.

0: Attenti alle fregature d'estate, ne leggiamo qualcuna così vi apriamo un po' gli occhi. Stefano, abbiamo prenotato una casa vista mare, il mare si vedeva solo sporgendosi dal balcone, salendo su una sedia addirittura. Vabbè, però c'avevi la vista mare lo stesso. Prima notte in campeggio, temporale fortissimo, tenda allagata e tutti a dormire in macchina, e poi villaggio con piscina, animazione, spiaggia privata, la piscina era chiusa, l'animazione non era ancora partita e la spiaggia era pubblica, e che cacchio, non c'era una cosa buona. Poi, buongiorno Antonio, mi dice Fabio, un piccolo consiglio, io guardo sempre su Google Maps, lì ho sempre una buona panoramica delle distanze. Saluti da Fabio, lo faccio anch'io in 3D, così riesco a capire un pochettino dove si trova precisamente la location che ho scelto per le vacanze. E ancora mi dice un amico, Valtura Tropea mai esistito, quindi quell'amico di prima ha detto una bugia. Amico che hai menzionato Valtura Tropea, facci sapere se hai sbagliato, che sono molto precisi. L'ultimo, e poi ascoltiamo vocali di Vinci. Qualche anno fa prenoto con la mia fidanzata un last minute di fine agosto a Terracina, in un villaggio campeggio sul mare, seppur un po' piccolo era carina, fino a quando il titolare non ci accompagna al bungalow, perché si chiama bungalow, noi lo chiamiamo bungalow, vabbè, chiamiamolo bungalow, vai. Era un tugurio vecchio, sembrava una grotta nella roccia, come le case di tufo, caldo, senza condizionatore. Ti racconto una cosa, il bagno era 3 metri quadrati e il water era esattamente sotto la doccia, cioè per fare la doccia ti dovevi letteralmente sedere sulla tazza, ma veramente ci metteva anche i piedi dentro, ma che schifo, ti faceva anche il bidet. Comunque feci un casino assurdo e mi feci spostare con una piccola maggioranza in un alloggio decente. Vincenzo da San Nicola alla strada. Abbiamo qualcuno al telefono? Pronto?
1: Ciao, oh, buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno a te, chi sei?
1: Carmine da Palma Campania.
0: Vai Carmine, racconta questa fregatura d'estate.
1: No, fregatura proprio no. Però prima ho sentito il fatto delle scale.
0: Sì.
1: Io 5 anni fa andai in vacanza a Santa Maria di Leuca.
0: Ok.
1: Non so se hai presente. Mm-hmm. Io alloggiavo nell'albergo che sta proprio dove sta il faro sullo scoglione, proprio alla fine dell'Italia praticamente.
0: Bel posto, no? Sulla carta, bello.
1: No, no, è bello, è bellissimo. È solo che per andare in spiaggia e ritornare in albergo dovevi farti quella famosa scalinata che sta a Santa Maria di Leuca, che saranno forse 200 scalini.
0: Mamma mia!
1: Andata e ritorno, ma non tanto la mattina, il problema era il pomeriggio o la sera quando tornavi dalla spiaggia.
0: Certo, perché tornavi già.
1: Era pesantissimo dopo una giornata di mare, tutti quei scalini.
0: E ce l'hai fatta però, a resistere lì tutti i giorni?
1: Sì. Il posto è meraviglioso, però la scalinata un po' meno.
0: Senti, ma hai perso qualche chiletto, almeno quello?
1: A voglia, sì.
0: Vedila sul lato positivo, no? Almeno facevi un po' di movimento, anche se veramente devastante, perché poi dopo una giornata di mare.
1: Poi tornare dalla spiaggia all'1 o alle 2 sotto
0: mamma
1: il sole,
0: mia,
1: farsi 200 scalini.
0: Guarda, è terribile.
1: È abbastanza pesante.
0: Terribile, però ce l'hai fatta, sei vivo e questa cosa è positiva.
1: Sì, la vacanza è stata bellissima.
0: Meno male. Ti abbraccio, grazie mille di aver raccontato la tua disavventura estiva. Continuate a farlo, 342 00 00 100. L'ultimissimo proprio dice l'hotel con l'aria condizionata inclusa, peccato che funzionasse solo nella reception. Solo per loro funzionava. Ragazzi, le cose incredibili stanno uscendo fuori, ma tra poco si continua qui nel pipistrello.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Capolavoro, lo avete scritto anche voi, la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, fantastica, Canto d'amore, Tormentone estate 2026, anzi Tormentone credo che sia anche un po' offensivo perché è un capolavoro assoluto, credo non di un'estate via, ma la porteremo con noi per parecchio tempo. Ancora messaggi che riguardano le fregature d'estate, c'è il nostro Raffaele da Mainz, anche lui ha avuto la fregatura, oltre ad Antonio Manganiello a Mainz c'è un'altra fregatura, vediamo un po', lo leggo come se fosse lui. Ciao Antonio, sono Raffaele da Mainz, 2018, le mie vacanze con la mia famiglia, non dimentico più quando siamo andati a Rimini, l'hotel doveva essere 4 stelle, abbiamo pagato come un hotel a 4 stelle, ma per me le stelle erano 3, vabbè Raffaele, 3, 4. Cioè, voglio dire, da 3 a 4 c'è poca differenza. Credevo 4 e magari era una, no? Oppure era un motel. Che ti devo dire? Va bene così. Dai, non ti lamentare troppo. Andiamo avanti ancora. Vai, pronto?
1: Vabbè, però posso dire la verità?
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti. A
0: vai,
1: quelli
0: buongiorno.
1: Belli, a quelli brutti, buongiorno Manganiello.
0: Lo sapevo, vai.
1: Pure la gente si fa fisse.
0: È quello volevo dire.
1: Cioè, chi ci vuoi mettere l'indirizzo tuo dove hai fittato la casa su Google?
0: Bravo,
1: e
0: bravo.
1: E vieni su Mar, stai vicino a Salondone.
0: È quello che ho detto poco fa anch'io.
2: Manganiello?
0: Sì, chi è? Bombolo.
2: Chi c'è contro le suocere? Manganiello.
0: Perché è una suocera? Sembrava più Bombolo.
3: Mangani, buongiorno. A proposito di Fregatur, mi stai facendo venire a mente il programma Fregatur.
0: Fregatur.
3: Facevano in coppa Canale 9.
0: Sì, bravo. Programma di cabaret, se non erro. Stile Tele Garibaldi, quel tipo di mood.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Fregatura estiva Procida di 10 anni fa.
0: Sì.
4: Arriviamo il primo giorno di vacanze, mia figlia piccola Umurbil.
0: Eccola
4: 15
0: lì.
4: Giorni.
0: Porca miseria. Non
4: mamma
0: è possibile.
4: Mia.
0: Che te lo dica fare. Vi dico anche una fregatura mia. Un anno andai a Santa Maria del Cedro e prenotai un bungalow bellissimo, tra l'altro proprio vista mare, tutto a posto, il tempo di scaricare le valigie, stavo scaricando le valigie, ragazzi, mio figlio urla, era piccolo all'epoca, si spaccava la capa, 4 punti, cioè nel momento in cui neanche le valigie sono riuscito a scendere, che sono andato a pronto soccorso a Belvedere all'ospedale, incredibile, però poi dopo tutto a posto. Pronto?
5: Antonio, buongiorno,
0: buongiorno.
5: Salvatore da Torre Annunziata.
0: Vai,
5: io vado in Turchia.
0: Pure in Turchia,
5: fregatura. Cacatelle, diciamo, fuori alle stanze.
0: Ah, il topo.
5: Feci le foto e tutto.
0: Sì.
5: E niente, quando tornai diedi tutto in mano all'avvocato e ebbi il rimborso totale,
0: sì, ma...
5: della vacanza.
0: Tutto a posto, ma le cacatelle di cosa? Cioè, facci capire. Dei topi, oppure le hai messe tu? In modo tale che poi dopo con questo escamotage hai risparmiato sulla vacanza. Fammi capire, di la verità, devi essere un po' più chiaro. Escrementi di cosa? Pronto?
6: Manganiello e pipistrelli, Stefano.
0: Ma è lui, il mio grande amico.
6: Allora, vacanza disastrosa, mi ricordo una a Creta, io e mia moglie.
0: Pure.
6: Villaggio bellissimo,
0: sì?
6: Lì allora all'inizio, ma un concerto di cicale bellissimo, no?
0: Bello,
6: dice,
0: oh,
6: bello, bello,
0: come no,
6: cicale, sai com'è?
0: Sinonimo d'estate.
6: Dopo, dopo 2 giorni,
0: sì,
6: le cicale era un trasforo inimmaginabile, non puoi stare in mezzo alle cicale, un villaggio pieno di cicale,
0: cioè...
6: addirittura una notte sono andato a caccia di cicale,
0: no!
6: Eccole qua, questa vacanza distruttiva, senza sonno, le cicale che
0: cicale ovunque,
6: l'orecchia tutta.
0: E le cicale, è bellissimo, senti qua quante cicale, io adoro le cicale, è proprio il sinonimo estivo per eccellenza, il simbolo, però se sei devastato da milioni e milioni di esseri.
7: Antonio, buongiorno e buongiorno a tutti i pipistrelli. A
0: è
7: proposito di vacanze rovinate,
0: sì,
7: mi ricordo come se fosse ieri,
0: sì,
7: io ero abbastanza piccola, potevo avere 6-7 anni ed ero insieme ai miei genitori, mio fratello un po' più piccolo e della stessa età di mio fratello.
0: Sì.
7: Venne un amichetto con noi. In ogni caso, prima volta in tenda, la vacanza doveva durare 2 settimane.
0: Sì.
7: Ma dopo appena 5 giorni successe l'impossibile. La prima cosa, ci allagammo perché venne un diluvio universale.
0: Devi essere esperta.
7: La seconda cosa, i bambini piccolini
0: con le tende
7: presero la febbre.
0: Su 2.
7: La terza cosa, una sera praticamente di questi 5 giorni,
0: sì,
7: il bambino che stava con noi, quindi sotto la nostra responsabilità, si perse nel villaggio.
0: Non è possibile.
7: E non si trovava più.
0: Addirittura.
7: Per finire ciliegina sulla torta.
0: Ancora.
7: Spinse mio padre a fare i bagagli e a tornare indietro.
0: Sì.
7: Uno sciame di api a un semaforo.
0: Vabbè, basta.
7: Uno sciame di api in base.
0: Cioè, ragazzi,
7: ti ho detto tutto.
0: Cioè, praticamente Fantozzi è un uomo fortunato rispetto a questa vacanza. Una fregatura, ma una sfiga pazzesca. L'ultimo, dai, sentiamolo. Voglio, Fabio.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Diciamo che per casa da incubo, un'altra sì. Andai a Lido Marini. E l'andò a vedere anche un mio amico, per me.
0: Sì.
8: Disse tutto a posto. Andò io a doccia, me l'ho fatta a casa. Era che lì casa vecchia. Quello legno che quando ci va a doccia, pure che un po' che la roba lo legno. Però la sera in petto a me.
0: Sì.
8: A Giappaia, un gruppo di svedese.
0: Ecco qua. La e
8: sera
0: allora.
8: Già a nulla, ci vedo doccia, me la prendi in casa.
0: Hai risolto. Hai svoltato. Devo dire che poi fondamentalmente con le svedesi ti sei sistemato la vacanza. Le foto dell'appartamento erano spettacolari, mi dice Davide, dal vivo sembrava fermo agli anni 70. Ecco, dovete controllare meglio quando prenotate le strutture che non conoscete, quando andate per la prima volta. A volte perciò è saggio scegliere stessa spiaggia, stesso mare, perché sai già quello che ti aspetta più o meno. Abbiamo ancora qualche vocale, Fabio?
9: Buongiorno,
0: pronto?
9: Pipistrelli.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno a te.
9: L'unico posto non ha mai avuto fregatura.
0: Sì.
9: È Scaleo, io.
0: È vero, mare, io confermo. È come
9: passeggiata sul corso. Crepe sei gelati in quantità.
0: Quanto hai ragione. È questo dicevo. Io giro tutta l'Europa, giro tantissimo, ma quando arrivo alla Riviera dei Cedri mi sento a casa, so dove andare a mangiare il gelato, so dove andare a mangiare la granita, a Reggio Emilia a benzina, conosco il gommista, cioè conosco praticamente tutti. Il problema si risolve. Dobbiamo andare con le news con il mio grande amico professionista, lo voglio dire, Lucio Pengue. Vi ricordo solo l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Scrivete il WhatsApp e lo spedite al 342-00-00-100.
10: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
11: Apertura con la cronaca, ancora spari nel quartiere Montesanto, a pochi passi dalla stazione Cumana. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi in strada, seminando il panico tra residenti e passanti. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza registrato negli ultimi giorni tra Montesanto e i quartieri spagnoli. Investigatori stanno lavorando per chiarire la matrice della cosiddetta stesa, senza escludere che dietro gli episodi possa esserci uno scontro tra baby gang per il controllo del territorio. Ancora cronaca, i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiori hanno individuato il conducente dell'auto che sabato sera ha investito un bambino di 11 anni a Sant'Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno, allontanatosi senza prestare soccorso. Si tratta di un 32enne di Angri che avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La sua posizione ora al vaglio della procura di Nocera Inferiore. Restano gravissime invece le condizioni del piccolo ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santo Bono di Napoli. Prosegue l'emergenza caldo. Il Ministero della Salute conferma per Napoli il bollino rosso livello 3 di allerta fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite toccheranno i 36 gradi con condizioni di rischio elevato soprattutto per gli anziani, bambini e persone fragili. Le autorità invitano la popolazione a limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a mantenersi costantemente idratata. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il nuovo piano per la programmazione delle aperture delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali nel centro storico, patrimonio UNESCO e nella cosiddetta buffer zone. Il provvedimento introduce nuove regole per le aperture con l'obiettivo di tutelare il decoro urbano e la qualità dell'offerta commerciale nel cuore della città. Chiudiamo con lo sport. È ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Definiti gli ultimi dettagli dopo la chiusura del rapporto con il Milan, il tecnico firmerà un contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati, tra cui Scudetto e Champions League. Intanto, dal ritiro della nazionale belga impegnata ai mondiali, Romelu Lukaku guarda già al futuro. L'attaccante azzurro ha rivelato in una conferenza stampa di voler intraprendere la carriera da allenatore una volta conclusa quella da calciatore. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: E ancora buongiorno, Radio Kiskis Napoli con Antonio Manganiello. Non mi abbandona, nonostante il caldo, nonostante sia il 30 di giugno 2026, domani 1 luglio, resteremo qui per tutto il mese di luglio, poi anche noi, sim figlie di, come diceva un mio vecchio amico, andremo qualche giorno al mare. Ma attenzione, abbiamo uno scoop. Qualche settimana fa una mamma mi disse: vuoi chiamare mio figlio che ha deciso di fare un viaggio in bicicletta, ma non un viaggio qualsiasi, vuole fare un momento 8000 chilometri partendo da Capo Nord, e noi lo stiamo seguendo e vogliamo sapere in questo momento dove si trova. In realtà lo sappiamo, è in Polonia in bicicletta. Facciamo un riassunto di quello che è successo da quando la mamma lo ha chiamato grazie a noi ad oggi. Carissimo Michele, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Oh, ma io so che tu stai... Ti stiamo anche mettendo in sottofondo Indiana Jones, no? Perché sei un avventuriero. Sappiamo che questo viaggio non sta andando proprio liscissimo, no? Ci vuoi raccontare un po' in questi ultimi giorni cosa è successo e cosa hai fatto da quando non ci sentiamo, più o meno? Vai.
1: Allora ragazzi, questo qua è un ultra cycling, è una gara senza supporto, la più lunga al mondo, senza supporto, che va da Capo Nord e arriva fino a Tarifa. Però per adesso la parte più facile è fino all'Italia, perché poi dall'Italia in poi ma già fa tutte le Alpi, tutti tutte le montagne.
0: Michele, però facciamo così, diciamo già tutte le tappe che hai fatto più o meno. Tu sei partito da dove di preciso, per quelli
1: da
0: che
1: Capo
0: non lo sapessero?
1: Nord.
0: Da Capo Nord.
1: Da Capo Nord, che okay. È il punto più a nord dell'Europa, dove finisce l'Europa a nord.
0: E io ho visto delle storie che condivido sui miei social, bellissimo. Sì. Tu hai detto qui finisce l'Europa, no? Proprio in quel punto.
1: Sì. È proprio su uno strapiombo. Hai una sensazione di immenso davanti a te proprio.
0: Mamma mia. Dice,
1: cavolo, qua finisce la terra fino là, capito?
0: Che bello.
1: È un posto incantevole, veramente.
0: Bene. Poi
1: poi siamo partiti a mezzanotte.
0: Sì.
1: Abbiamo iniziato la discesa, diciamo così. Che poi discesa non è, non vi fate ingannare, non è che dice tu parta a nord, devi andare a sud, è tutta discesa.
0: Non è vero.
1: Sì, magari. No, perché qualcuno dice può fare battute.
0: Ecco, dice vabbè, tanto è tutta discesa per andare al sud, non è così, perché quando uno dice io scendo al sud non significa che ci sta la discesa, no?
1: Non vado al sud, non è che così. Comunque ho attraversato un pezzettino della Norvegia,
0: sì,
1: e poi tutta la Finlandia.
0: Mamma mia.
1: Poi ho preso una nave a Helsinki,
0: sì,
1: sono sbarcato a Tallinn, che è in Estonia, ho fatto Estonia, Lettonia, Lituania,
0: porca miseria,
1: Polonia.
0: Mamma mia, da quanti giorni sei in viaggio?
1: Oggi è l'undicesimo giorno e ho fatto circa 2700-2800 chilometri.
0: Senti, allora, non voglio parlare...
1: Minuto puntate, proprio.
0: È incredibile. Tu dormi dove? Così all'improvviso ti viene sonno e ti metti con una tenda
1: allora,
0: a dormire.
1: No, io in realtà sì, sulla mia bici è una bici camper, in tutte cose potresti
0: sulla bici
1: 24 ore al giorno potrei stare, capito?
0: E col cibo come fai?
1: Sta a cappello. Beh, ci stanno i supermercati.
0: Ma
1: i supermercati, capito? Prendo le prelibatezze
0: del posto.
1: Del posto, qua.
0: Ok. Senti,
1: la che è meglio.
0: La cosa più assurda che ti è successa, no, in questi giorni? Insomma, qualcosa di assurdo, incredibile, fantoziano, c'è stato?
1: Allora no, fantoziano. No, però sentite che parlavate di sorprese durante i viaggi.
0: Sì, così, di fregature estive, sì, sì.
1: E mi è capitato una volta di prendere una stanza e di arrivare nel B&B e c'era il pittore che stava pitturando e voleva fare un mime e disse pittava.
0: No!
1: Ma a Vienna, stava a Vienna, dicette, poi noi parliamo a gesti, non è che
0: certo,
1: faccio l'inglese.
0: Neanche io.
1: Non parli, I'm not speak English, I speak Italian e napoletano, ride sempre.
0: Bravo, come faccio io. Che poi con la pittura, secondo me, tu inalavi la pittura e dormivi, no? Perché...
1: Ma no, andavi per un postaccio, guarda, oggi è un postaccio.
0: Senti.
1: Un po' di sorprese capitano e devi fare sempre un piano B.
0: È vero, è vero.
1: Serve pure un piano C.
0: A te hai voglia. Allora, Michele, facciamo così. Noi ci sentiamo tra qualche giorno. Adesso sei in Polonia, direzione, dove sei diretto?
1: Repubblica Ceca.
0: Mamma rugarma. Ma voi rendete conto?
1: Ceca.
0: cioè sti ciclisti si sentono i pataterne che fanno, che ti devo dire, da Napoli a, che ne so, a Capodimonte, per dire, da Piazza Garibaldi a Capodimonte, e tu che devi dire? Tu sei un supereroe.
1: No, guarda, lasciami dire una cosa, io apprezzo la gente che fa. Chi fa tanto o chi fa poco, l'importante è che ognuno faccia quello che gli piace fare.
0: Vai.
1: E che si sente soddisfatti, capito?
0: Sei un grande saggezza.
1: Anche poco, però se uno è soddisfatto dice piuttosto è meglio che sta un coppo di pane, capito?
0: Su questo non ci va. Quindi anch'io posso essere soddisfatto perché faccio un po' di ciclette davanti al divano con l'aria condizionata, sono soddisfatto.
1: Ti senta a mano, insomma.
0: così. Va bene, Michele, ti abbraccio, in bocca al lupo. Poi, per tutto.
1: Fammi solo ringraziare tutti i tuoi radioascoltatori,
0: come no,
1: che se mi vogliono continuare a seguire sul mio profilo Instagram.
0: Sì,
1: Miaco84.
0: Dai.
1: E niente, mandano un saluto a mamma che sta sempre preoccupata a casa.
0: Mamma è una grande.
1: Mica, ma se tu ti senti stanco, firmate, mamma, io sono sempre stanco, ma c'è come in continuazione.
0: E Arus ferma.
1: Facimi tarantella,
0: No, ma è nata una bella cosa perché ti stiamo seguendo. Poi sappiamo che tua mamma è un'ascoltatrice fedelissima del pipistrello.
1: Sì.
0: E abbiamo la figlia, il figlio di un pipistrello che è in giro per l'Europa a fare sto giro immenso di 8000 chilometri. Michele, in bocca al lupo.
1: Capo,
0: bravo, continua così, non ti arrendere, va bene?
1: Vai.
0: Ciao, un bacio.
1: Ragazzi, grazie mille.
0: Ciao, grazie.
1: Ci aggiorniamo.
0: Ciao Michele, un bacio. Che bello, ragazzi. Allora, giusto per correttezza, Fabio, 2-3 Telegram li facciamo, altrimenti abbiamo perso un po' troppo tempo con Michele, ma è in giro per l'Europa e in qualche modo lo sto seguendo anch'io per capire un po' dove si trova, i problemi che sta avendo con la bicicletta. Qui parliamo di 8000 chilometri. Sì, quello lungo, Fabio, vediamo che succede. Antonio, buongiorno, sono Gianluigi, vorrei mandare un telegram ad un mio amico fraterno e dirgli che nonostante i momenti difficili, e vediamo se ci risponde. Si chiama Emanuele. Pronto?
2: Pronto.
0: Emanuele, buongiorno, come stai?
2: Bene,
0: stavi dormendo, sicuro. Sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, quindi ti ascolta un sacco di gente. E ho un messaggio per te da parte di un tuo amico, credo, Gianluigi.
2: Sì.
0: Ok, te lo posso leggere, ce la fai?
2: Va bene,
0: vai. Ok, vai, non ti addormentare mentre leggo, però.
2: No,
0: dice,
2: sono sveglio.
0: Meno male. Vorrei mandare un telegram ad un mio amico fraterno, dice il messaggio, e dirgli che nonostante i momenti difficili e complicati mi è rimasto sempre accanto, anche se sono stato a tratti indifendibile, soprattutto dirgli che senza me però lui non riesce a vincere a calcetto. Si chiama Emanuele, detta la mappina. Oh, l'ha detto lui, non io. Vorrei ringraziarlo e dirgli che anche io ci sarò sempre per lui qualora avesse bisogno. Poi dice, risponderà la moglie, rompi le balle, la mia nemica. No, hai risposto te, non hai risposto tua moglie, perché ce l'ha con tua moglie. Gianluigi, non lo so. Dimmi. Pronto?
2: Pronto, mi senti?
0: Gianluigi, ti senti? Come mai non hai risposto tua moglie?
2: Non ha risposto lei?
0: No, perché mi ha detto che in genere allora, risponde a tua moglie.
2: Ah, perché è giusto per la chiamata.
0: Sì, però mi ha detto che ieri è stato il tuo compleanno?
2: Allora, è stato domenica.
0: Ah, domenica, ok. Ti vuole fare tanti auguri posticipati. Poi dice ancora, tra l'altro, i nostri figli sono nati lo stesso giorno. C'è una serie di casualità. L'unica cosa che, se ho capito bene, a tua moglie proprio non supporta. Ecco, cosa vogliamo dire?
2: Sì, è vero. Comunque sì, lo ringrazio.
0: Sì.
2: Però la mappina lo è anche lui, non solo io.
0: Bravo, allora siete due mappine, andate bene insieme, no?
2: Esatto.
0: Andate bene. Vabbè, salutiamo anche tua moglie, che secondo me è una bravissima persona, è lui che si fa tutte queste, non posso dire,
3: sono
0: queste
3: una
0: cose
3: pipistrella.
0: Mentali. Ah, sei una pipistrella tu? E allora vieni tu in diretta.
3: Sì.
0: Vieni tu in diretta e difenditi da questo Gianluigi.
3: Ti
0: ma come si permette?
3: Un abbraccio.
0: Grazie a te, ma come si permette Gianluigi di parlare male di te? Come si permette?
3: No, siamo amici, vogliamo bene.
0: E allora diglielo, perché se lui ha definito tuo marito mappina, anche te devi difendere tuo marito. Lui cos'è?
3: No, è un fratello.
0: Vabbè. L'hai trattato con i guanti bianchi. Vi saluto, vi abbraccio, buona giornata.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, stavano dormendo, ma stiamo scherzando. Facciamo l'ultimissimo, dai, vediamo se sono un po' più svegli. L'unico sveglio per davvero è Michele sulla bicicletta da 10 giorni. Ragazzi, ma vi rendete conto cosa sta combinando? Dice, ho appena verificato, risponde, vediamo, sono Luigi, vorrei fare un telegram a mia madre che da ottobre lavora fuori Napoli. Questo mi piace molto, vediamo un po' se ci risponde la mamma. Ci potrebbe scappare anche la lacrimuccia che fa tanto audience. Vediamo un po'. Da parte di Luigi per la mamma, che si chiama Anna. Però se lavora fuori, magari a quest'ora già sta lavorando. Cioè qui è il contrario, la mamma lavora fuori e lui è qui a Napoli. Cioè in genere sai il figlio che se ne va nell'immaginario collettivo, no. Vabbè, proviamo proprio l'ultimissimo, Fabio, ne abbiamo un altro. A questo punto a saperlo facevo solo Michele in bicicletta. Buongiorno Antonio, per favore puoi chiamare Arianna, risponde al 100%. Ci sono persone, vabbè, c'è un messaggio d'amore preso sicuramente da ChatGPT da parte di Gigetto. Non so voi, ma io ormai non mi fido più di niente di nessuno, ma neanche di uno spot pubblicitario, non so se è vero, se è finto. Bah. Diciamo che il colpo di grazia lo ha dato proprio l'intelligenza artificiale, no? Non hai neanche più il tempo e lo sfizio di cercare su Google. C'è anche quando vai in bagno, posso andare in bagno?
4: Pronto,
0: pronto, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Arianna, come stai? Arianna, pronto? Arianna, mi senti?
4: Sì.
0: Ok, sei in diretta alla radio, ti devo leggere un messaggio molto bello, posso? Ok, dice, ci sono persone che il destino ti fa incontrare e che diventano famiglia anche senza avere lo stesso sangue. Per me tu sei questo, la sorella che non ho mai avuto, ti voglio un bene immenso e ti ringrazio per esserci sempre. Sei una parte importante della mia vita e non cambierei il nostro legame con niente al mondo. Da parte di Gigetto, ecco qua.
4: Grazie, grazie.
0: Ma sei un amico di vecchia data, chi è Gigetto?
4: È un mio amico.
0: Da quanti anni vi conoscete? Uè. Pronto? È un tuo amico? È un tuo amico? Non lo so. Sentivo sotto anche una bimba. Ha detto è un tuo amico. Amico fraterno. Gigetta a capo. Gigetta. Chissà.

0: scusate, ma che è successo? A quest'ora c'è sempre qualcuno che lo scrive, che si sveglia tardi, beato lui, e vuole un attimo sapere di cosa stiamo parlando. Lo facciamo anche perché domani è il 1° luglio, le vacanze sono dietro l'angolo e parliamo delle fregature estive. Le vacanze sono bellissime finché non succede qualcosa che rovina tutto, è inutile negarlo, ed è successo prima o poi ad ognuno di noi. Quella casa che sembrava affacciata sul mare invece dava sul parcheggio, l'hotel da sogno con l'aria condizionata fuori uso, quante volte succede, oppure la settimana di sole passata sotto l'ombrello, oppure il viaggio iniziato con un guasto, una cancellazione, una valigia persa. Oggi vogliamo sentire le vostre fregature estive, quelle che sul momento vi hanno fatto magari disperare, ma che oggi raccontate magari con una risata, perché no, al 342 00 00 100. Sentiamo qualche vocale, vediamo un po' le fregature estive. Pronto?
1: Ma che è successo?
0: Bellissimo, grande Fabio. E tra le fregature poi più gettonate ce ne sono alcune che ho trovato sul web, e cioè: casa vista mare, il mare si vedeva solo con il binocolo, 7 giorni di vacanza, 7 giorni di febbre, piscina del villaggio chiusa per manutenzione, mare bellissimo, peccato il divieto di balneazione, aria condizionata rotta con 39 gradi e ancora traghetto cancellato all'ultimo minuto, campeggio invaso dalle zanzare e poi auto in panne il 1° giorno di ferie, capita anche quello. Pronto?
1: Scusate, ma che è successo?
0: Ancora, ve l'ho detto, cioè praticamente stiamo parlando di quelle vacanze rovinate, no? Una fregatura estiva, c'è anche da dire.
2: C'avevo mia figlia che aveva 6 anni.
0: Che è successo?
2: Chiamai,
0: sì,
2: e mi rispose un uomo e mi disse:
0: vabbè, è un uomo,
2: sì,
0: una donna.
2: I bambini, però vi dovete portare voi una culla da campeggio perché non siamo attrezzati.
0: Ci sta, a volte.
2: Noi avevamo già la culla da campeggio.
0: E te la sei caricata in macchina.
2: Una volta arrivata là,
0: sì, c'era la culla da
2: campeggio. Donna, alla ricezione.
0: Gestivo
2: campeggio. I bambini qua non entrano.
0: No, ma come non entrano?
2: Siccome,
0: cioè i bambini non entrano.
2: No, qua i bambini noi facciamo entrare i neonati.
0: Ma si può non far entrare i bambini?
2: Disturbano troppo.
0: Ah.
2: Ricorda, comunque chiamai i carabinieri alla fine.
0: Hai fatto bene.
2: E lei poi disse, quando vennero i carabinieri, disse: no, ma forse c'è stato un equivoco.
0: Ma è legale? Ho detto
2: che non
0: far entrare i bambini.
2: Per i bambini. Non ho detto che. Io ho disse: guarda, ti tengo quella culla da campeggio qua.

0: perché io per telefono avevo già detto.
1: Certo. E quindi alla fine sei rimasto lì? Un messaggio di Gabriele dice: io ricordo due vacanze, non una, in Guaiata. Allora, estate 2018, Campo Marino, vi dice anche il nome del Lido, vabbè, evitiamo. Ah no, non è Lido, dice Lido, credevo Lido Vento, invece no, Lido, poi vento tutti i giorni. Dopo una settimana avevo i ragazzi con la febbre a 39. Estate 2021, Palinuro, avevo affittato una casa, ma quando vado sul posto era un garage adibito ad appartamento. Siamo stati due giorni a pulire ed il terzo giorno si ruppe la fecale, quindi uscì l'acqua fognaria dal water. Gabriele d'Astriano, ma che vacanza di merda è il caso di dire, pronto?
2: Manganese, l'amico di prima, un sì. Villaggio Valturra Tropea, esisteva, anzi è come se esisteva, va okay. In coppa a Google.
1: No vabbè, noi ci crediamo, per l'amor di Dio.
3: Ciao, siete voi. Grazie per la compagnia.
1: Ma grazie.
3: Io vedo Raffaele Ramanz quando ci fai cazziate, che faccio fare? Me lo immagino, sono meno tipo Cularus.
1: Molto, molto permaloso.
4: Buongiorno. La zona la conosci bene. 3 anni fa si andava a del Cedro.
1: Come no?
4: Stiamo mare, stiamo a Fogna.
1: Veramente?
4: Comunque un mese di mare, ci hanno fatto un mese di fiume.
1: Mamma mia, addirittura, capita anche lì.
5: Io praticamente ha fatto fare la cacca alla moglie,
1: sì?
5: Fuori la stanza.
1: Sì. Tu dici?
5: Ha fatto fotografie e poi quando è tornato
1: e non ha pagato.
5: Ha trovato delle cagatelle.
1: E non ha pagato. Vorrei anche sentire qualcuno che possa dire in diretta la fregatura che ha fatto. Cioè, se lui è cosciente di aver fregato qualche villeggiante fittando qualcosa di osceno. Pronto, l'ultimo.
6: Buongiorno. Io alla mia piccola disavventura è stata proprio la settimana scorsa.
1: Oh, proprio fresca fresca.
6: Sono stata sullo Ioni, è la prima volta che andavo su quella zona.
1: Sì.
6: Non dico il nome dell'albergo.
1: Brava.
6: A Mantadoriccio.
1: Conosco bene anche quello.
6: E mi sono trovata in albergo l'acqua che usciva dal rubinetto scura.
1: Sì.
6: E il mare, la spiaggia era vicina a una foce e non ti dico il mare, che schifezza.
1: Ecco qua.
6: Sono andata in Calabria e ho beccato i pali.
1: Vedi,
6: dopo
1: tu
6: tre
1: dici...
6: giorni me ne sono ritornata.
1: Hai fatto bene, mi dispiace.
6: Ciao,
1: tu dici, io faccio 400-300 chilometri per arrivare lì e trovare un'acqua cristallina e invece trovo l'acqua e non dico di quale paese, di Rimini. Ok, ne dico uno a caso, che poi tutti quanti, Varcaturo, Mondragone, andate a Rimini più o meno, anzi, Varcaturo è molto più pulito di Rimini. Allora, raccontate la vostra vacanza peggiore, se volete raccontare un fattariel potete scrivere chiamami, vi chiameremo, vi daremo questa grande opportunità di sfogarvi una fregatura estiva, no? Al 342-00-00100.
7: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
7: e le infradito.
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365, la spesa tranquilli.
9: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Fregature d'estate, c'è mai stata una fregatura che avete avuto durante la vostra vita, una vacanza rovinata da chi o da qualcosa in particolare? Fatemelo sapere al 342 000 100. Leggo un messaggio, tra l'altro mi è arrivato un messaggio, non so se è una presa per il culo, dice: chiamami perché spesso e volentieri capita proprio a me di vivere di questo, di fregature. Ti abbiamo chiamato ma non rispondi. Nel frattempo Antonio scrive: a me è capitato che a Palinuro, in un villaggio, arriviamo e il clima non funziona, la reception ci dice che sono in manutenzione, dopo due giorni ancora nulla, allora faccio un giro con altri ospiti, l'80% non funziona, mi faccio comunicare i numeri di camera, ritorno alla reception a reclamare e quando mi rispondono che sono tutti in manutenzione gli mostro i numeri di stanza dove funzionano tutti, alla fine chiedo cambio stanza obbligatoria e contatto la guardia di finanza, addirittura finale stanza fronte mare con clima e posto in prima fila omaggiato in spiaggia. Quindi vedi, quando le cose non vanno bene bisogna a un certo punto poi lamentarsi e cercare di prendere le proprie ragioni, no? Abbiamo qualcuno in diretta con noi. Ah, l'amico di prima ha risposto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Tu mi dici che vuoi restare anonimo, buongiorno a te.
1: Sì.
0: Io poco fa ho fatto una provocazione, stavi ascoltando la radio, giusto?
1: Sì,
0: e volevo anche sentire il rovescio della medaglia, cioè tu sei uno di quelli che in qualche modo fa le truffe o le fregature estive, se ho capito bene, scusami se poi sono così esplicito.
1: Ah beh, chiamiamole fregature, perché poi tutto è iniziato, dico a te, 5 anni fa.
0: 5 anni fa, ok.
1: Per gioco misi un annuncio su internet, no, di
0: sì,
1: un appartamento che si fittava.
0: Sì.
1: E io vedevo che a un certo punto tutti quanti erano interessati. Ci fu pure una gara chi lasciava l'acconto maggiore dell'altro.
0: Ci può sapere dov'era la casa più o meno, quella che avevi postato?
1: Era in Puglia, non devo sapere il posto preciso, ma era in Puglia.
0: Okay, in Puglia.
1: E comunque questi facevano la gara chi lasciava più acconto a un certo punto. E cosa successe? Che effettivamente la casa c'era, era reale sta casa, solo che non era... non ero io a affittarla sta casa, ma era un'altra persona.
0: Cioè, aspetta però, un attimo, scusami. No, le cose bisogna dirle bene. Se ho capito bene, prendevi una casa esistente in Puglia,
1: esatto.
0: E la mettevi lì, ma tu non c'entravi niente, no?
1: No.
0: Ah, ok. No,
1: solamente i miei dati della mia postveglia erano i miei reali.
0: Ok. Quanto hai guadagnato? Andiamo subito al sodo.
1: Allora, ogni anno questa casa io riuscivo a prendere come acconti, perché poi ovviamente doveva sparire tutto. Ogni anno io riuscivo a prendere pure 3-4 mila euro.
0: Cioè, tu...
1: come acconti.
0: Ok, sulla stessa casa?
1: Sulla stessa casa.
0: E questo l'hai fatto per quanti anni?
1: Sono quasi 5 anni.
0: E continui? No, continui a farlo?
1: Non lo faccio più, perché poi a un certo punto ho deciso di smettere. Però l'ho fatto per diversi anni, quasi 5, e ogni anno è sempre la stessa storia, che la gente proprio, cioè, è proprio creduloni, non lo so come definirli, però cioè, chi sta all'improvviso faceva la gara a chi mi dava più acconti per bloccarla.
0: Ti posso dire una cosa, ma senza offesa, ma tu non ti vergogni di questa cosa che hai fatto? Cioè non ti fai...
1: No, perché tutto è iniziato per gioco, tutto è iniziato così, un momento di crisi, un momento particolare, e allora a un certo punto...
0: Cioè non hai nessun senso di colpa, cioè che hai affittato la casa magari inesistente ad una famiglia con i bambini, che ha rovinato le vacanze a queste persone?
1: No, perché io non vendevo medicinali salvavita, io vendevo una casa di vacanze.
0: Ho capito, una casa che non esisteva, tu immagina persone che dopo un anno... che hanno fatto tanti sacrifici per andare al mare, arrivano lì, non trovano un cacchio e c'è stata una...
1: Ma io non penso che si fanno i sacrifici si fanno per altre cose, per mangiare, no, per andare al mare. Chi se lo può permettere è teme i soldi.
0: No, non sono d'accordo con te. Quindi hai guadagnato più o meno con questo gioco, come lo chiami te, quanto più o meno, se possiamo quantificare?
1: Ma se ogni anno, ti ripeto, non posso essere preciso, ma se ogni anno erano 3-4 mila euro, fallo per 5 anni.
0: Per 5 anni, cioè 20 mila euro così. E non ti hanno mai beccato, mai?
1: No, ti ripeto, perché la casa era lì, era reale. Poi alla fine, quando poi dovevo chiudere il tutto, io effettivamente poi gli giravo il numero vero del proprietario e se la prendevano con lui.
0: Mannaggia, ma io so cose. Sembra quasi una presa per il culo, ma stai a dire cose vere, reali, in radio, reali?
1: No, non avrei senso a quest'ora inventare certe cose che poi, voglio dire, non è il primo e né l'ultimo, questo è poco ma sicuro.
0: Ho capito, ma sai quanti messaggi mi stanno arrivando? Del tipo denuncialo, sai quanti padri di famiglia ha truffato dopo mesi di sacrifici? Antonio, scusami, ma chi stai proprio, non posso dire cosa.
1: Ma io ho smesso per le...
0: ho capito che hai smesso, ma per 5 anni non puoi avere la giustificazione del dire, vabbè, ma io non ho un lavoro, ma le vacanze non è una cosa primaria, chi fa le vacanze ha i soldi, ma ti capiti che quello è arrivato lì ad agosto con i sacrifici in Puglia e non ha trovato la casa, e tu a casa beato a guadagnare dei soldi sulla povera gente. Scusate ragazzi, questo è un programma comico, deve essere leggero, però una roba del genere, io mi auguro che tu mi stia a fare uno scherzo, giuro, mi auguro che tu mi stia a fare uno scherzo.
1: Però scusami, se uno vuole raccontare la propria cosa, le proprie esperienze, quello che ha fatto, poi non è che si deve anche giustificare e chiedere scusa.
0: Cioè, addirittura, tu, scusami, non sei pentito di quello che hai fatto? No, quello voglio sentire.
1: No, perché era uno scherzo.
0: Ma veramente stiamo scherzando? Cioè tu sei partito con uno scherzo, poi per 5 anni hai guadagnato questi soldi, adesso adesso cosa fai nella vita, scusami?
1: Adesso faccio l'operaio.
0: Ah, meno male, quindi hai messo la testa a posto finalmente.
1: Ma se mi dovesse ricapitare...
0: Lo rifai, ma attacco telefono, Fabio, non attacco... Ragazzi, scusate, a volte... non lo so, sembra che stia a dire delle stupidaggini, infatti un amico ha scritto non è possibile perché l'avrei incassato sulle poste pay. Boh, non lo so se mi ha preso per il culo. Non sono riuscito ad andare avanti perché mi metto anch'io in una situazione simile, no? Cioè io... prenoto, vado in vacanza e ce ne sono, anche in TV, alle Iene, Striscia la Notizia, quante fregature d'estate. Noi stiamo parlando di cose abbastanza futili, tra virgolette, cioè i 300 scalini da fare per arrivare in spiaggia, oppure non vedi il mare quando poi c'era scritto vista mare, ma non posso accettare di avere in diretta qualcuno che mi dice no, io ho guadagnato 20.000 euro in 5 anni fregando le persone, fittando un appartamento esistente ma non mio. Ma stiamo scherzando? Chiamato con numero anonimo e quindi non possiamo verificare. L'altro numero che ha detto chiamami al momento è spento, perché aveva detto chiamami con un numero. Vabbè. Sì, gli ho staccato il telefono in faccia. Mi stanno arrivando messaggi a profusione, quindi fate attenzione alle truffe, ragazzi. Anche quando dovete inviare un acconto, cercate bene di capire, perché questo è partito come un programma tranquillo, come sempre. Sono un po' in difficoltà, no? Perché veramente a chi stucca non fa che cosa che facesse. Vabbè, mettiamo un disco, 342 00 00 100, torniamo tra poco. Ma non si vergogna ancora, io per 500 euro mi devo fare 6 mesi di servizi sociali, tra l'altro ho restituito la somma. Grande uomo, o meglio grande omme, pensa a una famiglia che aspetta un anno intero per una vacanza, vanno lì e non trovano nulla. E quello immagino, no? Una famiglia con 2 bambini piccoli che hanno fatto un viaggio in Puglia, adesso non so che posto pugliese, e non trovano niente. Ma ci rendiamo conto? Vabbè, andiamo avanti, Fabio.

0: Avete mai fatto una vacanza da dimenticare? Dove vi trovavate? Quali problemi avete avuto? Le fregature estive, quelle frivole, e invece poco fa abbiamo avuto un truffatore, credo, o qualcuno che ci ha preso per il culo. Io vado per la seconda ipotesi, perché non posso mai immaginare, no, che qualcuno, adesso ci riflettevo insieme a Fabio Esposito in questi 3 minuti di canzone, confessi tutto in diretta su una radio di questo livello, di questo spessore come Radio Kiss Kiss Napoli. Cioè, per quale motivo? Per sensi di colpa? È un mitomane? Non lo so, però tutto questo ci fa capire che bisogna fare veramente molta molta attenzione. C'è un messaggio, poi ascoltiamo i vocali, però ragazzi andate piano perché veramente vi state scatenando. Dice: per colpa della gentaglia come lui che si sporca il nome dei napoletani, è una vera, non posso dire cose, il karma lo punirà, non ti preoccupare, prima o poi quei soldi guadagnati così facili sulle spalle di povera gente se li mangerà tutti tra medicine. Vabbè, il karma talvolta è lungo nell'azione ma è risolutivo, vedrai. Auguriamo tutti noi a questo tizio di poter passare presto tutto il malessere che ha fatto passare a quei poverini che ha truffato. Luocchesic credo non perdonano. Va bene, va bene. Ragazzi, io voglio ancora una volta, ve lo dico, illudermi che sia stato uno scherzo di un mitomane. Pronto? Sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno, Pipistrelli. Buongiorno. Andò, ma stacca chi? Ma come
0: era? L'ho staccato.
1: Sacrifici tutto l'anno. Per se per mettere 10 giorni, una settimana di vacanze, non sono sacrifici.
0: Ma poi succedono.
1: Ma stacca chi? Andò per cortesia. Non fatto. La famiglia nostra.
0: L'ho fatto, ragazzi, l'ho fatto perché a me sembrava più uno scherzo. Molti dicono no, è tutto vero, abbiamo già sentito di queste fregature, cioè che mettono delle villette, degli appartamenti su quei siti, tu fitti, ma vai lì e la casa poi non era quella, no? Pronto?
2: Buongiorno. Buongiorno. Compagno, è in Davide 16, noi sputangile che non faccio e anche con gli interessi.
0: Come no, c'è Jenny da Pesaro che praticamente dice qualcosa che è successo come un po' ha detto l'amico di prima. Antonio, evito di commentare il personaggio, ma mi auguro per la povera gente che ha truffato che ci abbiano rimesso solo, si fa per dire, la caparra, visto che al momento di concludere poi dava il numero vero del proprietario della casa. Sì, quest'ultimo gli avrà detto che la casa era già prenotata. Pronto, ancora qualcuno? Vediamo. Ok, buongiorno Manganiello, questa telefonata veramente mi ha sconvolto. Ancora un altro amico dice: secondo me non è vero, anch'io la penso così, non lo so perché sono positivo, quindi voglio illudermi.
3: Ma secondo te questo diceva la verità?
0: La pensi come me,
3: diretta,
0: vedi?
3: Nazionale, davanti a tutti, si autodenunciava.
0: Dai.
3: Palesemente uno scherzo.
0: Uno scherzo?
3: Sì. Per culo,
0: Sì, sì, anch'io credo questo, o voglio credere questo, però è un input per farci capire che non bisogna fidarci di una foto vista sui social oppure su un sito. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno. Ok. Antonio, io ho avuto una truffa del genere. Ecco, vedi, credulone è una cippa. Io ci credo. Firmato Alessandro. Questa persona va segnalata, è un delinquente, altro che messo la testa a posto. E poi, ciao Antonio, anche a me è successa una roba del genere, sempre in Puglia, una casa fantasma. Purtroppo mi sono fidato, ho dato 300 euro di anticipo, sono arrivato lì il giorno di Ferragosto e non c'era la casa, mamma mia.
4: Andò, buongiorno Pipistrelli. Andò, stiamo a sentire a me un'ora retta stu scurnacciato.
0: Ma
4: la posta pesa un ciap subito.
0: Quindi non è vero.
4: Sciacula, non
0: ragazzi, non scendiamo proprio nei dettagli. Cerchiamo di non essere volgari e di edulcorare un po' i messaggi vocali. So che siete nervosi, vi siete arrabbiati come il sottoscritto, però prendiamola come una cosa che ci apre gli occhi, no? Ancora qualche
5: Antonio,
0: vocale.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Successa a me una cosa del genere.
0: Vedi?
5: La casa si trovava a Ischia. Quindi non dare retta a chi la dice non è vero, questo è uno scherzo.
0: Chissà, non è uno scherzo.
5: Lo fanno tantissime persone, non l'hanno mai chiappato. È vero, tu ci fai bonifico un po' a posto, per tutto a posto, però a me quando feci la denuncia, i carabinieri erano a casa, troppi carabinieri sei un rispunnetto. Purtroppo non possiamo fare niente.
0: Ma perché non possono fare niente? Cioè, allora io devo essere truffato, ma già sta zit, mi rovinano le vacanze e non posso poi avere le mie ragioni legali? Bah, ragazzi, non lo so. Va bene, 342-00-00-100, tra poco ci affacciamo nel bar dello sport. È inutile dirvi che sono un po' turbato da quella telefonata, perché immagino che chiunque di noi possa incappare in una situazione del genere. Se volete dire la vostra, siamo qui.

0: Pro7 Verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fate attenzione alle fregature estive e anche quelle in telecamera ogni tanto sul canale 76 del Digitale Terrestre, dove ci potete vedere tutti i giorni, ovviamente non soltanto il pipistrello ma tutti i programmi dalla mattina alla sera. Ancora un po' di messaggi, perché poco fa purtroppo abbiamo sentito un truffaldino in diretta. Io credo e spero sia stato uno scherzo. Molti di voi dicono no, è tutto vero. Leggo giusto un messaggio, poi ascoltiamo un po' di vocali. Dice Antonio: ti confermo che è tutto vero, in giro ci sono tante truffe del genere, soprattutto su un famoso portale che vende cose usate, trovi anche annunci di appartamenti o anche su questi siti proprio per fittare le case in vacanza, trovi foto, tutte le illustrazioni, poi ti chiedono di fare l'acconto su un numero IBAN collegato ad una carta ricaricabile. Io stavo per caderci per fittare una casa in Toscana, mi avevano dato i loro dati, mandato anche la carta d'identità loro, ma l'indirizzo di casa era una chiesa a Milano, ma vi rendete conto? Quindi bisogna prima capire e non fare subito il bonifico, l'acconto. E quando è chiamato il lido di fronte all'appartamento per prenotare anche il lido, mi hanno detto che quell'appartamento era occupato da una famiglia che andava lì ogni estate ed erano loro i proprietari. Va bene, sentiamo qualche vocale. È successo il finimondo, il finimondo. Sentiamo un po'.
1: Andò, però l'assurdità della cosa, sì, è che chi se ci dava il numero del proprietario reale della casa, e vorrei che il proprietario reale della casa l'ennesima, sì, telefonata, non gli va a fare qualche denuncia.
0: Quindi tu dici che
1: secondo te non si mettevano in moto per ciappare chi?
0: Tu dici? Quindi anche il proprietario della casa eventualmente è un truffaldino, è tutto collegato, secondo te?
2: È bello sparagna, però l'unico modo, sì, per non incappare in queste fregature, se non si può verificare sul posto, sì, la casa o la struttura, ti affidi a Booking, a Rosvigliano allora la responsabilità, dove c'è la cancellazione gratuita, e non Rosvigliano Cavar.
0: Ok, ok. Allora chiediamo anche all'avvocato. Qua abbiamo un avvocato, ragazzi. Gianluca Vigliotti. Buongiorno, avvocato.
3: Hai dato i dati?
0: Di chi?
3: Prima ha detto ho dato i dati.
0: No, i dati dell'amico.
3: È dato.
0: Ho dato i dati.
3: I dati si danno.
0: Si danno i dati.
3: Hai dato i dati.
0: Ho dato i dati. I, no, dati?
3: I dati si tirano.
0: I dati invece ti dicono: avvocato, abbiamo avuto un truffaldino in diretta. Non
3: sì, l'hai cacciato, hai detto che è una vergogna.
0: Io ho detto che fa schifo. Vergogna.
3: E non devi mandare in onda questa telefonata.
0: Ma ha chiamato lui che voleva in qualche modo dire: sono pentito perché ho truffato per 5 anni.
3: Complimenti.
0: Coloro che vanno in vacanza.
3: Adesso il numero di telefono è denunciato.
0: Abbiamo preso tutto. Ma tra poco vanno a pigliare pure. È normale, abbiamo denunciato, abbiamo fatto di tutto e di più.
3: Mi auguro che sia vero quello che tu stia dicendo.
0: No, mi magra. Io spero che sia.
3: Ma mi stai truffando, no?
0: Truffano pure. Avvocato, veramente mi ha truffato tu a me.
3: Io che cosa?
0: Certo, sto ancora aspettando un 50 euro.
3: Ancora questo 50 euro?
0: Certo, è normale.
3: Ma perché? Sai, ma niente meno, anzi, mo tra poco dovresti anche contribuire di nuovo.
0: Perché? Che è successo?
3: È venuta mia figlia.
0: Avvocato, ma ogni volta che mo devo. Ma lo sai che lui mi ha truffato 50 euro?
3: Ma che truffato? Non ti permettere di dire una cosa?
0: Avvocato, ma scusa, io.
3: Stai dicendo una cosa. Momento ti sei che ti posso denunciare?
0: Addirittura, tu a me. E prima che mi attacco, posso denunciarti e tu mi denunciare.
3: E tu perché mi puoi denunciare?
0: Ti denuncio perché ti sei preso i 50 euro.
3: Io non mi sono.
0: Una fiction.
3: No,
0: era una fiction.
3: Nessuna fiction, non ti permettere mai più di una cosa del genere, neanche per scherzo.
0: Avvocato, però scusami, ti posso dire una cosa? Io mi devo andare al mare.
3: Quindi?
0: Mi serve pure 50 euro per mettermi. Quindi.
3: Però fai della tua mamma, come fai di solito.
0: No, mia mamma già me l'ha dato per il mio mastico.
3: Come fai, capito? Di solito. E all'onomastico ricordiamo che non hai portato un bene amato.
0: Ma era il sabato, che c'è? Ma dobbiamo ancora andare a ritroso.
3: Ancora torniamo con queste storie
0: appunto,
3: vecchie. Che voglio dire, vai avanti, guarda avanti.
0: Allora, vogliamo sapere. Hai mai avuto una fregatura?
3: No, fortunatamente no, perché io sono attento.
0: Su tutto? Mai avuto una fregatura estiva?
3: Ma sì, no, estiva.
0: Vabbè, dai, da una casa a Maiore, qua fregatura.
3: Con Matteo che paga a San Cedro della.
0: Cosa vuol dire di San Cedro? Cedro di Scalea o di Diamante,
3: diamante
0: o di Rocella Ionica? Cosa vuoi dire?
3: Bella, bellissima.
0: Qua Rocella Ionica è sullo Ioni, è tutta un'altra storia. Sì. Guarda che bel vedere marittimo, ma stai scherzando? No? Vai a mare, Tortora.
3: Sì, sempre là vai. Cioè,
0: io giro tutta l'Europa, però poi vado lì perché lì le fregature non le becco.
3: Ci credo, stai solo tu.
0: Come? Sono su lì.
3: Mi pare normale.
0: Avvocato, allora. Io ti invito il 15 di agosto.
3: Sì.
0: Ecco, a Scalea.
3: No, sono impegnato, c'ho da fare.
0: Carissimo Fabio Espo, tu che sei della zona, quante persone ci sono il 15 di agosto a Scalea? Tipo 300.000 napoletani che ti aspettano.
3: Sì, ci vediamo al bivio.
0: Peggio di Di Maro, insomma. Sì. che te lo dica a fare. Vabbè, dobbiamo salutarci?
3: Sì.
0: Ok, avvocato, attento alle fregature, mi raccomando.
3: No, no, sono abbastanza sereno, tranquillo.
0: Hai delle novità?
3: Basta stare attento. Sì, hanno perso Germania e Olanda i mondiali.
0: Vai!
3: Come va?
0: No, io sono contento perché io ti favo contro la.
4: Ma che è successo?
0: Oggi chi gioca, avvocato? Perché io ti...
3: Oggi gioca la Norvegia.
0: A che ora?
3: Alle ore 19.
0: Ok, forza. L'altra squadra qual è?
3: La Costa d'Avorio.
0: Costa d'Avorio, vai con la
3: Poi
0: Costa
3: c'è anche Francia-Svezia.
0: Forza-Svezia, vai, ok. Io tipo sempre per quello un po'.
3: Vedo che sei uno molto competente, voglio dire. Però.
0: Oh, il Panama ha vinto ieri. Il Paraguay, scusa, perché era
3: Panama,
0: il...
3: sì.
0: O Paraguay contro.
3: Paraguay.
0: Ah, Paraguay, ok.
3: Contro?
0: Paraguay, aspetta, mannaggia. È contro la Germania.
3: Bravo.
0: Ok, si è qualificato il Paraguay.
3: E invece l'Olanda verso con il.
0: L'altro in Marocco.
3: Bravo.
0: Che te lo dica a fare. Va bene, va bene. Grazie a Fabio Esposito. Tra poco le news con il mio pupillo. Lo sai, no? È lui. Non lo dico neanche. No, per par condicio, non lo dico, l'ho detto prima. Wagyu, state va bu.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Nelle prime ore di questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Roma con il supporto dei militari di Napoli e Avellino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, 3 sono finite in carcere, 1 agli arresti domiciliari. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia riguarda un'inchiesta su detenzione, porto e utilizzo di ordigni esplosivi, oltre a minacce e danneggiamenti aggravati dal metodo mafioso. Ancora cronaca, proseguono le indagini sui momenti di terrore vissuti nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto a Napoli, dove, secondo alcune segnalazioni, sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco. Tra la folla sui social sono comparsi addirittura video che mostrano un giovane con il volto coperto e vestito di nero mentre impugna quella che sembrerebbe un'arma lunga in mezzo ai passanti in fuga. La squadra mobile della Questura di Napoli è al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare i responsabili. Resta massima l'attenzione anche sul fronte meteo. Il Ministero della Salute conferma per Napoli il bollino rosso fino a mercoledì 1 luglio. L'ondata di calore porterà temperature percepite fino a 36 gradi e condizioni di rischio elevato soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Le autorità invitano ad evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a mantenersi adeguatamente idratati. Cambiamo argomento. Il Consiglio Comunale di Napoli ha approvato la delibera che introduce il nuovo piano per la programmazione delle aperture degli esercizi commerciali e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico, patrimonio UNESCO e nella cosiddetta buffer zone. L'obiettivo del provvedimento è regolamentare le nuove aperture per tutelare il decoro urbano e la qualità dell'offerta commerciale. Vediamo con lo sport, è ormai tutto pronto per l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Dopo aver definito la risoluzione del contratto con il Milan, il tecnico ha firmato un accordo triennale con il club azzurro fino al 2029. L'annuncio ufficiale è atteso tra oggi e domani, mentre la presentazione è prevista il 18 luglio a Di Mara, sede del ritiro estivo. Il contratto prevede un ingaggio di 4 milioni e mezzo di euro a stagione, oltre a bonus legati ai risultati, tra cui Scudetto e Champions League. Intanto, dal ritiro della nazionale belga, impegnata ai mondiali, Romelu Lukaku ha parlato anche del proprio futuro. L'attaccante azzurro ha rivelato di voler intraprendere la carriera da allenatore una volta conclusa quella da calciatore. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, continuiamo la nostra settimana, è finito il mese, tempo di annunci, preparatevi, tempo di annunci, il 30 giugno ha firmato Allegri finalmente la risoluzione del suo rapporto con il Milan e ritengo che domani possa essere una giornata buona per gli annunci ufficiali. Sarà un formalismo, sarà una semplice comunicazione, ma insomma il tweet presidenziale con Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli, ormai è davvero alle porte con un contratto triennale. Quindi si levano, diciamo così, le abitudini dei famosi 2 anni più il rinnovo unilaterale, eccetera, eccetera. Contratto di 3 anni, c'è un ci sono dei bonus ovviamente a traguardi raggiunti, possono essere la Champions, perché no, Champions, qualificazione, Scudetto, Coppa Italia e di tutto di più con Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Napoli. Ho il piacere stamattina di avere in cabina di regia Fabiolino Esposito, che è pronto per accogliere i vostri interventi, lo ricordiamo allo 081 546 6873. E arrivano già tanti messaggi, voglio discutere anche un po' con voi di quello che sta accadendo anche da un punto di vista di mercato, che attenzione, 342 00 00 100, ricordo anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio, e quindi dobbiamo essere pronti, vediamo stamattina su che cosa vi esibite. Abbiamo fatto un accenno con l'amico Antonio Manganiello su questi mondiali che stanotte hanno regalato delle sorprese davvero incredibili, crollo della Germania, l'Olanda, la sequenza dei rigori sia per quanto riguarda Germania e Paraguay che Olanda Marocco, io li ho visti tutte e due, fatto una nottata, poche ore di sonno addosso, sono state davvero molto emozionanti, devo dirvi la verità, è davvero incredibile quello che è accaduto, mentre il Brasile nel finalissimo con Martinelli è riuscito a superare il Giappone. Oggi giocano Francia, la Norvegia, l'Inghilterra domani, insomma vedremo lo sviluppo della... si apre una autostrada per la Francia e per la finale, per i mondiali. Dicevo del mercato, poi vengo da Enzo e da Alberto che già sono in linea pronti per intervenire. Le preoccupazioni che vi stavo trasferendo ieri continuano a essere per me abbastanza concrete. Parlo soprattutto di quello che secondo me, tanto ieri ha parlato Manna, c'è stata l'apertura del a Rimini del mercato, le dichiarazioni di Manna che insomma ha fatto intendere determinate situazioni per il Napoli, sia sulla posizione di De Bruyne che è al centro del progetto Napoli, attenzione De Bruyne, su Lukaku andremo a vedere che cosa accadrà, Ghila sicuramente un giocatore che Napoli segue, così come Calaili. A proposito di Calaili, vi ripeto, vi ribadisco, è un giocatore per me importantissimo per il Napoli, è un gran bel giocatore, e il discorso che l'Inter perde Palestra e poi Dumfries andrà al Real Madrid, credo che l'Inter sia veramente interessata a prendere il giocatore. Il Napoli, lo ricordo, ha un accordo con entrambi, sia con Ghila che con Calaili, ma non ha un accordo con le società che vogliono insomma un sacco di soldi. Ghila, addirittura la Lazio, nonostante sia in scadenza, ha chiesto 25-30 milioni, insomma la situazione non è semplicissima. Un po' di saluti. Avemus CT a Safamaron ci lo scrive Luigi da Mantova. Saluti a Dragone, Giuseppe e tutto lo staff della Nuova Lucci, Alessandro Ermo da Barra. E poi chiedo per un amico, è stato detto della recensione di Allegri, Domenico, grazie per i complimenti per la trasmissione, buon caffè a tutti gli amici del bar, anche Patrizio, alla fine di risoluzione di Allegri l'ha pagata DL con il terzo anno di contratto, il presidente Michele Landolfi. Poi buongiorno Gianluca, la falegnameria di Castore, quest'anno sarà la prima volta che la Serie B avrà 3 squadre campane, Avellino, Benevento, Juve, Stabia. Non lo so se è la prima volta, devo dirvi, vado a memoria, non so se è la prima volta. Una volta c'erano Salernitana, Avellino e Juve Stabia anche, se non ricordo male, ragazzi, posso sbagliarmi. Comunque vedremo il campionato di B. Gianluma, che Allegri ha firmato. E che parlamma? Antonio da Rione Alto. Ragazzi, inizia il mercato, saluto anche Marco Ballico, saluto Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al Domenico, buon inizio settimana. Grazie per i complimenti, caro Gennaro da Milano, e buon caffè a tutto il bar. Tanti saluti a Massimo Sarno da Gerenzano Napoletano Vero, Gianni Scotti, curva B15. Abbiamo fatto un po' di saluti iniziali per gli amici che sono così carini. Vado da Enzo, comincia te. Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Luca, complimenti per la trasmissione, ma non da pezzo, da, io dicevo da parecchi anni,
0: ah,
1: ho 69 anni,
0: io...
1: e sono un grande tifoso del Napoli.
0: No,
1: io vorrei sapere solo una cosa,
0: sì.
1: Ma lei che ancora deve venire, i giornalisti napoletani
0: sì.
1: Già lo criticano, mi devi dire solo questo.
0: Ma no.
1: Ma lei lo vedo come un grande allenatore, un grande uomo, un grande professionista. Poi, no. Non lo so.
0: No, Enzo, è presto.
1: Grazie per la giornata.
0: Enzo, grazie Enzo. Bravo Enzo, quindi intervento conciso da parte di Enzo. No, Enzo, non è questo, è che l'arrivo di Allegri. Ma attenzione, ricordiamo anche l'arrivo di Spalletti, l'arrivo di Conte. Non è che sono stati accolti con un entusiasmo clamoroso, con caroselli in mezzo alla strada. No, per carità. Insomma, dei salti di gioia non l'hanno fatto. Ma vedremo se Allegri, un contratto triennale, ragazzi, c'è un progetto importante, quindi si affida De Laurentiis al conductor Max Allegri. Grazie per questo. Napoli, Savoia e Salernitana, anche campionato 99-2000. Grazie, questo è un altro. Ieri ho letto che la Fiorentina sta puntando su Juan Luis Sanchez. Il cartellino è sceso a 5 milioni dai 20 che il Napoli. Enzo da Benevento. Che ce ne frega di Allegri del Mondiale? Avete visto la mitica Dua Lipa con la maglietta del Napoli? Hai ragione, bella, una bellissima foto. Buondì caro Gianluca, che dici di questo Brasile che ieri sera si è sudata la partita? Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere. Beh, il Brasile non è lo squadrone che di solito siamo stati abituati a vedere nel mondiale, però in una maniera o nell'altra l'ha portata a casa. Buongiorno, se compriamo Chila, dopo oltre 20 anni di trattative, ma è andata a buon fine, ADL e Lotito festeggeranno, Nello Russo, non lo so, ma non hanno mai fatto un affare insieme, non è mai successo. Chissà se questa possa essere la volta buona. Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti i tifosi, è sempre Forza Napoli.
0: Ciao Alberto,
2: finalmente
0: buongiorno.
2: Siamo proprio all'ultima goccia di inghiostro che sta per arrivare a lei per firmare.
0: Meno male che è l'ultima goccia, perché sennò
2: l'ultima
0: voglio dire.
2: L'ultima goccia che poi dopo non c'è più speranza, ma la speranza è sempre l'ultima a morire. Io mi associo all'amico di prima che dice. Dobbiamo credere in Allegri, un professionista che viene da qualsiasi parte o di altra bandiera o di altra casacca, va rispettato chi indossa la maglia del Napoli. Non dobbiamo fare i conti prima di andare avanti, dobbiamo dare fiducia a chi indossa la maglia del Napoli. Prima di tutto a De Laurentiis, che ci mette sempre soldi, faccia e tutto il resto, e la sbaglia quasi mai. Perciò non critichiamo subito, prima aspettiamo, che va. Tutti parecchi di loro hanno detto con Conte, con Spalletti, con eccetera eccetera altri, criticavano se poi dopo salgono sul carro, è brutto.
0: Vabbè.
2: Ma se siamo tifosi del Napoli dobbiamo accettare quello che fa il Napoli.
0: Dici tu a prescindere, vabbè, comunque uno ne discute.
2: Alberto, Forza Napoli,
0: Alberto,
2: un saluto al Club Napoli partire di madre.
0: Grazie.
2: E settimanali del Napoli della Sardegna.
0: Grazie amico, grazie amico mio. I miei grandi amici, le redazioni esterne del Bar dello Sport, i miei statistici. Allora, 99-2000, vi confermo Napoli, Salernitana e Savoia. Nel 2003-2004 Napoli, Salernitana e Avellino, poi Avellino, Salernitana e Benevento nel 16-17, Benevento, Salernitana e Juve Stabia nel 19-20 e poi l'anno scorso Avellino, Juve Stabia e Benevento. Grazie ragazzi, quindi non è la prima volta che ci sono tre formazioni campane in Serie B. Benvenuto ad Allegri, anche se non mi è simpatico, l'importante è che è vincente. Paola da Casal di Principe. E inizio a preoccuparmi quando il presidente pensa di fare tutto di testa sua, partendo dal contratto del nuovo allenatore, Dio ci salvi, Vito da Eboli. E poi in bici furono lo stesso anno a Napoli, Avellino, Salernitana, Antonio da Pisa, ormai l'abbiamo detto. Che Allegri stamattina, Ciro da Pozzuoli che ci scrive. Vediamo che cosa dice Riccardo. Invece il timore che il Napoli non facesse mercato fidandone rientri è più che fondato. Storicamente il modus operandi è sempre stato: un anno si investe, il successivo si sta fermi. Non sarà un Napoli all'altezza, è evidente anche alla luce delle dichiarazioni di Manna, ce lo scrive Riccardo. Riccardo, diciamo così, è un po' scettico, però insomma io aspetterei un attimo, Riccardo. Partiamo comunque da una base abbastanza solida. Gigi, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato. Gigi, una G.
0: Gigi.
3: Non chiamavo.
0: E allora Gigi. Vai, Gigi.
3: Io mi voglio associare ai tifosi, diciamo, che attendono.
0: Oh, però stamattina, ragazzi, tre telefonate, e vedo, siccome è arrivata insomma alla fine di questa sorta di telenovela della risoluzione, tra poco dell'annuncio. È tempo di annunci, amici di Kiss Kiss Napoli. Dicevo,
3: no.
0: Quindi vi vedo più consenzienti e allora va bene, allora adesso vediamo, speriamo, giusto Gigi?
3: No, no, sì, giusto, ma a me Allegri non mi è simpatico, come non, non è simpatico Conte e Spalletti, però, però dico sempre non mi deve far ridere, mi deve far vincere.
0: Ecco, però, quindi, però.
3: Quindi forse diciamo se, sentivo dire anche che Allegri ha lo stesso non gioco di Conte, ma per l'amor di Dio, a me se mi fa vincere va bene anche il non gioco. Forse quello che non vedremo sarà il primo cambio all'ottantesimo con Allegri, perché a differenza di Conte forse fa girare un po' di più la rosa.
0: E quindi... guarda, sì, sulle rotazioni, penso, sulle rotazioni, visto che ci sarà ovviamente la Champions League, sulle rotazioni credo che il Napoli, soprattutto visto che il Napoli in questo momento, attenzione, io non vorrei essere nei panni di Manna, ve l'ho già detto, il mercato del Napoli non è un mercato semplice, soprattutto in uscita. L'esercito di giocatori che il Napoli ha in questo momento e che andrà a Di Maro non è di facile gestione, quindi sotto questo aspetto non sarà semplicissimo.
3: Va bene, speriamo pure che riesca a riesumare qualche giocatore che l'anno scorso non ha fatto
0: riesumare, non, riesumare non mi pare proprio il termine più adatto,
3: no, a livello calcistico ovviamente.
0: Va bene,
3: buona ciao, giornata,
0: ciao Gigi, salutiamo Gigi. Sono perso un attimo, ma Allegri ha firmato questo contratto con Napoli? Sì, Tony, arriva, fate una statua a Conte, sarà l'unico allenatore della storia a far spendere i soldi a De Laurentiis, nel senso si è tornati ai vecchi tempi, trattative infinite, giocatori che non arrivano, Gianni per risparmiare un paio di milioni. Oh, l'amico Biagio da Scafati, con il Canada, il Paraguay, il Marocco agli ottavi, si può prospettare un mondiale con un finale inaspettato? Biagio da Scafati, beh, sicuramente insomma ci sono molte sorprese, adesso vedremo, c'è anche questo turno in più dei sedicesimi. Io ritengo, continuo a ribadire che per me Francia assolutamente favorita, occhio all'Inghilterra, insomma vediamo un po' che cosa succede. Pasquale da Verona, caro Fabiolino Esposito, ci ha inviato un pezzo che, del Festival Bar dello Sport alle 9:10, te lo segnalo perché l'altro giorno Pasquale ci ha inviato un pezzo e non siamo riusciti a mandarlo, ci riserva sempre delle cose molto carine, grazie a Pasquale da Verona. Poi saluto, secondo me Napoli non riuscirà a prendere nessuno dei due giocatori, Luigi, io non lo so, io mi auguro, ripeto, secondo me sono due obiettivi molto importanti, Ghila e Calaili, due ottimi prospetti secondo me, nella maniera più assoluta. Calaili oltretutto è giovanissimo, ha 21 anni e mi dispiacerebbe molto se l'Inter bruciasse il Napoli, ecco questo, però il Napoli spero che possa fare fede sulla sulla accordo che Mann è riuscito già a trovare con il giocatore. Oh, sono tornato a mezzanotte, ero pieno di bandiere, sto andando a fare la spesa ma non ci sono più, che è successo? Pasquale Albino da Stadler Bayer, dalla Germania ci chiamano, ci racconta la delusione tedesca, mamma mia. Salvatore, buongiorno, vengo da te.
4: Buongiorno Gianluca, buongiorno, vi ascolto tutti i giorni, è la prima volta che però telefono.
0: Ah, bene, bene.
4: Ed è un immenso piacere poter parlare con te.
0: E sei nostro, ospite ovviamente, oggi non paghi.
4: Grazie,
0: come sai.
4: Grazie. Ci terrei di più a offrire io a voi il caffè per il servizio che ci date ogni giorno.
0: Sei molto, carino, grazie Salvatore, grazie di cuore. Attenzione però Salvatore, non voglio perderti, hai un bonus.
4: Non perdere, mi senti?
0: Spero di sì, adesso spero di sì, speriamo di non perderti. Vai, ma anche se ti sento male.
4: Perfetto.
0: Vai.
4: Volevo semplicemente esprimere un pensiero sul centenario.
0: Vai.
4: Io sono un tifoso del 1992,
0: sì.
4: Quindi in vita ho avuto la fortuna di poter vedere diciamo i due scudetti dei recenti. Nulla, considerando la mia storia, ricordo il centenario dell'Inter e desideravo, sognavo di poter festeggiare quello del Napoli con un Napoli vincente. E fortunatamente è una cosa che io vedrò con i miei occhi e ne sono fiero, ne sono orgoglioso, ripensando comunque alla mia età, tra virgolette, quella di cui ho memoria, di quando iniziai a capire il calcio, che vedevo gente come Facundo Quiroga, Usain,
0: il mitico Usain.
4: E ripensando a quelle persone di cui però io ero profondamente innamorato, e pensando a oggi dove è il Napoli, questo mi emoziona, mi fa sentire felice e orgoglioso, e sono sempre estremamente positivo per le prospettive future, per quello che siamo.
0: Bravo.
4: Quindi io dico solo una cosa, il 31 partecipiamo al corteo, stiamo festeggiamo, perché siamo una grande squadra con un'identità unica.
0: Ci sarà una festa bellissima
4: italiana ad avere una squadra.
0: Ci sarà una festa bellissima, io sto seguendo
4: e parteciperemo senz'altro. Non si aspetta altro che la nuova stagione, come ogni anno.
0: Assolutamente, Salvatore, la stiamo aspettando tutti, sto seguendo i preparativi, molto interessanti, sarà una bellissima festa. Grazie Salvatore, ti abbraccio, vienici a trovare.
4: Volevo solo dirti l'ultima cosa, se
0: vai,
4: posso.
0: Vai.
4: Ho un ricordo bellissimo di lei, avvocato.
0: Meno male.
4: Perché quando io sono di Soccavo.
0: Sì, mitico.
4: E quando ero piccino e riuscivamo a entrare al paradiso, cavalcando, comunque rimanendo là fuori. Io mi ricordo di lei.
0: Io facevo sempre entrare tutto quanto.
4: Mi ricordo di lei. Io ero lì per raccattare un calzettone, un pantalone.
0: Ma erano altri tempi, amico mio. Erano altri tempi. Si poteva fare. Non si infrangevano regole clamorose. Io facevo sempre entrare tutto quanto.
4: Mi ricordo di lei. Io ero lì per raccattare un calzettone, un pantalone.
0: Ma erano altri tempi, amico mio. Si poteva fare. Non si infrangevano regole clamorose.
4: Bellissimo.
0: Se si poteva regalare qualche sorriso a qualche

0: tutto e poco da stare allegri, premesso che spero che vengano sia Ghila che Calaili, però per me dovessi scegliere il terzino prenderei visto che al momento è l'unico ruolo scoperto, cioè Ciro tra i due preferisce l'arrivo di Calaili. Ho visto i caselli di Battipaglia. Allegri, saluto il mio amico Chicco, sempre molto carino. Anche a me dispiace se Napoli non li prende, ma deve far presto. Luigi. Poi Manna, visto che si è sposato, si farà aiutare dalla moglie in viaggio di nozze. Auguri, direttore Salvatore, il fotografo d'autore Annunziata. Vedremo che cosa succede. Ma il Napoli con una rosa di 42 giocatori, puoi mai comprare altri? Cerchiamo di sfottire un po' la rosa, vediamo ad Allegri veramente quali giocatori possono servire, ce lo scrive Salvatore. Ragazzi, vediamo, poi c'è Vincenzo Senior, stamattina dovresti fare un appello ai giovani, vedi Pompeo, ragazzi, lasciamo perdere, ho visto delle scene davvero invereconde, sto assistendo a delle scene invereconde. Andrea, vengo da te, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca, Andrea dalla Germania.
0: Amico mio, ma raccontaci, dacci un po' di notizie in Germania, come l'hanno presa questa sconfitta della Germania?
1: Infatti ieri sera stavamo, io e mia figlia stavamo svegli e stavamo vedendo i rigori. Praticamente quando è andato prima in svantaggio, poi ha recuperato e si sentiva gridare. E io e mia figlia proprio ridevamo, perché non ti preoccupare papà, che sto modo faccio come tornare a sbagliare i rigori. Infatti poi tutti quanti comunque se ne sono rientrati, sono morti in da casa, avvocato. E niente, volevo dire avvocato, dobbiamo stare calmi, la squadra ce l'abbiamo, non è che non ce l'abbiamo, ma ascolti un po' la rosa e piano piano compriamo i giocatori, pochi ma fatto bene. Calaili ha detto no all'Inter, avvocato, vuole solo il Napoli.
0: Speriamo, sarebbe bellissima come cosa.
1: Volevo avvocato, mo sto in ospedale oggi che devo fare la cheno.
0: E ti raccomando,
1: quando vi sento mi date quella carica, quella felicità, quella forza, tutto. Niente, volevo salutare tutti i ragazzi che stanno lottando come a me, vai giù, mi raccomando, non mollate, perché
0: fate come Andrea, combattete ogni
1: giorno, andando un apple, ma ti fa ancora per tant'anni per un apple, un bacio dalla Germania, voglio bene, anche e sempre forza Napoli.
0: Siamo anche noi Andrea che ti vogliamo bene, che fate tutti come Andrea, combattete, vi siamo vicini. Il fatto che il nostro bar dello sport possa dare un piccolo aiuto, diciamo sì, anche da un punto di vista psicologico, ad Andrea e a chi come lui, ne siamo felicissimi. Fatemi salutare il mio amico Pino Maresca che ci sta ascoltando, ti ringrazio per i complimenti che ci hai fatto, grande Pino, ti abbraccio forte, buon lavoro, grande avvocato, la mia amica Franci D'Alicola. Vorrei ricordare ancora una volta l'importanza del ruolo di Oriale negli ultimi anni. Su Oriale ieri abbiamo letto un piccolo gossip nell'eventualità Mancini volesse o tornasse a essere il CT della nazionale. Ricorderete che Oriali prima di stare con Conte era anche con Mancini, e chi lo sa. Forza Andrea, ti siamo vicini, ci scrivono i nostri amici. Secondo me Allegri farà un gran campionato, con affetto Pietraroia. Gianluca, la quinta volta che tre squadre campane partecipano ai visi, l'abbiamo letto. E poi Maurizio da Scafati, adesso Allegri si diventa napoletano con la frase a muso curto basta che vinciamo. Ecco, non so se dirà proprio così. Chi è il secondo allenatore? Sarà espulso tantissime volte per il suo modo di fare, Domenico Ragasette. Landucci sarà l'assistente di Allegri. Attenzione, sentiamo il pensiero stupendo del nostro amico Don Felice. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sempre un bacione a Giorgia, Sofia, Domenico e nonno Guido.
0: Ah, bene, Felice.
2: Forza Andrea, siamo tutti con te.
0: Andrea, il nostro Andrea che in questo
2: è un lottatore come tanti amici nostri. Signore sia con noi e con te soprattutto.
0: Amen. E abbiamo fatto anche la messa stamattina con Felice, quindi voglio dire siamo a posto. Felice, hai qualche novità di mercato per noi?
2: No, guarda che per me ciò che fa Manna, sì, ciò che fa il presidente, va tutto bene.
0: Ah, va bene.
2: Io odiavo Conte.
0: Odiare, ma è una parola.
2: Calcisticamente parlando,
0: bravo.
2: Odiavo Allegri, sì, ma una volta che indossa questa maglia meravigliosa azzurra, forza Allegri, corto muso, dobbiamo vincere con te. Non è obbligatorio, però lottiamo per i primi posti, come facciamo da ben 20 anni. Vabbè, 20 anni sono troppi, 15 anni, 16 anni.
0: Va bene, quante ne vuoi tu? Va bene, Felice, grazie per questa iniezione di fiducia che ci hai voluto dare, ti ringrazio.
2: Ma sempre! Va bene. Sempre!
0: Che ti mangi?
2: Noi siamo tre compagni su una tour e trullalla.
0: Eccolo qua.
2: Tu disperati, noi tardi. Non ce ne stanno e trullalla.
0: Più tardi viene.
2: Noi siamo tre compagni d'allegria.
0: Yeah.
2: Giovanni, Don Pasquale e papà.
0: Ma quel

0: Ma Felice, abbiamo parlato, ecco, vedi? Sì, ma il Festival Bar viene tra poco, Felice. Buongiorno, Salvatore, lo chef del Tecnopolo di Roma. Fa caldo, Forza Napoli. Visto che Napoli ha molti giocatori, perché non ne fa giocare qualcuno al Bari, Antonio? Insomma, Bari la situazione non è proprio semplicissima. C'è poco da stare allegri, ce lo riscrivono. Perché noi abbiamo altri 5 giocatori, uno non è assolutamente nella lista degli acquisti. Mi sono appena collegata, purtroppo volevo chiederle se ha ascoltato e visto l'intervista fatta a Mata. Tra le tante notizie ha detto un categorico no sul Rabiot. Lo so, ragazzi, l'abbiamo sentito Manna, l'abbiamo sentito ieri sera. Manna però è sempre molto sincero, devo dirvi la verità. Insomma, è un po' criptico ovviamente sulle operazioni di mercato in essere, ma se ti ha detto che Rabiot non lo prende, non lo prende. Ma anche il Milan non credo che lo ceda, attenzione. Ormai con il trio King, Soldatino e D'Artagnan c'è Magnam. Saluti anche ad Antonio dall'Austria. Prima di andare in pubblicità, facciamo Aldo, così non lo facciamo aspettare velocemente. Grazie, Fabio. Fabio, eccoci, Aldo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a te, Gianluca. E saluti a tutti gli azzurri in ascolto.
0: Stai decollando?
1: Aspetta, tolgo un poco di aria condizionata.
0: Fa male, la macchina fa male l'aria condizionata.
1: Allora, no, io sono tra quelli là che non crede, non soprattutto in quello che crede Allegri. E spero che Allegri cambi direzione.
0: Dove lo vuoi mandare? Dove lo vuoi mandare?
1: Allora, a me non fa piacere Allegri, ma non mi ha mai entusiasmato, anche quando vinceva, perché ha sempre, anche perché premetto una cosa, a me piace vincere ovviamente,
0: certo,
1: perché sono tifoso del Napoli, però io mi reputo prima uno spettatore, quindi non credo che Allegri vincerà se giocherà come ha fatto nelle ultime stagioni, ma se giocherà così, eppure vincendo, dovessimo giocare quel calcio senza proposizione, non mi farebbe proprio assolutamente piacere. Io non sono tra quelli che dicono basta che vincimmo.
0: Ti piace, ti piace anche unire anche un po' di spettacolo, quindi un po' di bel gioco.
1: Spero che Allegri, anche se ho i miei dubbi, vada un po' nella direzione di cambiare il suo modus operandi, perché so che all'inizio della sua carriera lo faceva e spero che lo faccia adesso anche con Napoli.
0: Bene, bene, grazie Aldo, grazie di cuore.
1: Ciao.
0: T'abbraccio. Simonetti, Nunzio, amico mio, stai andando a Maiori, vienimi a pigliare. Saluti ad Antonio dal Brasile, per favore. No, ma mo Antonio sta qua, sta arriva del Gard. Buon Dio, sta arriva del Gard. Simonetti, io finisco alle 10, vienimi a prendere, andiamo a Maiori. Un abbraccio, Fabio Esposito, pubblicità. Torniamo tra pochissimo, a tra poco col Bar dello Sport.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio senza costi di attivazione.
0: Siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Viotti. Kiss Kiss Napoli con Fabio Esposito in cabina di regia, è prontissimo, abbiamo recuperato un minuto proprio di fiato proprio per prendere i vostri interventi. 081 546 6873, ricordo anche il numero di WhatsApp per i vostri messaggi, 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero di WhatsApp per il Festival Bar dello Sport che tra poco manderemo in onda. Intanto leggo Fratema Gianluca, buongiorno, è sceso l'Arcangelo Gabriele, annunciazione, un abbraccio da parte di Antonio. E poi fai un sondaggio ponendo questa domanda: chi tra gli allenatori che contendono il titolo a Napoli vi è simpatico? Roberto. Ma Roberto, ma noi che ce ne importa? Cioè, voglio dire, chi tra gli allenatori che contendono il titolo a Napoli vi è simpatico? Cioè, io dovrei fare un sondaggio tra Spalletti, Chivu, Amorim, Gasperini, Roberto. Diciamo che facciamo un altro sondaggio. Gianni, amico mio dal profondo nord, sembra che Klopp vada ad allenare la Germania dopo il flop. Ci sta. Peccato, si poteva fare cambio, loro Allegri, noi Klopp, comunque sarò sempre accanto al mio Napoli, speriamo in un centenario fantasmagorico. Beh, insomma, la Germania ieri, è strano, perché il ragazzo Nagelsmann non è male, ma ieri ha sbagliato tutto. Cinque partite, mamma mia, Gennaro, cinque partite e sarà esonerato con lo staff, peserà in bilancio. Gennaro, mamma mia. Salutami il nostro fratello in fede Andre, come non Andrea, il nostro amico dalla Germania, Maurizio da Scafati, il maestro Nino D'Angelo, già sapeva senza giacca e cravatta. Forza mia. Ci dobbiamo metterlo come sottofondo. Bravo, bravo Maurizio da Scafati. Vado da Salvatore che è Lidia. Salvatore, buongiorno.
6: Buongiorno, avvocato, buongiorno.
0: Ciao caro, buongiorno, buongiorno.
6: Stamattina devo raccontarti un aneddoto.
0: Che è successo?
6: Datato 2003.
0: 2003?
6: 2003 vinsi un concorso col Corriere dello Sport,
0: sì.
6: E io da sedicenne,
0: sì,
6: passai una giornata al EFU Centro Paradiso.
0: Grande Soccao, grande Centro Paradiso.
6: E c'era un addetto stampa simpaticissimo.
0: Non male, biondo, occhi azzurri, te lo ricordi?
6: Di una gentilezza infinita. Che mi fece fare le foto con tutti i calciatori.
0: Ma
6: non quelli boriosi di adesso.
0: Ma non è vero, non c'entra niente, io facevo il mio lavoro.
6: Non c'entra, perché io lo posso dire.
0: Ma no, ma lascia perdere, io facevo semplicemente il mio lavoro, quindi non niente.
6: Non so se ti ricordi quella giornata che si presero ammazzate Dionigi e Russo.
0: Non so
6: ti
0: niente, ricordi? Non so niente, non ho visto niente, anche se l'avessi visto negherei sempre.
6: E c'era il buon Tommaso vicino a me.
0: Non so niente.
6: Un bagnone che indicava me.
0: Non so niente, non ricordo niente, è andato in prescrizione, sono passati 20 anni, mi dispiace. Prescrizione, Salvatore, grazie Sasà.
6: Grazie a te.
0: Un abbraccio, grazie. Ma ragazzi, ma veramente non so niente. Ma poi sono discussioni che avvengono all'interno dello spogliatoio durante gli allenamenti, sono situazioni che possono accadere. Gianluca Buondì, il passato non è più, il futuro non è ancora, il presente. Allegri. Come separazione fra due cose che non esistono, come fa ad esistere? E che stai? Fabrizio Marino, sei un filosofo veramente incredibile. Poi chiediamo ai tifosi del Paraguay se avessero voluto fare bel gioco, ne prendevano 5. Stamattina invece mi sacrifico nel tuffarmi in questo brutto mare di Max, madonna, mi ha mandato una foto di Maiori, mamma mia che acqua che c'è ragazzi, spettacolare. Raffaele, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno. Complimenti sempre per la trasmissione, ogni mattina l'ascolto, è
0: grazie.
7: Sempre un piacere. Stamattina volevo fare un augurio e un abbraccio particolare ad Andrea,
0: è vero.
7: A tutti coloro come Andrea, come Paolo, il nostro mitico presidente dell'aeroporto di Napoli, Capodichino,
0: sì.
7: Che si trovano sulla stessa barca, ma sono forti,
0: ma sono lottatori, sono lottatori enormi.
7: E poi solo una domanda secca.
0: Aspetta.
7: Alla ricerca di una seconda punta, ma non potrebbe essere rigenerato Lucca, che secondo me con Conte non c'era feeling, ecco, solo questo volevo sapere.
0: Anche Manna, guarda che Manna nell'intervista che ha rilasciato lei ha parlato anche di Lucca, dove Napoli ha fatto un investimento importante, ci si aspetta tanto da lui. Io credo che noi dobbiamo avere adesso un pizzico di pazienza, perché capiremo dalle parole di Allegri quando sarà ufficializzato un po' anche quello che è il suo pensiero. Secondo me, per esempio, oltre Højlund, che è fuori discussione, per me il Napoli punterà molto su Lukaku. Se Lukaku sta bene, tra le tante partite che deve fare il Napoli, il Lukaku, lasciamo perdere che Rudy Garcia o Francese lo mettere dal primo minuto in campo e Lukaku ovviamente fa male, ma se Lukaku sta bene ed entra un quarto d'ora dalla fine, Lukaku è uno che può incidere. Allora io credo che nella gestione vada fatta anche una certa...
7: No, perché poi se ricordiamo bene, a Udine ha fatto benissimo Lukaku.
0: Sì, per carità, per carità.
7: Lo cercavano tutti e lo cercano ancora tante squadre.
0: È vero.
7: Quindi secondo me...
0: Vediamo.
7: Dobbiamo pensare bene prima di togliercelo.
0: Vediamo, vediamo che cosa succede.
7: Va bene, avvocato, sempre gentile sentire. Di non dimenticarti di fare anche un abbraccio, un saluto particolare al nostro mitico Paolo, che lui sta sulla
0: grande Paolone, porta. Grande Paolone, lo salutiamo, auguri anche per ieri, per Santo Paolo.
7: Buona giornata. Grazie. E un abbraccio a tutti i tifosi di Napoli. Forza Napoli.
0: Sempre, sempre. Voi sapete che io non lo posso dire in radio, no? Ma quando sentiamo le storie di Andrea, di Paolo, di Raffaele, eccetera, noi il termine che dobbiamo usare è non molliamo un, non mollate un, ditelo voi perché io non lo posso dire. Caro avvocato, lei, per lei è pronta la tessera onoraria del Club Napoli Scafati di Osso per il centenario? Mamma mia, raga, c'ho la tessera del Napoli Scafati di Osso, l'ho vista qua in foto, che meraviglia, grazie amici. Il sondaggio del nostro amico era forse per dire che tutti gli allenatori prima di venire a Napoli sono antipatici, poi li digeriamo e li apprezziamo, è giusto, bravo Michele, non ci avevo pensato, Michele Landolfi. Sul mondiale sono convinto che vinca una squadra dell'America. Ho puntato 100 euro su una quota a 33. L'America vince grazie al presidente. Cioè, gli USA? A 33 erano dati gli USA, veramente? Ah, non lo sapevo, niente meno. Buongiorno, ma dopo la mancata qualifica dell'Italia e le sconfitte di Olanda e Germania, possiamo dire che il calcio europeo è in crisi? Franco da Benevento? Ma non lo so, ragazzi. Secondo lei le pessime prestazioni e il loro ingaggio con il Napoli vale la pena tenere De Bruyne e Lukaku? Angelo da Terzigno? Sì! L'hai sentito, De Bruyne, il centro del progetto, Lukaku penso che resti, prima di sentire il bar a proposito di abbracci, a proposito di persone alle quali dobbiamo essere vicino, dare forza e coraggio, c'è Ornella, Ornella buongiorno.
8: Buongiorno, ciao, ciao.
0: Ornellina.
8: Complimenti per la trasmissione, anche io faccio stesso appello per Andrea, per Raffaele.
0: Io però a te non lo posso chiedere, tu sei una gentile donna, io non ti posso chiedere di dire quello che non posso dire, tu non lo puoi dire, quella frase là non la puoi dire tu, vabbè.
8: Ho capito.
0: non mollate un.
8: Non molliamo un, Senti Gianluca, ho sentito che Manna ha detto che Allegri verrà ufficializzato domani.
0: Penso di sì, non ha detto proprio così, ma insomma è vicinissimo, ormai ci siamo, sì. ci siamo.
8: È un'altra cosa Gianluca, vai. Io faccio il trigesimo di papà venerdì 10 luglio, sì. alle 19.
0: Sì.
8: Se vuoi venire o qualcuno vuole venire nella chiesa di Sant'Antonio Abate a Casore, via Duca d'Aosta.
0: Sant'Antonio Abate a Casore, sei molto carina, ti ringrazio per la sensibilità che nell'invitarci in una, diciamo sì, in un'occasione molto particolare,
8: è molto intima. La sua vicinanza come rappresentante di Kiss Napoli.
0: È molto intima, mi fa molto piacere. 10 luglio, ore 19, la chiesa di Sant'Antonio a Casoria, Sant'Antonio Abate.
8: Via Duca d'Aosta.
0: Grazie, grazie Ornella, sei stata molto carina.
8: Vai. Un abbraccio al nostro Domenico.
0: Grande Domenico.
8: A Sofia, Guido, Felice. E a tutti i bambini speciali del
0: non mollate un ti abbraccio Ornellina, okay, grazie
8: Gianluca, buona giornata
0: anche a te, prima del Festival Bar dello Sport un pizzico di messaggi con Giuseppe da Pozzuoli. Tu non sai mai niente, no, non so niente. Vado al massimo, vado a Castelvolturno, forza Napoli, un abbraccio Gaetano da Portici. Poi ricordo che lo sfondo va cambiato, per me resta solo la 10 di Osso, il capitano da sfondo a tale campione, il lungomare in festa con al centro la mitica rovesciata di McFratem. Sì, Carmela da Torre del Greco. Allora, rifaremo un restyling, ma andiamo in onda fino al 31 luglio. Cambiamo un po', vediamo che fine fa Lukaku, però dobbiamo mettere allora la sfilata via Caracciolo, la mezza girata di McDonald's. Va bene, non ti preoccupare Carmelo, lo farò. Intanto godiamoci insieme Fabio Esposito con il Festival Bar dello Sport.
5: Festival Bar dello Sport.
9: Ogni giorno si suga, Robby, in maniera assoluta.
0: Robby.
9: Da Viottino. Ti travolge lo stress con la rabbia connessa. Da Viottino. Di te non hai più stima, ti senti una mappina. Da Viottino.
0: Robby, non si dice.
9: Il morale sta a pezzi, sei fuori da te stessa. Da Viottino. Che stress ogni giorno. Da Viottino.
0: Esatto.
9: A pezzi. a pezzo ogni giorno da Viottino. Giorno ci fai di sempre sì,
0: na.
9: Giorno ci riduci così, da Viotti, da Viotti, da Viotti,
0: grande
9: da Viotti,
0: grande Robby,
9: da Viotti, da Viottino,
0: grande Robby Mogol.

0: Geniale, geniale Antonio Criticone, geniale.
1: Passuti, beh che fa?
0: Pinuccio.
1: Noi non budimmo, chi va a aspettare?
0: Eh no, ma mo viene, mo viene.
1: Passuti, beh tu, non viene più.
0: No, viene, viene, viene, viene.
1: Voglio solo che a Napoli tu riporti quella gioia lì. Allegri sulle nagose non te scurda.
0: Che cosa?
1: Che chi arriva in questa città
0: che fa?
1: Comprende il senso della felicità.
0: Bella questa frase.
1: E sa, io la voglio Luca. Noi non budimmo più aspetta. Volimmo solamente da.
0: E là di io?
1: Allegri facce su una.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Buongiorno Bar, Pasquale da Verona.
0: Grande Pasquale, bravo.

0: con te.
1: Saremo tutti più allegri.
2: Forza Napoli sempre.
0: Antonio da Pozzuoli, il nostro mitico Antonio da Pozzuoli. Beh, siete scatenati stamattina. Robby Mogol mi ha dedicato una canzone particolare. Poi il criticone Sifforte, il criticone, ci scrive Gaetano da Portici. Gianluca, come. No, Emilia, non la leggo questa. E poi pace e salute, Ornella, sono leggermente lontano, ma col cuore ti sono vicino. E Ted dalla Scozia che saluta la nostra amica Ornella. Grazie Gianluca per la trasmissione che fai per noi che siamo all'estero. Il criticone numero uno, la voglio come suoneria, quella del criticone, guarda, è geniale. Il criticone ha fatto un pezzo geniale. E poi Luca da San Marco. Vediamo che cosa succede. Il criticone è l'Allegri, grande Rita ce lo scrive, tutto bloccato Calata Capodichino, che è successo? Tutto bloccato a Calata, ce lo scrive Pasquale. La migliore è sempre Robby, la bravissima Marcello da Beirut, il nostro amico Marcello al quale inviamo sempre un abbraccio speciale. Poi non mi sento tanto bene ma vi ascolto sempre, grazie, salutate Forza Napoli. Chi è? Raffaele, ti raccomando, non mollare, facciamolo dire ad Antonio. Che Antonio, ci sei? Antonio, buon dia, vedi che ti ha mandato i saluti il mio amico Nunzio Simonetti adesso in diretta. Pensava che stavi ancora
3: anche a fare apposta, stavo mandando un po' di messaggio, non l'ho sentito,
0: te lo dico io,
3: ma lo ringrazio comunque e lo saluto con tanto affetto.
0: Fai bene, ma
3: a lui e tutta la troupe,
0: c'è anche il famoso toro di Ravello,
3: sì.
0: Senti, Antonio,
3: Antonio, dare un consiglio?
0: Sì, dai un consiglio, poi ti devo chiedere una cosa. Vai, Antonio.
3: Anche due. Invece di dire non si molla un.
0: Questo ti volevo chiedere, no, lo devi dire proprio.
3: Non si molla un Kaiser.
0: No, quella è la Germania. La Germania ha perso, quindi noi dobbiamo dare il senso esatto della situazione a Raffaele, a Ornella, ad Andrea, eccetera. Antonio vi dice: non mollate un
3: Kaiser.
0: Ma niente, Antonio, devi dirlo, Antonio. Poi
3: lo dico io, se me lo permetti lo dico, non mollate un cazzo.
0: Ah, bravo Antò, così si fa, così ti voglio, bravo.
3: Visto che mio papà pure è un combattente,
0: esatto,
3: non
0: bravo.
3: Si molla, non si molla neanche un centimetro.
0: Bravo.
3: Quindi, comunque qui arriva, oggi c'è lutto nazionale,
0: che è
3: tra i olandesi e i tedeschi.
0: Ah, stanno tutti quanti dispiaciuti, mamma mia, che mazziata.
3: Sì, ieri sera quando ho finito di lavorare, quando sono venuto a casa c'era una marea di tedeschi che guardavano la partita. Questa mattina ho visto il risultato perché a quell'ora là già era al di là che dormivo. Niente, sono contento che finalmente è nato su Allegri.
0: È nato su creatura.
3: Brava. Niente, dai, io ti aspetto a Di Maro, mi raccomando.
0: Va bene, ci saremo a Di Maro con una grande squadra.
3: Voi come radio, sì, ma te che devi venire.
0: Io sto qua fino al 31 luglio, non mi posso muovere. Mi dispiace.
3: No, non va bene.
0: Il bar dello sport chi lo fa?
3: Devi parlare con il direttore.
0: Mo vediamo.
3: Però, no, devi venire su.
0: Ma c'ho il bar dello sport, io non posso muovermi, ci saranno i nostri altri colleghi.
3: A Di Maro fai un bar dello sport.
0: Mo vediamo.
3: C'è quella che mette una mano in a bozze, che non si facciano muovere dei scorpioni, dai.
0: Va bene.
3: Dai, perfetto, su.
0: Va bene, Antonio.
3: Saluto tutti.
0: Grazie,
3: voi.
0: Grazie, ti abbraccio.
3: Forza Napoli.
0: Ciao, ti abbraccio forte. Saluto anche l'amico Christian, dei quartieri, ci racconta che ieri si è operato il papà, un'operazione complicata di 6 ore. Lo saluto, si chiama Antonio, in arte Masaniello, grande, ti raccomando, forza e coraggio. Allora ragazzi, ci fermiamo per l'ultima volta, l'ultimo stacco pubblicitario prima della parte finale del Bar dello Sport, a tra poco.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
7: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto.
6: Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli per la parte finale della nostra trasmissione. Facciamo un po' un riepilogo. Intanto ci sono Salvatore e Lello ancora per intervenire in diretta allo 081 546 6873. Raccolgo ancora, seppur non riesco a leggere tutti, lo chiedo sempre scusa, perché ovviamente ci sono alcuni messaggi che non vengono neanche aperti, oltre a non essere letti, al 342 00 00100. Abbiamo fatto un riesumé per quanto riguarda questa notte magica, clamorosa, ai mondiali, con l'eliminazione di Germania e Olanda, il Brasile a stento. Abbiamo parlato di quello che sarà probabilmente l'annuncio ufficiale di Allegri, che ha risolto finalmente il suo rapporto contrattuale con il Milan. Tra oggi, domani al massimo, l'annuncio del Napoli, il tweet del presidente con Max Allegri, nuovo allenatore del Napoli con un contratto triennale. E poi parliamo del mercato, dove c'è qualche piccola preoccupazione, perché sugli obiettivi del Napoli, molto interessanti, Chila e Calaili, si sono fiondati Atalanta e Inter. L'Atalanta con Sarri e Giuntoli, perché ricordo che Chila è stato un giocatore della Lazio con Sarri e Giuntoli. Con una liquidità importante l'Atalanta, dopo la cessione di Palestra, vorrebbe andare su Ghila. E Calaili, invece, visto che l'Inter è rimasta con le pipe nel sacco con Palestra, Dumfries va al Real Madrid, vuole andare su Calaili. Ragazzi, vediamo che cosa succede. Intanto Allegri, Napoli per Terra Amara su non fornisce mai Jailson. Poi ci saluta dalla Cina Vito, comandante di navi. Per chi come me è sempre in giro per il mondo, è bello e importante sentire la voce di Napoli. Quando riesco ti ascolto sempre. Ti mando una mia foto da Shanghai. Si vede una struttura di una grande nave in una piazza e un centro commerciale di un noto stilista. Ma ragazzi, ma che nave è? Ma Fabiolino, vai a guardare questa nave, che è uno spettacolo. Vito, il comandante, alle 9:46. Ma che meraviglia, grazie per questa foto bellissima. Gianluca, un grande, non mollate, questo lo puoi dire ai combattenti, ai nostri fratelli venezuelani. È vero, Mimmo dal Vietnam, Venezuela, tragedia vera. Dice Vittorio da Caivano che il mondiale lo vince il Marocco. Beh, vedremo, ragazzi, il Marocco ci è andato in semifinale 4 anni fa. Salvatore, buongiorno, eccoci.
8: Buongiorno avvocato, Salvatore,
0: eccoci qua.
8: Avvocato, io volevo chiederle un paio di considerazioni, no? Volevo fare un'analisi con lei.
0: Ma non esageriamo.
8: Secondo il suo punto di vista, sì, questa squadra,
0: yes,
8: ha bisogno veramente di essere ringiovanita? O così come può andare bene con qualche piccolo innesto?
0: No, dobbiamo fare qualche piccola cosa. Siamo un po', cioè voglio dire, non guardare i nomi, ti sto facendo un elenco soltanto di età. Cioè i Lukaku, i De Bruyne, i Di Lorenzo, i Lobotka, i Rachmani, gli Spinazzola, che ha fatto adesso il rinnovo, per carità, gli Spinazzola. Stiamo parlando di tutti ultra trentenni, che per carità non sto dicendo che devono andare in pensione, ma voglio dire che insieme a questa grande esperienza di questi giocatori ci vuole un po' di forza fisica, di vigoria, di gioventù, perché le partite che deve fare Napoli sono tante e l'intensità è un'intensità importante.
8: Allora ci vuole un blocco anziano con una freschezza all'interno.
0: Un mix, ecco.
8: Un mix. Poi un'altra considerazione, avvocato, parlano tanto di portieri, Dal mio punto di vista noi abbiamo un grandissimo portiere che si chiama Alex Meret.
0: Scadenza di contratto.
8: Alex Meret è un portiere che ha vinto 2 scudetti,
0: sì,
8: la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, se non erro ha vinto anche l'Europeo,
0: certo,
8: giusto?
0: Era con Mancini, certo, sì.
8: Ok, allora dico io, noi abbiamo speso l'anno scorso 25 milioni per arrivare quasi a 32 per Milinkovic-Savic, giusto?
0: 21, sì, 21.
8: 21. per un portiere che ha sempre fatto decimo posto con una squadra di centroclassifica.
0: Hanno fatto, è stato fatto anche un contratto di 5 anni a Milinkovic.
8: I 5 anni. Secondo me quello è l'errore più grosso che ha commesso il Napoli. Perché? Perché se noi avessimo tenuto Caprile,
0: sì,
8: con la coppia Meret Caprile, secondo me stavamo a posto per parecchi anni.
0: Noi questo non lo possiamo dire. Diciamo semplicemente che noi non sappiamo ancora, leggiamo che il Napoli potrebbe essere interessato a un profilo come portiere tipo Vicario, che dopo l'infortunio al Tottenham non ha fatto benissimo, interessa anche la Juventus, insomma capiremo che cosa succede. Non è semplice però risolvere il problema contrattuale di Milinkovic-Savic se è lui il sacrificato, perché
8: però lei mi insegna una cosa, che Meret e Vicario hanno giocato nell'Udinese e Vicario faceva il secondo di Meret.
0: No, ma ammetto, io non sto discutendo questo, sto dicendo che se deve essere il sacrificato Milinkovic-Savic, il Napoli può trovare una squadra che compra Milinkovic-Savic per 20 milioni? La vedo un po' difficile.
8: Io ho sentito il Bologna, io c'ho tutto a tafera,
0: prevedo se Milinkovic, io non lo so, leggo, se Milinkovic-Savic dovesse essere da parte di Allegri il sacrificato nel caso arrivasse un nuovo portiere, io credo che l'unica soluzione sia quella di darlo in prestito, ovviamente, per capire poi come si sviluppa. Abbraccio Salvatore, grazie.
8: Un abbraccio.
0: Ciao.
8: A voi, buona giornata. Grazie.
0: Cara Imma, volevo solo salutarla e un abbraccio a tutti i tifosi del Napoli. Un abbraccio a te, donna Imma. Chicco mi è stato regalato ieri a firmare. Ah, il libro, molto bello. Buongiorno, chiedo se sarete, Andrea, vedremo. Ci voleva più coraggio, la scelta di De Lorenzo sarà dettata dalla paura di sbagliare l'allenatore dell'anno del centenario, Enzo da Portici. Non conosco la, diciamo così, la genesi di questa scelta, però ti segnalo, caro Enzo da Portici, che Max Allegri doveva essere allenatore del Napoli già l'anno scorso se Conte fosse andato via, quindi c'era comunque un rapporto. Il 31 luglio tutti a festeggiare la squadra, la nostra patria in non solo calcistica, Michele Atonna, sarà una festa meravigliosa. E Caprile chiese di essere ceduto, ce lo dice Vittorio, per il mondiale le tue simpatie sono per l'Argentina, sei neutrale? No, l'Argentina mi fa sempre piacere eccetera, ma ritengo che per me non c'è storia con la Francia. C'è Lello in linea. Lello, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato.
0: Ui,
9: a noi non ce ne frega un cazzo, viva tutti coloro che combattono ogni giorno questa vita che è così orrenda.
0: Forza
9: Napoli sempre, vi saluto e vi abbraccio perché è tardi. Arrivederci avvocato.
0: Ciao, saluti i miei gatti. Allora, ciao Gianluca, buongiorno, sono Pistone. Non sentivo Vito il comandante da una vita, gli mando messaggi da un sacco di tempo, dove lo vado a beccare? Al bar dello sport. Che bella sta cosa, grande Pistone da Bagnoli, mio grande amico. 5 partite sarà esonerato, no? Questo già l'ho letto. Non farei mai affari con quell'arrogante del presidente Lotito. Chi si crede di essere? Il padre eterno Enzo 58 ce lo scrive. E poi vado avanti, la nostra proposta per la nuova scenografia da Scafati, mi hanno fatto la proposta del bar dello sport. Carina, sì, carina, c'è McTominay, è troppo invasivo, però insomma vediamo. Ah, c'è un nuovo personaggio, ragazzi, al bar dello sport che sta. C'è il nuovo personaggio al bar dello sport, abbiamo il tempo per poterlo sentire. Molti mi chiedono dell'intervento della new entry Nonno Ciro. Eccolo qui, abbiamo in linea Nonno Ciro. Nonno Ciro, ci sei?
10: Ciao avvocato.
0: Ciao Nonno Ciro, come stai?
10: Bene.
0: Nonno Ciro.
10: E tu voglio parlare da qui, se ci trova e ci veda.
0: Sì,
10: sono Allegri.
0: Allegri sì, domani.
10: Non capiamo se è buono uscito, non sto parlando perché è agente.
0: No, scusami, Nonno Ciro, non ho compreso l'ultima parte della tua cosa. Chi è che non deve prendere Allegri?
10: No, Allegri, non faccio qui disparare con Papaghis.
0: Devi abbassare il volume della radio, se no non riesco a sentirti.
10: Abbassa. Sì, no.
0: Sì, adesso ti sento. Sì, Nonno Ciro, ti sento.
10: Sì.
0: Chi è che no?
10: Allegri.
0: Sì, che
10: non già faccio quelle squadre sulla
0: panchina. Ah, non deve fare le sceneggiate sulla panchina.
10: Giacchetto, la camicia.
0: Deve rimanere tranquillo.
10: E c'è, hanno bisogno.
0: Sì, deve rimanere sereno, tranquillo.
10: Bravo.
0: Calmo Allegri.
10: Che è proprio un uomo serio.
0: Sì, deve rimanere calmo Allegri. Devi fare.
10: Ah, bene. Saluto.
0: Sì, grande Nonno Ciro, io ti
10: amo. Faccio un saluto a Salvatore, un grande amico mio.
0: Grande Salvatore, l'amico di Nonno Ciro.
10: E Andrea, mio nipote.
0: Anche Andrea, tuo nipote. Nonno Ciro, ci vieni a trovare domani perché mi devi dare qualche...
10: Sì, vengo.
0: Ti aspettiamo, grazie.
10: Grazie.
0: Grazie.
10: Ciao.
0: Nonno Ciro, non ho capito niente, ma mi fa impazzire. Anche a me. Io impazzisco con nonno Ciro. Un abbraccio a tutti all'albero della Germania. Alla luce di queste considerazioni sui portieri, sui contratti, sui 42 calciatori, ma De Laurentiis, con i problemi creati, potrebbe, da Manna, potrebbe mandare quest'ultimo via, insomma, come fece con Pierpaolo Marino, visto che non si parla mai delle sue colpe, Franco dai Ponti Rossi, ma non lo so, insomma, oltretutto poi Pierpaolo Marino è tornato anche adesso a fare il direttore generale del Bari. Basta mettere in mezzo sempre Caprile, se ne è voluto andare per giocare, ce lo scrive Marco da Ischia, anche lui ricorda ovviamente questa volontà da parte, tanto di cappello a Maiori, ma qui a Ischia non ce la passiamo male. Ecco qua, Nicola dai, risponde Nicola da Ischia Porto con il castello aragonese, grazie, buongiorno. Stamattina lascio Milano per il trasferimento a Napoli, dopo 8 anni si ritorna al sud. Giorgio, speriamo sia la scelta giusta, ma assolutamente Giorgio, bentornato. Così come saluto Giovanni da Baiano, come si fa a dire che gioca male, chi gioca male vince, non è uno spettacolo. Forza Allegri anche giocando male. Saluto anche Giovanni, come dice il grande Nino D'Angelo nella sua canzone Parimma na famiglia, in da chi su stadia, io dico Parimma na famiglia a chi schiss Napoli. E con questo chiudo ovviamente la puntata di oggi, ringraziandomi come sempre per la vostra clamorosa partecipazione, grazie di cuore, così come ringrazio Fabio Esposito in cabina di regia per il suo prezioso supporto, e vi do appuntamento a domani, 1° luglio. Succederà qualcosa? 1° luglio, quella è la canzone da 1° agosto, pioveva, 1° luglio, ci saranno comunicati, ci saranno annunci, annunciazione dal bar dello sport. Un abbraccio da Gianluca Pigliotti, a domani, ciao.

0: Che dire, la telecamera mi penalizza perché inquadra ovviamente il più bello.
1: Certo.
0: Però sappiate che oggi c'ho una maglietta Cep che è veramente bella. Sono molto canarino oggi, sono molto. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Inizia Yes Sono Kiss Kiss, sono le 10 in punto e potete ammirare sul canale 76 in celeste, un azzurrino.
1: Subliminale. Siamo subliminali.
0: Verso bello
1: qua, su 76, su 7, parlano Tucan.
0: No spoiler.
1: Su NASA accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Rosario Verde, eccolo qua. E poi, se l'eccellenza avesse un nome, questo nome
1: non sarebbe Fabio Esposito.
0: Stai zitto.
2: Ma che è successo?
1: Esatto.
0: Sapessi, amico mio, sapessi. Allora, in attesa di fegati che spappoleranno un po' da tutte le parti, andiamo a iniziare queste due ore con Bauscha Magnettiere.

0: cari amici e care amiche, cercandoci.
1: Mi dona il blu, sono donato dal blu su 76. Lo dico alle signore senza toccarvi, se volete venire su 76 sono disponibili. Il mio colpicino così buttato qua con l'esclusiva, chi si
0: buttato chissà, no, sulla brace in attesa che qualcuno
1: non piglia neanche diritto d'immagine, butta a cuzio, già tengo
2: anche perché chi ti
1: dà, ma chi mi dà, cioè,
0: allora
1: chi
0: però mi cerca di raccontarla bene la notizia, perché oggi tu distrai con la tua bellezza, esatto, quindi cerca, esatto. Ora
1: ma più che altro la voce, domanda è la... ha ragione o ha torto sta signora, ha ragione o ha torto l'insegnante? Vediamo un attimo, Jolier è la rovina della società.
3: Dimino.
1: Partiamo da questa lettera da una madre al, per il figlio mortificato. Mamma mia, cioè, sarebbe anche il fatto che noi genitori, quando andiamo a parlare con i nostri insegnanti dei nostri figli, ci sentiamo subito: hanno mortificato oppure hanno fatto qualcosa di male ai nostri figli. Comunque, riceviamo e pubblichiamo, dice Fanpage, questa lettera. È una lettera scritta da una mamma che manda questa lettera a Fanpage perché all'esame del figlio di terza media è successo questo. Gentile redazione, dice la signora, desidero portare alla vostra attenzione un episodio che ritengo significativo e che si è verificato durante l'esame di licenza media di mio figlio, capì? Presso la scuola media Istituto De Curtis di Aversa. Va bene, nel corso del colloquio d'esame il docente d'italiano ha rivolto a mio figlio una domanda sui suoi gusti personali, chiedendoci chi fosse il cantante preferito. Cioè il professore ha chiesto al ragazzo: qual è il tuo cantante preferito? Immaginatevi se chi si diceva Mauro Nardi. Ho ricevuto che da già dicere
0: Rita De
1: Crescenzo fa cantante, non offendiamo i cantanti perché poi possono piacere o meno, ma non offendiamo chi canta, chi vive con il canto. Lui ha risposto serenamente e con sincerità, dice la mamma, che il suo artista preferito era Joelier.
0: Applausi. Ci sta.
1: A questo punto è intervenuta la docente di musica, la quale ha affermato che Jolier è la rovina di questa società e che rappresenta l'antitesi della musica. Divino. Dice l'insegnante di musica. Al di là delle opinioni che ciascuno può legittimamente avere, dice, su un artista, su un genere musicale o su un fenomeno culturale che esso rappresenta, ritengo che un simile giudizio espresso durante un esame e rivolto ad uno studente sia inopportuno.
4: Ehi, di dicono, sto fatto, non mi malare, ma come può pensare, canate ci può stare.
1: È poesia. Un conto, dice la signora, è stimolare il senso critico attraverso il confronto, brava, è l'argomentazione. Altro è liquidare i gusti personali di un ragazzo con affermazioni che possono essere,
0: certo.
1: Cioè, dice la signora, praticamente tu me l'hai mortificato Guaglione, perché quando Guaglione da hit a te
0: piace,
1: l'insegnante dice: guarda che Jolier secondo me è la rovina di questa società che rappresenta l'antitesi della musica,
0: in certo
1: dice
0: modo,
1: il ragazzo prima non ha capito che cazzo significa,
0: ma non è vero, cioè, che...
1: l'antitesi della musica, il ragazzo si è sentito mortificato. Pure a me è capitato a scuola, quando andavo a scuola, che si parlava addirittura di politica e c'era il professore che dava le sue posizioni, altro, oppure si parlava di musica, oppure si parlava di arte in generale, insomma era una discussione. Ma addirittura, che dite, veramente si è mortificato Guaglione che aiuta a casa? Mamma, mi sento traumatizzato perché Annit Caciolier non è buono.
0: Sì, guarda che è molto probabile invece.
1: È andato a casa e ha detto che il bambino è sentiamo, vai. Cioè Guaglione riceve, io sono fan di come si chiama?
0: Mimmo Dani,
1: la professoressa non poteva dire: ma che fai Mimmo Dani? Secondo me questo è quell'altro, che il ragazzo si sarebbe sentito mortificato. Qui ci stanno due o tre domande da fare che potete farle da solo. È legittimo che una mamma entri in questa cosa? È legittimo che una professoressa di musica dia il suo giudizio? È legittimo, secondo voi veramente si è mortificato questo ragazzo a questo confronto? L'uomo ci annanza subito a Pesacane, vediamo cosa ne pensa Pesacane. come team è basso, cioè dice il suo giudizio.
0: Guarda, ti direi che
1: là,
0: vorrei ricordarti.
1: A telefono abbiamo Pesacani, ciao Pesacani, dici.
0: Vorrei ricordare che faccio parte del 50% di questo programma.
1: Sentiamo il tuo giudizio, dici Pesacani.
0: Ma di sicuro la professoressa di musica in una scuola media, ovviamente lei è molto incline alla musica classica.
1: No, però una cosa, non ti mettermi... Ma non dici niente, non dici né che conto né che dici una cosa che non si capisce.
0: Se
1: lei
0: mi interrompi,
1: sentiamo.
0: Dico, un insegnante di musica alle medie spiega la musica classica, Bach, Beethoven, Vivaldi. Si studia quello, cioè io studiavo quello e penso che si studia.
1: Ma non parlo.
0: Quindi è ovvio che magari qualche cazzottata con la musica moderna ci sia. Geolier sicuramente.
1: Sì, Marco, ma cosa ha sbagliato l'insegnante?
0: Sicuramente sì, anzi, secondo me, essendo un insegnante di musica, dovrebbe avere una visione se non altro aperta, perché la musica è pur sempre musica, l'arte è sempre arte, ti può piacere o non ti può piacere.
1: Bimbo Dani è arte
0: a modo suo, sì, nel suo modo, cioè sì, scrive dei testi, scrive della musica,
1: come si chiama, come si chiama, Leonardo è arte
0: a modo suo, sì,
1: ma a modo suo che significa?
0: Perché?
1: Perché? Arte, non è arte, che c'è a modo suo che significa?
0: Perché fa parte di un genere,
1: a modo suo è arte,
0: a modo suo è arte, nel senso che rispettando il suo genere fa quello che vuole, poi può piacere o non può piacere, ma da qui a definire Geolier la rovina della società, mi sembra che stiamo leggermente esagerando.
1: Sentiamo, questo è il giudizio di Marco Pesacani. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno. Allora, Geolier non è che è la rovina della società. Geolier rappresenta la società rovinata in cui stiamo mo. Nel senso che Geolier non è che è cantante, è un prodotto commerciale, Geolier. Capito? Geolier, al di là dei gusti musicali, per l'amor di Dio, quelli poi ognuno si sente. Geolier è un prodotto commerciale pompato dalle aziende che lo supportano.
1: Ma secondo te l'insegnante ha sbagliato a dire questa cosa al ragazzo?
3: Ha sbagliato perché è un minorenne, perché non glielo doveva dire, perché purtroppo...
1: Ma qui ci sei mica la buffa di parole.
3: Oggi i ragazzi sono conformati, sono conformi, e quindi sentirsi dire che una cosa di questa, sì, effettivamente al ragazzino l'ha fatto male, però te ne hai ragione, professore.
1: Ok, poi ci fermiamo un attimo perché pure dobbiamo andare avanti. Ci possiamo fermare, canzoncino? No.
0: Un'altra
1: telefonata e ci fermiamo. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao ragazzi, sono ciao. Osvaldo da San.
1: Ciao.
5: Senti, io sono del 56. Ti dico solo una cosa, il mio insegnante di musica alla prima media venne con un grammofono, ci fece ascoltare Pierino e il Lupo. Però quello che voglio dire io adesso, questo insegnante di musica l'ha incentivato questo ragazzo alla musica? Poiché i ragazzi hanno vari gusti, hanno gusti, diciamo, dai suoi, da quelli che sono i classici, poteva anche parlare di musica.
1: Ma questo non lo sappiamo, possiamo restare su questa cosa che la signora ha scritto, non sappiamo il signore durante le lezioni quello che faceva.
5: Ma dire che
1: la signora
5: è la rovina, è la rovina, no, sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, d'accordissimo, però anche a me non piace, Geolier, mi piace la musica rock, è diverso. Però quello che dico, non si bolla un ragazzo, dice che la rovina, no, doveva semplicemente dire, de gustibus non disputam.
1: Sì, ma in che modo si può traumatizzare un bambino dicendo una cosa del genere?
0: Beh, scusami, se io ti dico che il mio mito
1: è... Cioè, se essere sospeso, ma sta per stesso, perché non ha fatto... Cioè, se si apre una discussione in classe su una cosa del genere, il professore non può... Cioè, ma siamo fuori. Vabbè, che cazzo è l'educatore se non... Vabbè, ci fermiamo un attimo la canzoncina e torniamo.

0: Ragazzi, buongiorno. So che sto per dire una cosa che farà storcere il naso un po' a tutti, però Joelier oggi rappresenta quello che, per i ragazzi di oggi, rappresenta quello che Pino Daniele ha rappresentato per noi ragazzi degli anni 80, come quello che ha rappresentato Carosone per i ragazzi degli anni 50. Cioè, il tutto si racchiude sempre in una lotta generazionale, dove ognuno della propria generazione difende tutto ciò che appartiene alla sua generazione, al di là dell'arte o non arte, perché non è che vorrei paragonare, a me personalmente come gusto musicale non piace Geri, però bisogna ammettere che la rivoluzione musicale che sta facendo Geri in questi anni è la stessa rivoluzione fatta da altri artisti negli anni precedenti, e si sta prendendo le stesse critiche dai vecchi, tra virgolette, che vivono l'epoca in cui loro cantano. Ciao a tutti.
1: Molto interessante il suo punto di vista, e anche veritiero, secondo me.
2: Abbiamo due telefonate, vai.
3: Grazie, ma ci sono?
2: Sì, ci sei, vai, pronto. Vai.
3: Devo capire quelli là che dicono che Joelier non sia un cantante completo, oppure sia un cantante.
1: Molto interessante il suo punto di vista, e anche veritiero, secondo me.
2: Abbiamo due telefonate, vai.
3: Grazie, ma ci sono?
2: Sì, ci sei, vai, pronto. Vai.
3: Devo capire quelli là che dicono che Joelier non sia un cantante completo, oppure sia un cantante, non lo so, non bravo.

0: Poi quel ragazzo ti ha detto prima che le aziende lo pompano, ma se le aziende lo pompano sei sempre tu che te lo senti, non è che l'azienda te lo pompa e te lo mette nelle orecchie.
1: Insomma, ricci artisti vengono pompati, ragazzi, penso, insomma. Vabbè.
0: Però se un artista è pompato,
1: sì,
0: e se lo sentono la gente, significa che va.
1: No, ma cioè, stando sul tema, mo, lasciando stare Jolir, positivo e negativo, ecco, il tema era che questo ragazzo gli viene chiesto all'esame di terza media qual è il tuo cantante preferito. Lui dice Jolir, e la professoressa di musica dice no, guarda che quello è la
0: sua. Ma umiliato.
1: Ma umiliato, ha risposto secondo me, ha detto guarda che questo non è dalla sua, che è negativa.
0: Per la professoressa, chi fosse cantante?
1: Quindi un professore non può dare giudizi.
2: Aspetta,
1: su una
2: cosa. No, ma però ha detto una cosa grave, per la professoressa Chicci, non è che ha detto.
1: Ma capito che hai detto, cioè, tu per te
2: no,
1: è grave.
2: Dico, la professoressa non è che ha detto Jolir però non è bravo oppure non rappresenta. Lui ha detto è la rovina della società, cioè
0: la rovina della società.
2: Cioè l'ha paragonata a una cosa ben più grave.
1: È sbagliato.
0: È sbagliato.
1: Ok, va benissimo. Io faccio un sondaggio, cioè, parlo con un altro. Pronto, chi sei?
3: Buongiorno ragazzi, Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, come stai?
3: Senti, ti dico come viene, oggi ci fuoco a passo fatto.
1: Sì, è basta, non offendi gente però.
3: No,
1: cioè, non
3: assolutamente, non sono il tipo.
1: Vai.
3: Il fatto, io intervengo solo per il fatto che dice che è la rovina della società, perché sì, sul discorso musicale può piacere, non può piacere, come non può piacere, non può piacere tanti cantanti. Io ti racconto la mia, io non ci ho mai potuto vedere a Gioielier, tra per Secondi Chiane e altre canzoni, non ci ho mai potuto vedere. Io mi sono innamorato letteralmente di Gioielier a Sanremo, ha portato una napoletanità che nessuno conosceva, l'educazione, sotto critica, risposta educato, se le va di sciaffa la faccio come si dice napoletanamente, e le sue canzoni parlano d'amore, quasi tutte le sue canzoni parlano d'amore. Allora fatemi capire, preferiscono sempre le solite canzoni che parlano di armi, droga o altro, o si deve parlare di amore?
1: Quindi secondo te la professoressa ha sbagliato a dire questa cosa?
3: Esattamente, perché okay, è un discorso che tu dici musicalmente non è bravo perché non suona lo strumento o altre situazioni. Anche, diciamo che il discorso di base è questo, Jolir ha una sonorità unica che piace a tutti anche se non lo capiscono. Proprio l'altro giorno con un collega io dicevo Jolir, ha visto il concerto, lui mi diceva ma io non capisco manco quando parlo, però ha una musicalità.
1: Senti, ti porto un esempio, mio padre che era fan di Claudio Villa, se sentiva Claudio Villa, se sentiva Zika, no? E quando sentiva a me che a casa metteva i Pink Floyd, metteva i Supertramp, metteva questa gente a casa, girava dischi, metteva questa gente, diceva ma perché ti sei andassi drogato? Ma si tossi! Ma tu sei andata, ma tu l'hai vista a chi si cade? Cioè, papà, ma questi sono che Pink Floyd? Cioè, chi si hanno fatto live a Pompei? E chi diceva che là hanno essere atterrata a Pompei? Cioè, diceva papà, hai capito? Diceva giustamente, ma oggi per noi i Pink Floyd sono i Pink Floyd, ecco. Ma i Pink Floyd è Jolir? Cioè, capito?
3: Dimmi, scusami.
1: No, secondo te ci stanno?
3: Hai, tra virgolette, aperto un altro...
1: E quindi... cosa?
3: Papà pur teneva una collezione giradischi, era appassionato, ma papà si sentiva Beethoven come si sentiva
1: a cazzo, si sentiva Beethoven
3: eccetera,
1: cioè, si faceva il canno con Beethoven, me facevo con... Vabbè, grazie amico mio, grazie. Ciao, grazie, c'è qualcun altro al telefono? Pronto?
4: Sono io?
1: Sì, sei...
2: Ciao caro.
4: Ciao ragazzi. Allora, la professoressa ha detto una fesseria, stavo dicendo un'altra cosa, scusatemi, mondiale, perché non esiste rovina della società, rovina di questo, rovina di quell'altro. Tu devi analizzare solamente la musica, e in questo Jolir è un fenomeno. Ragazzi, non è, io non ascolto Jolir, che non mi piace tutta sta roba rap, trap e compagnia.
1: Ah, si nuvicci, che puoi capire, quando hanno
4: detto? No, guardi, vi dico quando che sei, ma cazzo andi a fatto mi dini a Pompei, quindi vabbè, ma questo...
1: Ah, sei tossico, sei tossico, sei
4: tossico. Sono tossico da
1: questo tossico punto di vista. Sei tossico di jazz, insomma.
2: Bombolone!
4: È un fenomeno, certo. E questo tra poco sarà un fenomeno mondiale, ve lo dice uno che
2: non vuoi o non vuoi, ci saranno le case discografiche dietro, ci saranno i contatti, tutto quello che vedo.
4: Assolutamente sì.
2: È venuto un momento 50 Cent comunque a cantare con lui, no, sul palco.
4: Appena 50 Cent, un attimo sotto a un paio di quelli.
1: Insomma, anche per te il professore di musica non dovrebbe entrare sui gusti l'insegnante di musica da insegnare soltanto in note, deve far sentire qualche cosa di Mozart da Trasin in questa cosa qua, l'insegnante di musica.
4: Ragazzi, deve dare un indirizzo per
1: molto generale, ma non dovrebbe entrare
4: per il gusto musicale.

0: Cioè, se entra, se entra un professore di musica in classe e fa una lezione denigrando la musica, quella, per esempio, su, si dà il suo professore di musica e mi denigra questo pezzo, andrebbe. E dici, questo è neomelodico, questo non
1: dovrebbe spiegare,
0: non lo dovrebbe fare, non l'ha da fare, da dire questo
1: dovrebbe spiegare il genere.
0: Dice un ragazzino, dice, io sono fan di questo,
1: no,
0: non ha da dire niente.
1: Ma non puoi, puoi scusare, se sei un insegnante spieghi il genere, non è che perché non ti piace lo vai, cioè, la domanda da fare all'insegnante.
0: Ma togliamolo questi insegnamenti di musica dalla scuola, che
1: no, assolutamente no, perché da Dio, anzi forse è uno dei pochi modi per far capire e conoscere la musica classica.
0: Allora la domanda è questa, ma ci fermiamo un attimo, ma che perché insegniamo musica alla scuola, che serve a insegnare musica a scuola? Vai.
2: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. Non è estate senza...
3: mare, tranquillità.
2: Le cene all'aperto.
3: Le angurie freschissime.
2: E le infradito?
3: Ma la cosa che proprio non può mancare...
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio.
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: talk about.
1: Yes, I know, kiss kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Io penso che i professori a scuola dovrebbero far sviluppare un senso critico ai ragazzi, non dire cosa è giusto e sbagliato, cosa è migliore o peggiore. Il ragazzo deve decidere da solo cosa piace.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano. Ma non so se... io volessi capire, ma poi la professoressa ha argomentato, ha spiegato perché è...
5: No, quanto pare, ma...
4: è la rovina della società. Il...
6: Non ci stavamo buongiorno, davanti, non lo sappiamo.
7: Buongiorno Rosario. Sì. Allora, Joler è la rovina dei ragazzi, e questa musica quindi è la rovina della società. Sal Da Vinci è il cantante dei matrimoni, dei camorristi, e quindi è un'altra rovina perché è dei camorristi. Boh, io vorrei capire un'altra cosa. La canzone Il Malessere, perché la presida, hanno fatto il film sulla presida, poi è diventato famoso, però quella era la rovina dei ragazzi. Ma scusate, ma l'artista che non è la rovina dei ragazzi, vuoi vedere che mo è Gianni Morandi che giustamente dice fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, così il ragazzo viene educato e ascolta la mamma.
8: Ragazzi, buongiorno Fabio. Allora, professoressa, sì, in parte c'ha ragione, però il suo giudizio è più su studi sociali e non sulla materia musica. Magari avrei capito, ma come ti piace che non sa cantare, non intona bene, non sa suonare uno strumento, oppure le produzioni sono scarse, quindi giudizi a livello musicale. Ma sul giudizio soltanto a livello sociale, su quello che rappresenta per la società, e la professoressa doveva fare un commento se era l'esame puramente riferito alla musica.
6: No, questo non lo sappiamo perché nella lettera non lo dice la signora, non, neanche stavamo noi davanti alla cosa, quindi non sappiamo se ha argomentato o non ha argomentato, cosa intendeva, cosa non intendeva. Qua siamo ancora solo alle parole del ragazzino che ha raccontato alla mamma una data cosa e la mamma ha scritto una lettera al giornale, e noi stiamo argomentando e parlando sulle parole dette dalla mamma, per delerato si dice, ascoltate dal figlio e messe su una lettera mandata là. Noi certamente non abbiamo la versione dell'insegnante, né abbiamo i mezzi per raggiungere l'insegnante, che non sappiamo come si chiama, sappiamo che insegna, né se era
9: se era.
6: Quindi stiamo ragionando su quello che dice la mamma del bambino. E poi un'altra domanda, ma è giusto che la mamma, mo è successa questa cosa al bambino con la cosa, che va a scrivere questa lettera al giornale a dire guardate che trauma ha subito mio figlio, è un trauma subito questa, cioè, devo dire la verità, è un po' esagerato, secondo il mio giudizio, che sicuramente sarà sbagliato, però
9: sulla lettera.
6: E la mamma, il bambino va a casa, capito? Mamma, quello mi ha interrogato, mi ha chiesto, io gli ho detto, e quello ha detto, questo e quello, ah va bene, allora qua, ira di Dio, prendo carta e penna e scrivo a fanpage, e fanpage a pubblica pure, cioè roba varia, e noi ci facciamo pure un programma coppa, scegliamo pure queste cose, così, è giusto, non è giusto, non si sa.
9: Comunque, però è vera una cosa.
6: Noi, din don della campana, che fa pure din don dan, quindi fa din.
9: Prendiamo un attimo.
6: Dan, non ce l'abbiamo. Non
9: prendiamo
6: ce l'abbiamo.
9: Un attimo per buona la parola della mamma in questa lettera del ragazzo, cioè che la professoressa ha detto
6: solo la parola della mamma.
9: La prendiamola un attimo per buona, che cioè che Joliet è la rovina della società. Noi leggiamo i giornali tutti i giorni, ci occupiamo anche un po' delle pagine che parlano della città di Napoli. Non mi sembra che si sia mai trovata un'evidenza che per colpa della musica di Joliet siano partiti dei fenomeni sociali adolescenziali distruttivi, criminali, o che stiano minando alla società e quindi la stiano andando a rovinare. Allora, ammesso sempre non concesso che questa affermazione sia vera, sia stata detta realmente, detta poi da un insegnante, forse andrebbe un attimino chiarita, argomentata e strutturata meglio, perché così, se no, stiamo parlando di un giudizio un po' sommario e anche non realistico, non veritiero. Pronto?
6: Ah, è giusto. Pronto? Scusami, la Sfera Ebbasta che fa la pipì sulla Sfera Ebbasta, quello che faceva la pipì sulla volante della polizia.
9: Questo non me lo ricordo.
6: Fare un video con il mitra in mano, dicendo delle cose che inneggiano è giusto, non è giusto.
0: Ma la canzone è rovati tanto, se può cantare, siamo sempre là.
9: La
0: canzone
9: è rovati
0: tanto, se può cantare, una canzone che inneggia, cose che non fa Jolir, perché ripeto, Jolir, come dice l'amico prima, Jolir canta canzoni d'amore fino a oggi, quelle là prima non le conosco, non le so, quindi pronto. E poi non sappiamo pronto? Il pensiero dell'insegnante, perché non abbiamo la versione dell'insegnante, sappiamo per delerato quello che ha raccontato il bambino alla mamma, e la mamma cosa ha raccontato a fanpage. Ma
9: pronto?
2: Pronto?
0: Umurta ancora da parlare, dimmi.
2: Ma sai, mo fa parlare.
0: Che cazzo sto dicendo una cosa? Non ci imparato questa parola, te l'hai rata, ma vuoi far
2: ricere. Era un esame di scuola media questo.
0: Era un esame di scuola media, a quanto pare.
2: Allora posso dire una cosa, maestra? Signora maestra.
0: Con molta educazione.
2: Tutta
0: una
2: Garibaldi
0: cagioliere,
2: tu mi
0: hai affassato. Garibaldi! Ma come si fa?
9: Ma ringrazialo! Ringrazialo a Peppino Garibaldi, ringrazialo quando passerò a quella strada.
0: Che tu rimani. Che c'è retta l'istituzione Managamur, ringrazia che ci aveva morito e disse governate voi. Così no ci troviamo diversamente.
9: Pronto?
2: Pronto. Pronto ragazzi, stavo da Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
9: Ciao Giorgio.
2: No, buongiorno. No, io ho chiamato perché ho sentito Pino Daniele nella stessa frase.
0: Fratello così è. Te fa roccia così è. Il nuovo Pino Daniele Gioielier. Sì.
2: Allora, il punto è che ora noi ascoltiamo il Geolier che ha fatto queste 3-4 canzoni un po' più sdolcinate, molto seguito musicalmente da qualcuno di bravo, e lo paragoniamo a chi è stato precursore di tante cose. Cioè la prima canzone, una delle prime canzoni di Pino Daniele era Schizzechea, quelle di Geolier e poi Secondigliana. Cioè quindi... andiamo un attimo anche calmi su questa letteratura di...
0: Guarda, mi hai fatto venire la curiosità, mi prendi il testo per Secondigliano, così sentiamo anche la poetica del primo Geolier.
2: Ascoltalo, sì. Che dà degli esempi completamente sbagliati per dei ragazzi.
0: Questo è in arte, si danno esempi sbagliati, questo è il discorso. Cioè, non, per esempio questa canzone qua, sentiamola un attimo, è sbagliata o è... comunque canta la sofferenza di questo è là, è arte pure questa, no?
9: Il raccontare è una cosa questa, ragazzi,
0: no, è arte pure questa,
9: è musica,
0: se è arte è musica pure questa,
9: è musica,
0: va
9: cioè,
0: bene, ci fermiamo un
9: conto, un conto è raccontare delle cose, delle emozioni,
0: se accettiamo una cosa,
9: un altro è istigare certe
0: cose, la latitante non dai più niente, la
9: ti piace, non ti piace,
0: c'è la poetica, c'è la poetica della latitante, cioè.
9: Allora c'è nata l'imbruglia con Shiver invece, ragazzi,
0: invece,
9: andiamo su tutto altro pianeta, adesso vai.

0: Allora, ovviamente, quando parliamo di certe cose, di musica, di arte in generale, c'è bisogno anche di un opinionista, di qualcuno che ne sa e ci può dare un contributo concreto. Carmine, buongiorno!
1: Ragazzi, buongiorno! Fratemi, tutto bene?
0: Tutto bene, fratemi!
1: Guardi, uomo, può essere, Rosa, mi ascolti? Rosa.
0: Vabbè, è un opinionista di spessore, una firma importante.
1: Sì. Rosa, ti ricordi le nostre parole, quella bella.
2: Ma che cazzo? Le nostre parole, io giudo. Gesù, dici.
1: Ah, ti ricordi che la canzone romantica, quelle parole che faceva Caffè Safor,
0: Caffè Safor.
2: Grazie, va bene.
1: Non è romantica, seriamente, secondo me oggi, poi vi parlo da opinionista, no?
0: Certo.
1: Il discorso che sul 95% dei cantanti rap, no? Mm. Ok, i rapper, il 95% c'è, non sanno prendere le note, sono solo rime. Tra l'altro che poi iniziano alla violenza, pensa, fatti sessiste, già si bide in Roma per dire che ne è uscito qualcuno, che ne faccio manca, di gang e cose varie. Allora questa la possiamo chiamare la rovina della musica. Gelir è un bravissimo paroliere.
2: Lasciando stare il giudizio personale che ognuno di noi sa su Gelir, la domanda è, la professoressa ha sbagliato o ha fatto bene a fare quella cosa?
1: Secondo me la professoressa, parlando musicalmente, se quella ti dovrà dire che la musica rap è una musica che le dice no, siamo alla rovina.
2: E comunque per te ha ragione, grazie. Okay, questo qua è il tema. Poi ognuno di noi può avere un giudizio personale su Jolir, può piacere o meno.
1: Un dottore.
2: Un cantante è come a cravatta, ognuno sa usa su.
1: Vuole curare con l'omeopatia.
2: Va bene, grazie Carmine, grazie, ti hai mangiato 2 minuti e mezzo. Ciao amico mio.
0: Ciao caro, grazie. Secondo me preziosi, 2 minuti molto interessanti.
2: Sono stati pregni di cultura.
0: Assolutamente. Un'opinione come quella di tanti.
2: È un assassino della grammatica, però. Un sterminatore congiuntivo, però
0: vabbè, fermi lì, torniamo su. Quando

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 millilitri, 3,97 euro.
3: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Andiamo al telefono, giusto Fabio? C'è Elena, pronto?
1: Ciao, sono Elena.
0: Ciao Elena, come stai?
1: L'avete detto, cioè, volevo fare prima di tutto gli auguri a Marco.
0: Grazie cara, grazie mille.
1: Niente, io per il discorso di prima che avevate fatto della professoressa, 50% 50%.
0: Si mette in mezzo.
1: Nel senso che dipende come gliel'ha detto la professoressa, noi non lo sappiamo. Comunque lei è una professoressa, insegna musica, quindi...
2: Un giudizio lo può dare, tu dici?
1: Certo, però dato in un modo, non so, diverso da come l'ha dato. Forse il ragazzo si è sentito offeso, diciamo, fra virgolette. Perché adesso, oggi come oggi, sti ragazzini, è vero che, come dici tu, bambino, ma bambini a 13 anni vanno in giro con il coltello, quindi non lo so.
0: È un piccolo ragazzo, insomma, un ragazzo abbastanza anche cosciente ormai in terza media.
1: Bravo,
0: con
1: quindi cioè, ha i suoi gusti musicali, per l'amor di Dio. Poi lei magari dice questo non è un cantante, un rap, comunque non so. C'è mio nipote che vive a Milano, cioè, ha 16 anni, si va a vedere tutti i concerti, anche se non capisce un H. Comunque.
2: Ma tu avresti scritto una lettera, se tuo figlio di 13 anni tornava, tu avresti fatto questa crociata contro.
1: No.
2: Vedi, cioè, anche io non l'avrei fatta. Questo essere così sensibili.
1: Quando i miei ragazzi vengono a casa e mi dicono il professore mi ha detto questo, vuol dire che hai fatto qualcosa che non andava bene, mai intervenire in queste cose. Loro insegnano e purtroppo poi dicono i professori non sono attenti, no, è colpa nostra che...
2: Se no dovremmo cambiare metodo, no? Cioè i professori dovrebbero chiamare tutti i genitori e dire allora io vorrei fare questo e quest'altro, posso farlo, posso dirlo, posso... Allora ci facciamo iscrivere un vademecum dai genitori a dire lei si deve muovere su qua, là, deve dire quell'altro, io questo sto uscendo pazzo, capito?
0: No, scusatemi, non voglio difendere l'indifendibile. Però scusate, non voglio difendere l'indifendibile, però una professoressa che dice una cosa del genere non fa una cosa leggera, perché se io dico che Geolier è la rovina della società e tu mi hai appena detto che sei un super fan di Geolier, io ti sto abbinando alla rovina della società. Ma cioè ti sto dando un giudizio a te studente in vista di un tuo gusto musicale.
2: Pensa,
0: e questo un maestro, una professoressa non dovrebbe mai farlo.
2: Vedi,
1: però,
2: un genitore.
1: Dipende.
2: Ma anche lui è genitore, capito? Cioè, se torna Leonardo a casa, gli dice:
0: Leonardo.
1: Vai a scuola a picchiare i professori.
2: Sì, sicuramente avrebbe fatto un richiamo al preside. I giovani genitori sono così. Grazie.
1: Va bene.
2: Grazie
1: a ragazzi. Ciao.
0: Ciao allora, cara.
2: 0815466873. C'è qualcuno?
0: Buongiorno, egregi. La musica si evolve insieme all'umanità, ogni epoca ha la sua musica, grande rispetto per Geolier e la sua musica, ma che non resterà nella storia musicale. Vabbè, diamogli ancora qualche
2: il discorso
0: anno.
2: Voi lo state buttando mo, se
0: Geolier, chi l'ascolta è Ciro dalla provincia di Torino.
2: Il discorso, la domanda che avevo fatto non è Geolier è bravo, Geolier è cattivo, Geolier è buono, Geolier è malamente, Geolier ti piace o Geolier non ti piace. Ha sbagliato l'insegnante, ha sbagliato la mamma a scrivere questa lettera, ha sbagliato i bambini a dirla alla mamma, cioè è diversa la domanda. Poi Geolier è un artista che fa 150.000 paganti in manca mezz'ora, quindi se c'ha un seguito vuol dire che è bravo, così no la gente di soldi non è niente. Cioè diciamolo così, uno che spende 40, quanto costa un concerto? 40-50 euro, mo, quanto costa un concerto?
0: Dipende.
2: Non lo so, è una vita che va a questi cose, non penso che siano degli idioti. Il discorso è, un professore di musica si può permettere di parlare di queste cose o deve stare zitto o deve chiedere il permesso ai genitori per dire quello che deve dire o altro? Cioè l'educazione scolastica, che limite tiene? Questa era più o meno la domanda.
3: Stefano, ti faccio un esempio. Allora, sia il cardiologo che il podologo hanno studiato medicina tutti e due, però uno è diventato cardiologo e l'altro è diventato podologo. Ora, stiamo a sentire, se tu tieni un problema cuore, ti fai operare dal podologo o ti fai operare un cardiologo?
2: Ti
3: fai operare un cardiologo.
2: No.
3: La stessa cosa, pure Geolier è un musicista, uno cantante serio. Kill sì, sapeva stare un coppo palco, sapeva cantare, ma non è musicista, non è cantante. E Rossa Ramazzotti, per dirtene uno, quando deve cantare o deve scrivere una canzone, per dirti, la scrive, costruisce gli accordi.
2: È cambiato il modo di fare il musicista, amico
0: mio.
2: Comunque ti rispondo, scusa, ho capito il concetto, ti rispondo io fra un cardiologo e il podologo, se ho problemi al cuore mi faccio operare dal podologo. Perché tenghi calla un coppo cuore.
0: Scusami,
2: sono callifero, c'ho cuore callifero io.
0: Scusami, ma quindi tu quella volta che volevi andare dallo psicologo sei andato dall'endocrinologo? Da chi sei andato?
2: Capì? Ci fermiamo un attimo.
0: Questo c'è confusione, capito?
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Emergono nuovi sviluppi sulla sparatoria avvenuta a Piazza Montesanto nel cuore di Napoli. Un video diffuso nelle ultime ore sui social mostra un uomo incappucciato vestito di nero e armato di quella che sembrerebbe una mitraglietta mentre attraversa la piazza tra i passanti all'esterno della stazione della Cumana. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata una violenta lite tra due gruppi di ragazzi. Le immagini sono ora al vaglio della squadra mobile impegnata a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e a identificare i responsabili. Ancora cronaca, controlli straordinari della Guardia di Finanza in occasione dei concerti allo stadio Diego Armando Maradona. I militari hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato ha invece smantellato una presunta banda specializzata nelle truffe agli anziani. Se le persone arrestate nell'ambito dell'operazione che ha fatto luce su raggiri per oltre 500.000 euro, le vittime, età compresa tra i 74 e i 97 anni, venivano ingannate con la tecnica del falso maresciallo e tenute sotto pressione attraverso continue telefonate fino alla consegna di denaro e preziosi. Prosegue l'emergenza caldo. Il Ministero della Salute conferma per Napoli il bollino rosso, livello massimo di allerta fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi con condizioni di rischio elevato soprattutto per gli anziani, bambini e persone fragili. Le autorità invitano a limitare le uscite nelle ore calde e a mantenersi costantemente idratati. Chiudiamo con lo sport. È ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito il suo accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio di 4 milioni e mezzo di euro e stagione più bonus legati ai risultati. La presentazione ufficiale è prevista il 18 luglio a Di Maro, sede del ritiro estivo. Intanto Romelu Lukaku, dal ritiro della nazionale belga impegnata ai mondiali, guarda già al futuro. L'attaccante del Napoli ha confermato in conferenza stampa il desiderio di intraprendere la carriera da allenatore una volta conclusa quella da calciatore. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi. Ora linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trapi Meteo agli amici di radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza vede l'anticiclone meno forte sulle nostre regioni del centro-sud, con la formazione di temporali di calore del pomeriggio sull'Appennino centro-meridionale. Anche oggi sull'Appennino campano dei temporali in maniera localizzata, potrebbero estendersi anche alle aree costiere, alla costa tirrenica, quindi della Campania. Per domani stessa cosa, sole al mattino, caldo intenso, poi durante il pomeriggio focolai temporaleschi sull'entroterra. Ulteriori dettagli sull'app di Trapi Meteo.

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Allora io credo che l'insegnante abbia sbagliato. Se hai un pensiero, tienitelo per te. È come per me da ex, io da giovane facevo il DJ.
1: E
0: alcuni generi musicali non mi piacevano, ma comunque dovevo essere attrezzato.
1: Ma che le insegni musica?
0: Perché c'era persone che venivano a cercarti qualche brano.
1: Ecco, sarebbe un bel argomento di puntata, la funzione dell'insegnante. Fino a che punto l'insegnante può spingersi a insegnare, giustamente. Allora, io resterei sull'argomento. Vai, pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
3: Ciao Salva.
2: Allora, io sono d'accordo con Marco, perché l'insegnante deve insegnare, poi ha un suo pensiero, per l'amor di Dio, e resta a lei. Ma tu non puoi dire vicino a un ragazzo è la rovina della società, come pure la mamma ha sbagliato. Diciamo, è stato molto eccessivo scrivere una lettera magari a fanpage. Ma l'insegnante deve insegnare. Poi
1: che limite ha un insegnante? Scusa, un insegnante di storia, per esempio, può dare un giudizio su un determinato periodo storico? Io insegno storia e dico, per esempio, questo tipo di storia, questo tipo, io ti do il mio pensiero su questo tipo di cosa. Lo può dare il pensiero o deve essere asettico? Cioè, proprio devo insegnarti 2 più 2 fa 4, ma basta. Lei non si deve permettere di entrare in certe cose.
2: Rosario, un pensiero.
1: Ecco, la funzione dell'insegnante qual è? Cioè,
2: però
1: c'è il limite all'insegnante. Ecco.
2: Un pensiero è un pensiero, però giudicare un movimento musicale del momento è un altro. Cioè, qua
1: ma insegna musica poi alla fine.
3: Per fare l'esempio su quello che dice Rosario, se io sono di una famiglia che è di destra e che ha votato Berlusconi, sono a scuola e l'insegnante nel parlare della destra dice quello che ha fatto la destra, io dico però mio papà ha votato Berlusconi, se l'insegnante gli dice tuo padre è la rovina della società, stai dando un giudizio che non devi dare, insomma quello diventa
1: quindi
3: discorso.
1: Bisogna che spiegare
3: e non giudicare.
1: Quando andava a scuola io si aprivano le discussioni in classe, no? Infatti per questo la mia generazione è venuta ipercritica, perché praticamente si leggeva un giornale di destra, un giornale di sinistra, il professore dava la sua e poi si apriva la discussione in classe, no? Allora ognuno diceva la sua. Mi ricordo una discussione facetta con una volta una professoressa su un referendum che si votava all'epoca, e mi ricordo che si aprì questa dialettica. Quindi bisogna avere, cioè, come sviluppare il pensiero critico di un ragazzo restando il suo pensiero. Ecco, l'insegnante può sviluppare il pensiero critico a scuola, ci può essere, oppure ad essere asettica alla scuola, questo può essere.
3: Ma qui sembra un giudizio,
1: la
3: domanda, non un pensiero critico,
1: ma un giudizio che poi può essere un inizio di una discussione, ma può essere che hai ragione tu
3: in sede di esame con un ragazzo.
1: Il problema oggi ce l'avete voi, io ormai a me è passato. Il problema è per i giovani padri, i giovani madri.
3: Capisco la tua
1: che scuola volete
3: il tuo ragionamento in generale ci sta, però nel caso specifico in una sede d'esame dove un ragazzino comunque un ragazzino ha un carico di tensione particolare, ripeto, prendiamo per buono quello che è stato scritto dalla mamma, perché magari possiamo pensare che non ha motivi per mentire. Se è realmente successa questa cosa è molto grave, perché secondo me c'è un giudizio lì dove non c'è una reale discussione.
1: Ti torna tuo figlio a casa, no? Dopo l'esame, no? Da scuola, la maestra torna e ti racconta una cosa. Tu dai per buono tutto quello che ti ha detto tuo figlio o metti in dubbio? Talmente che metti in buono quello che ha detto tuo figlio.
3: Di sicuro vado a chiedere spiegazioni.
1: Vabbè, prima chiedi spiegazioni, certo. Oppure fai una cosa. Oppure tu parti direttamente, tuo figlio ti ha raccontato una cosa e tu parti con una lettera, con una cosa, un invettivo.
3: Qua può essere che la mamma ha parlato prima con qualcuno e poi ha scritto la lettera.
1: Quindi siamo tutto sul può essere. Mettiamo il caso che la mamma ha preso per buono quello che ha detto il figlio, è partito in quarta. È giusto, non è giusto? È giusto che questi genitori vanno a scuola, lei ha messo tu a mio figlio.
3: Guarda,
1: ma tuo figlio è una capa giuva, come si permette? Mio figlio, dopo Dante, è stato il secondo scrittore migliore d'Italia. Chi glielo dice? Perché è mio figlio. Cioè, capita questo, no? Quando il professore dà un giudizio negativo sul bambino, sul figlio, e va un genitore a scuola, sempre, e il genitore a scuola dice: ma lei come si permette? Mio figlio,
3: ma il giudizio è un voto,
1: mio figlio,
3: non è un dire che è una capra.
1: Quindi, insomma, non ci lamentiamo che mo i professori sono oggetto di critiche da parte dei genitori. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
1: Buongiorno Enzo. Che ruolo ha un educatore?
4: Piuttosto che, diciamo, dare dei giudizi o delle riflessioni personali. Un insegnante, secondo me, dovrebbe stimolare e far sì che, diciamo, la...
1: E come stimoli la, tu? Come stimoleresti tu una discussione su
4: questa cosa qua, no?
1: Come stimolerebbe? Guarda come ci piace.
4: Allora, rispetto a questa questione qua dell'insegnante di musica, no? A me la cosa che mi fa un po', diciamo, pensare è possibile mai che tu questo bambino che ce l'hai avuto per 3 anni, perché l'esame terza media vuol dire che gli hai insegnato musica per 3 anni, non sai che chi le ci piace gioire, cioè non so se mi spiego, no?
1: Darsi pure che la commissione che è qualcuno esterno,
4: che dopo 3 anni non ci stanno la commissione esterna, poi musica sicuramente no. Quindi che voglio dire con questo? Voglio dire, ma è possibile che tu dopo 3 anni non conosci i gusti di un ragazzino che è venuto da scuola per 3 anni? Cioè, questo è quello che dico io. Quindi il fallimento non è della società, è come se tu arrivi all'esame della terza media, matematica, la stessa matematica ti chiede qual è la formula, la potenza della piramide, il bambino non sa rispondere.
1: Scusa se ti faccio questa domanda, che limiti ha un professore?
4: La piramide, non ho capito, scusami.
1: Cioè, secondo te, un professore che limiti ha? A dove si deve fermare? Fino a che punto si deve fermare?
4: È difficile, questa è una domanda complicata, cioè,
1: che sono domanda, un insegnante, mettiamoci nei panni di un insegnante,
4: l'insegnante
1: sta da fare i fatti suoi, ha da ricevere un programma e sta da ritirare. Basta.
4: L'insegnante deve sapere che
1: quindi torniamo a pure quelli là che dicono l'educazione sessuale nelle scuole, poi insomma,
3: ma stiamo esagerando, stiamo andando proprio oltre, ma scusami Rosario, è un giudizio molto diretto il suo, cioè se non c'è stata un'argomentazione un professore non è perché giudicare a prescindere perché una cosa a lui non piace.
1: Immagina quello là che ti fa educazione sessuale che ti dice un suo giudizio su qualcosa e un bambino va a casa e dice mamma, il professore della sessuale ha detto che se prendi il cotto e dice a mamma come si è permesso questo signore, andiamo a capire a che
3: ha
1: punto
3: ha firmato un consenso,
1: che limite
3: cosa
1: ha questo insegnante?
3: L'insegnante deve spiegare, magari deve provare a conoscere la società che circonda i ragazzi oggi, che non è la stessa società che circondava lui quando era ragazzino. Quindi se oggi c'è un fenomeno sociale come Geolier, non puoi dare per scontato e sparare a zero su tutti sti ragazzi che
1: quindi
3: ascoltano Geolier, anche non ti
1: quindi
3: piace.
1: Sei tu genitore che vai dal professore e gli spieghi un attimo questa cosa. Dice, professore, lei si deve stare in questi limiti qua. Lei deve prima capire. Cioè, sei tu genitore che vai dal pedagogo.
3: Il professore sa benissimo.
1: Dal pedagogo e dici, lei non pedagoga bene, capito? Come diciamo? Vabbè, insomma, sono punti di vista. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Io ho fatto tutta la carriera scolastica arrivando all'università. E ho incontrato veramente professori che sono appassionati alla
3: contanzionata. Sentiamo malissimo, arrivi molto disturbato, amico mio, purtroppo.
5: Ma meglio, sì.
1: No, se togli auricolari, viva voce, c'è cioè qualcosa del genere. Vabbè, pronto? Vabbè.
3: Pronto?
1: Pronto? Calare.
3: Rosario, allora seguendo la tua logica, dato che in Italia solo nell'ultimo anno sono state vendute più di 2 milioni di friggitrici ad aria, mentre le vendite certificate l'ultimo album di Geolier sono intorno alle 150.000 unità, le friggitrici ad aria, dato che vendono tanto, certificano una scelta assennata e degna di stima.
1: Guarda, amico mio, se io mi compro la friggitrice elettrica e non mi funziona oppure non mi serve, dico vicino a Mark, comprala su Shame, e Mark sa carte e consiglia ad altri per vendersi tutte queste friggitricelle elettriche, vuol dire ad aria, come si chiama, vuol dire che funzionano. Se io compro il biglietto di Geolier vuol dire che mi piace, non penso che ci paga regalare 50 euro perché mi piace. Pronto?
6: Ragazzi, sono io. Buongiorno.
1: Ciao.
6: Io
1: chi? Ciao. Lei?
6: Scusatemi se chiamo di nuovo perché voglio lasciare spazio agli altri.
1: Prego, vai.
6: Allora Marco, Rosario, per quanto riguarda la professoressa, no? Allora per me sa da fare i fatti suoi, perché ognuno è padrone di cantare ciò che vuole.
1: Certo.
6: Ti piace o non ti piace, ci deve stare rispetto. Però Marco, Rosario, allora io Geolier mi piace innanzitutto, ma vogliamo parlare di Annalisa? Cioè un test che dice mi vuoi più suora o più pornativa?
1: Bellissimo.
6: Che cos'è Rosario, Marco, rispondi.
1: Certo, un cattolico credente praticante si può pigliare a collo, hai ragione. Quindi se
6: questo sì. È uno schivo di destra, Marco, Rosario, per me
1: no ma hai ragione.
3: È riferimento a una relazione dove dice tu che sei l'uomo che mi ama e io che ti amo, come mi vuoi?
1: Capito, però un sensibile, hai ragione.
6: o mi vuoi più seria, dai?
1: Mi vuoi più zoccola o più seria? Sì, più zoccola più seria. Ecco, sì, però un cattolico credente, un genitore potrebbe andare a scuola. Perché ha fatto sentire questa canzone a mio figlio?
3: Ma nessuno fa sentire questa canzone.
1: È semplice, se il professore di musica facesse sentire questa canzone in classe, il genitore che è un credente cattolico può dire vicino all'insegnante: lei perché ha fatto sentire questa canzone a mio figlio?
3: La canzone è bellissima, secondo me, arrangiata e cantata pure.
1: Allora ci stiamo, che bellissima, Marco Pesacane dice: sì, ma quella Marco Pesacane piace.
3: Mettilo agli atti, mettilo agli atti, per piacere. Fermi lì, ragazzi, torniamo subito. Ci sono in One Republic.

0: Buongiorno, Frank da Ravenna.
1: Ciao Frank.
0: Voglio, secondo me la maestra ha fatto su sta polemica, che secondo me ne ha trovato il biglietto per il concerto. Tutto frevo, secondo me.
1: Andando a affogare. Ma il suo favore rimane. Vabbè, abbiamo due persone al telefono, alla prima. Pronto? Pronto? Pronto? Ci sei?
2: Sei un attimo. Pronto?
1: Sì, salve, vai.
3: Mimmo.
1: Sei in onda.
2: Sono Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
2: Perdonatemi, perché io non è che quando vi chiamo sono legato, cioè io praticamente da 56 anni sono la memoria storica di tutto quello che è capitato a Capodichino.
1: Sì.
2: Ho lavorato lì 35 anni, conosco vite, volte e miracoli, e so benissimo di cosa dico e quando parlo, che cosa voglio dire.
1: Sì.
2: Sono stato invitato dai Verdi lì a Palazzo San Giacomo e ho tenuto una relazione.
1: Sì.
2: La stessa l'ha fatta la terza municipalità, che è servita a prendere 200.000 euro.
1: Sì, per sì, ma non stiamo parlando di questo. Cosa ci vuoi dire? Sempre il fatto dell'aeroporto?
2: È semplicemente una cosa.
1: Sì.
2: Che io ormai ho un'età per cui potrei domani, già domani mattina, non avere più questa vita qui.
1: Quindi, oh, 56 anni e tengo pure in
3: Mimmo.
2: Perché?
1: Mimmo, ya.
2: E perché? Perdonatemi.
1: Tu 68, sì.
2: Io non parli, io su questo argomento non torno più. E vi ringrazio di avermi.
1: No, no, stiamo parlando di altro, però insomma, se abbiamo la conosciamo la tua denuncia.
2: Sto seguendo.
1: Sì.
2: Mi sono permesso e mi scuso con gli altri per un motivo molto semplice. Un motivo che il buon De Magistris.
1: Buon De Magistris? È caduto là. Vabbè. Ma pare che l'hanno chiuso noi, va là, chiamala un'altra volta, pare che l'hanno fatta creare noi.
3: Ti chiamiamo
1: Mimmo.
3: Potevamo chiedergli se ascolta Gelier, Mimmo, magari ci facevamo un'idea sulla società.
1: Mimmo, ma ti richiamiamo, pronto? Buon De Magistris? È caduto là. Vabbè. Ma pare che l'hanno chiuso noi, va là, chiamala un'altra volta, pare che l'hanno fatta creare noi.
3: Ti chiamiamo
1: Mimmo.
3: Potevamo chiedergli se ascolta Gelier, Mimmo, magari ci facevamo un'idea sulla società.
1: Mimmo, ma ti richiamiamo, pronto? Chi è?
4: Pronto?

0: giudizio su questo cantante è diverso.
1: Certo.
0: Ti può
1: certo,
0: piacere o meno? Di questo qua.
1: Piacere come non piacere, però sì. Secondo me è un po' azzardata come devo dire, come situazione. Secondo me ha sbagliato tantissimo.
0: Va bene.
1: Volevo dire questo. Ringrazio. Okay.
0: Grazie, amica mia.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Rosario, buongiorno.
0: Ma ci scusate, siamo ancora al telefono. Ne vogliamo parlare a cena, chicca.
2: No. Hai saltato questa parte, vedo, quando chiamano la donna.
0: Che raro che chiamano.
2: Rosaria, buongiorno, guarda, la signora ha assistito all'esame, per questo la notizia è certa. Almeno dall'articolo che abbiamo letto mi pare che non è evidenziata questa cosa, però vabbè, insomma, prendiamo atto anche
0: sì,
2: lì,
0: anche
2: di questa
0: sì,
2: possibilità.
0: Anche sì, sto assistendo all'esame, l'insegnante dice una cosa a mio figlio, gli scrive la lettera fanpage. Io non lo so.
2: Ha la libertà, cioè, di poterlo fare. Se la scuola
0: allora,
2: ha qualcosa
0: allora,
2: da ridire,
0: la prossima volta
2: anche
0: che
2: lei.
0: Sentiamo di genitori che vanno a redarguire gli insegnanti, non facci di ciò che la cosa, ma come si permettono allora gli insegnanti? A questo punto qua, noi la prossima volta che sentiamo genitori che vanno a fare casini nelle scuole,
2: scusami,
0: perché
2: qual è la differenza?
0: Gli insegnanti, questo sto dicendo, quindi non è più un problema che tocca a me 54enne,
2: no,
0: però
2: niente,
0: dico, a voi giovani genitori, secondo me non state facendo un buon servizio ai vostri figli.
2: Scusami, ma un conto è un genitore che
0: non
2: prende...
0: ci sarete, domani non ci sarete voi a proteggere i vostri pulcini.
2: Tutto a posto, ma un
0: state
2: conto...
0: allevando aquile o pulcini.
2: Scusami,
0: che state allevando.
2: Sì, mo facciamo l'addestramento di spada, li lanciamo nel fosco di Capodimonte in inverno e andiamo a vedere a marzo se sono ancora vivi.
0: Da 16-17 anni metteranno un mezzo a vita.
2: Sì.
0: Si torna a casa, ci fa. Si non torna, è meglio non muore, capite?
2: Allora,
0: come
2: il punto.
0: Facendo gli antichi.
2: Ma
0: gli antichi.
2: Non puoi mettere.
0: L'antico.
2: Ma manca caro gli antichi. Il punto è un altro.
0: A me, l'antico a 18 anni, appena facevo 18 anni bambino, lo metteva nella foresta. Si tornava per un po' che lì era buono. Se no, lo mangiavo leone. Capì? Mo chi se cibo
2: io chiedo
0: per
2: scusa
0: leoni?
2: E mi dissocio.
0: State facendo cibo
2: chiedo
0: per scusa. Leoni o quello che uccide il leone?
2: Signora Montessori, lei non ha capito niente, lei bastava prendere i cuccioli e lasciarli nella foresta.
0: Ma spieghi. Quando mai sono andato, mamma, ma che cazzo sta imparando a zio giù?
2: Allora,
0: le palle, i ragazzi, quando gliele fate cacciare?
2: Ma non è qua il
0: devono
2: discorso.
0: Scendere, mi sa, se
2: ma che
0: su,
2: significa?
0: Devono scendere.
2: Ma quella è un'altra
0: ma
2: roba.
0: Ma questo è il consiglio che vi do.
2: Per carità, non li seguite questi consigli. Allora,
0: facetevi dire, mamma!
2: Non puoi mettere.
0: Mamma!
2: Puoi mettere sullo stesso piano,
0: tu.
2: Non puoi mettere sullo stesso piano una civilissima lettera di denuncia di una mamma con il genitore che va a scuola e prende di faccia un genitore dandogli una capata in faccia. Sono due comportamenti.
0: No.
2: La signora,
0: se non altro,
2: ha fatto una cosa molto civile. Se la scuola o l'insegnante in questione ha qualcosa da dire, ha perfettamente i mezzi legali e tutto per rispondere alla lettera
0: però
2: e dire la propria idea. È bellissima questa cosa.
0: Non sto parlando di chi è incivile che va a mettere le mani addosso agli insegnanti, però sovente ci sa chi si occupa di scuola, lo sa che un professore, se si permette di dire qualcosa vicino al ragazzo, io parlavo con un insegnante che ha detto vicino a taci, è stata ripresa e sospesa due giorni dal preside per dire vicino al ragazzo taci. Sospese perché forse ha fatto delle domande oppure l'ha interrogato in un momento che il bambino che si sentiva così colà, il professore ha detto io ti interrogo, l'ha fatto andare vicino alla lavagna e è stato redarguito dal preside. Cioè voi state facendo, non state facendo lì uno, voi state facendo i frati dei gas.
2: Ma che dice? Ma si sente se parli lì? Ma che significa? Innanzitutto, ma non ti si vede manco in camera, dove vai?
0: Che si è sentito?
2: No. Io che qualcosa l'ho recepito, non è proprio un linguaggio idoneo da Stefano,
0: non
2: questo
0: è da Stefano.
2: Non è proprio
0: non
2: da quindi no, non sei Stefano.
0: Che state producendo?
2: Vabbè, fermiamoci un attimo, ti prego, bevi un po' d'acqua, calmati, rilassati.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi.

0: Sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Con il Black Friday d'estate

0: 199 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Avrei anche un altro argomento su una professoressa che ha detto alla sua classe, stavano parlando tutta la classe, lei parlava quasi, siamo tre giorni fa, di questa cosa, sta parlando alle superiori se non mi sbaglio, sta parlando con tutta la classe, dire per capire bene di sesso andate sui siti porno. Tu essere onesto, tu 54, 55, 60 che mi stai sentendo, sentivi la tua maestra che ti diceva una cosa del genere, andava a casa e diceva mamma, mammina, mentre stavamo parlando ha detto la stessa, per capire a me ho pesi di porno, pare che in un momento di già ho pesi di porno, però me l'hai detto, ma c'è turbato, ma tu ci aciva a mamma ho pesi di porno che da buffesi di pornografica a mamma.
1: Fabio,
0: Lettera al sesso, non si dovono. Hanno licenziato pure lui.
2: Gesù!
0: Il figlio del. Leopoldi già sta coppesito, fra.
2: Ma si sceglie!
0: Leopoldi già quando tu non piri, già ficco su.
2: Ma
0: capisce?
2: Chi è Leopoldo?
0: Un frate Leonardo, vieni.
1: Fabio, se hai un oggetto contundente, lancialo.
0: Io non lo so, dove siamo finiti. Vabbè, pronto.
2: Ma è ovvio. Ma te la devo pure spiegare una cosa, te la devo anche spiegare secondo
0: me. Ma non mi sconvolge un fatto, mi sconvolge un creatore che va a casa e ci dice a mamma.
2: E ha fatto benissimo!
0: Ma che faccio? Putin!
2: Putin,
0: mi frequenzi, ma se ci sento Putin.
2: Sta finendo il carburante pure lui, lascia perdere. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, salve.
3: Ciao, sono Mario da Napoli.
2: Ciao Mario.
3: Io volevo dire, secondo me la mamma ha fatto una cosa non grave, ma gravissima nello scrivere una lettera a Fanpage. Io trovo raccapricciante aver dato in pasto, laddove anche abbia torto la professoressa, aver dato in pasto la professoressa e quello che ha detto alla stampa
2: anche
3: e ai social. Si deve eventualmente confrontare con la professoressa, finito l'esame si dice professoressa, secondo me lei ha sbagliato per questo motivo, eventualmente laddove proprio si ritenga che abbia sbagliato.
2: Sono d'accordo.
3: Ma è grave aver dato questa cosa in pasto alle persone, alla gente, si fa venire meno il rispetto per gli insegnanti. Questa è la cosa grave.
2: Ma se c'è ancora a questo punto, scusami se ti interrompo, ma se c'è ancora il rispetto per gli insegnanti, cioè se ci deve essere,
3: ma è colpa di chi si comporta in questo modo, perché se c'è qualche problema con l'insegnante si va dall'insegnante o dal preside e si dice c'è questo problema, e questo è il comportamento corretto.
2: Vabbè, io penso che sia per punire la questo è quello che dicevo io, questo è punire l'insegnante in una maniera ancora peggiore. Ah, tu hai fatto questo a mio figlio e ti punisco così. Ci stanno quelli che mettono in mano in cuore e chi scrive nelle lettere, okay?
3: Ma questo è grave.
2: Sì che è grave, sì.
3: Scusatemi, ma io penso.
2: Però hai sentito, molti danno ragione all'insegnante, cioè al signore.
3: Ma d'altronde poi si vede la condizione della scuola per cui oggi un insegnante non può dire e fare nulla, perché questo è il problema, e noi stiamo crescendo una generazione peraltro che non è capace.
2: Ma diciamolo pure la parola.
3: La discussione. Perché, scusatemi, sì. Io poi mi chiedo una cosa, ma il ragazzo prima o poi potrà dover rispondere anche a un insegnante come facevamo noi, a dire io non sono d'accordo perché secondo me ad esempio Geolier sviluppa la metrica in questo modo, è questa che è una discussione, ma se noi la fermiamo a prescindere perché non dobbiamo urtare la sensibilità, che cosa stiamo crescendo? Che figli vogliamo crescere?
2: Ricordiamo però che siamo in sede di esame. Cioè non stiamo facendo la lezione, cioè in una sede d'esame, aspetta, finisco, fammi finire il concetto, in sede di esame tu stai facendo un esame e stai rispondendo a delle domande per delle valutazioni eccetera eccetera, mo in questo caso è stata posta una domanda di carattere personale. Sul discorso del senso critico, del ragionamento eccetera, va benissimo, ma quello lo fai in aula durante le lezioni, non durante un esame.
3: Scusami Marco, però io ti faccio una domanda, penso noi tutti quanti siamo andati a scuola, poi siamo andati all'università, io mi ricordo anche alle medie, anche in sede di esame si facevano magari delle domande e si poteva avere una discussione, ma se noi la fermiamo a prescindere perché il ragazzino si mette paura di parlare, oppure non può parlare perché non sia mai Dio, gli si urta la sensibilità, ma di che cosa stiamo parlando? Ma che cosa stiamo
2: io sono
3: parlando?
2: D'accordo con lei al 100%, 101%, però purtroppo le giovani generazioni crescono i figli così. Che va già, Alice, prego.
3: Io sono una, tra virgolette, giovane generazione.
2: Quanti anni hai tu?
3: Sono un papà anziano perché ne ho 44, ma mio figlio ne ha...
2: Allora sei giovane, sì.
3: Come papà sono abbastanza giovane, però... Io onestamente non lo so, vedo che per carità molti cercano di fare questo, però lo trovo assurdo, lo trovo sbagliato e trovo sbagliato il messaggio che danno anche i giornali, i social, continuando a pubblicare e dare spazio a queste cose. Ma una lettera del genere andava cestinata.
2: Sono d'accordo con lei.
3: Il problema, noi il fanpage è un media.
2: Sì, sono d'accordo, grazie. Marco, dovevi leggere qualcosa, grazie.
1: Allora, Rosario Verde, il nuovo Re Leonida, re di Sparta, e comunque ha ragione, non si può tenere sempre sotto una campana di vetro i propri figli, se no si fa la stessa fine di Robertino del film di Troisi.
4: Figli miei, ascoltate. Non ci ritiriamo, non ci arrendiamo.
2: Io avessi detto, figli miei, ascoltatemi.
1: General Butler, l'avrei chiusa, che grande,
2: l'avrei
1: ragazzi.
2: Chiusa in maniera diversa.
1: Questo è da 300, giusto? Che grande film.
2: Ci fermiamo un attimino, vai, canzoncino e torniamo, vai.

0: Canzone capolavoro, tra le altre cose, per chi ha visto il videoclip ricorderà, canzone della colonna sonora del film Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta, rifacimento un po' più moderno di Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio giovanissimo, tra le altre cose. Allora, la discussione è molto molto accesa, oggi restiamo su questo tema che si va un po' a dimenare tra scuola e musica. Pronto?
1: Sì, ma te lo hai immaginato.
2: Buongiorno ragazzi,
1: pronto?
2: Sono Vincenzo.
1: Hai sentito troppo fisico, dimmi caro. Allora, ciao Vincenzo.
2: Allora, io il braccio, lavoro guarda. Nelle scuole, quindi ho visto qualcosa di questi esami, no?
1: Prego.
2: Sì. Secondo me la professoressa ha sbagliato a dire che Giulietta è la, come dice, come dire, è la rovina della società, perché non credo che lo sia, cioè sono altre cose. Però allo stesso tempo è sbagliato pure che questi genitori, io ho visto genitori venire all'esame, assistere, a dire al figlio dai, un esame di terza media, Stefano, non è che stai scalando una montagna, per dire, no?
1: Sì.
2: Poi quando escono spumante, coriandoli, cioè si è perso un po' io mi ricordo quando andavo io in scuola, a scuola media andavo sempre a piedi, andavo da solo, fino alla maturità ho fatto tutto da solo, cioè i miei genitori non l'ho mai portato insieme a me, anche perché non è che mi piaceva tanto, cioè mi sentivo un po' a disagio io.
1: E oggi tendono a farli restare più cuccioli, oppure sono loro che si sentono onnipotenti, cioè stanno i genitori.
2: Oppure per loro il figlio è un prodotto da esporre, come dire, lo mettono sui social, terza media, un altro passo, cioè queste cose qua. Io spero di
0: Però se te lo chiede tuo figlio, che fai?
1: E ci vai.
2: Ma là è il problema, perché se lo fanno gli altri, poi sono io il papà, scusate la parola, di merda, che non vado all'esame di mio figlio.
1: E certo.
0: Vabbè, a meno che non glielo spieghi.
2: Certo.
1: Amico mio, ognuno educa i figli come vuole, come fa? Insomma,
2: sì, purtroppo io la penso così e altri la pensano in questo. Però i genitori di oggi sono troppo attaccati. Un altro professore mi ha spiegato che ha messo un 5 ad 1, gli è arrivato subito l'email.
1: Certo.
2: Perché il figlio ha preso 5?
1: Sì.
2: Poi con questo registro elettronico ormai è tutto rovinato.
1: No, ma io quello che diceva Marco non è quelli là che mettono le mani addosso. Che
0: aspetta, però qua c'è una
1: quelli
0: cosa.
1: Là che quando vedono che il figlio ha preso 3 in latino, vanno dal professore di latino e dicono: lei come si permette di mettere.
0: Però teniamo sul banco un attimo tutte le possibilità, perché io magari ho visto mio figlio che ha studiato e si è impegnato, come dire.
1: Fai tu l'esame.
0: Aspetta, io a casa l'ho interrogato io per capire se è preparato.
3: Allora, caro professore latino,
0: mi sono fatto spiegare da mio figlio quello che sarebbe stato il tema dell'interrogazione il giorno dopo. Poi il ragazzo va il giorno dopo a scuola, prende 5. Io magari da genitore è lecito fare la domanda e chiedere perché ha avuto 5?
1: No,
0: certo che
1: non è lecito,
0: che è lecito.
1: Fai come credi, ma non è lecito, non va bene.
0: Io magari non dico non glielo dovevi mettere, ma gli vado a chiedere, dico scusami, perché che è successo?
1: Allora mi
0: hai
1: detto tuo posto in tuo banchetto insieme a figlio, detto così l'interrogazione te la fai tu. Ma che significa?
0: Ma che significa?
1: Vabbè, agite come volete, ma secondo me fate un torto ai vostri bambini. Io dovevo a Leopoldo,
4: buongiorno, sei fotografo.
1: Ciao, fotografo.
4: Allora, io il problema che ho avuto con la scuola, io c'ho ragazzi a fare gli stage da me, no? E a volte sono 16, 17 anni, alcuni pure 18, perché dipende se hanno perso qualche anno, e vengono qua. Allora, tenete presente, queste sono quelle delle superiori. Quando ce l'ho qua in stage, a parte la bella assicurazione che ho tutto su sta roba qua, tenete presente che non posso, per ordine della scuola non posso nemmeno rispondere al telefono. Perché praticamente non devono, cioè devono, quando io sto qua, e loro devono seguire solo da un PC o seguire un pochettino su qui, ma non possono prendere me il telefono in mano e dice pronto, se io non so, per dire sono nell'altra
1: stanza. Questo è un fatto di sicurezza, ci sta, che c'è.
4: Vabbè, però a rispondere al telefono, però
1: il discorso è questo qua: se tu fai vedere, se tuo figlio viene a casa e dice papà mi dai una mano sulla storia di Punica, e tu da sette insieme a tuo figlio, come dice Marco, e ti metti a studiare insieme a tuo figlio la guerra Punica, poi figlio va a scuola e piglia roio, e dice Marco io vado a tuo professore perché mi spiega perché ci ha messo noi, perché siamo pure vicino a mio figlio.
0: Perché devi travisare quello che dico? Non ho detto questo. Ma perché non mi fai parlare?
4: No, ragazzi,
1: io
4: ho a che fare molto con le scuole, no? Per il fatto che faccio oltre alle superiori anche le medie e le elementari. E ci sono comunque oggi, guarda, cioè, a parte che quando entrano lì dentro non possono dire nulla proprio,
5: ma questa è logica, è sicurezza, ti ripeto,
4: su quelli che ci stanno. E praticamente poi il problema si ritorna sempre, comunque la colpa è dei genitori, no? Perché alla fin fine una volta non era così, una volta c'erano le bacchettate, io quando ero ragazzo c'erano le bacchettate.
5: Vabbè, questo è un altro discorso, è un'altra cosa. Grazie amico mio, facciamo un'altra telefonata, vai. 081 546 6873. Pronto, ci sei? Pronto,
0: eccolo.
6: Pronto?
5: Buongiorno, ciao.
6: Ciao, buongiorno, sono Enzo.
5: Ciao Enzo.
6: Io penso che il problema non è la lettera o la mamma. Dobbiamo dire perché sta maestra perché proprio Gelis è la rovina della società e non un altro rapper.
5: E chi l'ha risposto? Cioè lì si diceva un altro rapper.
0: Lui argomenta perché, cioè ecco, vedi quello che dicevo durante
5: ma
0: la
5: non
0: prima...
5: sappiamo se quello che è successo, sappiamo, stiamo discutendo su questa lettera, ma oltre alla lettera la domanda è: ha fatto bene la mamma a scrivere questa lettera o meno? Secondo te ha fatto bene o ha sbagliato?
6: No, per me no, perché poteva andare dalla professoressa maestra e dire scusate, ma
5: questo è il tema. Poi che la professoressa la pensi così, cioè lì era un artista, mi piaceva o meno, era tutto, è un altro argomento che a noi non interessa.
6: Io da padre e da genitore, cioè, spiegatemi perché Geliet è la rovina della società.
7: Ma che è successo?
5: Ma che è successo? Bravo. Vabbè, ci fermiamo un attimino, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, una canzoncina, poi c'è l'ultima parte di essere non chi schisse, e tu mi spiega a me perché vai a dare stress a Cici. Io ho studiato bene con mio figlio, lei mi deve dire perché ha messo 5.
0: Ma te lo devo dire in 2 secondi, ma scusa, ma come faccio?

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
3: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
5: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora chiudiamo questo martedì 30 giugno con questa discussione legata un po' al mondo della scuola, un po' al mondo della musica. Sono tantissimi anche i messaggi che sono arrivati, ragazzi, scusate se non siamo riusciti poi a leggerne tanti, ma c'è stata una fitta partecipazione telefonica. Abbiamo proprio qualcuno in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao. Ciao, dimmi.
1: Ragazzi?
2: Sì, sì, sei in onda, vai.
1: Ah, ok. Allora con me capitate perfetti perché uno sono un maestro e due sono un figlio di un musicista.
0: Ah, wow, grande, ottimo. Bingo.
2: Dici tutto.
1: Allora, cercherò di essere sintetico.
2: Vai.
1: La collega ha sbagliato a esprimere così duramente un concetto durante un esame, perché in fin dei conti i gusti sono gusti e i ragazzi hanno bisogno di guardare e sapere tutto. Il problema della scuola è uno: non è più un luogo di aggregazione dove tu puoi prendere e confrontarti, ma la scuola è diventata un servizio. E quindi la scuola diventando un servizio viene visto in una maniera completamente diversa e quindi si è perso quello che era il luogo.
2: Ma la scuola non educa più, tu dici?
1: Ma non è che non educa più. Il genitore che cosa vuole? Vuole il voto, vuole che il figlio porti il risultato, non che porti più sempre solo conoscenza. Ci dovrebbe essere una contingenza di conoscenze che parte da casa, arriva a scuola, ritorna indietro e va da altre parti. Non so se siete d'accordo con me.
2: Quindi dobbiamo mandare prima i genitori a scuola, non ci capisco.
0: Allora, secondo me dovrebbe cambiare il metodo di valutazione, perché tu fin quando lo leghi a un risultato che può essere buono, positivo, un voto molto alto, un voto meno alto, può esserci una mala interpretazione sia da parte del ragazzo ormai che da parte dei genitori e si crea quello che diceva lei. Cioè, a me interessa che poi allora, venga portato il risultato questo, a casa.
1: Ti dico questo, il discorso è che tante volte e ancora oggi all'interno della scuola abbiamo il cambio della valutazione. Prima veniva fatto in decimi, adesso viene fatto in buon, ottimo, distinto.
2: Okay.
1: Quindi che cosa succede? Cambiando di volta in volta cambia il parametro. Cioè io come ti devo valutare? È normale che io ho dei paletti che mi vengono dati perché io poi dopo devo trasmettere una valutazione. Ma questa valutazione è sempre troppo stringente e quindi quello che io devo restituire al genitore è un pacchetto di determinate situazioni, ma tutto alle spalle, di tutto un lavoro dietro, non ritorna, non arriva, quindi arriva solo un tipo di facciata. E tante volte questo nell'ambito genitoriale non arriva, arriva semplicemente perché mio figlio ha avuto 6. Tuo figlio ha avuto 6 per fare un esempio, ma partiva da 4, partiva che praticamente non sapeva mettere in riga, in colonna, non sapeva fare questo. Io sto facendo
0: un esempio, certo.
2: Sì, ma ti sembra giusto questa cosa che tu devi giustificare con... Cioè, ma è assurdo, ma stiamo costruendo una società, cioè, non...
1: Il discorso è che tante...
0: Vabbè, all'epoca in passato qualcuno
2: uomini e donne che pretendono delle cose.
0: Però
2: poi,
0: scusami, in passato qualche professore o qualche maestro probabilmente ha abusato di un certo potere, tipo, io ti do il voto così, ti attene o 3 e 3, perché l'ho detto io, basta, vattene, e non c'era manco un metro di confronto e magari è stata una decisione arbitraria e squilibrata.
2: I figli sono vostri.
1: Io sono pienamente d'accordo con voi, anche perché Marco, tu di che anno sei?
0: 83.
1: E allora io sono 88, quindi sono abbastanza nel mezzo di determinate situazioni di età e io,
0: certo,
1: lavoro molto con i bambini.
2: Sì, ma avrò sempre un cittadino che pretende delle cose perché, come da Ciaricer, non darà niente a voi solo.
1: Perché pretende? Perché è un servizio. Vabbè. Perché la scuola non è più vista come un luogo.
2: Ma la scuola dovrebbe formare il cittadino del futuro. Quando è finito questo, non è un servizio la scuola.
1: Siamo stati depotenziati. Non abbiamo più quel ruolo.
2: Ma chi lo fa? La scuola non lo fa, la famiglia non lo fa, ma chi l'educa si vuole? Ecco che hanno detto in una massa. Vabbè, comunque è finita qua, ragazzi, cagniamo argomento, rimane. O problema di Chioten, noi abbiamo fatto il nostro, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: E comunque, giusto in chiusura, apro e chiudo parentesi, Giolì era scassato con i concerti che ha fatto ultimamente, tutto sold out. Gli mandiamo un abbraccio e a domani con lui, Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao a you.

0: Buongiorno a tutti, sono le 12 in punto, è martedì 30 giugno del 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda, buongiorno a Fabio Esposito in regia, a Flavio Esposito alla regia video, a tutti quelli che ci stanno seguendo su KissKiss Napoli e KissKiss Napoli TV, canale 76 della digitale terrestre, per vivere quest'ora insieme al telefono allo 081 546 6873, i vostri messaggi al 342 00 00 100. Pronti a vivere quest'ora insieme, salutiamo ovviamente naturalmente anche Diego Maradona Junior, mio compagno di viaggi che ci raggiungerà nei prossimi giorni. Ragazzi, da dove partire? Insomma, l'abbiamo ascoltato tutti ieri, no? Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che ha fatto un po' il punto sia ai microfoni Sport Italia che a quelli di Sky Sport su quello che sarà il Napoli, un Napoli che è in costruzione, un Napoli che è in attesa di Massimiliano Allegri. Il direttore è stato molto chiaro: dal 1 luglio al Napoli avrà il suo nuovo allenatore. Il Napoli dovrà fare due ritiri, quello di Di Maro, quello di Castellisangro, per avvicinarsi a questa nuova stagione, una stagione che sarà piena di partite, perché ovviamente il Napoli dovrà affrontare più competizioni, la Serie A, la Coppa Italia, la Champions League, cercando di migliorare quello che è stato il percorso dell'anno scorso, perché quello è un po' l'obiettivo, no? Lo ha detto anche Manna ieri: oltre a fare bene in Champions League, ovviamente il primo obiettivo del Napoli è quello di qualificarsi anche alla prossima Champions League, perché sappiamo che quelle che poi sono le entrate che può dare una competizione così prestigiosa, una competizione del genere. E poi il campionato, ovviamente, da ex campione d'Italia, ormai purtroppo dobbiamo dire ex campione d'Italia, il Napoli le proverà tutte per rimanere in alto in classifica. Tra pochissimo partiremo con il filo diretto 081 546 6873, poi le parole su Lukaku e su Kevin De Bruyne. Su Lukaku faremo delle valutazioni, dice Manna: per quanto riguarda De Bruyne è centrale nel progetto, non avevamo dubbi, sapevamo, diciamo, quella che è l'importanza del calciatore. Poi ci sono i mondiali, è successo di tutto, la Germania va fuori ai rigori con il Paraguay, partita veramente delicata, anche quella del Brasile con il Giappone, diciamo, si era dipinta come una passeggiata non è stata, perché il Brasile prima l'ha pareggiata e poi l'ha vinta al 95esimo con il gol di Martinelli, giocatore dell'Arsenal, e Ancelotti si è salvato proprio negli ultimi secondi. L'Olanda è uscita col Marocco ai calci di rigore per la terza volta consecutiva al mondiale, esce ai calci di rigore l'Olanda di Koeman, e veramente questo è un mondiale che continua a regalare sorprese. Oggi alle 19, partita bellissima tra Norvegia e Costa d'Avorio, ma noi torniamo a parlare di Napoli, lo facciamo con Francesco che ci raggiunge al telefono. Ciao Francesco, come stai?
1: Ciao caro padre, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Francesco, grazie.
1: Ora vedo, ma parlo solo con Allegri Mina, è risolto definitivamente.
0: Che cosa?
1: Allegri con Mina.
0: Sì, è fatta, non ti preoccupare, il Napoli domani avrà il suo allenatore.
1: Non ho capito.
0: Devi stare sereno, non ti preoccupare, bisogna pazientare un altro po' di ore, ma non ti preoccupare, te lo prometto che a breve il Napoli avrà il suo allenatore.
1: Ma quando? Stasera o domani?
0: Tra stasera e domani, stai sereno, Francè, va bene?
1: Ma un'altra parte, queste tutte le giocatori che devono arrivare a Napoli, e poi se mettere altre squadre, perché di squadre lì io potrei accattare, questo non ho capito.
0: Ma non ti preoccupare, devi stare sereno per quanto riguarda il mercato, il futuro dell'allenatore, stai sereno, tra oggi e domani sono giorni molto importanti, sono ore calde, sappiamo che chi di dovere, gli addetti ai lavori sono in vacanza in queste ore, il direttore sportivo Manna, però non ti preoccupare perché è al lavoro per costruire un grande Napoli in vista della prossima stagione con Massimiliano Allegri allenatore, che sarà ufficializzato nelle prossime ore, quindi possiamo stare assolutamente tranquilli. Tra pochissimo torniamo al telefono allo 081 546 6873, vi leggo ragazzi nei messaggi che arrivano. Leggiamo questo qui su Massimiliano Allegri, di questo amico: Allegri sta a Napoli come Terramara sta a Canale 5, è una telenovela che non finisce mai, ce lo scrive il mitico Jailson da Norimberga. Saluto anche Vittorio il pacifista che ci saluta, vedo anche questo amico mio che mi scrive per quanto riguarda di Diego: non ti preoccupare che Diego nelle prossime ore, caro amico, vai sereno e tranquillo, tornerà. ancora quest'altro amico, vogliamo sapere quello che sarà il destino di Romelu Lukaku. E ti rispondo, amico, perché ovviamente ne ha parlato Giovanni Manna, come dicevo poco fa, ha detto: con Lukaku dovremmo fare delle valutazioni, dovremmo capire quale sarà il suo destino. Lo sappiamo, l'attaccante della nazionale belga in questo momento è al mondiale con il suo Belgio, insieme ovviamente a Kevin De Bruyne, compagno di squadra al Napoli e di nazionale. Quando tornerà saranno fatte delle valutazioni, come vi abbiamo raccontato in queste settimane. Tutti i calciatori andranno valutati. Il Napoli è una rosa completa, come ha detto Manna. Una frase chiave molto importante che va ascoltata con molta attenzione: ad ogni uscita corrisponderà un'entrata. Oggi la rosa del Napoli è completa, starà Massimiliano Allegri, al direttore sportivo, stesso Manna ovviamente, la società, eccetera eccetera eccetera, a fare delle valutazioni nel corso di queste settimane. Con la massima serenità queste valutazioni verranno fatte. Andiamo da Carmine, caro Fabio. No, è caduta la linea con Carmine, in attesa di recuperarla continuo a leggere qualche messaggio. Bundi, scusatemi, io vorrei capire quello che è il futuro della porta tra Milinkovic, Savic e Meret. Allora, la situazione è questa, lo sappiamo: il Napoli ha due portieri titolari, si sono alternati nel corso di questa stagione con Antonio Conte allenatore. Per quanto riguarda ovviamente Milinkovic Savic, c'è stata più titolarità del portiere serbo. Vedremo se adesso le cose cambieranno oppure no. Vedremo chi sarà in uscita. Potrebbe essere in uscita Milinkovic Savic, potrebbe avere ricevere delle offerte Alex Meret, che sicuramente si informerà sulla sua titolarità in vista della prossima stagione. Staremo a vedere. Sono tutte situazioni che ovviamente poi andranno con il delinearsi con il passare delle settimane. Quest'altro amico mi chiede di Noah Lang. Ragazzi, allora, Noah Lang ieri, sappiamo, sfortunato con la sua Olanda, ieri è uscito ai calci di rigore con il Marocco, che è una delle candidate per arrivare in fondo, semifinalista di 4 anni fa, non lo dimentichiamo. È una squadra molto interessante. È chiaro che ovviamente per Noah Lang verranno fatte delle valutazioni. Io l'ho ascoltato Manna ieri con molta attenzione, e vi invito tra l'altro a non perdervi la puntata di Radio Gol dalle ore 13, perché ovviamente approfondiremo tutte quelle che sono queste situazioni. Tra pochissimo torniamo al telefono allo 081 546 6873. Ovviamente Noah Lang insieme a Lorenzo Lucca, due calciatori che sono arrivati nella scorsa sessione estiva di mercato, e capiremo effettivamente quale sarà il loro destino, perché a gennaio il Napoli li ha ceduti in prestito con diritto di riscatto: Lucca al Nottingham, Lang al Galatasaray. Entrambe le società, sia quella inglese che quella turca, hanno deciso di non riscattare i calciatori, di rispedirli al mittente. Evidentemente il Napoli dovrà fare delle valutazioni su questi calciatori, così come parlato per Romelu Lukaku, secondo parola ovviamente del direttore sportivo del Napoli. Saranno fatte delle valutazioni anche per Noah Lang e anche per Lorenzo Lucca, due calciatori arrivati nella scorsa sessione estiva di mercato che hanno, francamente lo dobbiamo dire con estrema sincerità, deluso le aspettative, perché le aspettative le hanno deluse. E quindi ovviamente bisognerà capire quale sarà il pensiero di Allegri, perché poi io dico sempre una cosa, ragazzi, che secondo me è una cosa importante: ogni anno fa storia a sé. Ogni calciatore ovviamente cambia in base all'allenatore da cui viene allenato, magari le motivazioni cambiano, le esperienze di gioco e di vita ti portano a fare e ad avere un cambiamento mentale. Quindi io sono per concedere una seconda opportunità a tutti. Secondo me questa è una cosa molto importante. Tra l'altro, tra poco partiamo anche con un giochetto che faremo oggi, perché ci ha aiutato anche un po' il direttore sportivo Manna ieri, no? Nel dire De Bruyne, parlare di De Bruyne, nel dire De Bruyne è centrale nel progetto del Napoli, perché se ne è discusso tanto e anche troppo, e sono state dette secondo me anche troppe cose su quello che, come ho sempre detto, è un campione secondo me indiscutibile, che è Kevin De Bruyne, che ha avuto un infortunio molto delicato e molto pesante, è tornato a dare una mano al Napoli, non ha fatto quello che avrebbe voluto, sono sicuro di questo. È un calciatore che sì, magari dal punto di vista anagrafico è invecchiato, anche dal punto di vista delle giocate invecchiare è brutto, ma diciamo che se come dire è diventato un po' più esperto, diciamola così. Però è un calciatore che proprio la sua esperienza la può mettere al servizio della squadra e può dare una grandissima mano a questa rosa. Marco, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Gianluca.
0: Ciao.
2: Senti, io volevo chiederti una cosa, volevo una tua considerazione.
0: Vai.
2: Torno sul tema Allegri.
0: Sì.
2: Se posso.
0: Vai, ti ascolto.
2: Ma De Laurentiis, io non so se ti hai capito un po' il personaggio che si è portato a casa, vedendo come è uscito dal Milan. Se non erro, lui col Milan aveva 3 anni di contratto.
0: Sì, sì.
2: E diciamo ne ha fatto uno solo, e quindi con tutto che aveva già una squadra dopo ha chiesto una buona uscita praticamente, quindi aveva circa un 5 milioni all'anno, quindi aveva chiesto anche una buona uscita, visto che avanzava ancora 10 milioni circa, aveva chiesto diciamo una buona uscita importante. Mo adesso veramente si è portato questo allenatore a casa, facendogli firmare probabilmente altri 3 anni anche lui, garantendogli altri qui circa 4 milioni e mezzo a stagione.
0: Sì.
2: Nel momento in cui Allegri, toccando ferro, diciamo, dovesse andare male alla prima stagione e si deve allontanare, cioè veramente si ha capito cosa dovrà fare per liberarsene. Un personaggio del genere, secondo me, è. Cioè, secondo, nel senso, me, poi,
0: secondo me va incontro a conclusioni troppo affrettate. Ti posso spiegare perché, Marco? Marco, io capisco quello che è il tuo punto di vista, però ti posso spiegare una cosa. Prima di tutto devi fare, secondo me, una fortissima distinzione tra quelli che sono i rapporti umani tra una società che è governata non si sa da chi, perché il Milan sappiamo che è una società in cui il proprietario è assente. Chi c'è stato fino a questo momento ha fatto disastri ed è odiato sportivamente parlando dalla piazza, che non ha fatto altro che criticare per tutta la stagione. Secondo me, per un allenatore barra calciatore barra dirigente, è importante anche confrontarsi con la società. Ora, possiamo dire tutte le cose che vogliamo sul Napoli, ma una cosa, diciamo, la possiamo dire con estrema certezza: la società è solida, la struttura è solida, fa capo al presidente De Laurentiis, che è un presidente presente, che lo è stato sempre nel corso di questi anni al Napoli, e ti assicuro che è molto bravo, contrariamente a quello che si dica, a costruire rapporti umani importanti. L'abbiamo visto con Antonio Conte. Io ti ricordo che cosa si diceva all'inizio, quando Conte è arrivato al Napoli: ma figurati, ma questi dopo 24 ore si mettono le mani addosso, ma chissà come chiuderanno. Hanno chiuso con una stretta di mano e con un sorriso. Allo stesso modo sarà quando tra 100 anni accadrà con Massimiliano Allegri, perché questo è molto importante nel Napoli, avere un buon rapporto. Io non ricordo di litigi, a parte l'anno turbolento con Garcia, Calzone e Mazzarri, ma io non ricordo di litigi tra il presidente e l'allenatore. Io ricordo che i rapporti si sono sempre chiusi più o meno bene, diciamo.
2: Ma non per il Napoli, io parlo per Allegri. Allegri fece la stessa cosa anche nell'Allegri 2 della Juve. Anche se
0: sì, però sono due addi turbolenti, Sono due addi turbolenti, va detto questo.
2: Però turbolento 1, turbolento 2, diciamo, due indizi fanno una prova, no? Come si dice. Quindi, secondo me, nel momento in cui viene esonerato, Allegri pretenderà la buona uscita, e nel momento in cui è sostanziosa, veramente sarà costretto invece a non poterlo esonerare. A me questo spaventa, perché non è il tipo che, ecco, va, scende troppo a patti sostanzialmente. Lui si garantisce 3 anni di contratto, si garantisce quei 15 milioni, 12 milioni, e ne vuole tutti, al di là se l'allena o non l'allena.
0: Ragazzi, allora, prima di tutto io credo che il diritto di un lavoratore che firma un contratto pretendere quello che gli spetta, a maggior ragione se viene esonerato e se non si dimette. Io la penso così, poi magari mi sbaglio, ma io ti dico quello che è il mio pensiero. Seconda cosa, secondo me, Marco, mai fasciarsi la testa prima che le cose accadano. Cioè, Allegri qua ancora deve firmare con il Napoli, ancora deve essere ufficializzato, e già stiamo pensando a quando se ne va. Secondo me noi dobbiamo pensare e essere bravi a pensare giorno dopo giorno, perché con questo abbiamo costruito la nostra mentalità vincente e duratura nel corso degli anni con la società di De Laurentiis. Io la penso così.
2: Ma sicuramente il campo, poi il primo sarà l'ultimo giudice, poi a me interessa il campo, sono tifoso del Napoli, quindi forza Napoli a prescindere, chiaramente. Però, diciamo, secondo me con Allegri, facendo ragionamenti, la squadra è già forte, prendiamo il gestore che deve fare quel modulo, deve mettere solo i giocatori in campo perché i giocatori sono forti, questo discorso qui l'ho sentito prima di Garcia. Sono discorsi molto simili, quindi diciamo ho un po' di timore per l'anno prossimo.
0: Vabbè, dai, non ti fasciare la testa prima che le cose accadano. Accompagniamo il Napoli verso questo avvio di stagione, accompagniamo il mister, tutti i calciatori presenti in rosa, perché io l'ho detto sempre, anche calciatori che l'anno scorso magari sono stati esuberi, quest'anno possono diventare delle risorse. Quindi noi dobbiamo stare vicini alla squadra, dobbiamo sostenerla e dobbiamo accompagnarla verso l'avvio di questo campionato, che non sarà semplice perché altre squadre anche si stanno rinforzando, stanno cambiando molte cose, ma il Napoli deve continuare a essere lì lì e a rompere le palle a chi per anni ha dominato il calcio italiano. Scusate la parola forte, però io la penso esattamente così. Grazie Marco, buona giornata.
2: Ciao.
0: È l'obiettivo del Napoli, deve rimanere lì, dare fastidio, rompere le scatole. È vero, la qualificazione in Champions è importante, come dice Manna, perché garantisce tanti soldi, e dal giorno d'oggi non ti puoi privare di una qualificazione che ti dà così tanti soldi, ovviamente tanto prestigio, perché poi la Champions League, lo sappiamo, ci fa tremare ogni volta che sentiamo l'inno Champions, e ci siamo abituati bene perché ci siamo da 15 anni dentro, quindi diciamo che l'importanza non ve la devo raccontare io, ma la conoscete. Dal punto di vista economico, che è anche aumentato nel corso di questi anni, soprattutto con la nuova formula di Champions League che ti garantisce più entrate economiche, è chiaro che è fondamentale, ma ovviamente uno degli obiettivi del Napoli starà nel provare a stare lì, a rompere le scatole a chi parte con il dovere di vincere lo scudetto. Il Napoli questo non ce l'ha, ma ci prova, e negli ultimi anni c'è anche riuscito, per nostra fortuna. Nello, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Io ciao. Sono Nello dal Bellingieri.
0: Ciao Nello.
3: Senti, no, io voglio essere un po' critico con i miei, diciamo, colleghi tifosi del Napoli.
0: Vai.
3: Cioè, è un'esagerazione. Abbiamo una storia, l'ultima storia dei 20 anni del Napoli, 21 anni se non erro. Cioè, dice tutto. E noi ogni anno al nostro presidente, ai nostri allenatori, chi deve venire o meno, già diamo le sentenze con tutto ciò che prima una storia, no? Una storia, posso dire da parte mia, una storia vincente, tranne qualche anno purtroppo che è andato male, dopo il scudetto Spalletti, mo che sei andato Conte, il secondo anno di Conte, cioè teniamo sempre a ricevere. Ma com'è possibile? Cioè, mo per esempio l'ultimo ascoltatore, quest'altro caro amico, cioè noi già stiamo sentenziando, già stiamo accedendo a sto Cristiano. Ma io ti voglio dire una cosa, a me mi è antipatico, tutti che lo pulimo noi, l'uomo è sempre stato antipatico, come antipatico, diciamo, Conte. Ma poi alla fine, mo, oggi l'allenatore del Napoli, basta, per me abbiamo detto tutto, dobbiamo tifare Napoli, tifare Napoli, e per tifare Napoli, a ma sta a fianco alla società, non è che all'epoca mi ricordo te, quasi, pappo, cacci i soldi. C'è un pappone a parte perché i soldi che si fanno? Fanno quello che le altre società purtroppo non riescono a fare, oppure se li fanno sotto banco, facendo determinate situazioni che noi non stanno a riconoscere, comunque di quello che si dice. Solo questo voglio dire. Forza Napoli e basta.
0: Un abbraccio Nello, grazie per aver telefonato. È la filosofia di Nello, secondo me è quella giusta, cioè nel pensare magari quell'allenatore che il Napoli sta prendendo in questo momento non mi sta simpatico al 100%, però diventa l'allenatore del Napoli e quindi io sarò il suo primo sostenitore. Questa secondo me è una giusta filosofia per non far crollare tutto, perché l'obiettivo del tifoso qual è secondo me? Sperare che le cose per la maglia azzurra vadano sempre al meglio. Se la società che negli ultimi anni ha deciso bene, ha fatto vincere il Napoli, perché l'ha fatto vincere, perché parliamo di due scudetti negli ultimi 4 anni, evidentemente un minimo di fiducia penso che la possa meritare, no, da parte dei tifosi. Quindi se la società ha fatto questa scelta, evidentemente per far mantenere al Napoli l'asticella alta, per far mantenere al Napoli la vetta della classifica, perché così è stato negli ultimi anni, perché l'anno scorso, io l'ho detto anche nell'anno passato, no, nella stagione che è appena terminata qualche mese, un mese fa, io ho sempre detto la stessa cosa: qui si è distrutto tutto quello che ha fatto il Napoli di Conte, gli infortuni e pipipi e papà, e il Napoli comunque è arrivato secondo. Quindi pensate, con il Napoli a organico completo al 100%, che cosa può dire a questo campionato e soprattutto alla Champions League, che è andata male per una serie di fattori, perché è andata male sotto gli occhi di tutti, e il Napoli deve migliorare, perché se il Karabakh si qualifica alle fasi finali della Champions League ci deve andare anche il Napoli. Però sono successe tante cose che sono da attenuanti, tanti infortuni che se non dovessero accadere nel corso di questa stagione, allora io credo che il Napoli potrebbe veramente dire la sua alla grande, con un allenatore d'esperienza che la Champions League l'ha giocata, ci è arrivato anche in finale 2 volte per dirla tutta, e lo scudetto l'ha vinto tante volte. Ciro, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Forza,
0: ciao,
4: Napoli,
0: sempre.
4: Io condivido tutto quello che ha detto Nello da Bellici, condivido al 100% che ha detto lui, e voglio rispondere alla prima telefonata. Ma il signor Allegri è stato licenziato, ma che sta facendo di male, sta chiedendo i soldi suoi, per me ha ragione, quindi perché scagliarsi addosso il presidente a chi si sta mettendo in casa? Ma lui sta chiedendo i soldi suoi, perché lui ha la prima telefonata. Ma il signor Allegri, ma è stato licenziato, ma che sta facendo di male, sta chiedendo i soldi suoi, per me ha ragione, quindi perché scagliarsi addosso il presidente a chi si sta mettendo in casa? Ma lui sta chiedendo i soldi suoi, perché lui ha stipulato un contratto.

0: sono passate per il Napoli. Lui c'è stato uno e ha detto: ah, bello, siamo contenti che è arrivato Benitez. Io ricordo sempre le critiche a tutti, a prescindere. Cioè, questa è meno da filmare, la prima telefonata, già la sparta a zero. E non va bene, come diceva Lello, non essere tifoso, dobbiamo tifare. Oramai lui è l'allenatore, forza mister, sei il benvenuto a Napoli, sei il benvenuto, facci vincere e sei un grande, questo voglio dire, forza Napoli.
1: Ciao Ciro, che bella questa telefonata, mi piacciono tantissimo queste telefonate piene di entusiasmo. Ragazzi, vi leggo anche nei messaggi, siete molto carichi. Vado prima da Oscar e poi leggo un po' di messaggi. Ciao Oscar, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, ciao Luca.
1: Ciao.
2: Senti caro, volevo chiedere una cosa per quanto riguarda il mercato, però a livello tattico.
1: Vai,
2: diciamo,
1: vai, vai.
2: In luogo da Vigri, che ormai tutti ne parlano.
1: Sì.
2: Il rinnovo di Spinazzola, che cosa comporta a livello tattico? Cioè, nel senso, mo che fa? Lo ha Lange in più, perché Spinazzola non si è mai capito, gioca sulla sinistra, ma non si sa se è tre quarti, fascia oppure difensore.
1: Secondo me Spinazzola è, secondo me Spinazzola è utile perché ti può coprire più ruoli, può fare il terzino sinistro, può fare l'esterno a tutta fascia, può fare l'esterno da offensivo, l'abbiamo visto più volte con Conte, quindi secondo me questa sua duttilità, secondo me è molto utile al Napoli, è la sua esperienza ovviamente, perché è un giocatore di esperienza.
2: Perché per carità, Spinazzola io, a me piace, figurati, lo adoro, per questo dico, però non mi aspettavo questo rinnovo, dato che si parlava di cerchiamento, di compagnia bella, hai capito? Poi sulla sinistra si parlava di nuovo di Noalan, ho detto, ma Spinazzola, com'è? Perché poi stanno Gutierrez, sta Oliveira, capito quello che voglio dire?
1: Sì, sì, no, ho capito. Io sinceramente io la intendo molto bene invece questo rinnovo di Spinazzola, perché è un calciatore che allora, io penso che un direttore sportivo, quando vada ad analizzare, ovviamente insieme anche all'allenatore e alla società, quando vada ad analizzare quella che è la storicità di un calciatore, perché uno vede tante cose, no? Il fattore campo certo è fondamentale, è importante. Io credo che Spinazzola in questi anni ci abbia dimostrato di essere un calciatore valido, ma a parte questo, è importante avere un calciatore che ci sta con la testa, che ama la piazza, perché così Spinazzola vive Napoli, ama i napoletani, si è innamorato perdutamente di questa città, ha stretto amicizia con tanti compagni di squadra, ha tanti amici di Napoli, te lo dico con estrema certezza, anche amici di amici che conoscono bene il ragazzo, sanno quanto è innamorato di questa città. Quando ci sono tutti questi fattori che si uniscono, più metti il fattore campo, la sua duttilità, che ovviamente è la cosa più importante, il suo voler dare una mano alla squadra, la sua esperienza, secondo me questo ti porta a fare il rinnovo, nonostante tu poi stai facendo dei ragionamenti per cercare di, l'abbiamo detto sempre, è brutto come termine, a me non piace svecchiare la rosa, però insomma di ringiovanire un pochino quella che è l'età media della squadra, secondo me tu le devi pensare queste cose. E Spinazzola è un calciatore che alla fine, facendo e contando tutte queste cose qui, merita il rinnovo di contratto, secondo me.
2: Vabbè, io lo dicevo anche a livello tattico, perché si parlava di nuovi giocatori, a prescindere.
1: Sì, sì, no, ma dico a livello tattico, a maggior ragione, secondo me lui è utilissimo con tutti
2: forse
1: i moduli.
2: Perché non hanno rinnovato Elmas e hanno tenuto Spinazzola.
1: No, beh, Elmas non andava rinnovato, non è stato semplicemente riscattato, anche perché la cifra che chiedeva Ellipsia era eccessiva effettivamente per il calciatore.
2: Mi dispiace da un lato per Elmas.
1: Sicuramente, però poi dopo, quando il calciatore è di proprietà di un'altra squadra, devi trovare un accordo economico, se non lo trovi, amen, insomma.
2: Come Spinazzola. Sì. Se lo sarebbe meritato. Vabbè, comunque ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
1: Ciao. Un abbraccio Oscar, ciao. Se De Laurentiis è il primo a sottolineare che i contratti vanno rispettati, perché dovrebbe spaventarsi per la condotta di Allegri verso il Milan? Ce lo scrive Mario Dal Vomero e io sono d'accordo con te. De Laurentiis, oltre che è un uomo che crede molto a quella che è la compattezza, la sicurezza dei contratti, crede anche molto in accordi in stretta di mano, no? Gentleman agreement, noi sappiamo quello che è il suo pensiero, gli fa, devo dire la verità, molto onore, perché poi è quello che conta. E il Napoli, devo dire la verità, non ha mai avuto problemi sotto questo punto di vista, a parte che con calciatori con la testa un pochino calda, come però poi dopo è riuscito a risolverla alla grande. Mi viene in mente a pensare a Osimhen, negli ultimi mesi a Napoli era una grana per il Napoli, però il Napoli ha fatto una grande giocata nel cederlo al Galatasaray. Si poteva mettere peggio, il Napoli comunque l'è riuscito a vendere a una buona cifra, magari non nella cifra del valore del ragazzo, però comunque per come si era messa la situazione, un altro club faceva la fine di che ha fatto per esempio la Juventus con Vlahovic, mi viene a pensare, un calciatore che comunque vale una bella somma e la Juventus perde a zero perché non rinnova il suo contratto, almeno per il momento, e va a scadenza. Quindi queste cose sono pericolose e vanno valutate attentamente dalla società. Allora, vi vedo molto scatenati sull'argomento, abbiamo giusto 70 secondi di pubblicità.

0: e poi rientriamo.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci, eccoci, questo amico che ci scrive: la vostra cotanto decantata Germania calcio migliore più forte dell'Italia, piripi parapà, negli ultimi tre mondiali non è arrivata nemmeno una volta agli ottavi. Amico mio, se ci hai sentito a me dire nel corso di queste settimane, l'allarme sulla Germania l'avevamo lanciato. Comunque, se vuoi sapere la mia, ho detto la stessa cosa. Stamattina io ho detto che la Germania è un'Italia che ce l'ha fatta a qualificarsi ai mondiali, solo che ha un europeo in meno rispetto all'Italia, però male male la Germania negli ultimi 10 anni, sicuramente quella generazione d'oro che ha portato al mondiale poi non è più ritornata, ed è una cosa che capita un po' a tutti, a quasi a tutte le nazionali che non riescono ad avere un rinfresco, diciamo, generazionale. Quello per cui mi dispiace molto, l'ho detto anche in apertura di trasmissione, è l'Olanda, perché l'Olanda avrebbe meritato di più in tutti i mondiali negli ultimi anni. Ha una squadra secondo me molto forte, però ha avuto la sfortuna di incrociare un Marocco che comunque darà filo da torcere un po' a tutti. Giuseppe, per ritornare sull'argomento, Massimiliano Allegri. Ciao Giuseppe, buongiorno.
8: Ciao Gianluca, buongiorno.
7: Ciao.
8: Allora Gianluca, io mi allaccio al discorso dell'ultimo, uno degli ultimi ascoltatori. Allora, pure Conte era antipatico, poi ce l'abbiamo pianto quando se n'è andato. Pure a me non è simpatico Max Allegri, ma è l'allenatore di Napoli, punto. Cioè, di cosa parliamo? Se vincesse tutte le partite, 38 partite 1-0, tutte le dicembre se vincevamo campionato, il Champions League, e da chi c'è antipatica Roppa Allegri? Cioè, ma di cosa parliamo, ragazzi? Ma allora, tutto ok, ma è l'allenatore di Napoli, punto, forza Max Allegri, punto. È inutile girarci di tutte queste cavolate, è l'allenatore di Napoli e non ci piace, non c'è neanche qua questo.
7: Ah, ma io la penso come te, Giuseppe.
8: Cioè, se andiamo a manicomio, cioè, ogni volta è Conte era antipatico e poi se n'è andato, tutti ma Conte. E mo Allegri antipatico, poi vince qualcosa, ma Allegri. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo tifare Napoli, punto. E tutto il resto dice la società. La società decide chi mette i soldi. Anche noi li mettiamo soldi, ovviamente. Però purtroppo decide la società. Forza Max Allegri e forza Napoli, un bacio.
7: Un abbraccio Giuseppe, mi piacciono queste telefonate cariche di energia. Sentiamo Lorenzo cosa ne pensa. Ciao Lorenzo.
9: Ciao Gianluca.
7: Ciao.
9: Allora, due cose. No, sicuro, quando uno diventa allenatore del Napoli, diventa allenatore del Napoli, punto. Non c'è poco da pensare.
7: Esatto.
9: È l'allenatore del Napoli. No, volevo invece intervenire, sono molto contento per il rinnovo di Spinazzola. Spinazzola per me è un giocatore fortissimo, ovviamente paga il peso degli anni, le disavventure fisiche che ha avuto, si avvertono quando arriva una fase della stagione cruciale che non regge tutto il tempo, però è un ricambio, un uomo a disposizione tecnicamente fortissimo, in alcune partite ti fa comodo da ricambio, da esperienza, e poi dal lato umano si è visto subito un giocatore che ci teneva a finire la carriera a Napoli, quindi sono molto molto contento del rinnovo di Spinazzola. E poi una domanda a voi, ci siete a Casteldifangro con qualche trasmissione là?
7: Ma guarda, in questi giorni stiamo organizzando quello che è tutto il programma, quindi a breve non è compito mio, lo sai bene, sarà il direttore Walter De Maggio a comunicare tutte quelle che saranno poi le nuove cose in vista della prossima stagione. Va bene? Tanto so che sei un assiduo ascoltatore di Kiss Kiss Napoli, quindi non vi preoccupate che poi vi aggiorneremo su tutto quello che sarà la marcia di Kiss Kiss Napoli in vista della prossima stagione.
9: Va bene.
7: Un abbraccio. Grazie. Lorenzo, okay. ciao, un abbraccio. Pasquale, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Gianluca, Pasquale da Villaricca.
7: Ciao Pasquale.
0: Allora, io volevo porgere una riflessione, no? Perché noi abbiamo dimenticato, ma forse... forse io sono un pochino più là con gli anni, ho 43 anni, ho iniziato a seguire il Napoli sul post Maradona, quindi, ma noi abbiamo dimenticato quando dovevamo elemosinare personaggi in panchina, e a me dispiace fare nomi, ma noi abbiamo avuto Agostinelli, abbiamo avuto, con tutto il rispetto, Renzo Olivieri, cioè noi qua stiamo trattando negli ultimi anni, penso che a Napoli siano venuti i migliori allenatori italiani, penso che manca Mancini, vogliamo metterci anche a Maresca che è andato al Manchester City, e vabbè, però Antonio Conte, Spalletti, Benitez, Sarri, e sto dimenticando qualcun altro, Ancelotti, ma noi veramente scherziamo degli allenatori che oggi in quest'epoca storica stanno arrivando a Napoli, chi sono, cosa hanno fatto e la loro storia. Ma veramente vogliamo tornare all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, quando pregavamo Agostinelli per venire a Napoli? Ma questi si stanno dimenticando il passato, secondo me. E poi al di là di chi è l'allenatore del Napoli, può essere più o meno simpatico, e sono passati tutti, come hanno detto gli ascoltatori precedenti, a quanto era antipatico Conte e oggi gli vorrebbero baciare pure i piedi, e lo stesso sarà per Allegri, oggi va sostenuto e basta, punto. Poi ecco qua, come ha detto l'altro ascoltatore, tra un anno o due vorrei vedere gli stessi che cosa diranno, se le cose andranno come tutti speriamo, attenzione, perché certo, qua non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di scontato.
7: No, ma ormai purtroppo c'è questa credenza in giro che il Napoli per forza deve arrivare primo o secondo, perché altrimenti è un fallimento. Ci siamo abituati troppo bene negli ultimi anni. Il mondo del calcio è vario e tante squadre si stanno rinforzando, quindi diciamo che non la voglio fare in modo pessimistico e nera, però insomma io credo che il Napoli lotterà per la vetta della classifica, però non è una cosa scontata, cioè va detto e va ricordato, non è una cosa scontata.
0: Gianluca, perdonami, prima che vincessimo lo scudetto con Spalletti, quindi è da prima, io sono stato anche favorevole alla rivoluzione totale che c'è stata.
7: Sì.
0: Stai parlando con me che sono abbonato in curva da 6 anni consecutivi. Quindi ho vissuto, diciamo, questa sorta di rinascita, e sono molto più pro che contro alle scelte di De Laurentiis. Io sono un estimatore, perché se proprio noi ci siamo imborghesiti, la colpa è solo di De Laurentiis. Come si dice a Napoli, c'è fatta stagione rouge o doce.
7: Una bella colpa, però, una piacevole colpa, diciamo.
0: Sì, ma attenzione, lo dico con...
7: Ho capito perfettamente.
0: Io dico fortemente che De Laurentiis ci ha ingolosito.
7: Diciamo così, e se ci siamo imborghesiti, il merito è di De Laurentiis, diciamo così.
0: Esatto, perfetto. Quello che voglio dire è che ormai ci hanno fatta VUC, e qua sembra scontato che vincere ogni anno poi deve essere la normalità. Ma io, ma è stato pazzi anni, la grande Inter in questi ultimi anni ha vinto due scudetti. La grande Inter, che noi, è vero, ha fatto anche dei percorsi importanti in Champions, che li ha portati a disputare due finali, ma l'Inter negli ultimi anni ha vinto due scudetti.
7: Sì, senza esattamente.
0: Senza contare quello là di Conte, che era il primo della grande rinascita
7: dell'Inter
0: dopo l'egemonia Juve. Ma 1, 2 e 3, noi ne abbiamo vinto solo uno in meno all'Inter.
7: è un veramente un ragionamento che fila, Pasquale. Ti saluto e ti ringrazio per questa bella telefonata. Grazie. Ciao Pasquale. Roberto, ciao, buongiorno. Ci sei, Roberto?
10: Pronto?
7: Roberto, ciao, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno, è un piacere aver preso.
7: Piacere mio. Ti devo chiedere una cortesia solamente di abbassare radio e televisione, perché sennò non ti sento bene. E poi vai.
10: Perdonami.
7: Vai, figurati. Vai, vai.
10: Buongiorno, buongiorno, è un piacere parlare con te, Gianluca. Buongiorno.
7: Piacere tutto mio. Vai.
10: La mia su Max Allegri.
7: Vai.
10: Sono contento di questa allenatura. L'importante è sempre Forza Napoli, l'importante è che ci porti a risultati positivi, e va bene così. Alla fine i conti si fanno sempre alla fine, comunque sempre Forza Napoli, squadra e città. Grazie dello spazio e buona giornata.
7: Grazie a te Roberto, buona giornata. C'è Lino che ci scrive: complimenti al radioascoltatore per questa osservazione, in pochi ci pensano. Per Allegri il Napoli ha troppi attaccanti, a lui servono solo un centravanti titolare e uno in panchina, tutti gli altri dovranno solo difendere. Il modulo di Allegri sarà 6-3-1 Francesco D'Aversa, e questa è un'altra credenza sbagliata, te lo posso assicurare. E poi vedremo nel corso della stagione come questa credenza anche verrà eliminata. Allegri si adatta in base alle squadre che ha. Se il potenziale, e mi riferisco all'ultima esperienza di Allegri al Milan, che è stata, l'abbiamo detto, disastrosa, senza scuse, perché il Milan in Champions ci doveva andare quest'anno, però dobbiamo anche essere onesti nel valutare quella che è la squadra. Jimenez penso che negli ultimi anni, anche con il Messico, ha fatto malissimo, anche senza Allegri, perché lui è stato preso a gennaio di 2 anni fa. Nkunku è un giocatore che io non so come il Milan abbia potuto spendere tutti quei soldi per un calciatore che era così, 37 milioni, grazie Fabio Esposito, per un calciatore del genere, e ovviamente poi non ha fatto bene anche in maglia rossonera. Il centrocampo certamente era forte, in difesa veramente, ragazzi, parliamo di Gabbia, che con tutto il rispetto, cioè comunque andando, perdite Hernandez, e avevi Estupiñán, ha dovuto lanciare un giovane molto bravo, secondo me è Bartesaghi, che ha avuto il coraggio di lanciare Allegri, perché è bravo anche nel lanciare i giovani. Insomma, delle cose importanti lui le ha fatte. Poi è chiaro che bisogna anche essere onesti nel valutare quello che è il valore di una rosa. Secondo me il valore del Milan è nettamente inferiore a quello del Napoli. Quindi aspettiamo prima di fasciarci la testa. Non è stato ancora ufficializzato, lo sarà a breve. Da quando lo sarà, come hanno detto molti ascoltatori che hanno chiamato nella giornata di oggi, bisogna essere i primi sostenitori di Massimiliano Allegri, che sarà la guida del Napoli nelle prossime stagioni. Raffaele, ciao, buongiorno.
11: Allora, mi collego anche a farlo apposta, perché da poco ho acceso mi sono sintonizzato sulla vostra
7: emittente. Vai, ti ascolto.
11: Scusami, perché era un rimbombo della linea. Allora,
7: vai, non ti preoccupare.
11: Abbracciando un poco il tutto, a prescindere, sempre Forza Napoli ci mancherebbe, però si sta troppo dibattendo su Allegri, il modulo difensivista, risultatista, giochista. Io penso una cosa, che è sempre dipende dal materiale tecnico che si ha a disposizione, e qua si sta perdendo tempo, in virtù del fatto che bisogna prima vendere eccetera eccetera, si sta perdendo tempo perdendo gli obiettivi che sono i primi della lista per alcuni ruoli. Faccio l'esempio di Giga, faccio l'esempio di Italiano, che sarebbe un ottimo prospetto, e finalmente avremo un vice di Lorenzo, perché poi se dobbiamo andare sulle seconde, terze, quarte scelte, si rischia di fare la fine di Noaland, di Lucca, eccetera eccetera, poi dopo ci ritroviamo sul gruppone. Allora penso che sia più opportuno battere mettere fare il focus sulla campagna acquisti, perché qua questa scusa del fatto che abbiamo speso l'altro anno, ma allora un progetto deve andare avanti, o bisogna essere come l'Ascoli, perché non bisogna pretendere di vincere, no, per l'amor di Dio, però pretendere di competere significa comunque fare il massimo laddove c'è possibilità di prendere bei giocatori, che sono anche quelli.
7: E credo che il Napoli sia rimasto nella competizione negli ultimi anni, però.
11: Sì, sicuramente, Gianluca, però noto che c'è sempre una sorta di non affrontare certi problemi. Faccio un esempio.
7: In che senso? Vai, spiegami.
11: Non ho capito, scusa.
7: Vai, spiegami in che senso, voglio capire, perché no, voglio provare a capire.
11: Faccio un altro esempio ancora.
7: Vai.
11: Antonio Corbo, su Repubblica, ho letto il suo giornale l'altro giorno.
7: Però ti devo chiedere una cortesia, a me non piace parlare e fare nomi di persone che non possono difendersi. nel momento in cui stiamo parlando, in che meno quando si parla di miei colleghi e della mia categoria. Vi prego di rispettare questa cosa, che è una mia volontà. Non mi piace parlare male delle altre persone quando non si possono difendere.
11: No, tutt'altro, il collega che ho citato, il tuo collega che ho citato, tutt'altro, ho apprezzato quello che ha scritto. Faccio un esempio, anche il fatto di affrontare prima o poi la problematica di infortuni, e giustamente l'editoriale del giornalista.
7: Sì, di Antonio, sì.
11: Ok, per me aveva ragione, cioè bisogna essere così ancora conservativi nell'affrontare problematiche di centro medico e quant'altro, innovare, perché il tempo passa per tanti aspetti, quando progressi anche nel campo medico della prevenzione, e là si tratta di investire. Tralasciamo il centro sportivo, tralasciamo lo stadio, però noto come sempre che qua si tende quasi a distrarsi su Allegri, sul modulo, perché alla fine il modulo è anche il calcio spettacolo. Se lo fanno fare i giocatori. E faccio un'ultima cosa, Luca, poi mi direi se sei d'accordo o meno, che si aggancia un poco con tutto che sto dicendo, si aggancia. E cioè, ci avete fatto caso che il Napoli, come punti fatti in campionato, è andato con la freccia verso il basso da quando è andato via Kvaratskhelia, e ha fatto ottime partite solo quando ha avuto il gran spolvero nere. Questo per dire che alla fine la differenza la fanno i giocatori, soprattutto sulla tre quarti, chiamiamoli esterni, mezze punte, quello che siano, perché alla fine anche l'avversario, anche il più debole, riesce a mettere muri contro muri, misure contro misure, se non è il giocatore di un certo tipo. E voglio dire,
7: allora, che ci voglia la carne nelle salsicce, come sempre diciamo, è una cosa, è come si dice a Napoli, è una cosa fuori discussione ed è ovvio, ci vogliono i giocatori, ma io credo che il Napoli giocatori di qualità ne abbia. Poi, se, per riprendere il tuo discorso sugli infortuni, siamo d'accordo che è una cosa che deve assolutamente cambiare, l'abbiamo detta, la ripeto, la penso ancora, cioè non può mai accadere e succedere quello che è accaduto l'anno scorso, perché evidentemente, noi lo dicevamo sempre con Conte non può ridurre sempre tutto a sfortuna e infortuna, perché qualcosa è successo nei 3 milioni di infortuni che ha avuto il Napoli, e se il Napoli non ha i calciatori per giocare le partite, è chiaro che poi dopo non può lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata, come secondo me avrebbe fatto se ci fossero stati. Poi sulla questione centro sportivo, centro medico, io sono assolutamente d'accordo con te, e noi abbiamo sempre detto che ci piacerebbe tantissimo avere un centro sportivo all'avanguardia, un centro medico all'avanguardia. Il problema è che in questo paese fare le cose è molto difficile. Ti assicuro che la società lo vuole fare, ci sta provando, è chiaro che però ti vai a scontrare con cose molto più grandi di te, perché se metti una pietra e ti bloccano la pietra dopo 2 giorni di lavori, capirai che diventa difficile investire.
11: Perdonami, al netto di questo io battevo sul discorso più, diciamo così, più immediato, e cioè faccio un esempio, sono d'accordo con Diego Junior, e Lang, con tutto il rispetto, non è un giocatore che è da poter aspirare a chissà quanto. Alla fine voglio di fare il turnover, ma quello è il materiale, perché Lang, oltre ad essere un giocatore non è limitato, è anche un giocatore che pensa più ad altro che al campo in sé per sé.
7: Allora, su questo ne parlo, ti devo salutare Raffaele, così diamo spazio a tutti. Ciao, un abbraccio, già c'è Francesco in attesa da qualche minuto. Sui calciatori le valutazioni le devono fare gli addetti ai lavori, allenatore, direttore sportivo e società. Credo che tutti abbiano bisogno di una chance, ossia essere valutati dall'allenatore che non li ha visti. Se fosse stato Conte ti avrei detto ok, Lolan è meglio che viene venduto subito, perché tanto Conte già lo ha valutato per lui, questo è e questo è. Però con il nuovo allenatore sicuramente la società vorrà fornire tutta quella che è la sua base, come ha detto anche Manna, la rosa è completa, all'allenatore, e poi l'allenatore valuterà quelle che sono le condizioni dei calciatori, e ad ogni uscita corrisponderà un'entrata per quanto riguarda quelle che sono invece le domande sul mercato. Francesco, prima della pubblicità. Ciao Francesco.
12: Ciao Gianluca. Ciao. Buongiorno.
7: Buongiorno
12: a te. Io ti chiamo da Fano, ci siamo diverse volte dalle Marche.
7: Come no Francesco?
12: E ti volevo dire questo, io sono perché tifoso del Napoli da tantissimi anni, più di 60 anni, sono stato sempre abbonato, adesso da quando sono qui nelle Marche praticamente ogni partita in casa del Napoli per me è una trasferta, e quindi io ci vengo volentieri, vengo a vedere il mio Napoli, a parte diciamo la diatriba. Ecco, quando è stato scelto il nome di Allegri, io ti dico la verità, a caldo ho detto no, io quest'anno allo stadio non ci vado, perché, ma non tanto per la figura di Allegri, era perché è stato fatto questo dualismo con Conte, essendo difensivista Conte, che non ci direttivamo allo stadio, mentre con Allegri, ecco. Ma poi ragionando, diciamo, ho pensato che in realtà noi, come dicevi anche tu, non bisogna lasciarsi
7: la testa prima che si rompa. Esattamente.
12: Ecco, l'unica cosa che io ti chiedo è questo: è vero, il modulo non è importante, ma fino a un certo punto, perché secondo me, al mio modesto parere, con la rosa che hai in Napoli, con tutti questi esterni, a meno che Allegri non si adatti partita per partita, cambiare il 4-3 anche con il 3-5-2, che lui tanto piace, insomma, dovremmo pensare anche a questo, perché noi abbiamo degli esterni molto forti con un modulo solitamente che qualche volta di più fa lui 3-5-2, li sacrificheremo molto. Detto questo, io continuerò a vedere il mio Napoli finché l'ultimo respiro sarà nella mia, nel mio corpo.
7: Bravi. Ma poi delle volte magari per il, io dico sempre, è giustifico così, perché per esempio anche io, no, commenti a caldo subito dopo le partite, delle volte si dicono delle cose per eccesso d'amore che magari non si pensano, no? Ma questo accade nella vita, no? Anche in una discussione con una persona, magari con un caro amico, con una compagna, si tendono a dire delle cose che non si pensano, perché è l'eccesso d'amore che ti fa arrabbiare talmente tanto quando una cosa non va bene, che poi dici delle cose che non pensi. Però in realtà poi dopo, tornando lucidi, si capisce che bisogna avere un po' più di equilibrio. La parola chiave secondo me deve essere questa tra di noi, no? Equilibrio, equilibrio, per cercare di arrivare bene a questa nuova stagione, secondo me.
12: Certo, certo. Se mi dici poi, qua io attacco, logicamente devo spiegare, se mi dici qualcosa sul tuo pensiero, ecco, su un modulo adattivo rispetto alle partite, rispetto anche alla rosa che...
7: Ok, ti rispondo, perché ti rispondo su questo, Francesco, un abbraccio. Noi l'abbiamo, ne abbiamo parlato anche con Diego, un abbraccio Francesco, ne abbiamo parlato anche con Diego, no? Il Napoli è una rosa molto ampia, una rosa completa, come ha detto Manna, sicuramente tutto quello che vogliamo, però io discorsi tecnico-tattici, prima che inizi il ritiro, prima che Allegri inizi a valutare quelli che sono i suoi calciatori, inizi gli allenamenti e ci faccia capire qualcosa, ancora non ne voglio fare, perché secondo me si tratta di parlare di fantacalcio. Bisogna capire quella che è l'idea dell'allenatore, che ancora deve parlare, ancora deve firmare, ancora deve essere presentato. Quando sarà fatto, tra pochissimo, ve lo assicuro, verranno chiarite tutte queste dinamiche e potremmo iniziare a immaginare quello che sarà uno schema tattico del nuovo allenatore del Napoli. Allora, facciamo così: abbiamo 70 secondi di pubblicità e poi rientriamo per il rush finale tra qualche secondo.
13: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
14: Sotto costo!
13: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 euro.
14: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it.
15: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
16: Super Promo 48, Cerciello Auto.
15: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
17: Non è estate senza...
18: mare, tranquillità.
17: Le cene all'aperto.
18: Le angurie freschissime.
17: E le infradito?
18: Ma la cosa che proprio non può mancare...
17: è il sole.
18: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
17: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
18: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci, eccoci rientrati per questo rush finale. C'è Claudio. Ciao Claudio, buongiorno.
19: Buongiorno a voi, buongiorno a voi, come Ciao. State?
7: Molto bene, grazie. Tu come stai?
19: Un caldo infernale.
7: Hai ragione.
19: Vi chiamo dal Mantovano, sono di Napoli, ma chiamo dal Mantovano.
7: Quindi tu stai messo peggio di noi praticamente.
19: No, sono guaiato, mi Beh, ragazzi, allora no, io volevo fare solo una semplice reazione e volevo sapere. Allora, capisco che bisogna attendere l'ufficializzazione
7: del nuovo allenatore,
19: sì. Eccetera, eccetera. Però quando si comincia a portare avanti le trattative in maniera tipo parto plurigemellare, in più di un'occasione abbiamo visto che calciatori che erano papabili per il Napoli sono andati poi in un'altra società, ad altre, hanno seguito altre strade. Mi preoccupa soprattutto non tanto Kalili, insomma il israeliano della fascia destra, quanto Ghila, perché si è fatto male Ian al mondiale, il centrale della Svezia che gioca nell'Atalanta. Ora Ghila è un pupillo di Sarri, l'Atalanta ha denaro contante da spendere nell'immediato. Non vorrei che, vista questa congiuntura,
7: ci prendono la polpetta dal piatto, dici tu,
19: praticamente. Allora, perché tutte queste trattative non vengono chiuse immediatamente, prima ancora, anche perché Manna, e poi chiudo, Manna ha già dichiarato, esce qualcuno, entra qualcuno, ma la rosa già è forte. Io non sono d'accordo. Voi che cosa ne pensate?
7: Ma no, ma per un fatto numerico, però, aspetta Claudio, per un fatto numerico ha ragione, cioè nel senso, tu fino a, devi prima cedere i calciatori prima di poterli comprare.
19: Juan Jesus è uscito,
7: sì, però ma infatti il Napoli ci sta lavorando sul difensore, poi devi fare anche le trattative con un altro club. Se l'altro club ti chiede una cifra spropositata per un calciatore che vale meno e che magari è anche a scadenza di contratto, ovviamente tu puoi cercare di abbassare il prezzo, no? Faccio un esempio, non sto parlando di Gila, faccio l'esempio di una trattativa.
19: Ok, però parlando di io per questo il mio focus è su Gila, perché tutto sommato Lotito ha bisogno di soldi anche immediatamente. È vero che il 50% deve andare al Real Madrid, ma il Napoli, se si è fermato a 15, almeno da quello che leggiamo, fallo su Sforz. Capito quello che voglio dire?
7: Sì,
19: cioè,
7: però,
19: il giocatore,
7: sì,
19: portatelo a casa.
7: Ah, ok, hai ragione, ma non è proprio così semplice come la stai facendo, Claudio. Hai ragione, la pensiamo tutti così, ma non è proprio così semplice come la stai facendo, perché ci sono una serie di problematiche all'interno della trattativa, all'interno, che cambiano di giorno in giorno, a maggior ragione quando ci sono altri club interessati al calciatore che fanno scatenare le aste. Capito?
19: Però quando si scatena l'asta, quanti ne abbiamo persi quando si sono scatenate le aste?
7: Lo so, ma capita questo nel mercato, però ne abbiamo presi anche di forti, devo dire la verità, perché su McTominay per esempio abbiamo anticipato tutti.
19: Là siamo stati geniali, la Manna è stato geniale, nulla da dire.
7: E questo ti dimostra che quando può Manna le fa queste cose, capito?
19: Perfetto, però uno come Ghila a 20 milioni è regalato, per quanto è forte, c'ha 25 anni, cioè è un 2001. Capito perché non si
7: sì, no, no, ma fare. Certo, però sappi che il mercato non è una cosa così semplice come la dipingono, ma fa storia a sé, ogni trattativa ha le sue complicazioni.
19: C'ho una certa età, quindi so come vanno le cose, ripeto, il mio timore è quello lì, che ci facciamo soffiare da una squadra che farà la Conference, cioè l'Atalanta, un calciatore che a noi oggi come oggi serve come il pane, perché il Burakmani va per i 33, Beuke, ma tutto sommato deve ancora dimostrare.
7: Ma dimostrerà, perché è stato fatto un investimento importante e si farà di tutto per fargli dimostrare.
19: Di modulo, perché Beuke mi era abituato a giocare a 4.
7: Sì, però devo dire la verità, anche di testa, secondo me, anche di testa, molto di testa. Il ragazzo deve essere aiutato un qualcosina in più e sarà data veramente, secondo me, tanta chance quest'anno a lui. Ti devo salutare, Claudio, un abbraccio.
19: Grazie, mi fate sentire vicini a Napoli come sempre.
7: Grazie a te per la fiducia, un abbraccio, Claudio. Ciao. Torniamo al telefono, c'è Giovanni. Ciao Giovanni, buongiorno.
20: Ciao, buongiorno.
7: Ciao. Giovanni, vai, sei in diretta, ti ascolto.
20: Allora, no, dico, noi tifosi napoletani non siamo dei tecnici, degli amministratori di società, dei direttori sportivi. Ci sono questa gente che critica, ma voi che ne sapete veramente delle trattative che stanno facendo, non stanno facendo? Cioè, è proprio questo che dà fastidio, secondo me. Cioè, hai capito?
7: No, ma ho capito, ma l'ho detto, insomma, ci può stare, Giovanni, che un tifoso la pensi in un modo e magari vuole dire la sua, poi dopo gli viene spiegata quella che è la realtà dei fatti.
20: Se vuole sostituire al direttore sportivo, all'allenatore.
7: Vabbè, però è anche il bello di essere tifosi, è anche il bello di essere tifosi, io quello che dico sempre, nonostante io cerco di spiegare, allo stesso tempo dico anche che tifoso, essere bello, diciamo, è bello essere tifosi anche per questo, perché, perché comunque si partecipa attivamente a quella che è la vita della società, della squadra, e delle volte si dicono anche delle cose perché si è talmente dentro a quello che è l'amore per il Napoli che ti porta a dire delle cose che magari non conosci perché sei esterno alle trattative.
20: Guarda, io sono un malato del Napoli,
7: lo so,
20: ma questi livelli di alcuni tifosi, cioè, non mi abbasso mai, perché loro si sentono, si credono con le stesse, con le critiche alla società, alla cosa, cioè lasciamo fare, questo è quello che dico, cioè noi abbiamo attraversato anni, scusa la parola, di merda, Serie C, cose, mostriamo nell'elite del calcio.
7: Certo, ci sono tante critiche, però quello che dico sempre, salutiamo Giovanni e anche il bello di essere tifosi. Buongiorno Gianluca, che cosa ne pensi del portiere del Paraguay come portiere della prossima stagione? A me mi ha affascinato moltissimo, ha già rubato i cuori di tanti tifosi, il portiere del Paraguay ieri che è stato un vero eroe, tra l'altro una storia molto molto bella, pensate quando ancora non era professionista e giocava nell'Under 20, si è dovuto praticamente vendere tutto per pagare le cure del figlio, anche le sue scarpette da calcio, perché il figlio non stava bene, per fortuna oggi sta benissimo, un bambino meraviglioso, ieri era allo stadio e si è goduto il successo del padre meraviglioso. Queste sono le storie del calcio, l'ho letta dal collega Pietrella della Gazzetta dello Sport, questa storia meravigliosa, che è molto bravo a raccontare tutti questi aneddoti. Queste sono storie che ti fanno veramente vivere ancora di più quello che sono i personaggi che ci sono soprattutto dietro alle nazionali, sorpresa, come il Paraguay. Pensate che in Paraguay oggi è festa nazionale per aver passato il turno del mondiale, sono contento quando avvengono veramente queste cose. Ci stava anche riuscendo il Giappone, però il Brasile poi al 95esimo con il colpo di fortuna solito di Carlo Ancelotti è riuscito a sbloccarla nel finale, e quindi si è aggiudicato questi ottavi di finale. Dal Brasile francamente mi aspetto qualcosina in più per quello che abbiamo visto fino a questo momento, stessa cosa dal Portogallo che per le potenzialità che ha ancora non le ha dimostrate. Bene l'Argentina, secondo me, con Scaloni che è riuscito a continuare a dare questa identità meravigliosa alla squadra. La Francia sembra una squadra costruita alla PlayStation, quindi non può che fare bene oppure decidere di suicidarsi sportivamente parlando. Naturalmente vedremo, sarà secondo me un bel mondiale, inizieranno le belle partite adesso in queste fasi finali. Dobbiamo chiudere, da Gianluca Miranda è tutto, io torno domani, saluto anche il mio compagno di viaggi Diego Maradona Junior, che ci tornerà ovviamente, tornerà qui a trovarci in studio, tornerà a essere qui in studio che è casa sua da lunedì al venerdì dalle 12 alle 13, grazie a Fabio Esposito in regia, Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pegu, poi non perdetevi Radio Gol dalle 13 alle 16, vi do appuntamento a domani, le ultime notizie.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
21: Buongiorno da Lucio Pengue, apertura con la cronaca, nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Piazza Montesanto nel cuore di Napoli, un video finito al vaglio della squadra mobile mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sarebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia, un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora cronaca, accesa nel Casertano una lite tra condomini per la pulizia del cortile e degenerata nel sangue. Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ferito con un oggetto appuntito due vicini di casa. Al culmine della discussione i feriti hanno riportato prognosi rispettivamente di 7 e 20 giorni. Controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità, prosegue l'ondata di caldo su Napoli, il Ministero della Salute conferma il bollettino rosso livello 3 di allerta fino a mercoledì 1 luglio, le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. A causa di un doppio guasto sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica provocato dalle eccezionali ondate di calore che hanno danneggiato cavi di media tensione nell'area del Parco Elena, circa 2.000 utenze risultano attualmente prive di fornitura. A renderlo noto il Comune di Napoli, i tecnici della E-Distributions sono intervenuti tempestivamente e stanno operando in costante coordinamento con l'ente di Palazzo San Giacomo, in particolare con l'area infrastrutture stradali e tecnologiche, che sta seguendo l'evoluzione della situazione fin dalle prime ore del disservizio. Chiudiamo con lo sport. Ormai è questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029, con un ingaggio di 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi Scudetto e Champions League. Tutti gli approfondimenti nel corso di Radio Gol. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Abemus Allegri, buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 13, bentrovati. È l'ultimo giorno di giugno, martedì 30 giugno. Vi consiglio di non perdere la puntata di oggi, vi daremo notizie esclusive su Massimiliano Allegri, ieri liberato, finalmente aggiungerei, quindi Massimiliano Allegri liberato dal Milan, ha già firmato il contratto che lo legherà al Napoli per le prossime 3 stagioni. Subito una notizia: domani viene annunciato Allegri, domani verrà annunciato Massimiliano Allegri. Ieri un suo collaboratore tecnico era a Castel Volturno per visionare le strutture, per definire al meglio i test medici fisici del prossimo 15-16 luglio. E perché 15-16? Perché il 17 mattina il Napoli volerà su Verona, in quanto dal 17 partirà ufficialmente il ritiro di Di Maro. E prima di salutare Vincenzo Perna, vi do un'altra notizia esclusiva. Contrariamente a quanto un po' tutti noi avevamo ipotizzato in termini di presentazione, indicando come Di Maro Folgarida la sede della presentazione ufficiale, non sarà così, perché Massimiliano Allegri, domani il Napoli lo annuncia, il tecnico, il nuovo tecnico del Napoli sarà presentato in città tra il 14 e il 16 luglio. 14, 15, 16, in questa finestra verrà presentato. E posso dirvi di più, che il presidente De Laurentiis in prima persona sta valutando location di livello altissimo per dare seguito a quanto accaduto al Real Bosco, al museo del Real Bosco di Capodimonte con Garcia, a Palazzo Reale, al Teatrino di Corte con Antonio Conte. Ci sta lavorando il presidente, quindi tra martedì, mercoledì e giovedì 14, 15, 16 verrà presentato a Napoli, nella città di Napoli, Massimiliano Allegri. Ma le notizie che vi daremo in esclusiva saranno tante, anche sul mercato, con la logica di un'uscita, un'entrata. Non perdete Radio Gol e fatemi salutare subito Vincenzo Perna. Tra l'altro voglio, adesso cadeva pure il microfono, siamo agitati stamattina. E Vincenzo Perna che vi racconterà tutta la stagione del Napoli nella prossima stagione, a partire da sabato 22 agosto, esordio in Serie A Genoa-Napoli. Vincenzo Perna con i suoi compagni di viaggio vi racconterà tutto il campionato, tutta la Champions e tutta la Coppa Italia e tutte le gare ufficiali del Napoli. Allora fatemelo salutare. Buon pomeriggio Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter, a tutti i nostri radio e telespettatori. Napoli, parla Giovanni Manna. Dal 1 luglio avremo l'allenatore, il Milan libera Allegri e allora ormai la firma è data. Manna sul mercato parla di un'uscita per poter fare un acquisto, mentre De Bruyne viene confermato al centro del progetto, mentre Lukaku verranno fatte delle valutazioni, così come anche per Luca. Calaili intanto è un passo, però c'è l'insidia Inter sullo sfondo. Ghila obiettivo numero uno, ma occhio all'Atalanta. E per quanto riguarda la questione portiere, Kovar e Vicario sono in lizza. Zeballos, Orecalde, calciatore bloccato ma ancora in stand by. E poi passiamo al mondiale con il Brasile di Ancelotti che vince col Giappone al 95esimo, la decide Martinelli, mentre invece Germania e Olanda vanno fuori ai calci di rigore. Avanti sia il Marocco che il Paraguay. Stasera in campo alle 19 la Norvegia contro la Costa d'Avorio, alle 23 c'è Francia-Svizzera e nella notte Messico-Ecuador.
0: E allora naturalmente ci occuperemo nel corso della puntata anche del mondiale. Domani l'annuncio ufficiale, Massimiliano Allegri, presentazione ufficiale a Napoli e non a Di Maro, come contrariamente avevamo un po' tutti ipotizzato, con il presidente De Laurentiis che in prima persona sta valutando la location più adatta per una presentazione in grande, grandissimo stile. A proposito di presentazioni, vi ricordo che lunedì verrà presentata la maglia del centenario, e quindi già lunedì sarà una data particolarmente importante, verrà svelata la maglia ufficiale la prossima stagione, che ricopre e riveste un'importanza diversa proprio perché la maglia è il centenario. Parleremo a lungo di mercato, tra l'altro Manna è al lavoro per trovare una soluzione, perché posso dirvi che il direttore è molto impegnato per trovare una sistemazione adeguata a Milinkovic-Savic. Quindi sarà Savic a lasciare il Napoli dopo una sola stagione, resterà Meretta, arriverà un altro portiere. Aggiornamento esclusivo su Ezequiel Ceballos. Il Napoli ha l'accordo totale con il calciatore e con l'entourage. La novità di giornata è che il Napoli ha trovato l'accordo con il Boca. Questo non vuol dire che Ceballos arriverà. E perché? Perché nella logica, prima un'uscita, poi un'entrata, bisognerà prima perfezionare un'uscita. Potrebbe esserci la cessione di Nualang, o vedremo magari di David Neres, e a quel punto, lo voglio ribadire, mi hanno anticipato tutti, accordo totale con il calciatore e col Boca. Però partiamo da Massimiliano Allegri e, perché no, dalle parole di Giovanni Manna ieri a Sky. Ne parliamo con il collega proprio di Sky, Massimo Golini. Buon pomeriggio, Massimo.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E ben trovato. Allora, Massimo, era un po' nell'aria, Allegri finalmente liberato. Domani il Napoli lo annuncia, lo presenteranno a Napoli tra il 14 e il 16 luglio. Si riparte da Allegri e ieri Manna Sky dice: non solo avremo l'allenatore Allegri, perché domani verrà fatto l'annuncio ufficiale, De Bruyne sarà il centro del progetto. Mi sembra che è venuta fuori un dipinto: Allegri, De Bruyne il centro del progetto, Massimo Golini.
3: Sì, però insomma, siccome le vie del mercato sono infinite, Walter, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Secondo me è anche opportuno aspettare il faccia a faccia, l'incontro che ci sarà tra De Bruyne e Allegri. I piani della società sono abbastanza chiari in questo senso, cioè bisogna alleggerire il monte ingaggi. E da questo punto di vista Romelu Lukaku probabilmente è il principale indiziato, no, a lasciare Napoli, anche per quello che è successo in primavera.
0: Eh sì, poi Manna ne ha parlato e Lukaku ha detto: lì è diverso, faremo delle opportune valutazioni sia su Lukaku, su Lucca, ma poi insomma avremo modo di parlarne. Però Massimo, a rigor di logica, mi sembra di capire che si ripartirà dall'idea originaria. Quale? L'anno scorso, quando sembrava che Conte potesse andare via, arriva De Bruyne, l'allenatore destinato a guidare il Napoli era Allegri, poi Conte resta e adesso però Allegri arriva.
3: Sì, ma lo sappiamo tutti che c'è una forte e produttiva connessione tra Allegri e Manna, che si conoscono, si stimano, e questo è un aspetto, non che Manna non si stimasse con Conte, ci mancherebbe, però hanno lavorato insieme, hanno già una piena e totale affinità anche di vedute, e quindi questo è un aspetto assolutamente importante. Poi lo abbiamo detto tante volte, Walter, insomma, io credo che i tifosi del Napoli si meritino una stagione con Kevin De Bruyne al 100%, insomma, perfettamente integrato nel progetto, a posto fisicamente. I segnali che stanno arrivando dal mondiale comunque sono segnali positivi, un giocatore in crescita, lo abbiamo visto tutti, quindi io credo che ci siano tutti gli estremi, come dicevi tu, insomma, tutti i parametri per far sì che questo matrimonio continui anche nella prossima stagione. Poi ripeto, ci sono tante dinamiche,
0: tante variabili, certo.
3: Questo mercato ricco di sorprese e colpi di scena, quindi aspettiamo. Però è ovvio che l'indicazione fornita dal direttore sportivo Giovanni Manna sia sicuramente di segno positivo in merito alla permanenza, alla probabile permanenza di De Bruyne.
0: Giovanni Manna, che se vogliamo ha anche tracciato un po' il cronoprogramma del mercato del Napoli, cioè ad ogni uscita corrisponderà un'entrata. Lucca ha molte richieste, alcuni calciatori verranno valutati nel ritiro, soprattutto nella prima parte di ritiro. Vi ricordo che il Napoli andrà a Di Maro Folgarida e noi seguiremo il ritiro con collegamenti giornalieri, con Susi Fiorillo, con il nostro occhio sugli allenamenti live, il nostro Paolo del Genio, e poi mancheranno, non mancheranno le sorprese, ma insomma abbiamo 17 giorni e quindi mano a mano vi aggiornerò, ma insomma le sorprese saranno davvero tante, così come saranno tante anche per seguire la seconda parte del ritiro estivo, quello previsto in Abruzzo Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 di agosto. Un abbraccio, anzi Massimo, puoi stare ancora qualche minuto con noi?
3: Certo,
0: perché noi abbiamo dato una notizia prima, ovvero che Giovanni Manna è al lavoro per trovare una soluzione in uscita per Milinkovic-Savic, resterà Meret, arriverà un altro portiere, e allora abbiamo invitato, e io poi sono sempre contento quando lui interviene, un portiere che è stato allenato da Massimiliano Allegri, Federico Marchetti. Ciao portierone, ciao Federico.
4: Ciao a tutti.
0: Come stai?
4: Dell'invito.
0: Tutto bene. Senti Federico, cosa chiede Massimiliano Allegri all'estremo difensore, al numero uno, al portiere? Che tipo di operazioni gli chiede anche in termini di costruzione dal basso, magari con i piedi? A te cosa chiedeva a Cagliari?
4: All'inizio ovviamente sono passati 15 anni, anzi 16, era un calcio diverso, diciamo che il portiere era coinvolto meno nella fase di costruzione, c'era solo insomma di sbrogliare le situazioni con rinvio, se la palla veniva comunque giostrata dalla parte dai difensori, insomma via. Ora se, ovviamente il mister si è evoluto, però ho visto con il Milan che Magnan è un portiere comunque abile con i piedi e sa fare comunque la costruzione molto bene, anche a cercare la profondità direttamente con l'attaccante se si trova uno contro uno, però non l'ha usato molto, ha preferito ovviamente andare su altri principi, sicuramente in base a quello che ha, perché se i braccetti non la vogliono non chiede grosse cose al portiere, quindi credo che anche a Napoli non so che altro profilo accompagnerà la permanenza di Meret, però non si inventa nulla, ti chiede di parare e di uscire quando c'è da uscire in soldoni, dai.
0: Allora vado dal collega,
4: è una cosa difficile,
0: no, ma poi, d'altronde io ricordo quando arrivò Meret, era il 2018 a Napoli, c'era Carlo Ancelotti a Di Maro e tutti a chiamare Meret con i piedi, lui mi disse l'importante è che è bravo con le mani. Massimo Golini, allora l'indiziato a lasciare Napoli dopo una sola stagione è Milinkovic-Savic e il direttore Manna è già al lavoro per trovare la soluzione, ovviamente con l'uscita di Milinkovic corrisponderà in quella logica a cui facevo cenno prima un'entrata. Gli indiziati su tutti sono due, Vicario in uscita dal Tottenham e Kovar, anche per una questione di rapporti e ovviamente perché è molto bravo. Vicario è cresciuto a Udine insieme a Meret, potrebbe essere quella la soluzione, Massimo Golini?
3: Non lo so, ce lo deve dire Federico, che saluto con piacere. Ciao Federico.
4: ciao.
3: Perché innanzitutto, grande Federico.
0: Andiamo a bordo campo, Massimo Golini, Massimo!
3: No, due cose volevo chiedere a Federico. Innanzitutto se condivide la scelta del sacrificio di Milinkovic piuttosto che di Meret, e allo stesso tempo Kovar e Vicario comunque sono due portieri importanti ma hanno caratteristiche, una storia diversa, cioè è corretto secondo te come impostazione, visto che ne parlavamo pochi istanti fa, insomma mettere due portieri di pari livello, perché io sto pensando alla coppia Meret Vicario, secondo me è una coppia formata da due grandi portieri, ma credo che per quel ruolo ci sia sempre bisogno di una gerarchia, Fede.
4: Sì, sono d'accordo con te. Posso dirti che rispetto a questa domanda fatta un anno fa mi ero sbagliato, perché ho detto Conte avrà voluto avere l'alternativa brava coi piedi, ma sono due personalità che poi non si sono completate, nel senso che io mi gioco il campionato, tutti i giochi ognuno la sua fetta, ma credo che gli infortuni di Meret siano arrivati da un disagio, perché non credo mai che le cose capitano per caso. Quindi l'arrivo di Meret, di Milinkovic a Meret l'ha un po' fatto come si può dire soffrire, no?
3: Disturbo,
4: quindi no, non è stata una scelta azzeccata a livello di spogliatoio l'arrivo di Milinkovic. Ora si è scelti di puntare su Meret. Secondo me Vicario non è un altro profilo che dice arriva, sa che deve fare quello, non
0: magari se la giocheranno la Federico, se la giocheranno alla pari, e poi sarà allegria.
4: Però chi rimane fuori comunque insoddisfatto, non è che Vicario se sta fuori a Napoli
0: no, però per dirti, ieri ho ospitato Marco Amelia che ha avuto Allegri al Milan e ci ha detto eravamo io e Abbiati e sulla lavagnetta quando annunciava la formazione noi non sapevamo mai chi avrebbe giocato, mai.
4: Ma lui lo fa sempre, il mio nome nella lavagnetta Cagliari non c'era. E mi guardavo con Lupatelli, oh, ma che è sta cosa?
0: Ma chi gioca?
4: No, lui fa così.
0: Anche alla Juve non lo segnava, non peraltro perché non sapeva scrivere bene Szczęsny, lo ha raccontato lui. Da Fabio Fazio o Massimo Golini, come profili mi sembrerebbero però due profili di altissimo livello, sia Vicario sia Meret.
3: Sì, sì, assolutamente, però Walter, io su questo sono d'accordo con Federico, sono un po' old school, cioè il portiere è un ruolo così particolare, così atipico, che secondo me la gerarchia deve esserci. Meret ha dimostrato di essere un grande portiere, sicuramente poteva avere dei margini di crescita migliori, cioè superiori a quello che si è visto negli ultimi anni, ma stiamo parlando di un portiere che ha vinto due scudetti con il Napoli. A maggior ragione, in base a quello che ha appena detto, ha raccontato Federico, se insomma il discorso della costruzione dal basso non è un fondamentale, un principio essenziale nei concetti di Allegri, non vedo perché uno si debba andare a complicare la vita, considerando che insomma Alex Meret ha fatto molto bene, e considerando anche l'esigenza comunque di tenere un occhio al bilancio, ragazzi, perché poi alla fine tutto ruota intorno al denaro. Napoli, sappiamo, deve abbassare il monte ingaggi, deve abbassare anche l'età media, d'accordo, deve fare degli investimenti importanti, non magari in quella zona del campo, quindi il fatto di tenere Meret non credo che sia un'idea così poi sbagliata.
0: Ovviamente va trovata la soluzione per Milinkovic. Io vi voglio ringraziare, grazie di cuore Federico Marchetti. Ciao Federico.
4: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie, buon lavoro. Massimo Golini, Sky Sport. Ciao Massimo.
3: Ciao, presto, ciao a tutti.
0: Riparto dalle parole di Manna. Ha detto avremo un nuovo allenatore. Vi ribadisco, domani verrà annunciato Massimiliano Allegri, il presidente De Laurentiis al lavoro per fare la presentazione ufficiale a Napoli tra il 13 e il 16 di luglio, e Manna dice De Bruyne sarà il centro del progetto. E questa cosa mi ha molto incuriosito, perché così mi sono proiettato a: ma allora con che modulo potrebbe giocare il Napoli se, come dice il direttore, il centro del progetto sarà De Bruyne? Cioè l'idea è esattamente uguale a quella dell'altro anno, quando Conte sembrava destinato a non restare, Allegri ad arrivare. Chiediamolo ad un allenatore. Buon pomeriggio e a Gigi De Canio. Ciao Gigi, come stai, mister?
5: Buon pomeriggio, ben trovato.
0: Grazie. Senti Gigi, è evidente che se il direttore Manna ieri ai microfoni Sky ha detto De Bruyne sarà il centro del progetto, si sono parlati con Allegri. Allegri avrà una sua idea tattica. Quale potrebbe essere, Gigi, lo chiedo a te, visto che per Allegri De Bruyne sarà il centro del progetto?
5: Può essere certamente una mezzala. Un rifinitore dietro la punta o dietro le due punte, dipende da chi siano queste punte. Ma grandi giocatori non sono mai un problema, i giocatori di talento, perché sanno trovare.
0: È loro che si trovano la posizione in campo,
5: posizione,
0: è vero.
5: Sanno muoversi in quegli spazi dove insomma possono ricevere il pallone e poi possono giostrarlo come meglio a loro aggrada, insomma. Quindi poi è poliedrico, un giocatore che spazi dove insomma possono ricevere il pallone e poi possono giostrarlo come meglio a loro aggrada, insomma. Quindi poi è poliedrico, un giocatore che insomma sta bene in tutti i ruoli.

0: attaccanti esterni e De Bruyne. Ma questo è quando tu sei propositivo, il pallone ce l'hai tu. Basterebbe poi che lui rinculasse sulla linea dei centrocampisti in fase di non possesso, vai a ricomporre il 4-3, quindi perciò forse ruoterà tutto intorno a De Bruyne, o no?
1: Sì, infatti è proprio così come dici tu, insomma, in linea concettuale, no? Non è un grosso problema. Gli scambi di ruolo fra l'attaccante più vicino ad una zona, recupera prima del centrocampista e si invertono i ruoli, ma è sempre un fatto momentaneo. Il calcio è uno sport di movimento e quindi come tale è sempre in continua evoluzione.
0: Anche perché, mister, tu me lo insegni, anche quando parliamo di difesa a 4, no? Basta che uno dei due esterni, che sia Di Lorenzo, che sia Gutierrez, si alza e a quel punto la costruzione ritorna a 3, però. Quindi basta che uno dei due inizi ad alzarsi, movimento che fa molto bene Giovanni Di Lorenzo, lo sa fare anche Gutierrez, di fatto costruisci a 3.
1: Guarda, sono tali e tante le soluzioni. Questa dici bene, e questa è una di quelle che insomma si sviluppa, soprattutto con un giocatore anche di un livello come Di Lorenzo, che ha una ottima capacità nella fase di costruzione, di finalizzazione, di inserimento in attacco. Quindi sono situazioni che valgono per tutti i sistemi di gioco. Naturalmente se ne può fare un punto di riferimento quando si hanno poi giocatori con le caratteristiche di De Bruyne.
0: Mister, prima di salutarti, mondiali in corso, sono partiti i sedicesimi, aveva vinto il Canada. Ieri in rimonta vince il Brasile con questo gol di Martinelli al 96esimo che fa esplodere lo stadio, e poi le sorprese serali / notturne, fuori la Germania e l'Olanda col Marocco ai rigori, è quello che fa rumore l'eliminazione della Germania con il Paraguay. È un mondiale che secondo me, Gigi, ci riserverà ancora molte sorprese.
1: Walter, la riflessione che dobbiamo fare tutti è che il calcio si è livellato molto. Quelle squadre che prima dalle squadre europee o comunque dalle grandi potenze mondiali prendevano 6-7 gol, oggi giocano alla pari e possono anche batterle più o meno facilmente. E quindi questa è una riflessione che vale anche per noi, che forse ci adagiamo sugli allori perché siamo l'Italia, perché abbiamo vinto 4 mondiali, perché così, perché colà, e magari facciamo poi prezziamo un po' il naso di fronte a qualche risultato non proprio bellissimo. Oddio, la mancata qualificazione per la terza volta poi ai mondiali è qualcosa che non si può accettare. Però dobbiamo prendere atto che il calcio si è estremamente livellato e sarà sempre più così, e a questi risultati, per questi risultati che sono avvenuti anche ieri, non dobbiamo meravigliarci più di tanto.
0: Assolutamente. Io lo voglio ringraziare, Gigi De Canio, caro mister, un grande abbraccio, a presto.
1: A presto, Walter.
0: Grazie, Gigi, davvero. Allora, tra poco cercheremo di capire con quale modulo potrà giocare Massimiliano Allegri. La centralità di De Bruyne. Ieri c'era un collaboratore dello staff tecnico di Allegri a Castelvolturno, ha voluto visionare tutta la struttura del training center a Castelvolturno, gli spogliatoi, i campi, mettono a punto il piano per i test fisici che avverranno il 15 ed il 16 luglio. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma,

0: meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Tanto tuonò che piove. Abemus Allegri. Abemus Allegri, liberato dal Milan. Domani l'annuncio ufficiale del Napoli. Carlo Pellegatti con noi. Buon pomeriggio, Carlo.
8: Sì, buon pomeriggio a tutti.
7: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Senti, riparto da una dichiarazione di ieri resa al direttore Manna. De Bruyne sarà il centro del progetto. Tu che hai visto quest'anno lavorare al Milan Massimiliano Allegri e il suo staff, immagini un De Bruyne che possa, diciamo, vestire un po' i panni di Modric, o te lo immagini dietro una prima punta, leggi pure Højlund, quell'attaccante che Allegri voleva al Milan?
8: Guarda, se tu, io sono, sei gentile, ma sono domande troppo tecniche per me, non conoscendo il Napoli a fondo. Cioè, non ho idea adesso che squadra voglia fare Massimiliano Allegri. Ha tanta carne al fuoco, ha tanti giocatori che lo possono aiutare, però sinceramente questa è una domanda molto tecnica. Bisogna vedere De Bruyne in tutte le partite, bisogna vedere, l'anno scorso è stato, si è fatto male, non possiamo neanche giudicarlo. Quindi è una domanda molto difficile, bisogna vedere cosa vuol fare Allegri. Se ha una difesa forte può fare anche le tre punte, se ha una difesa che lui ritiene non eccezionale può magari essere un filino più prudente, però deve vedere il materiale, deve vedere i primi allenamenti, deve capire Lang se gli può essere utile, eccetera eccetera.
7: Senti Carlo, in questa stagione mi ha molto colpito Allegri, è molto avvezzo anche quando son bravi a lanciare i giovani, e quest'anno pur a fronte di un investimento ma mica da poco, e Stupinian se non ricordo male 17 milioni investiti dal Milan, lui si ritrova però Bartesaghi, lo valuta, capisce che dinanzi ha un prospetto interessante. Ecco, attualizzandolo al Napoli, credi che potrebbe essere l'anno di Vergara?
8: Ma può essere, bisogna vedere un attimo Vergara, se è coperto nei ruoli di Vergara, cioè bisogna capire, essendoci già, mi sembra che Vergara abbia giocato e anche bene l'anno scorso stagione, anche per tante
7: infortuni, cioè non c'è dubbio, non c'è
8: quindi
7: dubbio.
8: Non so se lo preferisce a Lang, lo preferisce a Neres, lo preferisce come si chiama, Alisson?
7: Allison Santos, Allison.
8: Ecco, io lo chiamo Allison, non so se voi lo chiamate Santos. Comunque Allison ha dei giocatori, insomma, lì bisogna vedere, perché poi in questi casi piuttosto di tenere un giocatore che non può essere utilizzato, c'è da dire che sono due manifestazioni, Coppa dei Campioni, Champions League e campionato, dove richiedono poi lui è oltretutto Vergara italiano, quindi bisogna fare tante valutazioni. Però non ha mai, ha sempre messo, non dobbiamo dimenticare soprattutto nella Juventus, che ha fatto debuttare lì Junior, Miretti, Sule,
7: Yildiz,
8: sono tutti giocatori.
7: Bangula, veramente ne ha fatti debuttare tanti. Carlo,
8: quindi
7: prima
8: non ha paura di mettere giocatori.
7: Prima di salutarti, ieri i colleghi presenti a Rimini all'apertura del calciomercato hanno fatto una domanda diretta a Giovanni Manna, al direttore sportivo del Napoli. Ovvero, Rabiot è una opzione possibile? È chiaro che
8: tutti... sentito Manna ha detto di no, spero che sia di no, io spero che Amorim, ma più che con le parole e i fatti il Milan convinca i giocatori, perché se tu parti con Gonzalo Ramos prendi altri due o tre giocatori di valore, è il modo migliore per convincere i vari Rabiot, Modric, Maignan, Pulisic che il progetto è serio e quindi vale la pena rimanere. Quindi più che le parole sono i fatti, d'accordo che era, però Rabiot l'anno scorso rappresentava un po' il faro, ma il Napoli mi sembra che di fari ne abbia tanti.
7: Io ho ascoltato bene Manna, no? Lui dice, scusate, mi parlate di Rabiot, abbiamo Anguissa, Lobotka, McTominay, c'è Gilmour, abbiamo De Bruyne, abbiamo Vergara, siamo a posto in quel ruolo. Posso dirti? Secondo me ha detto un'amabile bugia. Se ci fossero le condizioni lo prendono domani Rabiot.
8: Sì, ma devono pagarlo, c'è il contratto fino al 28.
7: Ci mancherebbe.
8: Devono pagarlo e tanto.
7: Però Carlo, tu lo sai, no? Se un calciatore dice io, con tutto il rispetto che si deve alla storia del Milan, ma io 2 anni senza giocare la Champions, non mi va, sono venuto per Allegri, Allegri non c'è più. E troviamola.
8: Il ragionamento gli parla a Morim, gli dice c'è un progetto serio e poi vediamo cosa dice.
7: Vediamo che cosa accadrà.
8: Se non vuole, se per lui il progetto Napoli è più interessante del progetto Milan, l'agente di Rabiot porta 30, 20, 30 milioni e passa di là.
7: Vediamo. Il mercato è appena cominciato.
8: Non bisogna mai tenere giocatori che non credano al progetto, non siano convinti, quindi è la cosa fondamentale. Se Rabiot non è convinto del progetto, legittimamente non è convinto del progetto Milan,
7: sì,
8: porta i soldi esatto. Ce ne faremo una ragione.
7: Va bene, grazie a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo.
8: Un grande saluto.
7: Grazie. Allora, domani 1 luglio, allora a proposito, ringraziamo Elmas e Juan Jesus, arrivato a scadenza, Juan Jesus non rinnova, Elmas non viene riscattato, però davvero hanno scritto pagine importanti di storia del Napoli, ovviamente impreziosite entrambi da 2 scudetti. 1 luglio, domani De Laurentiis annuncia Allegri, ma domani c'è anche il Consiglio federale in FIGC. Può essere il giorno giusto per conoscere come sarà un giorno tutto azzurro? Cioè nuovo allenatore Napoli ? Anche il nuovo CT della nazionale? Abbiamo, a proposito di allenatori, visto che ne stiamo parlando, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri. Buon pomeriggio Renzo.
9: Buon pomeriggio a tutti.
7: Come
9: voi.
7: Come stai? Grande mister, stai bene?
9: Sto recuperando, ho ancora un po' di tosse però. Sto recuperando.
7: Alla grande, forza, forza grande Renzo. Senti Renzo, è importante...
9: Non è detto che domani si sappia chi sarà l'allenatore della nazionale. Non so se il presidente della federazione ha già scelto.
7: È già nelle condizioni magari di poterlo comunicare, dici?
9: Di poterlo comunicare, questo non so, probabilmente no, perché saranno aperte le trattative. No, proprio è un tema che non conosco, non gliel'ho neanche domandato mai, perché è lui che deve fare questa scelta.
7: Beh, se posso, conoscendo però l'intelligenza di Giovanni Malagò, capisco la tua grande signorilità nel non fare invasioni di campo, però sinceramente io da presidente federale mi confronterei col presidente dell'Associazione Italiana Allenatori prima di nominare un CT. Se non ne sai tu di allenatori bravi, che ne sa Renzo?
9: Può darsi anche che me lo chieda domani, ma Non lo so, perché la scelta è sua, personale, certo. E perché poi lì ci saranno tanti ruoli, perché ci dovrà essere il responsabile dell'area tecnica che riguarda la nazionale, quindi è un discorso che è abbastanza complesso e molto articolato anche, e domani vedremo, via. Non credo che domani conosceremo
7: il nome del nuovo CT. Senti, invece domani conosceremo, ci sarà l'annuncio ufficiale del presidente De Laurentiis, il nuovo allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri. Allora Renzo, io su Allegri e De Laurentiis volevo farti una domanda, perché in questo percorso meraviglioso ultraventennale con De Laurentiis presidente, bene, De Laurentiis ha avuto, siccome tu sei toscano, Allegri anche, lui ha avuto delle esperienze, Walter Mazzarri, Maurizio Sarri, Luciano Spalletti. Mi sembra di poter dire che il feeling con i toscani è un feeling molto positivo, no?
9: Sì, abbastanza, abbastanza positivo, probabilmente perché sono abituati, siamo abituati a parlare molto chiaro e a dire quello che pensiamo senza mezze frasi e mezze cose, e probabilmente questo modo di comportarsi a De Laurentiis se piace.
7: Senti Renzo, ma tu quando eravate a Pescara, no? Nel ricordo di Giovanni Galeone, avevi già intuito che Massimiliano Allegri sarebbe diventato il nuovo allenatore del Napoli? Avevi colto questa?
9: Ma si sapeva, non ho parlato di questo perché per delicatezza io queste domande
7: non le fai.
9: Non le faccio perché però si cominciava a parlare di un discorso di questo genere. Poi ci sono stati problemi con il Mira e si sa tutti dal punto di vista dei contratti questa roba qua, e siamo arrivati alla soluzione in questi ultimi giorni, ecco.
7: Senti Renzo, volevo farti un'ultima domanda. Tu sai, perché spesso impreziosisci i nostri pomeriggi con i tuoi interventi, io sono uno molto attento a quelle che sono le nuove leve degli allenatori, quindi mi riferisco soprattutto ai giovani, e devo dire che alla luce della stagione fatta da Aquilani al Catanzaro, che ho seguito con attenzione, da Abate alla Juve Stabia, che essendo qui vicino anche, entrambi approcciano la Serie A, Aquilani al Sassuolo, Abate al Torino, Grosso passa dal Sassuolo alla Fiorentina, questa a Parma è molto giovane. Che ne pensi di questa nuova leva di allenatori giovani?
9: Allora, c'è un cambio, probabilmente un cambio generazionale, però i cosiddetti vecchi, cioè Allegri, Sarri, che non sono vecchi, probabilmente sono un po' verso la fine, e questi giovani cercheranno di prendere il posto, dovranno fare esperienze come hanno fatto prima gli altri, però la strada è questa, cioè lo studiare, c'è il corso da fare, studiare durante il corso e poi la pratica nelle società, e in questa pratica si riesce a vedere le caratteristiche degli allenatori. Guardate, io tante volte gli dico, un allenatore si vede dopo 4 sconfitte, come entra nello spogliatoio, se è con la schiena dritta oppure entra ripiegato, e questa è una caratteristica. Poi un allenatore bravo e forte si vede dopo un esonero, perché ci sono tanti che dopo un esonero perdono sicurezza, hanno problemi, e ce ne sono tanti che considerano giustamente l'esonero come un fatto normale nella vita degli allenatori. Questi sono allenatori che avranno carriera lunga.
7: Renzo, quanta soddisfazione ti dà sapere che da ieri abbiamo Enzo Maresca che allena il City e De Zerbi al Tottenham? Insomma, immagino che anche per te sia una soddisfazione professionale enorme. Nella giornata di ieri Ancelotti che vince al mondiale, approda agli ottavi, cioè la scuola di allenatori italiani è una scuola di livello altissimo.
9: siamo arrivati a questo proprio perché la scuola, credo, è sul piano tattico, la nostra scuola è superiore a tanti, per cui a sentire tanti allenatori che arrivano anche dall'estero ci dicono: per rifinire il nostro sapere abbiamo bisogno di Coverciano.
7: Bello,
9: e questo credo sia una grossa soddisfazione. Poi ci sono anche tante altre cose.
7: Qualcosa che ti amareggia?
9: No, ci sono tante altre cose che deve saper fare l'allenatore, come il rapporto con i giocatori, rapporto con la società, rapporto col pubblico, rapporto con la stampa. Tenere queste cose non è semplice e non è più come una volta, quando con i giornalisti avevamo un rapporto abbastanza di amicizia, rapporto così, per cui c'era la conferenza stampa, non era neanche una conferenza stampa, ci si ritrovava,
7: era un incontro.
9: E si parlava. Oggi tutto questo è cambiato, c'è l'addetto stampa che segue, così, meglio o peggio non lo so.
7: Diciamo pure, Renzo, che oggi
9: probabilmente mi sembrava, e parlo di una cosa che mi sembrava più umano, io ai giornalisti davo sempre il numero di telefono mio per rispetto del loro lavoro, perché io dovevo rispettare il giornalista per il lavoro che faceva, come lavoratore lo volevo rispettare, e quindi tante volte dico: se hai bisogno alle 2 di notte di un informatore, chiamami pure che io sono a disposizione. Succedeva una volta l'anno, però voleva dire essere a disposizione per dare una mano mentre svolge il suo lavoro.
7: E poi, Renzo, è chiaro che nel corso degli anni, no, la centralità del ruolo dell'allenatore ha fatto sì che cambiasse anche la comunicazione. Oggi ogni allenatore studia nei minimi dettagli la comunicazione. Io ho assistito a volte, era una cosa che chiesi, e devo dire il Napoli autorizzò all'epoca, anni fa, quando c'era Spalletti, ero molto incuriosito, lo feci con Sarri una volta e con Spalletti, e sia Nicola Lombardo che Guido Baldari, che sono i responsabili dell'ufficio stampa del Napoli, preparavano la comunicazione insieme all'allenatore. Fu bellissimo.
9: Io non l'ho mai preparata, mai, perché ero sicuro di me, ma questa sicurezza me la dava anche una domanda che un giornalista mi faceva e non sapevo rispondere. Io dico: guarda, non conosco, per cui non ti so rispondere. Stasera guardo la cosa, se passi domani ti rispondo.
7: Bello.
9: Per cui ero tranquillo, ecco.
7: Io ringrazio moltissimo Renzo Olivieri. Un abbraccio, mister.
9: Grazie a voi.
7: Allora, facciamo così. Tra poco arriva Vincenzo Perna. Apriamo la pagina del mercato. Poi avremo un momento dedicato al mondiale e poi torniamo al mercato con Mario Chila, con Calaili, con Vicario, con Zeballos, perché sono questi i 4 calciatori che dovrebbero arrivare. Perché dico dovrebbero, l'ha spiegato Mann. Un'uscita. Diciamo Mazzocchi. Dovesse uscire Mazzocchi, candidato Calaili. Occhio all'Inter, che ha perso Palestra, si è fiondato sul calciatore dell'Union Saint-Gilloise. Poi uscirà un difensore, e a quel punto Mario Chila. Uscirà Milinkovic-Savic e a quel punto potrebbe arrivare Vicario. Su Zeballos c'è l'accordo totale, calciatore anche col Boca Juniors, ma bisogna prima perfezionare un'uscita e poi capiremo nel caso uscisse un centrocampista, io Rabiot lo tengo sempre lì. Facciamo così allora, Vincenzo Perna, e poi alle 14 ripartiamo. Adesso la pubblicità.
10: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
11: Sotto costo!
10: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
11: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
12: Signora, prende anche le olive?
13: Sì, ma olive granata!
14: Olive granata, metti in tavola!

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio il collega Daniele Longo che ci ha raggiunto in diretta. Ciao Daniele, benvenuto.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio a te. È sicuramente un mercato che ancora non ha aperto i battenti, li aprirà tra poco, però c'è un Giovanni Manna che attraverso questa intervista rilasciata in quella di Rimini lascia un po' presagire quelle che sono le strategie. Prima di parlare sui singoli ti chiedo, Daniele, una tua considerazione sulla questione uomo su uomo, cioè per adesso stiamo lavorando su questo, ne arriverà uno ma solo se ne uscirà qualcun altro, anche perché il Napoli ha tantissimi, no, esuberi, Daniele.
4: Ma sicuramente a Massimiliano Allegri, che vi dico ha firmato questa mattina il contratto con il Napoli, dopo una lunga mediazione non percepirà la buona uscita dal Milan. Alla fine ha preso solamente il mese di giugno, questo perché voleva andare assolutamente al Napoli, con il quale ha firmato un contratto triennale da 4,5 milioni di euro, ma fin da subito gli era stata presentato questo tipo di scenario, uno scenario secondo il quale devi gestire sicuramente quelle che sono le difese interne, quello che potrebbe essere lo sfoltimento di Marosa. Se la scorsa stagione il Napoli ha pensato di farla lunga per il doppio impegno, con alcuni errori di valutazione, alcuni errori anche di gestione da parte probabilmente del tecnico Salentino, quindi sa che questa sarà un'estate particolare dove probabilmente entra uno e esce un altro, il famoso ritornello che sentivamo con Galliani spesso al Milan. Non esce nessuno, non entra nessuno, anche perché a livello di numerico la rosa del Napoli è veramente molto molto lunga, e il discorso che ha fatto per esempio su Rabiot è un discorso che ci sta tutto. È impossibile pensare a inserire un altro centrocampista in una batteria che al momento è completamente piena in ogni ordine di posto, quindi se non esce Anguissa non entra Rabiot, non puoi pensare di accontentare una richiesta del tecnico se non esce qualcuno, che poi tra altre cose questi sono anche i giocatori che hanno degli ingaggi piuttosto pesanti.
3: Eh sì, ingaggi che sono pesanti, che poi, se vogliamo, era proprio una delle motivazioni che in qualche modo aveva spinto il primo pensiero del voler abbassare un po' l'ingaggio di quello che era il settore Napoli, e quindi bisognerà un po' capire il tipo di strategia. Partiamo da alcuni nomi. Uno che piace tanto a Giovanni Manna è Calaili, però sul ragazzo, soprattutto dopo la scelta di Palestra di andare in Premier League e lasciare l'Inter a bocca asciutta, può essere diventato un obiettivo importante anche per i nerazzurri. Il Napoli di solito non partecipa ad aste, però è normale, è un calciatore che piace, il Napoli ha comunque già l'accordo con il calciatore.
4: Ha già l'accordo con il calciatore, dici benissimo, ma non ha l'accordo con Julian Sanchidua,
3: sì,
4: che sappiamo essere in questo momento la cosa più importante, perché su questo giovane talento, di cui dice veramente un grande bene, cioè ieri ne parlavo con uno scout che non di una squadra che non è nella corsa al giocatore, mi ha detto guarda che il ragazzo ha veramente delle qualità molto molto interessanti, su tutti i parametri sono molto alti, perché io dicevo guarda, secondo me a denti fuori dei denti mi sembrava alta la valutazione, oltre i 25 milioni di euro, invece mi diceva guarda che in realtà ha dei parametri molto molto buoni, ma il problema rimane proprio quello della valutazione, perché Napoli è stagionato per questo tipo di acquisto 20 milioni di euro come budget, potrebbe arrivare a 25 con i bonus, ma non vuole andare oltre. L'Inter in questo momento sa che deve per forza di cose accelerare su un obiettivo, anche per i due di picche, parafrasando quello che dice di ausilio preso per palestra, anche a livello di immagine non si può permettere di stare tanto tempo su un giocatore per poi non acquistarlo, anche per una questione, ripeto, per i tifosi, per l'immagine che è uscita un po' diciamo sbiadita dopo le due operazioni che sembravano potessero essere concrete, in realtà non lo sono state per niente. Palestra e Nico Pazzi, poi sappiamo che nella nostra epoca il calciomercato vale quasi, non dico che vale come uno scudetto, ma nelle aspettative dei tifosi ha un valore molto molto alto. Quindi al momento ti direi che mi sembra che l'Inter stia facendo dei passi volti proprio a superare la concorrenza del Napoli. Non sarei sorpreso se ci fosse un'accelerata già nelle prossime ore.
3: Invece per quanto riguarda Ghila, il Napoli deve purtroppo vedersela con l'Atalanta, un'Atalanta di personaggi noti soprattutto al Napoli, ovvero Cristiano Giuntoli, come lo stesso Maurizio Sarri, che tra l'altro conosce Ghila sicuramente meglio di quello che sarebbe poi il nuovo allenatore. Forse il grande vantaggio è il fatto che il Napoli, partecipando alla Champions League, può offrire a questo calciatore una vetrina internazionale che si meriterebbe dopo l'ultima stagione nella quale ha fatto molto bene.
4: Ma guarda, io ti dico che il giocatore era stato molto molto chiaro con il suo entourage, molto molto chiaro con la Lazio, due settimane fa è andato dallo Tito, Caio Cramano, il suo agente Alejandro Cramano, che comunque l'Italia conosciamo anche perché
3: è l'agente di
4: Achimi, ma soprattutto sì, l'agente di Lautaro, fa tantissime operazioni anche non solo con questi top player, ma le ha fatte anche tante con giocatori di seconda fascia. Come è arrivato Ghila? Perché Ghila, quando arriva la Lazio, è un giocatore di seconda fascia, cioè arriva un'intuizione vitale, arriva per 5 milioni di euro dal Real Madrid e poi si è imposto con grande merito, secondo me, come uno dei migliori interpreti del campionato, tra i primi tre, tra i primi quattro. Lui ha stato molto chiaro con lo Tito. Quando ha raggiunto l'accordo con Napoli, ha detto o mi mettete al Napoli o niente. Voleva andare a tutti i costi al Napoli, vuole andare continuo, voleva andare a tutti i costi al Napoli. A me risulta che il giocatore vuole fare fede, nonostante il rapporto con Sarri, vuole fare fede a quello che è un accordo già blindato da diverse settimane con il Napoli, perché, come dici bene anche tu, il Napoli è una piazza importantissima che ti permette di fare la Champions League, che lui non ha mai giocato. Soprattutto sa che comunque andrebbe in una società dove c'è un allenatore che crede ciecamente nelle sue qualità, perché Ghila praticamente fino a qualche mese fa, prima della grande rivoluzione, era l'obiettivo numero uno per la difesa del Milan. Quindi Mario sa che comunque c'è una grande stima da parte di Allegri nei suoi confronti, e quando devi fare una scelta di questo tipo, di andare in un club nuovo, partire con avere la fiducia totale dell'allenatore, che dovesse il prezzo, cioè il piede giusto. Il problema è proprio il prezzo, l'apsus, perché il Napoli non vuole andare oltre certi spareggi. Sa che comunque aveva fatto una prima offerta da 15 milioni di euro più bonus, sapeva che comunque con lo Tito, quando ti dà una valutazione, quella deve essere, anche se nelle valutazioni interne Napoli sostiene: ma perché devo pagare 25 milioni di euro a un giocatore che l'anno che a febbraio lo posso far firmare gratis? Il problema è che c'è una clausola del 50% sul ricavato da girare al Real Madrid, ma soprattutto il Napoli sapeva che comunque si sarebbe scatenata anche qui una sorta di asta, perché sul giocatore c'era anche l'Atletico Madrid, oggi un po' più defilato, e si è entrato in scena con forza l'Atalanta nella stagione peggiore a livello di prospettive, perché comunque in questo momento può offrire solamente una partecipazione alla Conference League, ma ha iniziato il mercato da paperone dei paperoni, come spesso gli accade, perché adesso va più al segno.
3: È caduto Daniele Longo, proviamo a ripristinarlo per fargli finire quello che era il suo ragionamento. Evidentemente deve essere capitato qualcosa a livello di batteria, perché mi sembrava una problematica proprio improvvisa, ecco, che gli ha tranciato la telefonata. L'abbiamo recuperato, ringrazio Riccardo Catapano in redazione. Eccoci Daniele, mi sei caduto,
4: no,
3: vai.
4: Scusami, non me l'ho accorto che l'ho caduto. No, dicevo che comunque l'Atalanta è un competitor molto difficile oggi da far indietreggiare, perché è vero che a livello di prospettive tecniche è nella sua peggior stagione, perché ha sempre proposto Champions League, una volta solo all'Europa League, che poi tra le altre cose l'ha anche vinta. Quest'anno c'è la Conference League, ma è partito con un 110 sul mercato, più 110 tutte quante plusvalenza, perché il costo di Ederson venduto al Manchester United per quasi 55 milioni di euro l'ha stato tutto ammortizzato, quindi segno più Palestra, ricordiamolo, frutto del settore giovanile, prodotto del settore giovanile, venduto a 60 milioni al Chelsea, bonus compresi, quindi in qualche modo deve rispondere sul mercato con degli acquisti importanti, perché non può pensare di anche per la piazza incassare e non vendere. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista economico, l'Atalanta può, in questo momento, a differenza del Napoli, si avvicina molto alla richiesta, perché l'ultima proposta si avvicina proprio, perché la Lazio chiede 25 milioni di euro senza bonus, l'Atalanta ha proposto 21 più 3 di bonus, è molto vicina, diciamo, che la valutazione totale. Ghina in questo momento aspetta, se il Napoli vuole alza l'offerta, il giocatore lo chiude credo in 24 ore. Il problema è capire se internamente decideranno di fare questo sforzo per un giocatore per me molto forte, uno dei migliori acquisti che puoi fare in Serie A. Capisco anche che spendere 25 milioni di euro in un'estate dove comunque devi stare attento alle entrate e alle uscite, sei molto più parsimonioso, un giocatore che comunque in scadenza di contratto del 2027 può implicare qualche riflessione in più.
3: Grazie davvero Daniele, e ovviamente buon lavoro. Grazie a Daniele Longo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. Adesso un disco e poi ritorno in studio il nostro direttore Walter De Maccia.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, il mondiale è in corso e devo dire che un mondiale anche, soprattutto alla luce della giornata di ieri, ricco di sorprese. Sorprese perché il Brasile, ma immagino lo sapesse Ancelotti, non è che proprio ha fatto una passeggiata con il Giappone, era sotto di un gol e l'ha ribaltata. E poi le eliminazioni che hanno, beh, insomma, del sorprendente se non del clamoroso della Germania e dell'Olanda ai rigori. Ne parliamo con Jacopo Volpi. Buon pomeriggio, direttore. Ciao Jacopo.
1: Oui.
0: Grazie. Ciao. Per essere con noi. Senti, è evidente che noi non ci siamo, ma è pure evidente che poi però magari hanno anche difficoltà nazionali, vedi la Germania che van fuori col Paraguay.
1: Sì, noi non ci siamo, gli altri ci sono stati poco perché hanno fatto il giro eliminatorio, sono usciti ai sedicesimi. Un po' la storia del calcio che viene scritta con una squadra come la Germania, che in un campionato a 48 squadre esce ai sedicesimi, fa molto notizia. Così la stessa Olanda, che ha insomma comunque una storia importante, seppure non di mondiali vinti, ma insomma di grande calcio giocato, e di un europeo vinto nell'88, anche quella è un'altra notizia che fa pensare, non che noi siamo meno peggio quel che sembri, noi quello siamo, ma gli altri stanno percorrendo dei cicli, c'è chi fa dei cicli, ringiovanisce, quindi perderà questo mondiale e poi diventerà competitivo per il prossimo, e c'è tanto caldo, grandi spostamenti, il ritmo scende inevitabilmente, questo me lo ricordo, fu un po' una caratteristica del mondiale del 1994, insomma, tutti noi abbiamo seguito come inviati, in cui c'era il ritmo basso, quindi le squadre più tecniche andavano molto avanti. Adesso dobbiamo vedere le grandi favorite, che per me rimangono sempre Spagna, Francia e Argentina, più o meno, chi più chi meno, insomma. E poi bisogna fare i conti con un nuovo calcio, ma questo già l'avevamo fatto in passato, voglio dire, il Marocco poi sarebbe anche
0: certo.
1: un errore definire il nuovo calcio, è comunque un calcio atletico, un calcio tecnico, e soprattutto però corrono un po' più della media degli altri. La Germania mi ha fatto proprio una brutta impressione, non l'ho mai vista, una delle partite che ho visto ieri, non l'ho mai vista in grado proprio di diventare padrona della partita, come hanno fatto i tedeschi per tutta la loro vita.
0: Tra l'altro ero con un amico collega il giorno del debutto della Germania con Curaçao, e questo amico collega mi disse, ma io metto, perché come te la penso un po' come te, cioè per me è Francia, Spagna, Argentina, io ci tengo dentro anche il Brasile di Ancelotti, e questo amico mi diceva, però hai visto la Germania? Io disse, l'ho vista, ma la vorrei vedere in un test un attimo più impegnativo, con tutto il rispetto per Curaçao. Tornando però poi al Paraguay, al Marocco, ma anche allo stesso Giappone, io credo, Jacopo, che il calcio si sia livellato molto verso l'alto per organizzazione e perché molti calciatori di queste nazionali, tra virgolette, molto tra virgolette minori, oggi giocano nei campionati europei e quindi si confrontano con un calcio di alto livello e praticano la costruzione dal basso, hanno molta tattica, e lo vediamo poi.
1: No, ma sicuramente sì, perché poi quando i grandi calciatori più o meno giocano, salvo infortuni, giocano quasi tutti lo stesso numero di partite, quindi stanno tutti tra i 40, 50, 60 partite all'anno, eccetera. Qui si va a ritmo un po' più basso. Il Brasile merita, secondo me, un discorso a parte, è una squadra messa bene in campo come tutte le squadre di Ancelotti, ma ieri ha rischiato l'osso del collo perché fa degli errori, perché è lenta in costruzione, perché c'ha poche persone a parte Vinicius che possano risolvere la partita da soli, cioè arrivare qualcuno e porta questa palla a tre quarti e poi avere i grandi inventori, non ha i grandi campioni. Poi Ancelotti è talmente bravo che magari riuscirà anche lì a far quadrare i conti in qualche modo, un po' più di difesa e ripartenza. Poi non stiamo parlando della Norvegia, che ha fatto una pessima impressione contro la Francia, ma ha giocato in pratica con la squadra B. Quelle sono scelte, a volte fanno la Francia ha messo tutti i titolari in pratica, la Norvegia no, anche lì c'è da vedere se la sconfitta ti ridimensiona e ti fa andare più sotto pressione, oppure se è stato bravo l'allenatore che ha fatto riposare i più forti, e quindi adesso anche la Norvegia entra nel computo leggermente sotto le tre che abbiamo nominato prima, cioè Francia, Spagna e Argentina.
0: Ricordando anche che c'è l'Inghilterra, e perché no, la Croazia, il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Diciamo, Jacopo, che probabilmente dagli ottavi, al netto di queste sorprese incredibili, inizieremo a vedere, io dico, il vero mondiale.
1: No, sicuramente il vero mondiale, poi sai, quando fai un mondiale a 48 squadre c'hai un turno in più, cioè 16 mesi, non è che quando hai passato il girone vai direttamente a fare, a giocare il tuo ottavo di finale, perché quello fa, diciamo, scalpore che la Germania perda al 16esimo. Rimane però il fatto che la Francia c'ha qualcosina in più, secondo me, a livello di singoli, di giocatori, di economia del gioco, poi le partite si decideranno, insomma, voglio dire, molti sugli episodi particolari, perché però la Francia mi piace. La Spagna ancora stava un pochino, tra virgolette, un po' coperta, insomma, non ha fatto una grandissima impressione. Il Portogallo non mi è piaciuto molto, perché l'ho visto poco, l'ho seguito poco, ho visto Cristiano Ronaldo buttare il microfono per terra,
0: anzi, un po' nervosetto, è un po' nervosetto,
1: No, perché ormai non sappiamo più se è intelligenza artificiale o se è un'immagine vera.
0: Di sicuro è un po' nervosetto.
1: Ovviamente un po' nervosetto, ha 41 anni, invece Messi lo vedo sereno, allegro e tranquillo.
0: E io ringrazio Jacopo Volpi, direttore. Grazie a presto, a buona giornata, buon calcio.
1: Grazie a tutti, ciao.
0: Grazie, grazie. Vi preannuncio che nella terza ora parleremo ancora di mercato, lo faremo anche con Gianluca Vigliotti e con il collega del Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise, perché ieri Manna ha indicato la strada. Per ogni uscita corrisponderà un'entrata, al netto del fatto che il Napoli in uscita Juan Jesus, anzi bisogna ringraziare Juan Jesus ed Elmas per il percorso. Ricorderete che Juan Jesus arrivò a parametro zero svincolato non appena aveva firmato Luciano Spalletti, qualcuno riteneva, e devo dire ingiustamente, che fosse al termine della sua carriera. Bene, Juan Jesus ha rappresentato una garanzia assoluta per il reparto difensivo. Nel suo palmarès, vi ricordo, due scudetti sia con Spalletti che con Antonio Conte, che lo ha definito l'immortale Juan Jesus. Mercato. Allora, siccome siamo venuti a conoscenza che Giovanni Manne è al lavoro per trovare una soluzione, in uscita c'è Milinkovic-Savic e poi capiremo quello che potrà essere il portiere in entrata. Allora parliamone del mercato, delle difficoltà che si incontrano, del bloccare un calciatore, ma poi vedi l'Inter con Palestra, arriva il Chelsea e te lo porta via. Dirigente navigato, esperto, ne ha fatte tantissime di sessioni di calcio mercato. Enrico Fedele, buon pomeriggio direttore.
2: Ciao a te.
0: Grazie per essere con noi. Allora, domani verrà annunciato Massimiliano Allegri. Voglio partire da una dichiarazione di ieri di Manna. Gli hanno chiesto i De Bruyne, lui ha detto sarà il centro del progetto. Tu da esperto, da addetto ai lavori, come la leggi questa dichiarazione, sarà il centro del progetto?
2: Che non ci sono richieste. Perché è inutile dire De Bruyne, non discutiamo il calciatore.
0: E ci mancherebbe.
2: Non lo discutiamo.
0: E ci mancherebbe.
2: Vediamo quanto costa e che cosa dalla sua partenza può ricavare nel Napoli per creare un qualche cosa di più giovane, di più fresco. Ora il Napoli deve scegliere. Il Napoli ha due giocatori, credo io, in mezzo al campo quasi insostituibili, no? Lobotka
0: e McTominay.
2: Siamo d'accordo?
0: Non c'è dubbio.
2: L'altro giocatore chi dovrebbe essere? Il Anghissà della situazione?
0: Beh, no. Però se poi dovesse restare Anghissà, almeno ieri Manna faceva intuire così.
2: Non mi dispiace, tutt'altro, va bene?
0: Avercelo un Anghissà.
2: Bravo. E quindi praticamente il giocatore che dà anche fisicità, visto che Allegri ha sempre giocato con mediani di fisicità davanti al centrocampo come barriera difensiva, e quindi ora abbiamo Alisson. De Bruyne dovrebbe giocare a corrente alternata, che tu non puoi giocare se giochi con un 4-3-3, se non puoi, dove gioca?
0: Però Enrico, se invece, visto che Manna se lo dice, ha parlato con Allegri, io faccio 1+1, l'anno scorso prendono De Bruyne e lo prendono per Allegri, perché tu me lo insegni, Antonio Conte sembrava andasse via.
2: Bene. Doveva giocare Lukaku.
0: Esatto, e doveva giocare sotto punta dietro Lukaku. Però, oggi Højlund.
2: Però vieni presente che l'anno scorso a giugno c'era Kvara.
0: No, era già andato via.
2: No.
0: Era andato via a gennaio, come no?
2: Scusami, è andato via a dicembre.
0: A gennaio, appunto. Esatto. E De Bruyne è arrivato l'anno scorso. Sergio, stai facendo confusione sugli anni.
2: Bravo, sì, esatto. Mi sto confondendo.
0: Non ti preoccupa, non ti preoccupa.
2: Allora, però avevano bisogno di un esterno.
0: E hanno preso Alisson Santos.
2: Ecco. E poi avevano bisogno dell'altro esterno.
0: E beh, insomma, l'altro esterno ce l'hanno.
2: Politano,
0: però.
2: No.
0: Politano, c'hanno Neres, ce li hanno.
2: Bravo.
0: Dai.
2: E chi è con De Bruyne, con Neres, con Lang, con Luca, con Lukaku e con eventualmente poi il ragazzo che esplosa
0: Vergara,
2: chi gioca?
0: No, però può darsi Enrico, io mi rifaccio a quello che dice Mann.
2: Ma
0: se parla del centro,
2: allora tieni presente che nel calciomercato tutto quello che si dice non è verità.
0: No, ho capito, però se hanno preso De Bruyne per Allegri, io provo a immaginare che a oggi Mann ci dice che sarà il centro del progetto, forse in quell'idea originaria.
2: Il Napoli piglia Allegri per far indorare la pillola alla gente della partenza di Conte per la Juve. Chiaro?
0: E già l'aveva preso l'altro anno, quindi.
2: Perciò ti dico.
0: Prendono De Bruyne e prendono Allegri.
2: Quel De Bruyne che ho visto io, De Bruyne può giocare ogni tanto nel Napoli un quarto d'ora e forse anche come sostituto di Lobotka, perché piglia la palla troppo da dietro, e in questo caso tu hai Gilmour, che pure è infortunato, ma credo che stia
0: poi partirà per il ritiro, assolutamente.
2: Quindi certo. Praticamente senti, il Napoli deve fare un'opera di svecchiamento. Lukaku e noi devono andare, a mio giudizio, se trovano una collocazione
0: certo.
2: Il Napoli deve risolvere un problema, che è il problema dell'abbattimento dei costi della forza lavoro.
0: Monte ingaggi e età anagrafica devono abbassare un po' l'età media.
2: Lukaku e De Bruyne da solo costano più di 25 milioni lordi, quasi 30. Come dici?
0: Beh, è evidente che il Napoli deve valutare.
2: Ora si fa di necessità virtù.
0: Però dimmi una cosa, Enrico: è arrivato l'anno scorso Milinkovic, pagato 22 milioni di euro.
2: Sì.
0: Evidentemente Allegri, che uno secondo me molto pragmatico, dice va bene che gioca con i piedi, a me interessano quelli che parano con le mani, vuole Meret, Manna è già al lavoro per trovare una soluzione / sistemazione per Milinkovic, per consentire l'arrivo di Vicario o nel caso di Kovar. È stato un acquisto tra virgolette valutato male l'altro anno perché Conte lo voleva?
2: No, è stato un acquisto voluto da Conte, il quale gioca sempre sapendo di dover attirare, cioè come lo specchietto delle allodole, no, la trappola. I giocatori stanno tutti in avanti, io non voglio giocare più tanto così.
0: Mi vengono a pressare, c'è uno bravo che viene.
2: Vengono a pressare, io do la palla lunga, tengo in questo caso un giocatore che praticamente fa reparto, che era Lukaku, che tiene palla. Tenendo palla ci stanno gli inserimenti degli esterni, perché io devo fare gol con gli esterni, in questo caso Neres o questo Lang che doveva essere lui, l'inserimento di Marcantonio, e quindi ecco che Napoli avrebbe rischiato poco, perché doveva pigliare pochi gol e ne avrebbe fatte anche meno, e quindi però non pigliava gol. Ecco che il giocatore che aveva un calcio alla crolla, parlavo di termini chiari, e aveva personalità.
0: Questa lunga gittata a scavalcare.
2: Ma se la mia, io di tutti e due,
0: sì,
2: piglierei metà uno e metà dell'altro. E siccome non si può pigliare, li manderei via tutti e due.
0: Allora, detto questo, però, Enrico,
2: non può rimanere nel Napoli.
0: Beh, però se l'intesa è quella
2: non
0: che rimane,
2: non può rimanere nel Napoli.
0: Ho capito, però se c'hanno l'intesa che rimane, evidentemente.
2: No, se hanno l'intesa, tutti hanno l'intesa di rimanere, devono convincerlo che non può giocare. Se fa un errore succede alla fine del mondo. È un portiere tecnicamente bravo, però è muto. Deve andare dalla logopedista.
0: E allora magari darò io il consiglio sulla mia logopedista, che è bravissima.
2: Bravo, perché un giocatore così, per essere così un poco più leggero, lui non ha la fiducia della squadra. Basta fare una indagine: quanti palloni tocca Milinkovic Savic con i miei, cioè quanti palloni riceva dai difensori?
0: Enrico, io sono vecchia scuola, io sono come a Carlo Ancelotti, a me dei palloni che tocca Milinkovic con i piedi, a me interessa il portiere che para con le mani.
2: Perché Meretta parla con le mani?
0: Come non parla con le mani Meretta? Io lo reputo un portiere eccezionale.
2: Walter,
0: sì,
2: ascolta papà,
0: dici.
2: Papà, io il portiere è l'unico giocatore che vede 21 giocatori. L'unico.
0: Sì.
2: Il portiere è l'unico giocatore che vede 21 giocatori davanti. L'unico dei 22. Batteri, portiere, per 21 giocatori.
0: Ossaccio, diretto, io giocavo portiere, diretto.
2: Deve guidare, tu facevo portiere.
0: Appunto.
2: Di palazzo.
0: Sì, di palazzo, ero bravissimo.
2: Ah, vabbè.
0: Facevo le entrate e le uscite.
2: Io vedo 21 giocatori, devo guidare la squadra, devo gridare, devo chiamare le marcature preventive. Non posso essere muto.
0: Aspetta, ora però ti devo...
2: Al di là che da un punto di vista tecnico si fa preferire. Mm. E cioè, però è un altro fatto.
0: Ho capito, ma
2: è
0: mica...
2: molto fragile.
0: Ma
2: molto...
0: devi parlarne con Allegri, non con me.
2: Ma io parlo con te perché tu non lo so, lei, io Allegri lo conosco, lo stimo, insomma, di parlare lo dico, ma io lo dico pubblicamente prima, hai capito? Non è tutti che dicono fare rigore, ti posso dire. Mi dico perché c'è paratore rigore.
0: Ho capito, e tu puoi mai pagare 1,22 milioni perché para i rigori?
2: Ma lascia perdere, tu hai pagato pure 50 milioni a Lucca.
0: No, che 50, 35.
2: Tutti paghiamo.
0: Allora,
2: tutti.
0: Facciamo una cosa, diretto, visto che proprio ti sei inoltrato a parlare ai portieri, Milinkovic in uscita, Meret verso la permanenza, può arrivare Vicario, abbiamo chiamato un portiere che voglio salutare. E Luigi Sepe, buon pomeriggio Gigi.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
2: Mi porti dopo tanti anni a sentire la voce di Luigi che ho cresciuto.
0: Sono
2: piacere sentirlo. Ciao
0: Enrico Fedele, il direttore Fedele.
3: Sì, l'ho riconosciuto, ci mancherebbe.
0: Senti Luigi, qua c'è una diatriba perché io ho dato una notizia. Mann è al lavoro e cerca una soluzione per Milinkovic. Resta Meret, potrebbe arrivare Vicario. Ora i due si conoscono sin dai tempi delle giovanili. Io la reputo una soluzione molto corretta, anche perché voluta da Allegri, che storicamente ha sempre avuto due portieri di livello. A te l'ipotesi piace, Luigi?
3: Sì, naturalmente sono due portieri di grandissimo valore. Però a mio avviso ritorniamo al solito discorso. Chi gioca? Ed è una bella domanda che magari...
0: E Luigi, ma sai, con Allegri la logica chi gioca, me l'ha raccontato ieri Marco Amelia, non esiste. Oggi ho avuto Federico Marchetti. Amelia mi diceva, noi fino alla partita non sapevamo se avessi giocato io o in qualche modo Abbiati. E Marchetti mi ha detto, io e Lupatelli non abbiamo mai avuto il piacere di vedere segnato il nostro nome sulla lavagnetta. Io immagino che Allegri voglia due grandi portieri.
3: No, ma questo sicuramente... Walter, il problema è un altro, che Alex quest'anno ha giocato poco ed è successo quello che è successo con Milinkovic-Savic, diciamo. L'anno prossimo non penso che Alex possa stare nella stessa situazione di voler non giocare un altro anno, perché da fuori per noi dici due portieri di livello, meglio così. Cioè, pure se dovesse esserci un infortunio o altro va benissimo, siamo coperti. Ma da dentro è un portiere... vuole giocare e quindi non so quando sia vera la cosa di Amelia di dire noi non sapevamo chi gioca.
0: Non penso
3: secondo
0: che mi abbia raccontato
3: fesserie. Secondo me all'inizio parte uno, poi dopo se dovesse far male può cambiare, però all'inizio parte uno.
0: Beh, insomma, la titolarità del ruolo, d'altronde almeno quest'anno, no? Sommer era il portiere dell'Inter, come Maignan del Milan, come evidentemente Svilar alla Roma. Occhio, perché la Juventus vorrebbe acquistare dalla Roma Svilar. Portiere che ti piace, Enrico Fedele, Svilar?
2: Molto, molto, molto. Voglio fare una piccola incisa, trovo l'opportunità dopo tanto tempo di parlare con lui. Ci sai chi era il miglior giocatore con i piedi del Napoli?
0: Chi era?
2: Gigi.
0: Sepe?
2: Sì.
0: Era bravo con i piedi?
2: No, bravo di più.
0: Ma perché ha avuto un buon maestro come Pepe Reina o eri bravo di tuo, Luigi?
2: No, era bravo proprio. Pepe Reina, noi parliamo quando Re è venuto a Napoli, mi parlò e dice, no, io e Re siamo fraterni e amici. Sì. E dice, c'è stato un ragazzo...
0: del settore giovanile.
2: Come portiere. Eddie si è arrivato secondo. Hai capito? Perché aveva questa personalità. Ma aveva soprattutto un calcio di sinistra del 50-60 metri. Di sinistro, lo metteva dove voleva, dove voleva. Quindi praticamente, come tu vedi, ci sono portieri e portieri, caratteristiche e caratteristiche. Ma il, a mio giudizio i portieri devono guidare le difese e devono avere che cosa? La fiducia del difensore, che quando dà la palla indietro non gli viene la tachicardia, ma non, io so chi sta.
0: Aspetta Enrico, perché tu hai detto ci sono portieri e portieri, poi ci sono difensori e difensori. E c'è un difensore che il Napoli vuole, vi ricordo la
2: c'è del difensore che quando dà la palla indietro non gli viene la tachicardia, ma non, io so chi sta.
0: Aspetta Enrico, perché tu hai detto ci sono portieri e portieri, poi ci sono difensori e difensori. E c'è un difensore che il Napoli vuole, vi ricordo la logica, lo ha spiegato Manna.

0: e mi auguro per il Napoli che possa arrivare Gila, perché è veramente veramente forte.
1: Lui è in vacanza in questo momento, sta pubblicando sui social le foto. So che l'hai portato in giro quando è venuto a Napoli con la sua signora, ama la città, Allegri lo vuole. E Luigi, mettici la buona parola, insomma.
0: Dall'altro lato c'è Lotito, però. Che
1: quello è il problema.
0: Italiano.
1: Direttore Fedele, dall'alto della tua esperienza, un nostro ascoltatore ti pone e ti rivolge una domanda. Perché sai che il Napoli ha bloccati di fatto all'accordo con Calaili, ce l'ha con Mario Ghila, ce l'ha con Zeballos, qui ce l'ha anche col Boca. E però il problema è che non chiude nessuno dei tre, perché prima deve esserci un'uscita, e l'ascoltatore ti chiede: è un rischio troppo alto far aspettare l'uscita e magari poi perderli?
2: È da perdere, quando si perde, voglio quanti giocatori ci stanno. Questi giocatori fanno parte dei primi 1000 giocatori che stanno in Europa. Tra i primi 1000 non è che sono dei fenomeni. Esiste un solo fenomeno, esisteva. Era detto Manna, e questo lo sta d'accordo, e poi quello che vuole. Il vero giocatore difensore in prospettiva era Leoni, che lui conosce bene, che poi ha avuto un grave infortunio, è stato
1: a Liverpool,
2: grandissimo, certo, difensore, non
1: certo,
2: grande.
1: Certo.
2: Per quanto riguarda Gila, che io è un giocatore che stimo molto, Gigi ne sa sicuramente più di me di caratteristiche, io l'ho visto giocare 2 minuti e ho visto che ha una frequenza di passe, una cattiveria, ma soprattutto un anticipo che pochi giocatori hanno, ed è il tipico difensore che il Napoli non ha.
1: Per caratteristiche manca quel difensore.
2: Non è il brevilineo.
1: Hai ragione.
2: Non
1: hai
2: è
1: ragione.
2: Il giocatore che ha frequenza di passo. Non lo è Marianucci, non lo era Famarin, non lo è.
1: Raccamani, Beugema, buongiorno. Lo è Mario Ghila.
2: Buongiorno, non lo è Raccamani. Allora,
1: hai ragione.
2: Come vedi, va a tamponare uno qualcosa, a differenza di quello che poteva essere Leone. Quindi, come vedi, alla fine tu puoi fare 1000 cose. Poi il Napoli può perdere, perché secondo me il terzino lo perde perché lo piglia l'Inter.
1: Tu dici, me. Tu dici.
2: Sì, io dico di sì. E bisogna vedere la corte che fa questo Gila, perché ti dico di più. Gila fa parte di quei giocatori che ti permettono di giocare anche a uomo, nel senso uno contro uno. Perché hanno il recupero.
1: Aspetta Enrico, fammi fare una domanda a chi ci ha giocato.
2: È d'accordo con me.
1: No, io voglio chiedere anche in termini di personalità. Luigi Sepe, Mario Ghila è uno che guida il reparto, è uno che insomma ha quella esperienza tale di leadership?
0: Assolutamente sì, Mario è uno che può uno che guida il reparto, può guidare il reparto e come dice il direttore è uno che ti può dare tante soluzioni, di giocare di reparto, giocare uno contro uomo, di giocare con la difesa alta, essendo un ragazzo velocissimo e molto bravo nell'anticipo.
1: Ma tu da quanto tempo non lo senti?
0: 2 mesi.
1: 2 mesi? No, Luigi, ma non ci credo. Non
2: no, 2 mesi, Luigi, facciamo le volte.
1: Luigi, Luigi, ma che 2 mesi? Luigi, e noi mica si mi fate guai un gel primo pelo.
0: Allora, facciamo una cosa, prossima settimana organizziamo una chiamata a 3, mettiamo anche lui, dai.
1: Immagino Lotito com'è contento, po'.
2: Lo contento a batteria.
1: Va bene, Luigi Sepe, grazie di cuore, grazie.
0: Grazie a voi, ciao,
1: grazie. Enrico, appena ci ha detto 2 mesi noi abbiamo creduto affatto, È vero?
2: No, sicuro. No.
1: Ma quello si è sentito pure ieri, secondo me. Va bene. Enrico, grazie di cuore.
2: Ciao, Valtteri.
1: A presto, grazie. Tra poco parleremo ancora di mercato e del centenario. Mimmo Carratelli, Francesco De Luca, Gianni in prota. E poi il mercato con il nostro Gianluca Vigliotti, con Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. 17 giorni al ritiro di Di Maro Folgarida. E soprattutto 1 mese al centenario. Pubblicità.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
5: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Deco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona. In favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore.

0: migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per pupi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti.
3: Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Non è estate senza...
6: mare, tranquillità.
5: Le cene all'aperto.
6: Le angurie freschissime.
5: E le infradito?
6: Ma la cosa che proprio non può mancare...
5: è il sole.
6: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
5: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: buon pomeriggio al Telemaggio. Abbiamo parlato a lungo di portieri, che poi mi è venuto in mente che insomma l'anno scorso io a volte non ho mai risparmiato critiche a Milinkovic. Qualche ascoltatore mi scrive: ma tu sei prevenuto? Ma io devo dire che Milinkovic, per la sua fisicità, per il suo essere insomma molto alto e largo, in porta ti incute timore, però ragazzi, se gli tiri addosso, ma se no, per la sua altezza fa fatica andare giù, sarà bravissimo con i piedi, però io ho sempre avuto molti dubbi e oggi viene fuori la notizia che Mann è al lavoro per trovare una soluzione per farlo partire, quindi evidentemente non avevo pregiudizi. Era un mio vedere un portiere che, seppur molto grande, non lo so, a me non dà quella sicurezza che invece un portiere deve dare. Il centenario è alle porte, 100 anni d'amore per il Napoli. A proposito, lunedì prossimo, 6 luglio, verrà presentata la maglia del centenario, e a proposito del centenario ci sarà anche il nuovo logo che richiamerà il centenario. E molti di questi 100 anni d'amore li ha vissuti e raccontati il maestro Mimmo Carratelli. Buon pomeriggio, Mimmo.
1: Ciao Walter, un saluto agli ascoltatori.
0: Insomma, tu sei la memoria storica di questo centenario, da Ascarelli e poi Lauro e poi Fiore e naturalmente Ferlaino, Gallo, Naldi, il fallimento, l'avvento di De Laurentiis. Sono 100 anni d'amore, questo è sicuro.
1: Le è mancato il Napoli di della Ascarelli.
0: Eh sì.
1: Poi dal Vomero, dal 52 in poi, sto là a vedere le maglie azzurre.
0: Senti, una maglia azzurra, quella che arriverà, io dico che sarà particolarmente importante, perché Mimmo, parliamo del centenario del club, eh?
1: Beh, è una tappa importante, è una storia lunghissima, è una storia bellissima, perché non è soltanto una storia di vittorie, che non sono tante, ma una storia di tanti giocatori che a Napoli hanno scoperto il mare, la felicità, la gioia, che hanno scoperto una città passionale. Insomma, anche le figure non di primo piano sono sempre presenti nella mia memoria. Ricordo Tonino Girardo, Dino Panzanato, quell'epoca là, insomma, il Napoli divertente di Pesaola con Sivari Altafini. Insomma, non c'è stato solo Maradona, insomma, Maradona è stato l'apice, poi gli scudetti con De Laurentiis, ma non bisogna dimenticare il Napoli del Vomero con Gramaglia, che dedicò tutta la sua vita, un ligure che dedicò tutta la sua vita alla maglia azzurra, con due mediani, Castelli e Posio, che erano di grandissima levatura tecnica, e poi Vinicio, Jepson. Insomma, abbiamo tanti eroi che sono tantissimi e sono tanto cari al nostro cuore.
0: Senti Mimmo, una mia curiosità, proprio perché tu sei memoria storica di questa favola d'amore, no? E negli anni i Vinicio, i Canè, lo stesso compianto Bruno Petisso Pesaola, hanno scelto di restare a vivere a Napoli. È successo così anche a Santa Croce, a Calaiò, a Nicola Mora, al Pampa Sosa. Che cosa ha di speciale Napoli, di appeal con i calciatori, soprattutto guardando evidentemente a Canè, Pesaola e Vinicio, da spingerli a restare a vivere a Napoli per tutta la vita?
1: Beh, andando sul concreto, a parte quello che è Napoli, la sua umanità e il suo panorama, ma se non hai molto bisogno della città, cioè se hai dei soldini in banca, se non hai bisogno del medico, se non hai bisogno di un avvocato, a Napoli stai benissimo. Cioè, i calciatori che vanno in pensione, ma quale posto migliore di Napoli? E Mertens è un esempio, c'è ancora la casa lì a
0: Palazzo
1: Anna. Insomma, è difficile dimenticare Napoli. Io quando parlo ancora con alcuni calciatori del passato, quasi si commuovono a ricordare Napoli, i loro anni a Napoli.
0: E lo stesso Antonio Conte, seppur non ha deciso di non proseguire la sua esperienza professionale, ha deciso comunque con la sua famiglia di tenere ancora casa a Napoli, che evidentemente è una città che è entrata nel cuore al tecnico poi quell'anno con lo scudetto. Senti Mimmo, in questo lungo percorso di 100 anni c'è una macchia, c'è una pagina certo buia, quella del fallimento, che paradossalmente però da quel fallimento è nata un'era, quella De Laurentiis, che è partito e dovuto partire dal basso, dalla C, la B, la A, sempre ad altissimo livelli, due scudetti. Paradossalmente quella macchia, visto che il Napoli aveva problemi economici, c'erano dei debiti, paradossalmente ha fatto nascere un'era nuova che è bellissima.
1: Quel fallimento era inevitabile, perché dal periodo di Diego il Napoli spendeva 10 e incassava 4, cioè gli unici introiti erano quelli del San Paolo, che era sempre pieno, però non coprivano le spese. Se fossero stati già i diritti televisivi, probabilmente il fallimento non ci sarebbe stato. Poi è arrivato questo cavaliere hollywoodiano, a cavallo bianco, che si chiama Aurelio De Laurentiis, e ha rimesso le cose a posto, col vantaggio di aver preso solo un pezzo di carta, quindi non aveva né giocatori né palloni, però non aveva debiti, è riuscito a partire da zero, e siccome è un grande imprenditore e ha imparato subito che cos'è il mondo del calcio, è arrivato dalla Serie C all'Europa e ai due scudetti.
0: Ha saputo costruire un progetto vincente, e ha ragione Mimmo, non aveva quel fardello dei debiti, è partito da zero e mano a mano ha potenziato il brand, ha potenziato la squadra, ci ha fatto vedere, portando a Napoli allenatori di un livello top, ha portato a Napoli con anche l'avvicendarsi dei direttori, giocatori che a mio avviso era impensabile vedere a Napoli. Un ascoltatore ti chiede: c'è un gol delle 100 stagioni del Napoli che tu tutte le volte che ci pensi o che rivedi ti emoziona, Mimmo?
1: Io penso sempre al gol di Francini contro il Real Madrid.
0: Con Real Madrid.
1: Quella fu una notte indimenticabile, c'erano 100.000 spettatori, i paganti erano sicuri 80-85.000 mi pare, ma ce n'erano molti di più. Quella mi emozionò moltissimo, fu la prima grande sfida del Napoli in Europa. Volevo però ricordare soprattutto nel periodo della riscossa, attaccando ad Aurelio De Laurentiis, due protagonisti che sono stati per Paolo Marino ed Eddie Rea, sono stati personaggi, diciamo così, sul piano tecnico, che hanno rimesso il Napoli in linea e lo hanno rilanciato.
0: Beh, devo dire che poi Pierpaolo Marino ebbe delle intuizioni straordinarie, mi riferisco al Poccio Lavezzi, 5 milioni, a Marek Hamšík, 5 milioni e mezzo di euro dalla B al Brescia, lo porta a Napoli, Gargano 3 milioni e mezzo, cioè in poche parole con meno di 15 milioni andò a costruire quell'ossatura iniziale fatta anche di prestiti, Blasi e Zalageta, aveva quello che era, diciamo, l'organico che poi era salito dalla Serie B alla Serie A, e se vogliamo la prima plusvalenza, la prima cessione, quella di Lavezzi al Paris Saint-Germain, è chiaro, Mimmo, che ha dato il là alla costruzione di un Napoli poi negli anni sempre più importante e sempre più competitivo.
1: Diciamo che Pierpaolo è stato all'inizio della storia di Maradona a Napoli, è stato Pierpaolo Marino ad avvertire Giuliano che c'era disponibile Diego, perché non soffriva più l'ostilità dei catalani, il clima di Barcellona, e fu Pierpaolo a dire: guarda che c'è la possibilità, perché c'era un amichevole che l'Avellino mi pare promosso,
0: sì,
1: aveva organizzato con Barcellona, e Pierpaolo disse: perché non la facciamo a Napoli, un misto Napoli-Avellino contro il Barcellona, però state attenti, disse a Giuliano, che c'è Diego che potrebbe venire via. In effetti Pierpaolo l'aveva anche proposto
0: all'Avellino, ma anche all'Avellino.
1: Sì, vabbè, ma aveva proposto alla Juventus, c'è stato per fortuna nostra un formidabile Diego, anche alla Sampdoria, perché c'era già gli stranieri, erano permessi soltanto per stranieri. Quindi Pierpaolo sta nella storia del Napoli a grandissime lettere.
0: Beh, ma d'altronde ne ha scritto pagine importanti, ricordiamo Italo Allodi, perché è giusto ricordare Italo Allodi, che di fatto, Mimmo, e tu me lo insegni, costruisce la squadra che poi avrebbe vinto il primo scudetto. Partì da una base, l'arrivo di Maradona, ok, però poi prese all'inizio Daniel Bertoni, poi Bagni, e mano a mano andarono a puntellare con Giordano al posto di Nico Penso, con Andrea Carnevale. E a proposito per Paolo Marino, forse tra le più grandi intuizioni andare a prendere Ciccio Romano in Serie B alla Triestina.
1: Ma soprattutto all'Odi puntoso Giordano, che io ho dato per un giocatore perso per i suoi problemi familiari, per il calcio scommesse, e invece fece un pezzo contro questo acquisto, poi fece un pezzo chiedendo perdono sia a Giordano sia ad all'Odi perché aveva visto male. All'Odi aveva visto benissimo, perché era un grande manager.
0: Poi c'è stata l'era in cui ha gestito da direttore generale Luciano Moggi, poi purtroppo anni bui, il fallimento, e poi abbiamo ricordato De Laurentiis. Nel percorso, prima di salutarti Mimmo, due acquisti roboanti prima di Maradona: Beppe Savoldi, Omar Sivori. Furono loro a infiammare il pubblico di Napoli?
1: Io direi Sivori e Altafini.
0: Ah, più di Beppe Gol?
1: Ma Altafini sta nel mio cuore. Diceva Beppe Disso Pesaola che se Altafini non avesse avuto dei timori nei contatti fisici, che odiava il corpo a corpo, Altafini era il più grande centravanti del mondo. D'altra parte lì ai mondiali del 58 era titolare nel Brasile, poi sbocciò Pelé e gli soffiò il posto, ma Altafini è stato un grandissimo attaccante, ma grandissimo.
0: Tra l'altro, a proposito di Beppe Savoldi, però ricorderai, mister Miliardo, 70.000 abbonati, fu un qualcosa di incredibile. Mimmo, grazie per averci raccontato, come d'altronde fai al Corriere dello Sport, a puntate, questi 100 anni d'amore. Ciao Mimmo, grazie.
1: Grazie per aver ricordato il Corriere dello Sport.
0: Grazie di cuore. Tra l'altro oggi è 30 giugno, il 31 luglio, e poi mano a mano vi racconteremo, perché seguiremo anche noi quello che è un progetto bellissimo dei 100 anni d'amore, che hanno messo in piedi tutti i gruppi organizzati, tutti gli ultra riuniti. Ci sarà un appuntamento di raduno alle 17:30 in Piazza dei Martiri, noi vi trasmetteremo tutto in diretta, vivremo con gli ultra questa notte che ha dell'incredibile. Loro si raduneranno e hanno invitato tutti i tifosi del Napoli in Piazza dei Martiri. Da lì verso le 18 partirà la marcia verso la rotonda Diaz, dove è facile immaginare ci sarà il pienone. Il colore predominante l'azzurro, le ore che scorreranno via veloci fino allo scoccare della mezzanotte. E lì, da quel poco che riesco a carpire, a intuire, perché ogni tanto provo a avere notizie, ma non è facile. So che ci saranno molti calciatori che negli anni hanno indossato la maglia del Napoli. Dicevo, alla mezzanotte, alla rotonda Diaz, secondo me si vivrà un momento di grande emozione. Quindi la vera festa del popolo, la vera festa dei tifosi, alla mezzanotte in punto, alla rotonda Diaz. Ma insomma, manca un mese, avremo modo di parlarne, di approfondire, di ricordare quella che sarà evidentemente la notte della storia di questi 100 anni d'amore. Detto questo, tra poco torniamo a parlare di Mario Chila, perché c'è anche l'Atalanta sul calciatore. Arriva Vincenzo Perna, tutto il mercato dopo la pubblicità.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta. Ancora buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV o attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio anche il nostro prossimo ospite che è il collega di diretta.it Andrea Pressenda. Ciao Andrea, benvenuto.
1: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. È un Napoli che si prepara alla prossima stagione, inevitabilmente sono tanti gli obiettivi. Per prima cosa attendiamo l'ufficialità di Massimiliano Allegri, che però ha firmato il suo contratto che lo legherà agli azzurri. Adesso bisogna costruire la squadra. Il primo obiettivo sembra essere quello di Mario Ghila, ormai lo diciamo da settimane, il Napoli vuole lui per chiudere il pacchetto arretrato.
1: Mi sembra che comunque anche per quanto riguarda il domino delle panchine ormai si sia andati verso la risoluzione, visto che insomma tra oggi e domani dovrebbe arrivare anche l'ufficialità per l'accordo tra Allegri e Milan, come dicevi giustamente, poi finalmente partirà il mercato, anche se però è già iniziato ufficialmente nella giornata di ieri, quindi si andrà avanti con le negoziazioni fino al prossimo primo di settembre. L'obiettivo sarebbe questo, perché mi sembra, e tra l'altro avrei letto oggi anche in descrizione rilanciata dal Giorno, che su Mario Ghila ci sarebbe anche l'Atalanta, visto che comunque soprattutto anche per poter sfruttare evidentemente i rapporti con Maurizio Sarri. Peraltro si sono fatti anche dei nomi anche di possibili contropartite tecniche, perché secondo, ripeto, il Giorno c'è stata anche questa possibilità magari anche di poter inserire i vari o Daniel Maldini, ho letto per esempio anche di El Bilal Touré, non è l'unico, anche per Sulemana, insomma si sono fatti anche diversi nomi, così però anche per il Napoli effettivamente ti ricorderai, visto che poi ne avevamo già parlato anche negli altri collegamenti, insomma i nomi sono sempre quelli sia di Luca e anche di Rafa Marin. Mi sembra insomma che sia questo ovviamente da parte del Napoli uno dei possibili obiettivi. Peraltro anche c'è da dire che l'interessamento per Mario Ghila, almeno per quanto riguarda la guida tecnica, e quindi mi riferisco a Massimiliano Allegri, risalga comunque anche negli scorsi mesi, visto che comunque era stato un nome che circolava anche per il Milan. Poi è chiaro che la storia del campionato è andata in maniera diversa, ovviamente anche con il Milan che non si è riuscito a qualificare per la Champions, e quindi poi da lì abbiamo visto anche che cosa è avvenuto. Però insomma è una situazione questa sicuramente da monitorare, perché io ricordo sempre però che Ghila ha ancora un altro anno di contratto con la Lazio, quindi diciamo che poi bisognerà trovare inevitabilmente poi l'accordo con la Lazio, ovviamente anche nel capire se ci saranno poi margini per poter imbastire questa trattativa.
0: È vero, è verissimo, anche perché poi tra l'altro il mercato fin qui è stato semplicemente un pourparlers, anche perché da domani sarà possibile poi andare a depositare poi quelli che possono essere gli accordi, quindi si entrerà davvero nel vivo. Però tante squadre stanno cercando di costruire il proprio futuro, non soltanto il Napoli, un po' tutte le squadre che in questo mercato però sono un po' bloccate anche dal mondiale, che diventa un fattore, no? Un po' per scoprire dei calciatori come si comportano ad alti livelli, se riescono a trascinare anche squadre minori a determinati successi, e un po' invece possono anche essere, se vogliamo, una bega, no, Andrea, perché in qualche modo possono alzare il costo dei cartellini di alcuni.
1: Assolutamente, storicamente è sempre stato così, anche perché comunque ha avuto anche una valenza di essere una vera e propria vetrina, peraltro anche con i giocatori, l'abbiamo visto anche in questa attuale rassegna del mondiale, mi riferisco per esempio al centrocampista del Marocco Boadì, che in molti già conoscevano prima anche di queste ultime partite, però a maggior ragione con la qualificazione del Marocco e danni dell'Olanda mi sembra che comunque abbia sicuramente anche accresciuto il proprio valore del cartellino. Non è sicuramente l'unico esempio, perché poi in effetti abbiamo visto, a parte che comunque anche è stato un po' fin qui il mondiale delle stelle, giocatori ovviamente che non hanno tradito le aspettative, mi riferisco ovviamente ai vari da Mbappé allo stesso Messi, ma insomma è chiaro che la lista è assolutamente lunga, con ovviamente anche quello che poi ha fatto fino qui Vinicius Junior e ovviamente anche per Dembélé e lo stesso Erling Haaland, peraltro che poi saranno protagonisti oggi con orari differenti, perché poi si inizierà alle 19 con Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 con Francia Svezia, però insomma ecco, al di là, diciamo, dei nomi che probabilmente erano quelli poi già annunciati, mi sembra che, ecco, fin qui ci sia stata la possibilità intanto di vedere anche delle storie molto belle, soprattutto anche per i portieri, come quella in effetti anche del portiere del Paraguay, che è stato protagonista ieri, vale a dire Gil, parando ovviamente i calci di rigore alla Germania, e peraltro Germania che non era mai uscita ai calci di rigore nella storia di un mondiale, addirittura l'ultima volta era stata 50 anni fa, ma in una finale degli europei contro la allora Cecoslovacchia, quindi insomma anche per poter fotografare anche il momento storico evidentemente di questa edizione del mondiale allargata a 48 nazionali. Però insomma è chiaro che da sempre ovviamente vedere questi giocatori con questa vetrina internazionale poi è chiaro che possa aumentare il valore del cartellino. Ti ricorderai anche un esempio che c'era stato nell'edizione del 2010, quando Boateng fu assolutamente uno dei protagonisti di quella rassegna mondiale, poi sì, lì trovò l'ingaggio con il Milan, quindi insomma la storia è assolutamente poi piena anche effettivamente di questi esempi.
0: È vero, è verissimo, e devo dire la verità, sicuramente alcuni calciatori che fanno parte di nazionali che non sono le solite, Francia, Brasile, Germania, che conosciamo a menadito, qualcuno invece sta venendo fuori anche in maniera davvero molto molto importante. E allora, a proposito di questo mondiale, ti chiedo un po' di come sta andando, Andrea, perché certo, sicuramente l'uscita sia da parte della Germania che dell'Olanda, sebbene quest'ultima, devo dire la verità, almeno per quanto mi riguarda, mi sembrava abbastanza annunciata, perché il Marocco la trovo una squadra sempre più consapevole di quelle che sono i suoi mezzi e anche le sue qualità, al di là delle individualità proprio sul piano del gioco. Per la Germania sicuramente un po' sconvolge, no? Vederla fuori. Adesso aspettiamo le altre, ma gli altri mi sembrano confronti che dovrebbero, diciamo, dirci qualcosa che già sappiamo, se pensiamo magari come Argentina, Capoverde o Inghilterra, Congo.
1: Peraltro c'è anche un'altra considerazione ovviamente legata all'altro risultato della giornata di ieri, vale a dire con la vittoria del Brasile. A me ha ricordato un'altra partita vinta dal Real Madrid, allenato ovviamente da Carlo Ancelotti, era l'edizione del 2024 della Champions League, Real Madrid che in quella circostanza riuscì a battere il Bayern Monaco grazie proprio ad un giocatore pescato dalla panchina. In quella circostanza fu José Lu,
0: come no, la doppietta di José Lu,
1: esattamente, come effettivamente i cambi, il modulo di gioco che è stato rinnovato con il 4-2-4, ovviamente con l'inserimento di Hendrick e di Gabriele Martinelli poi decisivo, e effettivamente poi insomma il Brasile è riuscito poi a poter trovare il gol della qualificazione contro il Giappone. Dicevi, è chiaro che poi con le eliminazioni sia dell'Olanda che della Germania bisogna però anche un po' disegnare nuovamente anche questa mappa ovviamente per la geografia del mondiale, perché l'Europa perde sicuramente due potenziali protagoniste. Dicevi anche per quanto riguarda i rispettivi tabelloni, mi sembra che la Francia, poi vedremo anche
0: un po' la strada spianata, diciamo.
1: Sì, rispetto invece a qualche giorno fa, visto che comunque con la presenza da quella parte del tabellone, ovviamente con la Germania, e avrebbe poi trovato anche ovviamente negli ottavi di finale e l'Olanda più avanti, mi sembra insomma che adesso si sia un po' comunque anche un po' cambiato l'equilibrio. Dall'altra parte invece ci potrebbe essere i quarti Brasile e Inghilterra, poi naturalmente con la prospettiva di una bellissima semifinale ovviamente tutta sudamericana con l'Argentina di Messi. Insomma è chiaro che il mondiale poi, come sempre accade quando poi entra nella fase di eliminazione diretta, regala partite completamente diverse, però insomma ecco, i segnali mi sembra che ne siano assolutamente positivi per un'edizione comunque allargata che ha dato comunque anche grande spettacolo.
0: Guarda, a me è rimasta la Norvegia, dico così perché l'altro giorno scherzavo, no, su tutti quelli che davano la Turchia per possibile rivelazione di questo torneo, quelli che non capiscono nulla di calcio, tra cui io, perché l'avevo detto anch'io che la Turchia poteva essere una grande rivelazione, però l'altra squadra era la Norvegia, quindi per adesso mi tengo la Norvegia che il suo percorso lo sta facendo e che secondo me può ancora fare bene, e chissà, magari battendo la Costa d'Avorio regalarci una bella partita contro il Brasile. Però il percorso è ancora lungo, abbiamo tanto ancora da vedere di questo mondiale, quindi Andrea ci saranno tante altre storie da poter raccontare.
1: Non c'è dubbio, peraltro per la Norvegia c'è anche da confermare la scelta del CT Solbakken, perché non presentando la squadra titolare contro la Francia, quindi poi abbiamo visto il risultato finale, praticamente
0: ha calcolato che voleva stare
1: esattamente,
0: lì.
1: Esattamente, però ecco, con un incrocio agli ottavi di finale contro il Brasile di Ancelotti, sempre avversario molto scomodo.
0: Che poi, col senno di poi, con l'eliminazione della Germania, gli sarebbe convenuto più andare dall'altra parte.
1: Esatto, infatti, poi dopo hai capito. Poi regala questo tipo di sorprese, effettivamente Brasile, Norvegia, insomma, io fossi nella Norvegia forse l'avrei
0: hai capito, col senno di poi mi sa che Solbakken non ha fatto la gran furbata, secondo me. Ti abbraccio Andrea, grazie davvero,
1: è sempre un grande
0: piacere mio, buon lavoro e grazie al collega di diretta.it Andrea Pressenda. Detto questo, noi chiudiamo così anche questa seconda ora di Radio Gol, le ultime sul meteo e poi ritorna in studio il nostro direttore Walter De Maggio.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Clima sempre molto caldo in campagna nelle prossime ore, con massime fino a 36-37 gradi sulle aree interne. Tuttavia si sviluppano equazioni temporali al pomeriggio sui rilievi della dorsale appenninica, localmente anche sulle aree collinari interne in sconfinamento fin verso le coste, specialmente centro-meridionali. Poi anche mercoledì situazione simile, ancora una giornata in prevalenza soleggiata, al pomeriggio qualche fenomeno di instabilità possibile sulle aree interne, clima sempre molto caldo. Da giovedì invece le temperature caleranno per l'arrivo di temporali più diffusi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, bentrovati, mettetevi comodi, perché la terza ora della nostra informazione sportiva, Allegri liberato. Domani il Napoli annuncerà il suo nuovo allenatore, domani 1 luglio, ma insomma l'aveva fatto intuire Giovanni Manna. E la vera novità è che, rispetto a quanto un po' tutti avevamo preventivato a proposito della presentazione, l'avevamo ipotizzata e immaginata nel ritiro di Di Maro Folgarida, e invece no, verrà presentato a Napoli. C'è il presidente in prima persona che sta organizzando il tutto, location d'eccezione come fu per Garcia al Museo di Capodimonte, come lo è stato per Antonio Conte a Palazzo Reale al Teatrino di Corte. Bene, sarà così anche per Massimiliano Allegri, in una forbice più o meno che andrà da sabato 11 luglio al 16 luglio, perché poi il 17 il Napoli partirà per Di Maro. Verrà svelata già lunedì la maglia del centenario e in qualche modo ci sarà un logo nuovo che richiamerà il centenario. E allora parliamone di centenario e non solo, anche di Allegri. Lo facciamo con il capo allo sport del Mattino, Francesco De Luca. Buon pomeriggio Francesco.
5: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito come sempre.
4: Centenario, Francesco, è chiaramente, come dire, testimonia, a proposito di aziende centenarie, una lunga storia d'amore, quindi sarà un anno davvero fantastico per la città di Napoli.
5: Eh beh sì, anche perché diciamo Napoli e il Napoli sono una cosa unica. Questa è l'unica metropoli che ha una sola squadra di calcio, quindi con una tifoseria che riversa tutto il proprio amore su questa squadra. E noi abbiamo, il Mattino ha iniziato a raccontare, a entrare in questo evento già da oggi, 30 giugno, con il libro Maradona
4: più 99.
5: Esatto, che è un libro che ha avuto grande successo nelle edicole, lasciatemelo dire, e in cui raccontiamo attraverso le storie di Diego e di altri 99 personaggi appunto questa magnifica avventura che è cominciata nel 1926, anzi ancora prima se vogliamo, con una serie di eventi che andranno avanti, come ha detto De Laurentiis, da qui a luglio 2027, come è giusto che sia. Poi capiremo se ci sarà nella prossima primavera, capiremo se ci sarà da festeggiare solo i 101 anni o anche qualche altra cosa, come tutti ci auguriamo.
4: E d'altronde il Napoli è già al lavoro, lo era da tempo. Domani viene annunciato Allegri, viene presentato prima del ritiro. Il Napoli ha nel suo parco giocatori molti giocatori. Molti di questi verranno valutati da Allegri, Francesco, nella prima parte del ritiro. A Di Maro e Manna ha ribadito quella che sarà la logica, il cronoprogramma. Per ogni uscita corrisponderà un'entrata. Quindi il Napoli ha bisogno A di fare valutazioni su chi è in organico e B comunque di sfoltirlo un po' questo organico.
5: Sicuramente. Allegri parte, questo è stato detto e ridetto in questo mese di attesa prima che l'allenatore si svincolasse dal Milan, riparte dalla valutazione di quei giocatori che lo scorso anno hanno fatto male, hanno fatto poco, hanno fatto male nel Napoli. E poi di tutti quelli che sono stati ceduti in prestito, di quelli che facevano già parte della rosa come Rafa Marin, e si cercherà di capire se questi sono giocatori da Napoli oppure se bisogna cercare per loro un'altra strada per comporre questa rosa, che sarà, io credo, una rosa sicuramente competitiva, con un allenatore che insomma si definisce un aziendalista nel senso migliore del termine, cioè un allenatore che sa sfruttare le risorse che mette a disposizione la società. Quindi io credo che si debba essere ottimisti, perché la presenza di Allegri induce all'ottimismo.
4: Francesco, prima di salutarti, no? Abbiamo diviso un po' in tranche questi 100 anni, quasi 25 di era De Laurentiis, poco più di 20, ci sono i 7 anni di Maradona, ci sono gli anni di Sivori e Altafini. Il Napoli ha sempre avuto grandi leader carismatici in termini di presidenti, penso ovviamente a Fiore, a Lauro, a Ferlaino, a De Laurentiis. Ha avuto allenatori di grandissimo livello e calciatori di grandissimo livello. Secondo te il futuro di questo Napoli, che futuro potrebbe essere?
5: Allora, la domanda è un futuro in mano a un fondo? Non lo so. Io credo che la determinazione di De Laurentiis a portare avanti il progetto, che è cominciato nel 2004 con una serie di promesse che sono state tutte mantenute. Ricordiamo che il Napoli tornò in Serie A dopo 3 anni, dopo 7 anni andò in Champions League, è riuscito a riportare lo scudetto a Napoli dopo 33 anni, ha rivinto dopo 24 mesi con Conte, insomma, quindi diciamo un cronoprogramma eccellente.
4: Tutto rispettato.
5: Io penso che De Laurentiis avrò voglia di andare avanti, e questo è importante anche per il calcio italiano, perché poi il numero delle proprietà pure italiane nella Serie A 26-27 sarà di appena 7 società, se calcoli i fondi e poi quelle società miste tra capitali italiani e capitali stranieri. Invece il Napoli e poche altre società sono quelle che tengono alta questa bandiera.
4: Io nel ricordare il libro in edicola con il Mattino Maradona più 99 ringrazio il capo allo sport.
5: Ringrazio voi Walter, buon lavoro.
4: Buon lavoro a Francesco De Luca e buon pomeriggio a Gianni Improta, il baronetto di Posillipo. Ciao baronetto.
6: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
4: E d'altronde in questi 100 anni d'amore, in questa meravigliosa storia d'amore, tu hai scritto pagine importanti. Hai calcato il prato, il terreno dell'allora San Paolo, oggi Maradona. Hai avuto grandi compagni di squadra. C'era quell'ossatura di molti calciatori napoletani, no? Perché certo, Gianni, sapere che in un unico Napoli c'eravate tu, Totò Noiuliano e Montefusco, era proprio bello. E poi Bruscolotti, cioè voglio dire, c'era anche un animo. Poi credo che lo switch totale sia arrivato con l'avvento di Maradona.
6: Indubbiamente. Io aggiungerei anche Sandro.
4: Abbondanza. Il Sivorino.
6: Perché no, Ciccio Esposito.
4: Grande Ciccio.
6: Insomma.
4: Lasciami ricordare allora Peppe Massa, che ci tengo particolarmente, al grande Peppe Massa.
6: Anche io. Pensa che lui giocava nella Flegrea, io nel Posillipo, e io da ragazzino, ovviamente, sedicenne, diciassettenne, sentivo parlare molto bene di Peppe Massa, e parlavano molto bene anche di me, e insomma siamo arrivati tutti e due e abbiamo coronato il sogno di giocare con la maglia della nostra squadra, della nostra città. Sono cose bellissime, ora le raccontiamo, ma viverle è tutt'altra cosa, Walter, perché non potete immaginare quando si entra nello stadio attualmente nel Maradona, all'epoca San Paolo, che poi sai benissimo era diciamo pieno, molto più pieno di oggi, perché la capienza
4: era di 90.000 spettatori, 90.000 a fronte dei 55.000 attuali, visto che abbiamo ricordato Peppe Massa. Gianni, lasciami ricordare anche nel percorso del centenario anche Nino Musella, che era proprio l'emblema del calciatore scugnizzo napoletano. Era uno che ce l'aveva fatta, perché poi è bello che i figli di questa città emergano.
6: Ti racconto un aneddoto che riguarda proprio Nino Musella.
4: Ma tu eri allora al Catanzaro? Eri al Catanzaro?
6: Ero al Catanzaro, ma con Nino ci ho giocato insieme, sì, qui anche a Napoli.
4: A Napoli, allora, lo ricordo.
6: Era la stagione 79.
4: 79-80.
6: Le ultime quattro gare di campionato furono come allenatore, come squadra, il Napoli fu guidato da Sormani, perché subentrò a Vinicio, che la società aveva esonerato. Siccome io ero titolare in quella squadra, con Angelo Sormani che subentrò, perché lui era l'allenatore della primavera, consentitemelo di dirlo, dissi ad Angelo, facciamo debuttare Nino, io mi seguo in panchina, quando hai bisogno mi fai giocare. E Nino iniziò a giocare in Serie A quell'anno. Se andate a guardare diciamo quelle gare, vedrete Nino Musella che incomincia a giocare alla quart'ultima partita di quel campionato e poi diventò titolare anche successivamente. Ma Nino aveva dei numeri incredibili,
4: un talento quello di Nino Musella che raramente ho visto in un calciatore,
6: Esatto, appunto. Quindi tu sai, nei 100 anni del Napoli sono tante cose belle da raccontare, diciamo che è una storia incredibile, anche e soprattutto, attenzione, quando non vincevamo, perché ai miei tempi non si vinceva, uso un termine pesante, non ti facevano vincere.
4: Ah, che vuol dire questa cosa, non ti facevano vincere, Gian?
6: Sì, perché come vedeva dalle nostre parti si dice cum caccia capa porosac, e la ributtano dentro. E noi eravamo una squadra molto forte, solamente che l'egemonia del nord, e quindi mi riferisco
4: alle solite note, come le ha chiamate Antonio Conte, tanto sono tre, Gianni, quelle sono quelle
6: tre là. Esatto, e quindi ne facevano di tutto per non farti cacciare fuori la testolina.
4: E allora, a maggior ragione, lasciami dire, bisogna dare atto a De Laurentiis di aver sovvertito la geografia del calcio italiano, perché se è vero come è vero che negli ultimi tre anni il Napoli è riuscito a vincere due scudetti, 4 totali, 2 Inter, 2 Napoli, e non solo, ma il manifesto credo che sia questa stagione appena conclusa. È vero, il Napoli arriva secondo, vince l'Inter, ma c'è una fotografia chiara: Juventus e Milan fuori dalla Champions. Questo è il Milan seconda volta consecutiva. Cioè, Gianni, va dato atto a De Laurentiis, che non solo ha vinto due scudetti, che ne ha vinte due nelle ultime tre stagioni calcistiche, ma soprattutto che il Napoli è praticamente sempre in Champions.
6: Sì, sì, anche se è cambiato il regolamento, tu sai benissimo che all'epoca partecipava alla Champions solo chi vinceva il proprio campionato. Oggi invece ci sono 3, 4, 5 posti nei rispettivi tornei, quindi è un po' più semplice. Però quello che ha fatto come risultati De Laurentiis, bisogna solamente elogiarlo.
4: Assolutamente. Senti Gianni, tu hai giocato da napoletano nel Napoli, no? Ora io sto prendendo come riferimento il calcio e ho fatto un riferimento a Nino Musella, ma anche spaziando tra virgolette in altri ambiti, io ero cresciuto negli anni avendo una visione, cioè che Napoli, i suoi figli, li ama a dismisura, ma arriva un momento in cui c'è una cosa che non ti perdona, che io non mi ero mai spiegato e devo dire negli anni mi aveva fatto molto male. Napoli ti porta al successo, ma quando ci arrivi non te lo perdona. E devo dire che vedendo invece quello che è accaduto a Geolier, anche questo è cambiato. È una Napoli che si culla i suoi figli, perché Geolier arriva al successo enorme grazie a Napoli, ai napoletani, e a differenza di qualche esempio del passato, se lo protegge, se lo coccola, lo esalta e lo porta in cima al successo. E questa è una cosa stupenda che è accaduta con Geolier.
6: No, sono d'accordo, ma sai, il popolo napoletano diciamo è additato per quello che caratterialmente moralmente parlando, degli alti e bassi. È vero, nella nostra natura c'è questo, però come giustamente hai fatto tu l'esempio, si va avanti, si matura e si capisce poi che i propri tesori bisogna proteggerli,
4: certo, certo.
6: Nel vero senso della parola. Ma noi, guarda, attraverso quello che la nostra città sta esprimendo ultimamente, io penso che siamo maturi al punto di proteggere tutta quanta la bellezza che ci ha dato la nostra città, che c'ha il nostro popolo, che il nostro popolo è un popolo eccezionale, non ce ne sono altri uguali. Gli altri ci invidiano perché siamo di una spanna superiore.
4: Ah, senza dubbio alcuno, Gianni, senza dubbio alcuno.
6: Sempre prima degli altri.
4: Un abbraccio speciale al baronetto di Posillipo, eccellenza della nostra città, Gianni Improta. Ciao Gianni.
6: Ciao Walter,
4: grazie davvero. E devo dire che mi è molto piaciuto non solo l'amore che la città ha dimostrato a Geolier, ma mi sono piaciute due cose su tutte. A, che Geolier abbia scelto di continuare a vivere a Napoli, e già questo mi piace da impazzire. E poi la sera in cui ha annunciato che farà altri concerti l'anno prossimo, ha detto una cosa che mi ha molto colpito. Io stavo vedendo la diretta su Prime quando lui ha annunciato le altre tre date. E a un certo punto ha detto: i miei concerti l'anno prossimo saranno tutti a Napoli, perché mentre prima abbiamo portato Napoli in Italia, questa volta porteremo l'Italia a Napoli. Così quei pochi che ancora non sono venuti, quei pochi che hanno degli stupidi pregiudizi, capiranno cos'è Napoli, che umanità c'è, l'amore che c'è, la bellezza che c'è. E quindi veramente bravo Geolier, e sono felice che Napoli, che credetemi non è Napoli ti porta in cima, ma quando arrivi in cima è come se non ti perdona il successo. Bene, tutto questo è cambiato con Geolier. Detto questo, Gianluca Vigliotti, l'uomo del bar dello sport, buon pomeriggio Gianluca, come stai?
7: Io sto bene, buongiorno, buongiorno Walter, buongiorno a tutti gli amici di Kiss Kiss.
4: Il centenario è alle porte, tu ne hai fatto parte di questo centenario, tu sei storia del Napoli anche da dirigente, da ufficio stampa, da capo della comunicazione. Il 6 di luglio, quindi lunedì, verrà presentata la maglia del centenario. So che ci sarà un richiamo al centenario, anche una sorta di nuovo logo che richiamerà questo centenario, stagione del centenario. Massimiliano Allegri lo annunciano domani, e insomma Gianluca, domani parte ufficialmente la stagione del centenario.
7: Bello.
4: Abbiamo un problema nel collegamento con Gianluca Vigliotti al telefono, ma vedo già il coordinamento, il nostro Vincenzo Perna, operativo nel ristabilire al meglio. Ne approfitto per ricordarvi che sarà proprio Perna a raccontarvi la stagione del centenario. Tutte le partite del Napoli, interne, esterne, campionato, Champions League, Coppa Italia, sarà lui la voce narrante, sarà Vincenzo Perna a raccontarvi la stagione del centenario. Dicevo, Gianluca, centenario con Allegri.
7: No, io dicevo, Walter, che mi sembra giusto caratterizzare, mettere un timbro a questo centenario, quindi al di là della questione del logo, di quelle che possono essere le manifestazioni, insomma, un secolo di storia non si va raccontata, va vissuta e va celebrata, quindi questa mi piace molto, è un'ottima idea. Inizia Allegri, sappiamo che domani sarà ufficializzato, sappiamo che avrà 3 anni di contratto, sappiamo che il Napoli resta, così come negli ultimi anni, ad un livello, da un punto di vista di pedigree, fammi passare il termine, del tecnico, di alto livello, di grande profilo. La storia insegna di Benitez, la storia insegna di Ancelotti, la storia insegna di Antonio Conte, di Spalletti, di Allegri, insomma, voglio dire, sotto questo aspetto davvero, davvero non si può dire nulla, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli ultimi 20 anni. Ma se dobbiamo fare un passo indietro, ovviamente, visto che hai parlato di secolo, voglio dire, per quelli là un attimino un po' più grandicelli, con i capelli bianchi, non più virgulti, però noi dobbiamo ricordare i signori Vinicio, i signori Ottavio Bianchi, i signori Bigoni, insomma, voglio dire, sotto questo aspetto,
4: come è giusto che sia, come giusto che sia,
7: ha sempre avuto dei tecnici, per non dimenticare, stavo facendo Chiedovenia, il mitico petista.
4: Il petista. Senti, Gianluca, stai parlando di allenatori. L'excursus dei tecnici in questi 22 anni, De Laurentiis, i grandi allenatori del passato. Arriva Allegri e ieri il direttore Manna ci fa sapere che De Bruyne sarà il centro del progetto, che evidentemente era l'idea originaria della passata stagione, quando oramai Conte sembrava un passo dall'addio, sarebbe arrivato Allegri, poi è rimasto Conte, ma De Bruyne era arrivato e De Bruyne sarà il centro del progetto. Io lo voglio chiedere ad un allenatore: come dobbiamo interpretarla questa dichiarazione di Manna, cioè dal punto di vista calcistico, cosa vuol dire che De Bruyne sarà il centro del progetto del Napoli futuro di Allegri? Ezio Capuano, poi tutti lo chiamano Eziolino e lo chiamo anch'io, ce l'ho nel cuore Ezio Capuano. Ciao grande mister, come stai?
8: Buongiorno, bene, un buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ma allora, io mi auguro che De Bruyne, innanzitutto, per essere al centro del progetto tecnico-tattico del Napoli, sia quello non di quest'anno, ma sia quello di qualche stagione fa. Su questo penso che non ci sia ombra di dubbio.
4: Dal punto di vista fisico, soprattutto, è chiaro che.
8: Dal punto di vista fisico, dopo, perché il giocatore è l'equivalente del progetto tecnico-tattico del Napoli, sia quello non di quest'anno, ma sia quello di qualche stagione fa. Su questo penso che non ci sia ombra di dubbio.
4: Dal punto di vista fisico soprattutto, è chiaro che.
8: Dal punto di vista fisico, dopo, perché il giocatore, le qualità di De Bruyne sono

0: non può mai giocare col 3-5-2 a lui tanto caro, con la rosa che ha a disposizione il Napoli in questo momento, altrimenti iniziamo dagli esterni, li dobbiamo.
1: Ma l'idea potrebbe essere un sottopunta dietro Højlund?
0: Esatto, un 3-5-1-1 se volesse giocare, ma io penso che il Napoli, ecco, per sfruttare De Bruyne dovrebbe giocare con un 4-2-3-1, vale a dire con due esterni larghi e con De Bruyne sotto
1: punta, e poi in fase di non possesso De Bruyne andrebbe a dare una mano allo botte che è McTominay.
0: Ma per me De Bruyne in questo momento, non me ne voglia nessuno, è una mia convinzione, può giocare solo in quel ruolo, perché deve giocare vicino alla porta, perché è fantastico nell'imbucare, è fantastico nel momento in cui verticalizza, fa molto più fatica quando deve fare le corse verso la propria porta e quando deve difendere.
1: Non c'è dubbio che non ha più quella tenuta atletica che ci ha fatto vedere negli anni del sì.
0: Dire di costruire un Napoli attorno a De Bruyne può essere una frase di un uomo intelligente, di un uomo, di un dirigente di spessore, ma non so fino a quando lo ha detto nel convincimento.
1: E sono da Gianluca Vigliotti, che immagino avrà una domanda per il mister, è così vero Vigliotti?
2: Sì, fammelo prima abbracciare però, che non lo...
0: Ciao Gianluca, buongiorno, è un piacere sempre risentirti, ecco.
1: Che poi voi avete fatto televisione insieme, ogni tanto ero ospite anch'io nel salotto televisivo del Buon Vigliotti dove c'era il mister.
0: È vero, tanti anni fa, quando il calcio era più romantico, è un calcio molto più di marketing, così mi piace parlare a me, ecco, prima era un calcio più romantico.
2: Ed è, mister, prevede... Quanto vale? Siccome stiamo parlando di uno dei più grandi centrocampisti, parliamo di De Bruyne, sì. Ma dimmi il livello di McTominay,
0: guarda,
2: che è il giocatore più importante del Napoli.
0: Io sono un estimatore innamorato folle calcisticamente di Bruno Guimarães. Un tuo collega, non più di un'ora fa, mi ha fatto una domanda: chi preferisci, McTominay o Bruno Guimarães? Ci ho detto McTominay.
1: Hola! Questa è impegnativa però come cosa, eh?
0: Ti sto dicendo che un vostro collega autorevole come voi, ora circa un'ora e mezza fa in una trasmissione, mi ha fatto questa domanda e io ho risposto McTominay, essendo io uno dei più grandi estimatori di Bruno Guimarães. Voglio dire, per me McTominay, con tutti i 30 anni che c'hai, è un giocatore stratosferico, straordinario. Ecco, se uno mi si dice organizzo il Napoli tatticamente intorno a McTominay, è più credibile di dire attorno a De Bruyne.
1: E poi lo vedremo, perché insomma domani viene annunciato Allegri, verrà presentato entro il 16 luglio a Napoli, quindi non più a Di Maro Folgarida. Addirittura mi risulta che il presidente in prima persona sta scegliendo una location d'eccezione. Capiremo se sabato 11 luglio, poi domenica 12 no, oppure 13, 14, 15. Sono questi i tre giorni più l'11 luglio dove dovrebbe esserci la presentazione di Allegri. Un abbraccio mister Ezzolino Capuano, a presto.
0: Ciao Gianluca, un abbraccio a tutti i nostri radioascoltatori, a presto.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: A presto e soprattutto a domattina ore 9, sapete che apriamo il bar dello sport, poi siccome il giorno dell'annuncio capiremo a che ora il presidente farà il suo tweet con benvenuto Max, e tutti noi daremo il benvenuto ad Allegri, che torna a lavorare a Napoli, laddove ci aveva già lavorato da calciatore, e Napoli, che è una città accogliente, darà il benvenuto a Massimiliano Allegri. Grazie Gianluca, a domani.
2: Ciao ragazzi, ciao Walter. È stato per un mese mio giocatore Allegri, pensate.
1: Ah, è vero, ma tu eri nel Napoli?
2: Sì, sì.
1: Ma sai che l'avevo...
2: Quando venne il compianto Galeo,
1: fu una stagione difficile. Gianluca Mutti, Mazzone, Galeone, Montefusco, me la ricordo.
2: Sì, sì, sì. Galeone portò per un mese
1: Giannini, Allegri e Allegri, Mazzone e Giannini.
2: E Mazzone invece portò Giannini. Pensa a te,
1: vedi?
2: Non hanno Giannini e Allegri, vedi?
1: Alla grandissima. Grazie a Gianluca Vigliotti. Ciao Gianluca.
2: Ciao ragazzi, a domani. A
1: grazie.
2: Domani.
1: A proposito, Gianluca, io devo fare un annuncio. Ha chiuso già Gianluca? No, perché ho detto che Vincenzo Perna racconterà ovviamente tutto il campionato, ma ovviamente ci sarà nuovamente il bar dello sport post partita con tante novità.

0: quindi insomma vi ho raccontato, avremo diretta azzurra con Vincenzo Perna che ci racconterà la stagione del Napoli e poi il commento al caldo. Apriremo il bar dello sport post partita tutte le volte che giocherà il Napoli con Gianluca Vigliotti. Detto questo, anche perché è chiaro che al Napoli stanno lavorando in modo importante, devo dire, alla stagione del centenario. Il presidente sta anche lavorando al film sul centenario, sceneggiatura d'eccezione con una grandissima firma, e però anche a Kiss Kiss Napoli stiamo lavorando alla stagione del centenario, perché dovrà essere una stagione speciale, è perché quella del centenario, porca miseria. Detto questo, pubblicità.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Mister De Maggio, calciomercato aperto ufficialmente ieri a Rimini. I battenti si entra nel vivo. Manna ha spiegato prima un'uscita, poi un'entrata. Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: E a proposito di calciatori, ecco, qui mi sbilancio. Io voglio essere proprio chiaro in modo da non essere frainteso. Il Napoli ha bloccato Calaili. Il Napoli ha bloccato Zeballos. Da mesi ha un accordo col calciatore, da mesi. E la notizia nuova è che ha trovato l'accordo col Boca. Allora direte, allora Zeballos è un giocatore del Napoli? No. Purtroppo non è ancora detto che arrivi. Secondo me alla fine arriva. Però anche qui vale la regola, prima un'uscita, poi un'entrata. Senti Ciro, e ad uscire potrebbe essere Nualang? O dobbiamo cominciare anche a ipotizzare che esca David Neres?
1: No, allora, da Nualang potrebbe uscire. Sarebbe il profilo perfetto per aprire a Zeballos. Neres, se arrivasse un'offerta importante, però, perché l'hai pagato
0: 30 milioni di euro.
1: 30 2024. Quindi, però, per me non ci sono incedibili a prescindere. Quindi, se arrivasse una proposta, sarebbe valutata, però credo che il profilo perfetto per far entrare Zeballos sia Nualang.
0: Poi Giovanni Manna ci ha fatto sapere in termini di attaccanti, ovviamente c'è Højlund, poi tutto sta a capire. Lukaku ha detto faremo valutazioni, Luca ha delle richieste, il vice Højlund sarà giovane o Ciro dobbiamo ipotizzare che il Napoli guarderà anche in quel ruolo con un'altra prima punta?
1: Per me il Napoli sta guardando, però deve aspettare un po' anche, sì, soprattutto cosa accadrà con Lukaku.
0: Certo.
1: E poi come giocherà Allegri, con le prime indicazioni che arriveranno al ritiro, che se non per tutti gli allenatori Giovane è un attaccante puro. Fosse arrivato Maurizio Sarri, per esempio, Giovane sarebbe stato il vice Højlund. Non so se per Allegri sarà così, magari lo può considerare più una seconda punta, uno che ruota attorno all'attaccante, quindi questa valutazione qui dobbiamo aspettare il ritiro, secondo me.
0: Ecco, a proposito di logica uscite entrate, è chiaro che per fare arrivare Calaili l'indiziato sembrerebbe Mazzocchi.
1: Assolutamente sì. Anche perché ha un solo anno di contratto, non ha rinnovato, e penso che era già in uscita un anno fa, non fu inserito in lista Champions, lui e Marianucci a memoria. E quindi credo che è lui l'indiziato per, ma anche Mario Ghila, su cui il Napoli lavora da mesi, avrebbe comunque bisogno di qualche uscita. Non credo che uscirà
0: al netto del mancato rinnovo di Juan Jesus. Uno tra Rafa Marin, Marianucci, Beukema ha destinato probabilmente a lasciare Napoli per consentire l'ingresso di Mario Ghila, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: E poi,
1: ma anche un fatto numerico,
0: certo. Capitolo a parte, a mio avviso riguarda Rabiot, perché nel caso Anguissa dovesse uscire, a quel punto Ciro, secondo me, ieri Manna diceva noi siamo a posto in quel ruolo, abbiamo Anguissa, Lobotka, McTominay, De Bruyne, abbiamo Gilmour, abbiamo Vergara. Poi se dovesse uscire Anguissa, e allora Anguissa per quanto riguarda Rabiot,
1: no. Per me Anguissa e De Bruyne, per motivi diversi, non sono, a differenza di quello che ha detto, non sono certo che rimarranno a Napoli, assolutamente, soprattutto per Anguissa. Quindi se esce qualcuno, ovviamente il Napoli è pronto a inserire degli innesti. E Rabiot, quando c'è Allegri in panchina, è sempre un nome da seguire.
0: Ce lo dice la storia, alla Juventus prima, al Milan poi. Ciro, io ti auguro buona giornata, buon lavoro, a prestissimo. Grazie Ciro Troise. A prestissimo. A proposito di mercato, ieri aperto ai battenti e incontriamo uno degli agenti più importanti, un agente FIFA, è Vincenzo Morabito. Caro Vincenzo, come stai?
2: Ciao direttore, buon pomeriggio
0: a te. Senti Vincenzo, aperto i battenti, lo dicevamo l'altra volta che sei stato nostro ospite, ovviamente c'è un mondiale in corso e quindi col mondiale in corso non c'è la partenza boom, no? Anche perché i club fanno valutazioni, secondo me qualche opportunità da cogliere da questo mondiale ci sarà.
2: Ma ci sarà senz'altro, poi però bisogna anche considerare che i prezzi cambiano, no? Devo dire comunque che rispetto all'anno scorso veramente la partenza molto molto lenta, e soprattutto mi riferisco al mercato anche di chi doveva fare qualcosa veramente, no? Che sembrava, guardate la Juventus, no? La Roma che ad oggi non è riuscita a fare quelle plusvalenze di cui aveva bisogno per il fair play UEFA, quindi l'Inter che ha perso Palestra, ma secondo me ha fatto un affare, perché 50 milioni per Palestra mi sembrano un'esagerazione.
0: Tra l'altro, ecco, tu fai un riferimento a Palestra, no? A differenza dei, cioè il Real Madrid vuole Dumfries, se lo prende, e il Chelsea vuole Palestra, lo prende, i nostri club hanno bisogno di partire diesel, magari per cogliere quelle opportunità che oggi sono forse impossibili e che domani possono diventare una possibilità.
2: Senz'altro, senz'altro. Lì devo dire che la colpa sorpresa l'ha fatto il Milan, anche se ormai insomma vediamo che Milan è attrazione portoghese, no? Perché comunque il mercato si sta un po' indirizzando su quella versante là. È ovvio che potrebbero esserci delle uscite importanti, e una potrebbe essere proprio quella di Rabiot.
0: Beh, anche perché Rabiot, insomma, non credo che puta caso, no, Vincenzo, dovesse vincere la Francia, tu ti ritroveresti da campione del mondo per il secondo anno consecutivo senza la Champions. Uno come Rabiot, secondo me, felicissimo non sarebbe, perché dice: io sono venuto a Milan senza Champions, ma c'era Allegri.
2: Senza Champions, chiamato da Allegri, esattamente. Hai colto nel segno, quello è stato determinante, quindi io credo che potrebbe esserci senz'altro un'opportunità per il Napoli su Rabiot, ma questo è un mercato che ancora una settimana, 10 giorni ci farà attendere, anche perché dobbiamo aspettare qualche uscita ancora importante. Ieri è uscito l'Olanda, è uscita la Germania, attenzione adesso alle prossime che potrebbero essere Belgio e Inghilterra, perché io vedo un mondiale onestamente molto afro-sudamericano.
0: E soprattutto molto più equilibrato, al netto del fatto che ci fossero 48 squadre. Però Vincenzo, certo qui siamo dinanzi già a due sorprese, una non tanto, il Marocco che elimina l'Olanda, però il Paraguay che elimina la Germania è clamoroso.
2: Assolutamente, e non dimentichiamo che il Brasile è passato all'ultimo secondo, quindi io sul Giappone puntavo molto, devo dire la verità, perché comunque è una squadra molto ben organizzata, difficile giocarci contro, e aver passato ieri quel turno il Brasile secondo me ha fatto un risultato molto più importante di quello che può essere il punteggio definitivo, che insomma stiamo in sito, però non era facile.
0: Senti, mi racconti una cosa, se puoi illuminarmi, da grande addetto ai lavori quali sei. Ne parlavamo in redazione. Tu hai fatto cenno al Milan, a Gonzalo Ramos, no? Si parla di 70 milioni di euro, che a me sembra una cifra enorme, supportata, poi non lo so quanto devo valutarlo, diciamo io lo valuto molto attendibile, parlo di Transfer Market, che indica nel costo cartellino di Gonzalo Ramos 35 milioni di euro. Ora, per me anche 35 sono troppi. Ma perché si arriva a 70? Perché io non ci arrivo mica, Vincenzo.
2: Guarda, quando c'è di mezzo Mendes succedono queste anomalie, no, sui prezzi. Poi però all'improvviso ti rendi conto che parte un giocatore del Milan da qualche parte dove lo indirizza Mendes a una cifra anche quella molto più elevata rispetto al valore di Transfer Market. Sono le plusvalenze di Mendes queste qua. Quindi,
0: un genio del calciomercato.
2: Non mi sorprende, no, sai, è sicuramente il più bravo, quindi bisogna dirlo, ma è bravo perché comunque all'operazione di acquisto lui associa sempre quella di vendita. Lo fece ad esempio col West Ham a gennaio, dove fece spendere 20 milioni di euro per Pablo, però nello stesso tempo gli aveva venduto un giocatore che quindi... È sicuramente questa secondo me la chiave per capire queste cifre molto più elevate rispetto, perché poi tu sono due plusvalenze, una in uscita e una in entrata.
0: Senti, io non lo so che colpi ci riserverà il calciomercato in questa stagione estiva del 2026, però mi sbilancio su una cosa, che fin qui il vero colpo l'ha messo a segno il Como con Nico Pass.
2: Sì, l'ha messo a segno con Nico Pass, anche se è un giocatore che comunque non si, tra virgolette, non è un acquisto, perché già era lì l'anno scorso, ma era evidente che c'era difficoltà a trattenerlo. È stato secondo me importante comunque anche il fatto che il Como si sia qualificato per la Champions League, ma anche lì comunque noi stiamo parlando di Nico Paz, che noi vediamo che tutti questi giocatori hanno un valore estremamente più elevato rispetto a quello che dovrebbe essere poi il valore reale, no? Perché comunque poi ci troviamo di fronte a delle anomalie, proprio per il fatto che è difficile attrarre giocatori al campionato italiano, e quando li attrai devi spendere magari qualche cosa in più.
0: Questa è una lettura molto interessante quella che tu stai dando, Vincenzo.
2: Sì, è così. Però poi ci sono delle opportunità dove vediamo Malen, ad esempio. Io stamattina ho fatto un post su questa cosa qua, che da noi irresistibile. Malen è campionato mondiale deludente, come tanti altri giocatori dell'Olanda, e lì secondo me farà difficoltà anche la Juventus a sistemare con Miners, che per l'ennesima volta ha dimostrato tutti i suoi limiti. Quindi noi dobbiamo oggi valutare che l'Italia non è un
0: ci dobbiamo parametrare alla realtà.
2: Sì, esatto, è questo. È un campionato per giocatori di seconda fascia che vengono da noi, a meno che poi, se vuoi la prima fascia, devi spendere tanto.
0: A meno che non hai un'intuizione straordinaria, e lasciamelo dire, credo che una l'abbia avuta il Napoli, perché per me comprare McTominay a 30 milioni io lo reputo un affare strepitoso, cioè quando sento le cifre di altri calciatori, ragazzi, ma McTominay a 30 milioni è un capolavoro. Va bene, Vincenzo Morabito, grazie.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Buon lavoro a te. Tra poco Vincenzo Perna, gli highlights. Poi il pomeriggio con Enzo e Mario, un grande pomeriggio, non lo perdete. Alle 18 c'è Paolo Del Genio e alle 19 c'è il nostro super bomber, top bomber, Emanuele Calaiò. Grazie a tutti, a domani.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 euro. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 millilitri, 3,97 euro.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con microrate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Allora permettetemi di salutare e ringraziare chi vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie. In redazione a Lucio Pengua, Gianluca Miranda, Marcello Galvano, Riccardo Catapano. Per quanto riguarda la regia audio a Ciro Frovio, Fabio Esposito e Nello Iorio, e invece a Flavio Esposito per la regia video. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto. Prima di lasciarvi alle ultime news e poi anche a quello che è l'intrattenimento fino alle ore 18 con Enzo e Mario, arrivano però i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Non è detto che domani si sappia chi sarà l'allenatore della nazionale. Non so se il presidente della federazione ha già scelto,
3: è già nelle condizioni magari di poterlo comunicare, dici?
2: Di poterlo comunicare, questo non so, probabilmente no, perché saranno aperte le trattative. No, proprio è un tema che non conosco, non gliel'ho neanche domandato mai, perché è lui che deve fare questa scelta. Può darsi anche che me lo chieda domani, ma non lo so, perché la scelta è sua personale, certo. E perché poi lì ci saranno tanti ruoli, perché ci dovrà essere il responsabile dell'area tecnica che riguarda la nazionale, quindi è un discorso che è abbastanza complesso e molto articolato anche, e domani vedremo. Via, non credo che domani conosceremo
3: il nome del nuovo CT. Siccome tu sei toscano, Allegri anche, lui ha avuto delle esperienze: Walter Mazzarri, Maurizio Sarri, Luciano Spalletti. Mi sembra di poter dire che il feeling con i toscani è un feeling molto positivo, no?
2: Sì, abbastanza positivo, probabilmente perché siamo abituati via, a parlare molto chiaro e a dire quello che pensiamo senza mezze frasi e mezze cose, e probabilmente questo modo di comportarsi a De Laurentiis se piace.
4: Come le vie del mercato sono infinite, Walter, buon pomeriggio a tutti di nuovo. Secondo me è anche opportuno aspettare il faccia a faccia, l'incontro che ci sarà tra De Bruyne e Allegri. I piani della società sono abbastanza chiari in questo senso, cioè bisogna alleggerire il monte ingaggi, e da questo punto di vista Romelu Lukaku probabilmente è il principale indiziato, no, a lasciare Napoli, anche per quello che è successo in primavera.
5: Lo sappiamo tutti che c'è una forte e produttiva connessione tra Allegri e Manna, che si conoscono, si stimano, e questo è un aspetto, non che Manna non si stimasse con Conte, ci mancherebbe, però hanno lavorato insieme, hanno già una piena e totale affinità anche di vedute, e quindi questo è un aspetto assolutamente importante. Poi lo abbiamo detto tante volte, Walter, insomma, io credo che i tifosi del Napoli si meritino una stagione con Kevin De Bruyne al 100%, insomma, perfettamente integrato nel progetto, a posto fisicamente. I segnali che stanno arrivando dal mondiale comunque sono segnali positivi, un giocatore in crescita, lo abbiamo visto tutti, quindi io credo che ci siano tutti gli estremi, come dicevi tu, insomma, tutti i parametri per far sì che questo matrimonio continui anche nella prossima stagione. Poi ripeto, ci sono tante dinamiche,
3: tante variabili, certo.
5: Questo mercato ricco di sorprese e colpi di scena, quindi aspettiamo, però è ovvio che l'indicazione fornita dal direttore sportivo Giovanni Manna sia sicuramente di segno positivo in merito alla permanenza, alla probabile permanenza di De Bruyne.
6: All'inizio ovviamente sono passati 15 anni, anzi 16, era un calcio diverso, diciamo che il portiere era coinvolto meno nella fase di costruzione, c'era solo, insomma, di sbrogliare le situazioni con rinvio se la palla veniva comunque giostrata dalla parte dai difensori, insomma, via. Ora sì, ovviamente il mister si è evoluto, però ho visto con il Milan che Maignan è un portiere comunque abile con i piedi e sa fare comunque la costruzione molto bene anche a cercare la profondità direttamente con l'attaccante se si trova uno contro uno, però non l'ha usato molto, ha preferito ovviamente andare su altri principi, sicuramente in base a quello che ha, perché se i braccetti non la vogliono non chiede grosse cose al portiere, quindi credo che anche a Napoli, non so che altro profilo accompagnerà la permanenza di Meret, però non si inventa nulla, ti chiede di parare e di uscire quando c'è da uscire.
3: Allegri avrà una sua idea tattica, quale potrebbe essere, Gigi? Lo chiedo a te, visto che per Allegri De Bruyne sarà il centro del progetto.
1: Può essere certamente una mezzala, un rifinitore dietro la punta o dietro le due punte, dipende da chi siano queste punte. Ma grandi giocatori non sono mai un problema, i giocatori di talento, perché sanno trovare...
3: È loro che si trovano la posizione in campo, è vero.
1: Sanno muoversi in quegli spazi dove insomma possono ricevere il pallone e poi possono giostrarlo come meglio a loro aggrada, insomma. Quindi poi è poliedrico, un giocatore che insomma sta bene in tutti i ruoli di centrocampo, per cui sinceramente non vedo proprio il problema di un'eventuale
3: collocazione,
1: insomma, in linea di concettuale, no? Non è un grosso problema. Esistono gli scambi di ruolo fra l'attaccante più vicino ad una zona, recupera prima del centrocampista e si invertono i ruoli, ma è sempre un fatto momentaneo. Il calcio è uno sport di movimento e quindi come tale è sempre in continua evoluzione.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca, nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto in piazza Montesanto nel cuore di Napoli. Un video finito al vaglio della squadra mobile mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sembrerebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia e un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora cronaca, sequestro di droga oggi nel carcere di Napoli a Poggio Reale in occasione della giornata dedicata a San Basilide, protettore della polizia penitenziaria. La polizia, appunto, nel padiglione Firenze ha trovato ben 500 grammi di hashish e si indaga per individuare i responsabili. Cambiamo argomento, controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità, prosegue l'ondata di caldo su Napoli. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3 di allerta, fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. Novità inoltre per la viabilità partenopea, la linea 1 della metropolitana di Napoli ha ora la copertura 4G e 5G lungo l'intera tratta. L'attivazione è avvenuta oggi, martedì 30 giugno, nella stazione Municipio, con una prima videochiamata tra l'assessore della transizione digitale di Smart City del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro, e il direttore di esercizio delle linee metropolitane ANM, Vincenzo Orazzo. la chiusura con lo sport, il calcio. È ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi scudetto e qualificazione Champions League. Bene, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì 30 giugno 2026 da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario. È l'ultimo giorno di giugno, quindi
0: esatto.
1: Un mese fa convolavo a nozze.
0: Esatto, perché non puoi festeggiare il mese visto che il 31 di giugno non esiste, quindi è come se fosse
1: leggi
0: oggi.
1: Il mese prossimo.
0: Sì, a luglio.
1: Sì, che c'ha 30.
0: Vabbè, non ti arrabbiare però. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando, voglio salutare anche mia nonna che oggi compie gli anni stasera.
1: Auguri!
0: Nonnina cara del mio cuore, stasera ti faccio una bella videochiamata.
1: Auguri,
0: visto che
1: nonnina cara del mio cuore.
0: Che non ci vedremo. Salutiamo il nostro Nellino in regia, detto
1: Josué. Non ti preoccupare, non è che se le dici che fai la videochiamata arrivano i soldini.
0: No.
1: Sei tu che devi fare il regalo.
0: No, però lei si preoccupa, dice ma ancora non mi ha chiamato.
1: Mai mangiato?
0: Stasera.
1: Ti preoccupa, il chiede.
0: Ho mangiato, nonna.
1: Tutti quelli che hanno mangiato, Mosca.

0: Scusa l'onello dedicato al nostro Nellino in regia. Noto con piacere, vedendomi nel monitor, che mi sono fatto una spennata di capelli incredibile.
1: Sì,
0: però è bello fresco estivo, dai.
1: Ma ci tengo a salutare anche un nuovo arrivato tra i nostri ascoltatori, povero lui. Ciao Tony!
0: Tony, calmo però, abbassiamo i toni.
1: Lo vedi? Lo vedi? È il trauma. È immediato.
0: Già bene. Si è pentito. Allora, oggi quante cose da fare? Sappiamo che avremo una telefonata di un clone che potrebbe non chiamarci più.
1: Chissà, non lo so.
0: Ha promesso, almeno per l'estate, non ci chiamerà più.
1: E poi lavorerà,
0: avrà cose da fare. Quindi oggi la chiamata del clone del presidente.
1: Chissà.
0: Attesissima. E poi ci sarà anche la nostalgeria. Ma prima abbiamo altre cose da fare, da dire.
1: Eh sì, perché siamo stati catturati da questa notizia che abbiamo trovato sul web, il cui video di questa notizia è diventato virale su tutti i social. Per oltre 24 ore un cerbiatto tipico dal tipico manto puntinato è stato accovacciato sull'uscio di una casa a Villa Lago, che si trova in Abruzzo. Quindi salutiamo gli abruzzesi.
0: Ciao a tutti. Come li desolate? Ciao a tutti.
1: Sei tu quello che saluta, scusa. Paese, tra l'altro, borgo noto per la convivenza tra cervi e abitanti. Ci sono molti cervi lì?
0: Ce ne sono parecchi dappertutto, in realtà, A questi tempi che corrono, dove
1: che
0: la pedifraghia è dietro l'angolo, i cervi si moltiplicano.
1: Ci sono i cervi che si chiamano Bambi e i piccoli umani che si chiamano i Bambini.
0: Cosa vuoi insinuare con questa roba? Che nascono per... per via cacchio di intrecci.
1: È successo tutto questo una settimana fa. Incurante della presenza dei proprietari dell'abitazione, il cervo ha trovato la sua casa proprio sull'uscio, sullo zerbino di questa casa.
0: Quanto è bella la parola uscio. Diciamocelo, un applauso alle belle parole della lingua italiana. Uscio è proprio bella.
1: Dove, insomma, ha trovato riparo da pioggia e maltempo. Si è messo lì sullo zerbino e lo zerbino è diventato casa sua.
0: Sì.
1: È una cosa strana, poi. Sì. No? Abbiamo.
0: Lo zerbino non è il marito della tizia che ci abita e che viene trattato come tale. È proprio lo zerbino vero, il tappetino.
1: Salutiamo Rudy Zerbino.
0: Mamma mia, amici, il tempo, il caldo crea anche questo.
1: Quando dobbiamo entrare o uscire, lo scavalchiamo e lui resta tranquillo, senza mostrare paura, hanno raccontato i residenti del paese, soprattutto di questa casa. Saltano il cervo.
0: Non si muove. Sta comodo lui.
1: Da 490 abitanti. E, insomma, poi questa persona è stata anche l'autore, Franco.
0: Si
1: chiama Franco, sì. L'autore delle immagini del cucciolo che sono diventati virale sul web. Insomma, è molto tenero anche questa scena.
0: No, vabbè, ma lui è bellissimo. Se cercate nel web trovate le immagini, è proprio bello da vedere, coccoloso.
1: E noi di questa scena coccolosa di questo cervo, bellissimo, il paese che accoglie i cervi è bellissimo. Sì. Ci vogliamo soffermare sullo zerbino.
0: Certo, sulla cosa meno importante di quello che emerge da questa notizia, come sempre. Ma perché? Perché vogliamo solluccherarvi e farvi personalizzare i vostri zerbini.
1: Ci sono gli zerbini personalizzati.
0: Esatto.
1: C'è la possibilità di farli, non tutti li abbiamo.
0: No.
1: Cioè, molti di noi hanno quelli standard. Io, quando avrò a casa mia, farò lo zerbino ignorante.
0: No, certo, io adesso ho fatto una via di mezzo perché ancora non mi serve quello proprio. Al momento c'ho un bassotto.
1: Sì.
0: Ma nel senso che parte, finisce, poi riparte sotto. C'è un bassotto lunghissimo che compila più righe.
1: Vabbè, gemminchione così.
0: No, però io posso fare di peggio, capito?
1: Poi. Amici, in questa prima ora potete personalizzare, anzi, potete, dovete personalizzare il vostro zerbino di casa con frasi e immagini che però vi rappresentano.
0: Vogliamo sapere come personalizzereste lo zerbino di casa vostra, con una frase che vi possa rappresentare, con un'immagine iconica di qualcosa che vi piace. Ditecelo voi, poi se già lo avete ci dite: amici, io già ce l'ho come lo voglio personalizzato ed è fatto così.
1: Il mio zerbino dovrà essere Aldo di Aldo, Giovanni e Giacomo, che dice: gente che entra e gente che esce.
0: Pure la radiamo al suolo questa merda di casa.
1: Quello no,
0: quello lo aggiungiamo noi ospiti
1: però
0: quando
1: ci
0: verremo.
1: Ci metto un bel Aldo Saidi, chiedimi se sono felice.
0: Bellissimo.
1: Con le braccia aperte che dice casa mia.
0: Bello.
1: Sì.
0: Mi piace.
1: Deve essere a tema Aldo Giovanni Giacomo, così come è stato il mio matrimonio.
0: No. Poi accomunate tua moglie, quindi siete d'accordo. Io una frase non ce l'ho al momento, però prendo spunto da te e ti dico, io ci devo mettere un bel De Sica sopra.
1: Tipo?
0: Però non so cosa potrebbe dire, perché poi a tema casa devo inserirlo bene.
1: Allora, è il tempo di queste canzoni per pensarti cosa potrebbe dire a casa tua De Sica. Nel frattempo dovete personalizzare il vostro zerbino di casa con frasi e immagini che rappresentino voi stessi.
0: Nellino ci ha detto la sua, un Benigni che dice buongiorno principessa, e così lui ricorda
1: da chi entra.
0: Buongiorno principessa è per le persone che vogliono entrare.
1: Come?

0: questa è Amore è qui su Kiss Kiss Napoli. Era indecisa sul titolo. Elisa mi ha chiamato, me l'ha detto.
1: Ah, te l'ha chiamato, sì.
0: Ha detto, voleva chiamarla Pochezza è e dedicarla a questa trasmissione. Bella, però bella. Non l'avrebbero carpita tutti quanti.
1: No, vabbè, chi non la capisce vuol dire che non ascolta questo programma, quindi va debellato dall'universo. Ma andiamo sugli zerbini.
0: No, devi caviare prima.
1: Non ci ho pensato. Non ci ho proprio pensato minimamente.
0: Cosa doveva fare?
1: Allora, ma no, ma posso andare dal semplice ma che è sta cafonata?
0: Ma cosa? Casa tua?
1: Sì.
0: Ma che c'entra? Ma come? Scusa.
1: Oppure, per articolarlo un po' in più, un ospite, lo gradisco. Nel senso che quando entri tu già ti senti accolto.
0: Oppure puoi scrivere della fregna.
1: La no, no, della fregna cosa? Chi leggerebbe della fregna?
0: Chissà di
1: del
0: cosa
1: film, dice. Ma infatti non tutti possono ricordarsi del film.
0: Della fregna,
1: Vince,
0: salutiamo.
1: Ci scrive, ciao amici, chi ha un bassotto lo mette dappertutto, è vero, io ho tutte cose, gadget a tema bassotto, e io lo stesso come Enzo, un bel bassotto come zerbino, ma un mio amico ha scritto Home e Merd.
0: Bello.
1: Home e Merd.
0: Bello.
1: È bellissimo.
0: Bello. Ma chi entra sarebbe un Home e Merd?
1: No, però home è come casa, quindi vuol dire che ti stai dicendo a casa
0: che
1: tua.
0: Casa tua
1: a casa è Merd.
0: Bene.
1: Aspetta, ti leggo anche questa. Ivan dice, per la mia vicina un'immagine di una mela e con scritto dai. Capite, fate voi il rebus.
0: Me la dai?
1: Sì, però scusami, se entra non lo so, la nonna di Mario, per dire.
0: Me la dai?
1: Vale lo stesso.
0: Sì.
1: Scusami, per la tua vicina, che lo levi quando entrano altre persone.
0: Vabbè. Ascoltiamo anche qualche messaggino vocale WhatsApp riguardo al fatto che potete, anzi dovete, sì, personalizzare i vostri zerbini.
1: Yes.
0: Vediamo un po'.
2: Buongiorno ragazzi, esco dal porto di Napoli, direte.
1: Stai forte.
2: Esce un male tratto bene. Esce un male tratto bene.
0: Si può fare, secondo me.
1: Sì, però una volta sola basta.
0: Sì, basta uno.
1: Si
0: è capito l'antifona, sì.
3: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao.
3: Io sono il mio zerbino, scriverei: siete delle merde.
1: Dopo interviene.
0: Chissà, cioè, se
1: dopo.
0: Anche il suo zerbino.
1: Ci chiederemo, visto che entrerà in questa prima ora, parlerà, sì, ci dirà la sua.
0: Vediamo se ha lo zerbino.
1: Gli faremo questa domanda, sì.
4: Amici, Domenico da San Floro, provincia di Catanzaro.
0: Ciao.
4: Il mio ci pensa il gatto, il mio gatto.
0: Ah.
4: Con Moment lo personalizza in 3 secondi.
1: Ah, lo distrugge. sì.
0: Ma diventa una lettiera? Non ho capito.
1: No, forse lo graffia, magari, sì, lo rovina.
0: Sì.
5: Enzo,
1: oui,
5: sono dimenticato di dirtelo. Stai bene con i capelli.
1: Grazie.
5: Complimenti. Ciao.
1: Terry, noi sex symbol stiamo bene con ogni taglio.
0: Non ha detto così, ha detto stai bene con questi capelli, quindi per 4 anni sei stato una chiavica.
1: No, ma non è che ho cambiato taglio, non sono accorciato un po' di più.
6: Ragazzi, buonasera Fabio.
0: Ciao, ciao Fabio.
6: Io essendo zerbino scriverei a faccia mi sotto per vostro e mi potete pure muovere.
1: Questa è bella accattivante, mi piace.
0: Bella, bella, mi piace la fantasia. Sì.
7: Non so, non la pensare a Teresa, sei bello pure senza capelli.
1: Ma guarda, su questo posso avere dei dubbi. Secondo me.
0: Puoi provare.
1: Se mi raso è un uomo solo naso, poi. Quindi,
0: bella.
1: Se mi
0: puoi
1: raso,
0: scriverlo sullo zerbino.
1: Se mi raso un uomo solo naso.
0: Bella.
1: E non è un caso.
0: Hai rotto il caso pure. Scusa un attimo.
1: Amici, tante foto anche stanno arrivando di qualcuno che già ce l'ha uno zerbino personalizzatissimo.
0: Vale anche quello, vale.
1: Quindi,
0: anche quello.
1: Sì, dopo le giucchio, vi descrivo anche le immagini che sono arrivate, però continuate anche con i messaggini scritti, i vocali WhatsApp, perché se non lo avete già,
0: sì,
1: personalizzato, già simpatico, potete farlo, potete sbizzarrirvi in questa prima ora.
0: Anzi, dovete personalizzare il vostro zerbino di casa con frasi, con immagini che rappresentino anche un po' la vostra personalità. Però ricordatevi che è uno zerbino di casa, quindi mi raccomando, andate a tema. Come lo personalizzate? 342 00 00 100. Mi piace De Sica.
1: No, ma
0: però
1: De Sica
0: della fregna la gradisco.
1: No, della fregna poi è leggibile.
0: Chissà questa non citazione.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da un chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Francesco Gabbani qui su Kiss Kiss Napoli, sempre in compagnia dei vostri amici del cuore Enzo e Mario.
1: Oh, basta. Mentre lui distrugge ciò che rimane di questo studio, stiamo parlando sì. di zerbini personalizzati che devono essere anche un po' il vostro messaggio di presentazione a chiunque si presenti davanti a casa vostra. Quindi potete personalizzare il vostro zerbino di casa con frasi e immagini che appunto vi rappresentino. Potete farlo con la vostra fantasia, oppure magari già lo avete, sì. dite come è fatto il vostro zerbino.
0: Ad esempio Maurizio dalla Lettonia ci manda quello che lui ha e dice: io ho uno zerbino con la faccia di Deadpool.
1: Bella.
0: Quindi noi approviamo.
1: Bella.
0: Che dice: pulisciti i piedi che a me piace sentirmi sporco. Perché c'è la sua faccia, quindi tu ti pulisci su di lui.
1: Ma è scritto in italiano?
0: No, è scritto in inglese.
1: E come lo
0: fai? È scritto.
1: Ah, l'ha tradotto.
0: No, lui l'ha tradotto. Wipe your feet, I like feeling dirty. E becca di sta pronuncia, è statta zitta.
1: Ma dove va? Io non lo so. Sarebbe la normalità delle cose. Giusto per farlo.
0: Ascoltiamo.
2: Ciao amici, Alfonso sì. Tecnico. Io sul mio zerbino, da quasi 25 anni, ho scritto Stefano Scarz, comprato
1: bella.
2: Su una famosa catena di negozi di articoli prettamente napoletani.
1: Certo.
2: Ciao.
1: Non
2: molto
1: credo
2: carino.
1: Tu lo abbia acquistato a Belluno, ecco. A prescindere dal.
0: È vero.
3: Io sul mio zerbino personalizzato scrivo trasa fatenda sit di Stefano Scarz a Chiava.
0: Bene, complimenti, un'ospitalità davvero sopraffina.
1: Dove risiede in un castello si evince quantomeno.
4: Grandi Enzo e Mario. Mario in particolare ieri ci ha fatto scoprire un panorama sul Golfo di Napoli spettacolare.
1: Ho fatto scoprire io,
4: Semplicemente ha aperto un balcone, però è stato un grande. Ciao Mario.
1: Grazie Tony.
0: Sì, Tony.
1: Ho risolto i problemi di tutti. Perché faceva caldo, eravamo a un matrimonio ieri, faceva caldo e ho detto: chi se ne frega, apro io i balconi.
0: Bravo, mi piace quando prendi l'iniziativa.
1: Se ho caldo posso diventare irascibile.
0: Perché poi non ero lì con te, quindi quando poi vai in autonomia così aggressivo mi sento fiero di te.
1: Ti ringrazio, ciao Tony, per questi altri panorami ci sono io.
0: Grande Tony, numero uno.
5: Amici!
0: Poi!
5: Amici, siccome faccio l'audit e sento veramente tutti io.
1: Bravo.
5: Ma voi che sto sondaggio già l'ha fatto.
1: Ma no. No.
5: Voi tornate a rete, ma capito già.
0: No, allora credo che abbiamo toccato l'argomento qualche volta sicuramente. Però magari con sfumature diverse, anche perché facendo un rapido calcolo, due argomenti a puntata.
1: Per quattro anni
0: sono tipo 8600, non so, fate il calcolo, argomenti, quindi ovviamente qualche cosa viene toccata, però cerchiamo sempre di trovare una sfumatura diversa.
1: Sì. Vediamo dalle leggi qualcosa.
0: Sì. Ciao amici, il mio zerbino Clemente dice: lasciate fuori ogni pensiero o voi che entrate. Bello.
1: Lasciate fuori ogni pensiero.
0: Cioè una rivisitazione.
1: Di che?
0: Dantesca dell'inferno, dove Dante dice: lasciate ogni speranza voi che entrate. Poi arriva Clemente che dice: lasciate ogni pensiero, pensate solo alla Patonza.
1: Perché la Patonza risponde Teresa?
0: Fa parte delle Patonze pure lei, no? Non lo so. Parte delle Patonze di tutto il mondo. Josué, unisciti al richiamo della Patonza.
1: Sì, dovrei.
0: Ti devi unire.
1: Ma sì, lui è ancora un ometto, sta crescendo.
0: Sì, sta crescendo il cucciolo.
1: Va bene.
0: Poi, dai, ti dico pure questa. Stefano Scars, molti lo scrivono. E poi Lucia, no, Antonio. Antonio, perché c'è scritto lui? Ti firmi Antonio, ma su WhatsApp ti chiami Lucia.
1: Ma si è fregato il telefono di qualcuno. Qual è il problema? Ma scusa.
0: Perché mo vale per Lucia o per Antonio il messaggio che sullo zerbino metterebbe la faccia della suocera con scritto: tu qua non entri.
1: Vabbè, in generale tutte e due le suocere vanno bene, okay. No? Amici, continuate a personalizzare il vostro zerbino di casa con una frase o con un'immagine che vi rappresenti e che faccia in modo che, insomma, chi entra in casa vostra possa avere un'immagine di voi già sullo zerbino di casa.
0: Sì, positiva, negativa.
1: E questo sta a voi scegliere.
0: Martin ci dice, Martin alla regia video, metterebbe un centipede umano.
1: Chissà perché.
0: Pure è carina. Fra poco forse abbiamo il clone in collegamento.
1: Nel frattempo continuate con i vostri messaggi. Come personalizzereste il vostro zerbino di casa? Frasi, immagini, potete scegliere qualsiasi cosa. 342 00 00 100 oppure ci dite proprio lo zerbino che avete.

0: Tuca Macarena qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Enzo dovrebbe essersi assentato per un attimo, ma noi in esclusiva abbiamo anche una telefonata. Lo so. Pronto, vediamo.
1: Pronto? Pronto?
0: Sì, salve.
1: Buon pomeriggio.
0: Sì, salve.
1: Salve, sono un po' affaccendato, però era da tanto che non ci sentivamo, allora
0: che pensiero,
1: ho detto che bisogna andare al cesso e quindi faccio con lei.
0: Grazie, la ringrazio veramente.
1: La vedo interdetto.
0: No, non mi aspettavo, neanche perché
1: delle parole poetiche nei suoi confronti.
0: Certo, non me l'aspettavo, ma la ringrazio.
1: È una merda, lo sa.
0: Adesso ho collegato, la ringrazio, anche perché si parlava di Zerbini, volevamo sapere se lei avesse uno Zerbino personalizzato.
1: Io vorrei mettere lei come Zerbino, secondo me ci starebbe davvero bene.
0: Non c'entro niente.
1: Sul suo corpo farei scrivere siete delle merde ovunque entrate.
0: Grazie. Oggi ha delle bellissime parole per noi. E poi
1: al di là di tutto,
0: al di là di tutto
1: sto organizzando una cena a casa. Uno Zerbino mi servirebbe.
0: Bene.
1: Però la scritta penso vada bene quella.
0: Okay.
1: E per i miei ospiti saranno numerosi,
0: tutti
1: Hollywood, gli attori più importanti del panorama.
0: Ad esempio,
1: mondiale.
0: Possiamo citarne alcuni.
1: Giorgio Izzo, Christian De Sica, Massimo Ponti e in chiusura a portare i dolci,
0: sì,
1: un sempre verde Enzo Salvi.
0: Certo. Dopo che ha mangiato tanti dolci, so anche quello che dice.
1: Cosa potrebbe dire? Me lo dica lei.
0: Mamma mia, come sto? Più o meno,
1: Esattamente, vedo che lei è preparato pur essendo una merda.
0: Ma lei in casa è già arrivato qualcuno per la festa? Magari possiamo intercettare qualcuno.
1: Posso dire che in casa siamo molto allegri. Non ci facciamo capire troppo bene, le dico che siamo allegri, se vuol capire capisca.
0: Ah, magari c'è Cristian, non lo so, chiedo.
1: Ora ve lo passo. Maracaibo, mare Porta 9, giusto? Ah, quelli della radio, mi gradisco.
0: Meno male.
1: Dico,
0: sta organizzando il trenino, anche qualche canzone da cantare, non lo so.
1: Per lei dedico un intramontabile classico.
0: Guarda.
1: Non avessi più te. Ok, e te? Mazza che merda, proprio una merda. Ma notate te, una merda, la tosteria.
0: Vabbè, salutiamo anche se c'è Massimo Bondi al volo, no?
1: Ora ve lo passo.
0: Sì.
1: Massimo, vieni su quelli della radio. Christian, ma chi è pronto? Ma che gardea?
0: Grazie mille a tutti.
1: Non so questi che si stanno fumando, sono una banda di rincoglioniti. Comunque vi saluto perché adesso c'è Jerry Calà che mi suona a Maracaibo col suo piano bar, non posso perdermelo.
0: E cosa ha detto? Qualcosa? Ha detto tipo una parola?
1: Un attimo, come? Mi dice di bibine.
0: Dice sempre.
1: Mi dice questo, quindi riferisco.
0: Grazie mille.
1: A fare cinema a Hollywood.
0: Sì.
1: Qua siamo tutti allegri.
0: E noi siamo delle? Noi siamo delle? Delle merda, è chiuso il telefono, è un cretino. Amici, potete personalizzare il vostro Zerbino di casa con frasi e immagini. Tra poco c'è il rafficone finale dei vostri messaggi, 342 00 00 100.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4x980 ml 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Noemi, tu cosa fai stasera? Hai programmi?
1: Ti devo dire la verità, no.
0: No?
1: Mi rilasso.
0: Dai, ogni tanto ci si deve rilassare. Josué, tu cosa fai stasera? Nulla, come sempre, perfetto. Allora, cari amici, chiudiamo questa prima ora con rafficone finale dei vostri messaggi. Potete personalizzare il vostro zerbino di casa con frasi e immagini. Come lo personalizzereste?
1: È difficile come parola.
2: Ma mosa davvero si ha succhia Antonio e Lucia.
1: Ma chi è?
0: Non ho capito.
1: Non lo so.
0: Beh, salutiamo Renzo, Lucia, Antonio e tutti quanti. E tutti.
1: I promessi sposi.
3: Amici, che pezzo che mi solli valanzi, chi
0: grande pezzo.
3: Quando ti ho tricato per sapere questo videoclip, mamma mia.
0: Guarda, posso dirti che sei stato delicato nel dirlo.
3: E poi soprattutto sul mio zerbino scriverei. Ancora e bussò, è già venuto.
0: Bene. Comunque non credo sia l'unico che abbia perso le diottrie,
1: Che?
0: Non è l'unico.
1: Certo.
0: Poi vediamo un po', cari amici, buonasera, ci scrive Bruno. Io grazie a una frase sullo zerbino ho conquistato la donna della mia vita. Attenzione!
1: Attenzione, potremmo avere la storia delle storie, vediamo.
0: Mi spiego.
1: Certo.
0: Qualche anno fa ero molto timido e non avevo il coraggio di dichiararmi con una ragazza bellissima. Alla fine, guardando un negozio che stampava frasi su tutto, magliette, tazze, zerbini, mi venne l'idea di comprare e scrivere su uno zerbino. Di comprare uno zerbino e scrivergli, appunto, personalizzare, metterglielo fuori la porta di casa e sopra c'era scritto: chiedere potrebbe essere l'imbarazzo di un momento, non chiedere il rimpianto di una vita. E sotto il mio nome, oggi è mia moglie.
1: Signori, un eroe! Bravissimo!
0: Bruno!
1: Che ansia tremenda poteva essere, no? Perché magari era troppo timido per dirlo in faccia.
0: Però ha tolto la sua ansia con un'idea fantastica.
1: Sì.
0: Bruno su 1000 ce la fa.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Possiamo vincere questo messaggio da te. Sì,
0: bravissimo, bello. Bravo.
4: Amici, buonasera, Ciccio. Allora, amici, io metterei uno zerbino con scritto: entrate, bevete, mangiatene tutti, mamma cercate soldi. Giusto per mettere le cose in chiaro.
0: Mi sembra giusto. Però, è bello lunghetto come testo, però ci entra in uno zerbino. Ce lo facciamo entrare.
5: Scematore.
0: Attenzione. Salve.
5: Una domanda, ma l'amico che ha detto che aveva lo zerbino da 25 anni. Volevo chiedergli, ma che pelo di cinghiale?
0: In effetti, sì, perché durano poco.
5: Attenzione, scematore. Sullo zerbino di Cicciolina.
0: No.
5: Benvenuti.
0: L'ha fatta delicata. Bene, per chi non l'ha capita, cercate di entrare nella parola. Provate a spartire la parola.
1: Benvenuti.
0: Esatto.
1: Scusa, spartire.
0: Sicuramente non è benvenuti.
1: Nudi.
0: Benvenuti.
6: Amici, in che modo? Quando entrate salutate, quando uscite fatevi i cazzi vostri.
1: Bene, ma tutti proprio poetici.
0: Delicati, sì.
7: Io scriverei trasisce.
1: Ma metti caso che inviti il tuo capo, non lo so, una cena di lavoro.
0: Ma lo so, oppure viene il vescovo di Napoli a casa tua. Ma può leggere questa roba, però questo mi piace. Antonio ci scrive, metterebbe questa frase qui: quello che augurate a noi, il doppio a voi.
1: Bella.
0: Quindi l'augurio positivo vuol dire che tu ne prendi il doppio di positivo.
1: Esatto.
0: Ma l'augurio negativo...
1: Sì, quelle robe lì.
0: Sì.
8: Amici, buonasera. Io sullo zerbino scriverei: ai rappresentanti della Folletto, non bussate se no vi sciacco.
0: Ma come fai a distinguere chi ti sta bussando? Scusami.
1: Ma io poi voglio sapere.
0: Deve essere per tutti.
1: Perché quelli della Folletto no e gli altri rappresentanti di altro sì? Non
0: salutiamo tutti i rappresentanti.
1: Salutiamo, anche perché qualcuno deve pur fare.
0: Anche la rappresentante di Lista, salutiamo, grande artista. Poi c'è chi si è emozionato sul messaggio dell'amico di prima dello zerbino poetico.
1: È stato bello.
0: Roberto, dalla provincia di Gorizia, ci scrive: ciao ragazzi. Ragazzi, siete fantastici, quindi per forza va letto questo. Se ha questa premessa sul mio zerbino, scriverei: facitemi sta quiet.
1: Beh,
0: bello, tipico goriziano. credo si dica così.
1: Si evince che è di Gorizia, sì, in questo modo qui.
0: Beh, però... dai, abbiamo fatto una bella scorpacciata di frasi, ma immagini poche, più frasi, siamo andati molto sulle frasi.
1: Beh, rispetto a quelle che hanno detto, sì, poi si può anche abbinare qualche immagine adeguata.
0: Sì, in effetti sì, la fantasia non è
1: tipo
0: mai
1: poca. Tipo fatevi i fatti vostri, già immagino quale immagine ci possa essere.
0: Magalli. No, perché fai i fatti vostri, no? Perché Tiberio t'imperi.
1: Ma che non so, sì, può essere.
0: Ah, tu intendevi i fatti vostri con quell'altro termine.
1: Parola,
0: no,
1: cioè,
0: no, non è meglio un bel magallone.
1: Io
0: grande.
1: Magalli lo metterei, pensateci, pensate. Ma magari ci penso pure io.
0: Magalli.
1: I fatti vostri con Magalli.
0: Amici, però lo sapete, il martedì è tempo anche di grandi appuntamenti che ci fanno tornare nel passato. Ma
1: c'è un ma stavolta.
0: Noi sempre parliamo di sta nostalgia, tutto bello. Oggi faremo una cosa un po' diversa, in accezione un po' diversa.
1: Ma andiamo per gradi.
0: Con calma, ora chiudiamo, impacchettiamo la prima ora.
1: Rimanete lì perché tra poco torneremo con la nostra nostalgia.
0: Esatto, in maniera, ve l'abbiamo detto, con una chiave un po' diversa, perché vogliamo un po' pungolarvi.
1: Bella, pungolarvi, segnala come sì, quell'altra.
0: Me la segno, pungoliamoci, pungolatevi e pungoliamo.
1: Vi lasciamo a un po' di musica e poi vi pungoliamo, quindi preparate i bracci per farvi pungolare.
0: Esatto, rimanete lì perché fra poco una super nostalgia.

0: Ari, ciao a tutti amici, siamo sempre noi.
1: Nostri amici del cuore, Enzo e Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora in cui volgeremo lo sguardo al passato.
0: Sì.
1: Ma per la notizia lo volgeremo un attimo al presente e futuro.
0: Esatto, sì, si parte da una notizia che fa ben sperare rispetto al futuro.
1: Non è una brutta notizia.
0: Oh, strano.
1: Almeno sembra, noi mettiamo sempre le mani avanti, okay. Però dovrebbe essere una bella notizia.
0: Vai, illuminaci.
1: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione proposta dal consigliere Davide D'Enrico, che impegna la giunta ad avviare un progetto pilota nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. E vediamo un po' qual è questo progetto.
0: Sì.
1: L'iniziativa prevede l'installazione nei prossimi mesi di distributori gratuiti di assorbenti e tamponi con l'obiettivo di contrastare la cosiddetta povertà mestruale e garantire a tutte le studentesse pari accesso all'istruzione.
0: E qua mi parte spontaneamente un grande applauso. Bella iniziativa, ci piace, speriamo che andrà in porto senza difficoltà.
1: Sì. Una donna su sei in Italia dichiara di non potersi permettere gli assorbenti. È un dato che non possiamo ignorare. Il ciclo mestruale non deve essere una vergogna né un tabù, è una cosa normalissima, soprattutto anche a scuola.
0: No, diciamo che allacciandoci un po' a quello di cui parleremo, o meglio alla domanda che faremo, molte volte diciamo si stava meglio prima. Su tante cose forse è anche vero, però per fortuna su altre cose il mondo è cambiato.
1: Si
0: meno
1: sta
0: male,
1: andando verso una giusta
0: meno
1: direzione
0: male.
1: Per questo abbiamo approvato all'unanimità una mozione per garantire appunto assorbenti gratuiti negli istituti scolastici della Campania, quindi per fortuna siamo noi questa regione.
0: Oh, e dai!
1: Come avviene nelle migliori esperienze europee, ha dichiarato chiaramente D'Enrico. Tanto bistrattata anche la campagna, però vedi che quando vuole facciamo cose importanti.
0: Noi siamo potenzialmente la regione top al mondo, però purtroppo in alcune cose pecchiamo un po', dai, diciamo così. Sì. Però potenzialmente siamo forti.
1: Il dato citato dal consigliere arriva dal rapporto WeWorld Ipsos sulla giustizia mestruale, secondo cui una persona su sei in Italia dichiara di avere difficoltà economiche nell'acquisto di assorbenti, di tamponi e quant'altro. Esatto. Che dovrebbero essere la portata di tutti.
0: Sì, sono d'accordo, mi piace, speriamo bene, ancora incerta la cosa, lo sarà.
1: Che poi
0: però
1: è una situazione che può tradursi anche in assenze scolastiche, visto che devo rimanere a casa per...
0: Da problema nasce problema, quindi risolverlo significherebbe tanto.
1: La campagna guarda così ad alcune esperienze già avviate in Europa. Dal 2022 la Scozia garantisce prodotti mestruali gratuiti attraverso una legge nazionale, mentre iniziative simili sono state introdotte anche in diverse scuole e università di Francia e Spagna. Se il progetto pilota darà i risultati attesi, la misura potrebbe essere estesa progressivamente ad altri istituti della regione. Insomma, si comincia piano piano e speriamo non troppo piano.
0: No.
1: Nei prossimi mesi dovrebbe cominciare.
0: Dai, bene, ogni tanto portiamo anche belle notizie, per fortuna. E allora noi abbiamo fatto questo ragionamento: un domani magari si dirà ti ricordi prima di questo passaggio importante, quando assorbenti eccetera si pagavano, non c'era questa,
1: le cose gratuite,
0: non era così il meccanismo. Allora abbiamo pensato, ma portiamo la domanda nella nostra nostalgeria, perché
1: sì,
0: nel passato noi parliamo sempre dei bei ricordi, ma c'erano quelle cose che se ci pensi oggi dici ma che cavolo, ma che roba era.
1: Ce ne sono tante.
0: E allora, con tanto di sigla, lanciamo la nostra
1: sigla. Siamo allegri, però
0: siamo sempre allegri.
1: No, perché qualcuno ha detto siamo allegri.
0: L'hanno detto, il clone ha detto così, ma noi lo siamo sempre allegri, perché parte la nostra
1: nostalgeria. C'è sempre al banco. Che ne deve far tre queste cose, come va?
0: Va molto bene.
1: Ha uno zerbino personalizzato in quel di Celino San Marco?
0: Io lo zerbino non lo posso personalizzare. Perché i miei zerbini durano 10 minuti. Appena li calpesco li distruggo.
1: Perché? Arrabbiato.
0: Perché io ho combattuto contro i dinosauri. Io sconfiggo tutti. Chi passa sotto i miei piedi viene demolito.
1: Sì. Quindi quando entro in casa
0: c'ho solo il citofono personalizzato.
1: E come fa?
0: Che quando tu premi fa
1: grazie. Ma dobbiamo parlare di nostalgia.
0: Esatto.
1: E siamo un po' tutti nostalgici, ce ne accorgiamo sempre ogni martedì. Ci però piace la nostalgia.
0: Di solito uno dice che bello che c'era questo, bellissimo, te lo ricordi. Però c'erano anche quelle cose infami.
1: Oggi quindi vogliamo andare controcorrente.
0: Sì.
1: Diteci amici qual è quella cosa del passato, quindi della vostra infanzia, della vostra adolescenza, che non vi manca per niente. Anzi, con il tempo si è evoluta in meglio questa cosa qui.
0: Io te la dico subito.
1: Vai.
0: Quella cosa che detestavo, e se ci penso oggi dico quanti soldi ci hanno fregato.
1: Perché era così?
0: Perché era così? Quando facevamo le ricariche telefoniche,
1: sì,
0: e ad esempio ricaricavi 10 e te ne mettevano 8. Ricaricavi 20.
1: 2 euro per il servizio. Ma che cosa?
0: Josué, che è giovane, dice: ma di che mondo mi stai parlando? Era così. Poi lui nella cuffia mi ha detto la scheda telefonica, che non c'entra una minchia con quello che sto dicendo io, ma tutto a posto. Ricordate che caricavamo, ad esempio, la ricarica telefonica di 20 euro, ma in realtà te ne mettevano 15.
1: Sì.
0: È una cosa che se ci penso dico: ma che rabbia!
1: Per fortuna questa cosa da qualche
0: quanto
1: anno.
0: Quanto metto, tanto voglio.
1: Esatto, faccio una ricarica da 10, ne voglio 10 sul mio smartphone.
0: Io che servizio? Già ti pago in quei 10 il servizio, già è nei 10 il servizio. Non me devi dare poi 8 euro, oppure se ne ricarico 30. E tu per avere 25 dovevi ricaricare tipo 40, 50.
1: Sì,
0: era più salivi e più era peggio.
1: Ma vabbè, sì, ce ne sono cose. Amici, scavate bene. Qual è la cosa della vostra infanzia che vi piaceva di meno in assoluto e che per fortuna oggi è cambiata?
0: E può essere anche la connessione internet che era lenta, quindi per aprire l'immagine di un calendario di qualcuno ci metteva tanto. Il calendario di Emanuele Arcuri ci misi 2 mesi e mezzo per vedere un mese, una pagina.
1: Salutiamo
0: Manuelona che ci segue sempre.
1: Qual è quella cosa del passato che non vi manca per niente? 342 00 00 100. Quella che se ci pensate dite: ma com'era possibile questa cosa? Meno male che è cambiata, no?
0: Ma tu ti rendi conto, sulla nostalgia poi mi parte Cher con Believe.
1: Una bella caponata.
0: Una caponata, anche pezzo di Paparazzi.

0: Lamborghini, bam bam bambina qui su Kiss Kiss Napoli. Noi torniamo tutti quanti bam bambini.
1: Bella, ti do l'impronta digitale, il collegamento.
0: Come
1: è
0: mi collego io? Non si collega proprio nessuno in Italia, probabilmente.
1: Non esagerare, però.
0: No, nessuno in Italia, posso dirlo con estrema sincerità. Amici, però, vogliamo tornare indietro nel tempo, non in accezione proprio positiva, anzi, vogliamo sapere qual è quella cosa del passato che non vi manca per niente e che pensare ad oggi dici finalmente è cambiata sta cosa, cioè aveva un po' sfranto le palline.
1: Esatto.
0: Se può dire?
1: No, benissimo. Tutto lecito. Ascoltiamo un po' di messaggi.
2: Allora, io la cosa che facevo da piccolo e che continuo a fare, non me ne frega niente.
1: Ah, però ti piace quindi?
2: È la cacca con la porta aperta. Che, però fin quando sto a casa mia tutto a posto. Il problema è quando, hai capito, tipo un locale pubblico o a casa di qualcuno.
1: In effetti.
2: Sì, uno dice vabbè che vai, sono a casa delle persone e mi scappa ragazzi.
1: Grazie per questa confessione, veramente. Dai, risposto anche a
0: una domanda
1: un'altra
0: che
1: domanda.
0: Volevamo fare in futuro, ma non ho capito come hai fatto, ma
1: va bene.
0: Bene,
1: sì.
3: Vabbè. Ciao amici, Nando da Bolzano. Io ragazzi, la cosa che odiavo di più da infanzia in assoluto erano le cucchiaie di legno. Per ovvi motivi. Certo. La mamma ne faceva uso improprio. Per fortuna adesso sono di plastica.
1: Fanno meno male.
0: Si fa comunque l'uso improprio di qui sopra, però almeno sono di plastica.
4: Certo. Amici, sempre Ciccio. Allora, quello che non mi manca è che oggi ovviamente ci sono tante offerte di internet, 200 giga, 300 giga eccetera. Sì. Era prima quando non c'erano queste offerte e tu per messaggiare con una ragazza magari o per pensarla, queste cose così, mi facevi uno squillo e malaguratamente lei rispondeva ti giocavano 20 euro.
1: Ti dovevi vendere casa.
0: Ecco, lo squillo aveva la sua poesia, ma al contempo vuoi mettere di poterci parlare tranquillamente.
1: Sì, è una comodità. Poi ovvio, sì. Tutte quelle cose lì mi diventano poetiche perché hanno quel brivido, quel rischio, quell'incerto, però in effetti non erano comodissime.
0: No, comodo, da dico, ok, fatto lo squillo, finisce là.
1: Io squillo a te, tu squilli a me, però non ci siamo
0: ci
1: detti
0: pensiamo,
1: nulla.
0: Ci pensiamo, certo.
5: Amici, Tony Vitto, io mi ricordo quando si parlava internet a casa, 50 centesimi all'ora. Sta con l'ilogio in mano, Paolo ci sgarrava, arrivava coppa a bulletta.
1: Sì.
5: Però quando l'hanno messa a quota fissa a mese, allora lasciavo appicciato, che scaricava le cose in coppa e mule.
1: Salutiamo!
5: Quando i babbi erano nati tipo i buco.
0: Certo.
5: Però comunque funziona. Ciao, voglio un bacio.
1: Grazie Tony Pitta, apprezziamo la sincerità.
0: No, però c'era anche da dire che non solo costava tanto, ma se alzavi la cornetta mentre eri collegato a internet, saltava tutto.
1: Quindi questa era comunque una scomodità.
0: Questa era molto scomoda, sì, era un fatto molto scomodo.
1: Sì.
6: Ciao amici, Marco Bandolino Man.
0: Marco!
6: Ciao. Ciao ragazzi.
0: Tutto bene.
6: Vabbè, ragazzi, a me la cosa che proprio non manca è quello scontrino che ti veniva dato indietro se non avessi fatto la benzina. Perché dovevi dare una somma, che ne so, 20 euro, 20.000 lire, scusami, 30.000 lire, 50.000 lire. Poi non riuscivi a fare le 50.000 lire.
1: Cioè, tonde.
6: E dovevi ritornare o quando era aperto il distributore, oppure ritornare lì e prenderti i soldi.
0: Che non è riuscito
6: dal distributore.
1: Era scomodo.
6: Io abitavo per dire a Milano e facevo la benzina a Firenze. Cioè, ma come ci ritornavo? Mi ci volevano altri 50 euro per ritornare.
0: Ma più o meno credo sia così ancora, no?
1: Ho pensato, sentendo il messaggio, che noi non abbiamo mai fatto benzina con le lire.
0: No.
1: Dici tu, sti cavoli, lo sappiamo. Però se ci pensi, in effetti.
0: No, eravamo alle scuole medie quando sono arrivati gli euro. Sì. Ecco.
1: Beh, però lo vedi, le scomodità che volevamo uscissero stanno uscendo perché la domanda voleva proprio toccare questi argomenti.
0: Continuate allora con i vostri messaggi. Qual è quella cosa della vostra infanzia che vi piaceva di meno e che per fortuna oggi è cambiata per il verso giusto, per il meglio.
1: Sì.
0: Diteci cos'era, vale tutto. 342 00 00 100.
1: No, ce ne sono tante. Anche i giocattoli cancerogeni, per esempio.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma buon martedì soprattutto a voi cari amici, perché oggi martedì, lo sapete, c'è la rubrica nostalgica, la nostra nostalgeria che fa riempire i nostri cuori di ricordi.
1: Ne abbiamo solo qui e che gli altri ci copiano.
0: Ah sì?
2: Sicuramente qualcuno
1: sa la copia,
0: figurati. Vogliamo sapere, amici, qual è quella cosa del passato che non vi manca per niente, quella cosa che in passato, in effetti, se ci pensate, dite: caspita, non era granché, meno male poi i tempi sono cambiati.
1: Sì, ce ne sono tante, potete attingere da qualsiasi cosa, praticamente,
0: sì, sì.
1: Oggetti, promozioni varie. Anche i viaggi, non lo so, magari avete più facilità oggi a prenotare un viaggio.
0: Anche, come no, come no.
1: Prima era molto più complicato.
0: Anche il biglietto di un evento,
1: certo.
0: Anche di un concerto, di una partita. È ok, bello avere, io tipo la raccolta di tanti biglietti, però effettivamente il fisico spesso lo puoi perdere,
1: sì.
0: Rischi di non sapere poi dove l'hai messo, invece avendo adesso sullo smartphone può essere utile. Poi sì, la poesia del biglietto fisico, tanta roba, ma
1: e noi il fisico
0: essere.
1: L'abbiamo perso anni e anni fa, ecco.
0: Dai, ti leggo un messaggio e poi ascoltiamo. Ciao ragazzi, ci scrive Mizio. Siccome
1: Mizio.
0: Vado spesso all'estero, oggi c'è il roaming.
1: Quello che roaming dati, certo.
0: Esatto,
1: stiamo
0: roaming.
1: Andando sempre sulla questione roaming. Telefonia.
0: Sì.
1: Però vale tutto, eh.
0: Dice: non c'era tanti anni fa. Io sto parlando, ad esempio, del 97. La connessione internet e le telefonate dall'Europa era un discorso diverso.
1: Certo.
0: Di sicuro non mi manca quel periodo, perché ricordo che la prima bolletta che mi arrivò a mia insaputa era di 900.000 lire, che
1: per
0: ovviamente me. Non ho mai pagato.
1: Che senso?
0: E non l'ha pagata, forse avrà contestato, oppure si è finto morto, che caspita ne so io.
1: Ma dico, anche sotto al Colosseo vale il roaming?
0: Sì, roaming però, proprio il roaming vale là. Ascoltiamo qualche vocale.
1: Salutiamo,
0: vai Josué.
3: Buonasera, c'è Mario, amici Agosti.
0: Siamo simpatici.
3: Ciao. Al mascato telefonico, pure capita a Firenze, la di mami che ci è nominato di 96. Buono, oggi giorno, cari, scelta, ti regala, tutte quelle.
0: Ah.
3: Prima che mi ascoltavo, mi spalagnava, si sotto. Ciao, buonasera.
0: Posso dire in maniera molto trasparente che mi sento confuso?
1: era uno sfogo personale.
0: Ma mi sono perso nel discorso.
1: Bravissimo! Ascoltiamo.
4: Amici!
0: Cala.
4: Una cosa a volo che mi è venuta in mente quando ero ragazzina. Praticamente vi dico una marca di merendine famose comunque. All'epoca, quando ero piccolina, qualche annetto fa.
0: Sì.
4: Ti faceva capire che all'interno avresti trovato la sorpresa.
1: La sorpresa.
4: Invece
1: certo.
4: Non era vero, non in tutti i pacchi trovavi la sorpresa.
1: Era un pacco,
4: proprio. E io bestemmiavo tutti tanti.
0: No, ma Terry! Ma no! Vabbè, modo per dire, mi
1: però
0: sono arrabbiata.
1: Però posso dire sta cosa, invece
0: non è vero.
1: È l'esatto opposto. Cioè, secondo me le sorpresine, forse oggi
0: non c'è se ci sono fan caghella, dai.
1: Cioè, le sorprese delle merendine, delle ma senso delle che trovavi nelle buste delle patatine, ok? Un po' cose. Però le trovavi? Erano piene di olio.
0: Ah, beh, sì, quelle delle patatine non mi facevano impazzire. Quelle delle merendine, sì, perché erano pure belli i personaggi.
1: Ma trovavi
0: le cose.
1: Anche dei giochi per il computer. Cioè, prima c'era più roba.
0: C'erano più sorprese. Sì, sì.
1: Sono triste adesso.
0: No, no, pure quelle dei famosi ovetti. Ogni anno, ogni stagione, diciamo, uscivano i personaggi. Gli animaletti. Prima le tartarughe, poi
1: sì.
0: I leoni, a volte poi c'erano i fantasmini che si illuminavano di notte. Insomma, su questo c'era
1: riuscivi
0: molta fantasia.
1: Riuscivi a fare la collezione,
0: sì.
1: Anche. Poi li trovavi chi per aria, chi in terra, insomma.
0: No, dai, ma quante
1: no,
0: stupidi.
1: Scusa.
0: Amici, siamo tutti nostalgici e lo sappiamo, ma oggi andiamo controcorrente. Qual è la cosa della vostra infanzia che vi piaceva di meno in assoluto e che per fortuna oggi è cambiata? Quindi quella cosa che proprio non vi manca della vostra infanzia o adolescenza.
1: Siete tutti accorati sulla telefonia, va bene anche quella,
0: sì.
1: Ma potete viaggiare su tutti gli aspetti.
0: Io prima ho citato dei giochi che magari non erano positivi per la salute.
1: Esatto.
0: Io credo proprio che c'era quei cosi che facevi i palloni.
1: Sì.
0: Erano proprio
1: Crystal Ball, non c'è,
0: ma
1: non c'è più.
0: E quelli erano cancerogeni
1: hanno
0: al massimo.
1: Li dal mercato, possiamo dirlo.
0: Ci sarà un motivo che l'hanno tolti. Aspettiamo i vostri messaggini, quella cosa della vostra infanzia e o adolescenza che non vi manca per niente e che per fortuna è cambiata in meglio con il tempo. 342 00 00 100.

0: White Girl Wasted qui su Kiss Kiss Napoli, la novità che già sta scalando le classifiche,
1: sì,
0: di tutte le classifiche.
1: È la classifica, punto. Ti puoi fermare, sta scalando le classifiche.
0: Non mi posso fermare perché è arrivata una notizia dell'ultimissima ora, è giunta alle nostre pagine di notizie, la nuova giuria di Tale Quale Show, e leggo
1: questa è proprio ultimissima ora, uscita adesso la notizia. Chi ci sarà?
0: Malgioglio.
1: Malgioglio.
0: Veramente
1: un'esperienza bellissima. Veramente.
0: Elettra Lamborghini. E in ultimo, il nuovo giurato di Tale Quale Show sarà, leggo dalla notizia, Alessandro Siani.
2: Amici, non è una gag di questo programma, ma è la verità. Ma te fa capire, o frate tuo, o frate fidato. Faccio la giuria di Tale Quale Show.
0: E cosa giura?
2: Devo giurare di premiare chi davvero merita.
0: E chi è che merita?
2: Gli artisti di Napoli.
0: No, non sono loro.
2: Solo so Napoli. Quindi chi partecipa che non è di Napoli non avrà il mio voto. E vuoi sapere perché?
0: Penso di immaginare.
2: Perché Napoli!
0: Sì, si è bloccato.
2: Napoli!
0: Capito, sì!
2: È la città più bella del mondo.
0: Sì, sì.
2: Ma te fa capire, frate tuo.
0: Non è proprio.
2: Frate fidato.
0: Non è proprio imparziale, però.
2: È il mio metodo di giudizio.
0: Sì, che figura.
2: Ma te fa capire.
0: Ma sta ancora girando?
2: Sto girando. Bentornati al sud.
0: Sì.
2: Che sarà un grande successo. Uscirà nelle sale a Natale.
0: Fa promozione, quindi, scusa.
2: Certo, ma te fa capire, un frate tuo, un frate fidato. C'è anche Claudio Besio.
0: Spero non qui.
2: Besio.
0: Invece sì.
2: Vieni qua.
0: Besio, però.
3: Bravo, Sandro, dava culo.
2: Grazie, Claudio Besio.
0: Besio, certo. Va bene.
2: Oh, frate, ma te fa capire, un frate tuo.
0: Fratama. Sempre, grazie.
2: Fratama. Tale Quale Show, nuovo giudice, Alessandro Siani. Da Napoli, perché Napoli è la città più bella del mondo.
0: Ho capito, vogliamo leggere qualcosa se riusciamo?
1: Ma vai, fa tutto a me in questo. Marco,
0: scusate.
1: Ci scrive Marco.
0: Prego.
1: E se vi ricordate bene, recentemente noi della nostra generazione ci siamo fatti prendere pure per i fondelli dalle nuove generazioni.
0: Ha scritto proprio così?
1: No,
0: ha detto, immaginavo.
1: Per il fatto di scrivere con abbreviazioni, tipo XC.
0: Lì c'era un motivo.
1: E c'è un motivo, lui dice: non hanno capito che il chattese è nato per il fatto che superati i 160 caratteri pagavamo un SMS in più ed erano soldi. Poi fortunatamente è stato eliminato, però il vizio c'è rimasto. Marco,
0: No, io l'ho tolto subito.
1: Sì.
0: Anzi, dà molto fastidio chi scrive X, che è proprio fastidio. Oggi è proprio fastidio.
1: Ma noi trovavamo qualunque abbreviazione possibile per non pagare quel messaggio in
0: certo.
1: più.
0: Certo.
1: Poi c'erano poi delle promozioni dove ne avevi un tot gratis.
0: Le faccine, facevi due punti parentesi, perché se mettevi il naso era un carattere in più.
1: Pensa, se mettevi il naso mio, consumavi sei messaggi solo di quello.
0: Bene.
1: Amici, continuate però, dai.
0: Tra poco, raffigone finale dei vostri messaggi, qual è la cosa della vostra infanzia che vi piaceva di meno in assoluto e che per fortuna oggi è cambiata. Ditecelo al 342 00 00100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma su Claudio Biso sta sempre in amanerza, sempre un cazzo.
1: Come mai?
2: Allora, diciamo che è un clone da perfezionare.
1: Però sta nervoso, eh.
2: Deve... deve essere perfezionato.
1: Ma se sta nervoso, sta nervoso. Scusa.
2: Ma perché
1: eh?
2: Stanno girando il film.
1: Stanno girando il film.
2: Sono alle prese con una pellicola importante.
1: La cosa
2: dire.
1: Del passato che non vi manca per niente. Vediamo un po'.
2: Sì, stavo vedendo qualche messaggio scritto. Ivan ci scrive.
1: Sì.
2: No, vabbè, no. Devo fare una. Devo fare delle cernite. Ascoltiamo prima, che è meglio.
3: Amici, buonasera. A me la cosa che più non mi manca sono i mezzi pubblici, ragazzi. I mezzi pubblici. Non mi mancano per niente.
1: È che prendevi tanti mezzi pubblici?
2: Però non è che non esistono più.
1: Ma forse non, per lui nella sua vita non esistono più, non ne prende più.
2: Può darsi.
1: Forse per quello.
4: Immazzate coppie in mano. Ero su.
1: Sì.
4: Giù immazzate proprio quando ti lavaga.
1: La doppietta facevi. Sì, ad oggi non c'è più questa pratica.
2: Ma meno male.
1: Sì, è vero.
5: Amici, salve.
1: Salve.
5: Io non rimpiango per niente i tempi della Wallera calcistica in cui sul retropassaggio al proprio portiere la poteva prendere con le mani.
2: Bello questo!
5: E credo che non ci fosse neanche un tempo stabilito dal regolamento per poterla rimettere in gioco, ma tutto era basato sul buonsenso dell'arbitro. Mamma mia!
1: Sì, rallentava parecchio.
2: Però lui è andato molto sul ricercato,
1: bravo,
2: perciò mi piace.
1: Bravo.
2: Perché in effetti delle cose che prima non ci mancano, del passato che non ci mancano, ci può essere anche questa abitudine, o meglio, queste regole calcistiche che effettivamente
1: sono state poi modificate.
2: Meno male, sono state superate.
6: Amici, ragazzi, Ale da Torre.
1: Voglio
6: da piccolo, la cosa più brutta della mia infanzia da piccolo, mi ricordo la pubblicità di X-Files. Mamma, te proprio un'ansia e una paura.
2: Non ti manca.
1: Lo scopo credo fosse quello poi alla fine.
2: Non ti manca l'ansia della pubblicità di X-Files.
1: Però X-Files, scusa, che doveva fare? Mette allegria. X-Files è quello.
2: Però lui era piccolino e quindi la viveva in quel modo lì, con un po' più di ansia e preoccupazione. Comunque molti messaggi riguardavano appunto l'evoluzione che ha avuto l'internet, la telefonia, eccetera. Però mi piace anche chi è andato sul ricercato, perché sono messaggi che ci sono piaciuti assai.
1: Bene, meno male che non ci sono quelli dedicati alla patonza. Ascoltiamo.
2: Perché c'è altro.
7: Amici, buonasera, che devo dal furgone.
1: Ciao.
7: La cosa che non mi manca è la miscela. Quando andava al distributore a 2 a 3.
1: Sì.
2: Sbloccati i ricordi anche in questo senso. Dai, bene, ci piace così.
1: Amici, l'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
2: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo il nostro Nellino, detto Josué, in regia.
1: E vi diamo appuntamento domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Vi salutiamo. Ma la nostra Mickey
2: è sempre show.
1: Domani.
2: Ciao a tutti.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buonasera da Marcello Calvano, apertura con la cronaca. Nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Piazza Montesanto, nel cuore di Napoli. Un video finito al vaglio della squadra mobile mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sembrerebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia. Un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora la cronaca, sequestro di droga oggi nel carcere di Napoli Poggioreale in occasione della giornata dedicata a San Basilide, protettore della polizia penitenziaria. Nel padiglione Firenze sono stati trovati 500 grammi di hashish. Si indaga per individuare i responsabili. Cambiamo argomento. Controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità. Prosegue l'ondata di caldo su Napoli. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso, livello 3 di allerta, fino a mercoledì 1 luglio. Le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. Novità per la viabilità partenopea. La linea 1 della metropolitana di Napoli ha ora la copertura 4G e 5G lungo l'intera tratta. L'attivazione è avvenuta oggi martedì 30 giugno nella stazione municipio, con una prima videochiamata tra l'assessore alla transizione digitale Smart City del comune di Napoli, Valerio Di Pietro, e il direttore di esercizio delle linee metropolitane ANM, Vincenzo Orazzo. Chiudiamo con lo sport. Il calcio è ormai questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029, con un ingaggio da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi Scudetto e Champions League. In attesa del nuovo tecnico, la società sportiva Calcio Napoli ha ufficializzato gli addii ad Elmas e Juan Jesus, entrambi ringraziati dal club con un comunicato sul sito per il loro impegno, professionalità e attaccamento alla maglia. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di mercoledì la giornata sarà ancora in prevalenza soleggiata e molto calda in Campania, massime fino a 36-37 gradi nelle aree interne. Tuttavia si manifesterà al pomeriggio ancora un po' di variabilità lungo i rilievi appenninici e anche sulle aree interne collinari, con qualche acquazzone o breve temporale. Poi giovedì arriverà aria più fresca nord atlantica, che porterà instabilità più diffusa e un calo delle temperature, con valori che torneranno decisamente più gradevoli. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, torna il nostro filo diretto con 442, un saluto a tutti voi da parte di Riccardo Catapano, un ringraziamento al nostro Nello Iorio in regia. Vi ricordo i numeri per parlare in diretta con noi, lo 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece per i vostri messaggi WhatsApp, e ovviamente con noi c'è il padrone di casa collegato, il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare con le telefonate e con i messaggi, volevo fare una piccolissima introduzione, non faccio quasi mai, però quando c'è qualche cosa di particolare, diciamola subito, in modo che tutti gli amici che interverranno potranno discuterne con noi. Dalle dichiarazioni di Manna, che ha rilasciato un paio di interviste, io penso, a meno di sorprese, di aver ricostruito il sistema di gioco che sarà quello iniziale, almeno del Napoli. Certo, non posso fare proiezioni per tutta la stagione, però quello iniziale si sta lavorando, secondo quello che ha detto Manna, ricostruendo quello che ha detto Manna, che ha parlato un po' di tutti i ruoli, e quando si parla di ruoli, dai ruoli noi possiamo capire il sistema di gioco. Manna ha parlato ovviamente di portiere, ha parlato di terzino destro e terzino sinistro, ha parlato di difensori centrali, poi ha parlato di centrocampisti, ma poi, quello che fa capire tutto, ha parlato di attaccante esterno destro, attaccante esterno sinistro e prima punta. Paese mio, questo si chiama 4-3-3, senza ombra di dubbio. Poi ha dato anche i numeri di giocatori in questo momento a disposizione, e anche sui numeri vorrei provare a tradurre. Quando parla di portieri, per il momento lui parla di Meret, Milinkovic, Savic e Contini. Quando parla di esterno destro, parla di Di Lorenzo e di Mazzocchi. Fotografia del momento è questa. Quando parla di tre esterni sinistri, parla ovviamente di Gutierrez, Spinazzola e Oliveira. Quando parla di cinque difensori centrali, parla di Rachmani, Buongiorno, Beukema, Rafa Marin e Marianucci. E siamo per il momento sulla difesa. Poi parla di sei centrocampisti, più importante, perché nei sei centrocampisti, oltre a McTominay, Lobotka, Anguissa e Gilmour, ci mette dentro Vergara e De Bruyne. Quindi arriviamo a sei centrocampisti con Vergara e De Bruyne, ecco che si può parlare di centrocampo a tre. Poi parla di due attaccanti esterni a destra, facile, Politano e Neres, due a sinistra, facile, Alisson e Lang, e quattro prime punte. Come si arriva a quattro prime punte? Oltre ovviamente a Højlund, Lukaku e Giovane. Poi parla anche di Asa e di Rao, che alla luce del fatto che De Bruyne, Lukaku, lo stesso forse inizialmente McTominay, insomma alcuni giocatori mancheranno ad inizio ritiro perché sono reduce dagli impegni con i mondiali, lo stesso Lang ovviamente, anche se l'Olanda è stata eliminata oggi, quanto ne abbiamo oggi? Forse non arriverà proprio i primi giorni, però potrà arrivare sia lui che McTominay, che Oliveira potranno arrivare abbastanza presto, però all'inizio credo che ci sarà spazio, perché due nomi che ha fatto, gli altri due nomi che ha fatto oltre quelli inseriti in questi numeri Manna, sono quelli di Asa e Rao, che verranno valutati anche loro il ritiro. Questo conferma anche, oltre a far pensare al 4-3-3, conferma anche un po' quello che dicevamo nei giorni scorsi, quando abbiamo detto che il ritiro non andranno tutti, c'è Kajus, Lindstrom, Ngonge, Khedira, Folorusso. Secondo me, pure se non ancora ceduti, di nuovo non andranno in ritiro.
0: Assolutamente sì, ovviamente l'obiettivo del Napoli è di cederli il prima possibile. Io non escludo nemmeno che nel caso non si dovesse trovare un acquirente, non possano restare anche a Castelvolturno ad allenarsi in disparte per non salire.
1: Insomma, sono fuori dal lavoro, non sono segnati i loro nomi sul foglietto.
0: Esatto.
1: Io parlo sempre del foglietto, questo foglietto che condividono Manna e Allegri. Oggi siamo in grado di dire che è un foglietto sul quale c'è disegnato un 4-3-3 e ci sono questi nomi che ho fatto.
0: Assolutamente sì. Paolo, apriamo il nostro filo diretto, poi dopo ti voglio chiedere anche delle ufficialità che il Napoli ha dato quest'oggi, vale a dire gli addii di Juan Jesus e di Elmas, poi dopo ovviamente li affronteremo, però prima andiamo al telefono, ci attende Claudio. Ciao Claudio, buonasera.
2: Buonasera. ho sentito le varie cose, comunque io parto dal concetto di non fare critiche, ma di ascoltare. Comunque il Napoli parla di che bisogna ringiovanire la rosa, bisogna fare questo e bisogna fare quello. Comunque nel momento in cui è un ottimo elemento, ma abbiamo riconfermato Spinazzola per 3 anni, teniamo al capitano che è un ottimo giocatore, ma è anziano, parliamoci chiaro, teniamo a Politano che è un altro anziano, De Bruyne dobbiamo riconfermarlo perché è un grande calciatore. Il signor Manna, oltre a spiegarci determinate cose a noi poveri cristi che non capiamo niente, nel momento in cui noi abbiamo la fortuna di avere del genio quale nostro interprete che ne capisce di pallone, non può parlare di ringiovanimento quando i primi a riconfermare sono state 4 persone che hanno superato di gran lunga 32, 33 e 34 anni. Quindi è necessario vedere un pochettino e dirgli perché dice certe cose e poi facciamo tutto il contrario. Poi fermo restando che la società, perché io parto dal concetto che la società ha un proprietario che agisce come deve agire, però una qualche piccola cosa, per esempio ci sono dei calciatori che sono stati duri, tipo Bruscolotti, Girardi eccetera, ma quando sento parlare di Gatti, a me personalmente non lo giudico come calciatore perché non mi piace, ma oltretutto quello è cattivo. Non è da Napoli un calciatore come Gatti. Io penso che come tifoso posso avere, non parliamo di diritti, che sono solamente uno spettatore, di dire determinate cose. Ringrazio e saluto.
0: Grazie Claudio, buona serata.
1: Posso dire la mia opinione, per me Beppe, ma ovviamente non Rachmani non lo nominiamo nemmeno, ma come difensori centrali destri per me Beppe è più forte. E in prospettiva secondo me può crescere molto pure Marianucci, quindi non lo so, dice se devo prendere Ila e allora sì, se devo prendere Gatti può darsi pure che possiamo andare avanti, se Ila non arriva potremmo pure andare avanti con i nostri, non dimenticandoci di Rafa Marin. Il discorso ringiovanimento e poi Manna fa quei nomi, Manna è strategico, io ho cercato di prendere la parte che a noi interessa, quella del sistema, di capire il sistema di gioco sul quale stanno lavorando. Poi è chiaro che Manna dice per il momento non parte nessuno e quelle strategiche come dichiarazione per fare capire sul mercato che non sarà facile acquistare fin quando non si cederà e che il Napoli cederà, non regalerà. Questa è tutta una strategia di mercato che adottano un po' tutti i direttori sportivi. Quindi sul punto ringiovanimento o meno aspettiamo che poi vadano in porto queste operazioni in uscita prima e in entrata poi, e poi vedremo quanti, chiamiamoli così, vecchietti sono rimasti e quanti più giovani sono arrivati.
0: Torniamo al telefono, andiamo da Gaetano. Buonasera Gaetano.
3: Buonasera, volevo fare 2 quesiti a Paolo e porre l'attenzione non solo sull'aspetto dei giovani o quant'altro, ma soprattutto dei giocatori che ci sono attualmente. Io credo che considerare Vergara un centrocampista rispetto a quello che ha dimostrato nelle occasioni che quest'anno gli sono state date, che davanti alla porta anche una certa freddezza, secondo me potrebbe essere considerato più un esterno destro di attacco o un giocatore dietro la prima punta. E poi quindi chiedevo a Paolo se aveva la mia stessa considerazione, anche perché dobbiamo capire quando torna, come torna.
1: Quarti, però io lo preferisco 4, sulla 3 quarti, però se giochi 4-3-3 è più vicino alla zona dove si esprime meglio se parte da mezzala piuttosto che se parte da esterno.
3: Ok. E poi come vedi il dualismo Højlund Lukaku? Perché in panchina non ci sarà Conte che riuscirà a gestire Lukaku.
1: Non lo vedo tanto, perché credo che Lukaku andrà via alla fine.
0: Anche io onestamente.
3: Ok, e vi pongo, e poi faccio una domanda generale. Voi pensate che avere Allegri in panchina sia determinante verso di più, cioè per un gioco offensivo del Napoli rispetto ai giocatori che ha? Mi spiego meglio. Non pensate che quello che ha dimostrato in questi ultimi anni Allegri, dove cura parecchio la fase difensiva e meno la fase offensiva, avere giocatori giovani come Alisson sulla nostra sinistra e un Neres possa far fare quel salto di differenza da Allegri che in questi ultimi anni non ci è riuscito?
1: Ma è una questione di, come dicono tutti che conoscono bene Allegri e soprattutto quelli che sono estimatori di Allegri, dicono che una caratteristica che è predominante nelle scelte di Allegri sia quella di adattarsi all'organico a disposizione. Ora, partendo da questo assunto, se Allegri è uno che si adatta ai giocatori a disposizione, io poi là entro in scena con la mia opinione, e la mia opinione è che i giocatori che il Napoli ha in questo momento a disposizione reclamano, ti invitano ad un calcio offensivo. Quindi se le due cose le mettiamo insieme dovremmo vedere un calcio offensivo, nonostante negli ultimi anni non l'abbia proposto, perché forse ha ritenuto gli organici che aveva non in grado poi di attuarlo.
0: Paolo, tra l'altro ti arriva anche un messaggio.
1: Più che una previsione, è un auspicio, diciamo. Ecco.
0: No, anche perché, per esempio, Marco da Houston ci scrive su WhatsApp e lui invece dice: io ho interpretato le parole di Manna più verso un 4-2-3-1, considerando Vergara e Kevin De Bruyne come centrocampisti, che in questo caso andrebbero più ad alzarsi vicino alla punta. Pure può essere, secondo te, una variante questa?
1: Sì, ma poi i giocatori si muovono in campo, poi certo. Ci sono le partite, poi tu vai a prendere. Allora, innanzitutto, quando la palla ce l'hanno gli avversari, se noi dobbiamo andare a giocare contro una squadra a quattro, nel giochino dei riferimenti, i due esterni, cioè diciamo Politano e Alisson, vanno sui due esterni bassi. Quindi per non fare ballare Højlund in mezzo ai due difensori centrali, una mezzala deve affiancarsi a Højlund nella fase di non possesso. E la mezzala che si affianca può essere tranquillamente il De Bruyne o il Vergara di turno. Quindi diciamo che c'è una parentela stretta fra i due sistemi di gioco. Poi in fase di sviluppo però qualcuno dice è diverso perché si vanno a posizionare, però è diverso fino a un certo punto, perché se dobbiamo parlare dello sviluppo iniziando con la costruzione da dietro, oramai se tu giochi a 4 o giochi a 3 è quasi irrilevante, perché comunque escono tutti quanti 3-2-4-1, oramai escono tutti quanti così. Quindi il sistema di gioco noi lo diciamo per la fase difensiva, ma riferita a quando ti metti tutti quanti sotto palla, no? A quando vai a pressare. Certo. Quindi il sistema di gioco noi lo usiamo per identificare poi le scelte dei giocatori e la formazione. Poi proprio visivamente non è che lo si vede più come una volta, per rendere meglio l'idea di quello che sto dicendo, fino a Maurizio Sarri noi lo vedevamo proprio schierato, 4 erano i difensori, 3 erano i centrocampisti e 3 erano gli attaccanti, era tutto molto visibile, molto chiaro come posizioni. Invece qui si vanno a occupare gli spazi, si fanno dei movimenti diversi, oramai lo fanno quasi tutte le squadre. Perché? Perché bisogna anche sottrarsi all'uomo contro, sono successe molte cose negli ultimi anni, c'è stato il palleggio di Guardiola, la riaggressione di Klopp, se vogliamo c'è stato anche la creazione di catene di Sarri, e se vogliamo un altro momento storico tattico del calcio copiato da molti è stato l'uno contro uno a tutto campo di Gasperini. Tutte queste cose oggi non si vedono nessuna in maniera così nitida, chiara e unica, ma si sono un po' miscelate tra loro. Non so se ho reso l'idea, però è diventato oramai che tutti hanno preso qualcosa da queste soluzioni che sono state molto buone, presenti negli ultimi anni, molto diverse tra loro, e poi una volta trovate le contromosse si cerca di attingere da altre soluzioni. Quindi, per dirla breve, Guardiola e Klopp che erano diversi, o Sarri e Gasperini che erano proprio agli antipodi, oggi tu vedi delle cose che fa uno che somigliano a quelle che fa l'altro.
0: È la realtà che poi non hai una vera e propria filosofia, ma cerchi di adeguarti in base a quelle che sono le partite e gli interpreti che hai in campo.
1: Metti dentro un po' di cose. Questa comunque è una cosa evolutiva del calcio, cioè non è...
0: Non è una critica, assolutamente.
1: No, non ho detto in chiave critica, non ho detto adesso tutti si copiano fra di loro criticando, ho detto è una cosa evolutiva, perché evidentemente con la crescita delle analisi delle partite, il fatto che ormai ogni allenatore ha il tattico, ha il match analyst, studiano le partite, studiano i video, fare una cosa sola, per quanto tu la possa fare bene, non è più sufficiente.
0: Assolutamente concorde con te. Torniamo al telefono da Nando, buonasera.
4: Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Nando.
4: Volevo fare una domanda a Paolo. Paolo, cosa pensi delle dichiarazioni di Manna dove ha fatto intendere che diciamo l'organico va bene così. A me mi sembra, ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che si stia andando di nuovo nel dopo Spalletti, si stanno ripetendo un po' gli stessi errori che si sono fatti nel dopo Spalletti. Volevo sapere cosa ne pensi.
1: No, più o meno l'ho detto qualche minuto fa, per me sono strateggi, per me non è vero che il Napoli mica confermerà in blocco tutto l'organico. Il Napoli 4-5, forse 6 calciatori li cambierà assolutamente, solamente che c'è una linea che io capisco anche che è un po' diversa, cioè un po' diversa, questa veramente è opposta rispetto a quella dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli ha avuto un obiettivo che è una cosa abbastanza difficile da fare. Per come si sviluppa il mercato generale, il Napoli è andato in un'altra direzione, cioè il Napoli ha detto io voglio la squadra tutta in ritiro prima dal primo giorno, e ci è riuscito. Come è fatta a riuscirci? Ha forzato alcune operazioni di mercato. Forzare operazioni di mercato, traduco, significa mettere i soldi subito senza allungare i tempi, per prendere tempo per far abbassare un po' i costi. Morale della favola, i costi sono risultati altissimi, i risultati poi non sono stati spettacolari. Decisione, facciamo l'opposto quest'anno. Quest'anno temporeggiamo, io credo che il Napoli prenderà i suoi 5-6 calciatori, ma li prenderà piano piano, uno prima di Di Maro, due prima di Di Maro, uno prima di Castel di Sangro, un altro a campionato già iniziato, insomma fino a quando non si andrà a chiudere il mercato capiteranno le varie opportunità e il Napoli andrà a completare il suo mercato, quindi i tempi saranno molto diversi per una scelta ben precisa e anche perché intanto avrai tutto il tempo per fare delle valutazioni. Non la diciamo così, perché si dice sempre, sento molto in giro questa frase, il Napoli farà, Allegri farà le valutazioni su tutti quelli che rientrano. Io toglierei questo tutti, io parlerei di 4+2, cioè grandi sorprese, Asa e Rao potrebbero essere, ma non credo che alla fine ci sarà spazio per loro in organico. I quattro veramente che verranno valutati sono Marianucci, Rafa Marin, Lang e Lucca, con secondo me non molte possibilità per Rafa Marin e anche per Lucca, qualche chance forse in più può esserci per Marianucci e per Lang, ma nemmeno sono convinto che restino. Alla fine potrebbe non restare nessuno di quelli che rientrano.
0: Credo che lo capiremo subito a Di Maro dei primi allenamenti, quello che sarà poi il giudizio dello stesso Massimiliano Allegri, al netto poi di quella che sarà la conferenza di presentazione. Saluto Nando e chiedo a Gianni un attimo di pazienza, perché Paolo, ovviamente volevo chiederti, lo accennavamo poco fa, il Napoli le ufficialità le ha date, gli addii di Juan Jesus e di Elmas, il macedone non è stato riscattato. Juan Jesus, che 5 anni fa sembrava un calciatore ormai sul viale del tramonto, ha scoperto una seconda giovinezza qui a Napoli. Ti chiedo anche un commento su quello che hanno apportato e portato questi due calciatori che salutano di fatto una piazza come quella di Napoli.
1: Ma Juan Jesus ha fatto gli anni a Napoli in continuità e direi con buoni risultati, con un sorprendente crescendo nella parte finale, mentre tutti pensavano ci fosse sì, il suo crollo. Quindi complimenti a Juan Jesus per quello che ha fatto. Penso non ci fossero più presupposti per andare avanti, quindi è stato, se io condivido la scelta del Napoli di non aver rinnovato Juan Jesus, perché la gratitudine è una bella cosa, ma nel calcio è pericolosa, perché non è che si possono fare i contratti perché tu hai dato tanto, si devono fare i contratti purtroppo in maniera pragmatica, se non addirittura cinica, perché tu pensi che quella persona può rendere, certo, non per affetto ma per concretezza. Per Elmas sono due momenti, i suoi due momenti napoletani, ha fatto abbastanza bene, è stato molto utile nel periodo di tutti fuori per infortunio, però devo dire che nel confronto l'Elmas di Spalletti è stato superiore all'Elmas di Conte.
0: Mi trovi d'accordo, grazie per la pazienza Gianni, buonasera Gianni.
5: Ciao, buonasera ad entrambi, ciao Paolo. Senti, quando ho ascoltato la tua premessa, giuro che io volevo chiamarti per dirti proprio la stessa cosa, ho avuto questa sensazione proprio che era proprio pari un 4-3-3, però ci sono dei dubbi, io mi auguro che sia così, però ho i miei dubbi perché non mi trovo con il rinnovo di Spinazzola e con i nomi che si fanno per la fascia destra, che sono stantuffi, non sono a tutta fascia Norton, Kiffi, quell'altro, non sono terzini. Poi voglio dire un'altra cosa, poi ti ascolto. Un'altra cosa che, cioè, l'anno scorso col Milan Allegri aveva vari 4-3-3, voglio dire, Leao, Pulisic al centravanti, tre centrocampisti, le due mezze ali con Modric Bass, cioè, aveva i due. E comunque si è inventato sto Leao e sto Pulisic dietro alla prima punta. Comunque anche l'anno scorso, se vogliamo, considerando i calciatori, aveva proprio i calciatori per fare un 4-3-3, invece si è inventato sto 3-5-2 strano. Quindi volevo porre questo dubbio. Io mi auguro di sbagliarmi, però devo dire che da quando ho sentito del rinnovo di Spinazzola e sento questi nomi, però oggettivamente che cacchio se ne fa poi di tutti questi esterni alti, che ne sono 27, però magari un 3-4-3, 3-4-2-1, però
1: spero di sbagliarmi. No, no, però voglio seguire nell'ipotesi, vediamo se come potrebbe. Tutto dobbiamo tenere aperto, perché l'ipotesi certo. Del 3-5-2 si potrebbe incominciare a scremare così. Neres e Allison vengono considerati come seconde punte e non come esterni.
5: C'è un obbrobrio praticamente.
1: Non nel proprio il loro ruolo naturale, però non era neanche il ruolo naturale di Leao e Pulisic. Almeno sarebbero seconde punte in presenza di una prima punta, mentre lì Leao e Pulisic erano due seconde punte, due esterni, non c'era proprio la prima punta. Però potrebbe essere la prima cosa. L'altro giocatore da ricollocare nel 3-5-2 Politano, e questo è facile, lo metti a fare il quinto, non lo consideri più come da ragionamento di Manna uno dei due esterni alti, lo consideri tutta fascia e si va ad alternare col Calaili, col Dodò, col Norton Caffi che arriva, e Di Lorenzo resta nei tre di difesa. Come vedi, non è proprio, ci sono un po' di adattamenti in più rispetto al 4-3-3, 4-2-3-1 che io preferisco, però non è manco tutto sto stravolgimento, cioè forzando un po' le posizioni di Allison e di Neres, poi Vergara e De Bruyne rientrerebbero nei tre di centrocampo, e si può fare anche quello.
5: Oddio, quello si può anche partire con...
1: Però come ha definito i ruoli Anna, a me sembra proprio che si vada...
5: Sì, anche a me. Io solo il dubbio è la paura che ciò non accada, ma ovviamente io sarei contento di un 4-3-3. Poi c'è anche un'altra ipotesi da considerare, che lui ha sempre fatto, tra l'altro, dipende chi sono gli esterni bassi, perché se mi metti un Oliveira o un Di Lorenzo con uno scivolamento diventa una difesa a tre, quindi se mi metti uno Spinazzola, allora terzino sinistro ha un suo perché. Se mi metti un Oliveira, che ormai è più un difensore centrale, a quel punto si alza Di Lorenzo, chi che sia, e diventa una difesa a tre, o viceversa, voglio dire. E questo anche può...
1: Allora, sono d'accordo, anche su Oliveira va bene questo discorso che hai fatto, è corretto, però parliamo di Di Lorenzo, che è un titolare.
5: A quel punto si alza Di Lorenzo, chi che sia, e diventa una difesa a tre, o viceversa, voglio dire. E questo anche può...
1: Allora, sono d'accordo, anche su Oliveira va bene questo discorso che hai fatto, è corretto, però parliamo di Di Lorenzo, che è un titolarissimo del Napoli, perché Oliveira, se

0: può giocare bene come Di Lorenzo. Di Lorenzo è un grande calciatore, ma ci sono giocatori bravi quanto lui, però con questa sua duttilità non è facile trovarle. Quindi quando troveremo uno che giocherà al posto di Lorenzo, dovremo fare una scelta, secondo me. Allegri dovrà fare una scelta. Faccio un esempio: arrivano Vila e Calaili, poi non arriva nessuno dei due. Queste sono le ultime notizie di mercato, non so in quale direzione vanno. Io spero che arrivino tutti e due. Facciamo l'esempio per caratteristiche:
1: sì.
0: Arrivano Vila e Calaili. Per me, se Di Lorenzo sta giocando a tre, Vila può essere l'alternativa a Di Lorenzo. Se Di Lorenzo stiamo giocando a quattro, può essere lo stesso Vila che si allarga, ma può essere anche Calaili. E si fa un lavoro su Calaili tipo quello che ha fatto Luis Enrique su Hakimi, che giocava tutta fascia nell'Inter e poi è stato catechizzato e ha lavorato come sta lavorando anche ora nel Marocco da quarto.
1: Io saluto Gianni intanto perché dobbiamo volare in pubblicità, ci fermiamo giusto il tempo di 2 minuti e poi torniamo con il filo diretto e ovviamente con il nostro Paolo Del Genio. A tra poco.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
4: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Ed eccoci tornati in diretta con 442. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Ovviamente c'è il nostro Paolo Del Genio in collegamento. Noi torniamo subito al telefono. Ci attende Ugo. Buonasera.
6: Ciao Riccardo. Ciao Paolo.
5: Ciao Ugo.
7: Ciao.
6: La mia domanda: non pensi che il reparto dei centrali di difesa sia sufficientemente nutrito? Sia sufficientemente nutrito da giustificare il sacrificio di uno, per esempio, fra Beukma e Rafa Marin per arrivare a Ila, che mi sembra superiore a tutti?
7: Allora, numericamente noi ci siamo, con 5 si può fare benissimo.
6: Vabbè, se, 4, se uno entra un altro rimarremo invariati.
7: Esatto,
6: quindi.
7: È così. Tra un attimo, prego, finisci la domanda, però tra un attimo dico, secondo me, quali sono i giocatori in bilico e chi sono i ruoli dove possono i giocatori che possono andare via per fare spazio.
6: Io do per scontato come punti fermi, ovviamente, o punti fermi, ovviamente, Rachmani e Buongiorno.
7: Penso pure io.
6: Però se si volesse arrivare a Hila, che ti ripeto, ritengo superiore a tutti gli altri che abbiamo in quel reparto, in rosa attualmente, io, per fare cassa e soddisfare le richieste della Lazio, sacrificherei uno fra Beukma o anche Rafa Marin.
7: Ma io penso che

0: Rafa Marin in prima battuta è candidato ad andare via se arriva Hila. Se non sono troppi, esatto, sono d'accordo.
1: No, no, ma io proprio quello dico, sacrificare uno di loro per...
2: Ma in generale Manna è stato chiaro però, Ugo. No, ma Manna poi è stato chiaro, Ugo, ha detto il Napoli non compra se prima non vende, proprio in termini numerici, per poi ricordiamoci sempre che esistono le liste per quanto riguarda il mercato, quindi questa è una cosa che bisogna sempre dire. Vai, vai Paolo.
0: Ci sono i giocatori più, diciamo così, a rischio cessione. Portieri, Milinkovic e Savic.
2: Sì.
0: È più probabile che vada via lui. Difensori centrali, al di là delle decisioni da prendere su Marianucci, io direi, per fare posto a Hila, direi Rafa Mari. Esterno Mazzocchi, per fare alle spalle di Lorenzo, Mazzocchi è quello a rischio, quindi Rafa Marin, Mazzocchi, Milinkovic, Savic. A centrocampo, da quello che si sente in giro, De Bruyne e McTominay non ci dovrebbero essere dubbi, diciamo uno fra Lobotka che è Anguissa, ma diciamo molto più Anguissa. Quindi Anguissa, il quinto giocatore che può uscire è, anzi quelli che possono uscire per far posto a un nuovo arrivo sono Lucca e Lukaku, tenendo Giovane come altra opzione eventuale come prima punta, come seconda punta o anche come esterno. Quindi Lukaku per fare posto a un centravanti che viene a fare il vice Højlund, e l'altro, il sesto per me è Lang, che ancora può andare via e lì può arrivare un altro esterno. Questi sono i sei giocatori che possono uscire e io credo che alla fine questi sono i giocatori che uscirono, i ruoli, che le caselle che si libereranno per fare posto a quello che io penso sia il numero massimo di acquisti che farà il Napoli, cioè sei.
2: Al netto di quelle che saranno poi, Paolo, come giustamente dicevi prima, le valutazioni che farà Massimiliano Allegri in quel di Di Maro, perché è ovvio che poi vedendoli da vicino può cambiare idea oppure avere un'idea più completa su determinate tipologie di calciatori. Questo ovviamente non lo andiamo ad escludere. Salutiamo ovviamente Ugo e torniamo al telefono, ci attende Augusto. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Paolo, sono Augusto da Vicola, trasferitomi a Trevese Terme, quindi ora sono Augusto da Trevese. Senti Paolo, ci siamo sentiti pochi giorni fa a proposito del rombo e mi ha dato una risposta abbastanza esaudiente, veramente tecnica. Ora io ti faccio altre due domande. La prima è che a sinistra, tra Guiterres, Oliveira e Spinazzola di cui, apro parentesi, mi meraviglia un prolungamento di contratto, però è stato fatto forse anche in ottica di non lo so, di cedere uno degli altri due. Tu fra questi tre, secondo me uno è in esubero, tu ti preferiresti andaste via, non rimaneste, andaste via. Seconda cosa, che tu sappia, Zerbin non è un altro rientro che si dovrebbe presentare, oppure è stato ceduto?
2: No, Zerbin rientra, non è stato riscattato.
3: Quindi
2: Zerbin rientra.
3: Zerbin, che bene ha fatto pure nel campionato scorso, non potrebbe essere un risparmio come sostituto naturale di Lorenzo, vista anche la sua propensione andare avanti, crossare bene, avere piede sulla fascia? Queste sono le due domande, lascio spazio agli altri e vorrei innanzitutto ti saluto come sempre con affetto e poi vorrei che appunto mi rispondessi al telefono per lasciare spazio agli altri. Ciao
2: Augusto, grazie.
0: Io direi Gutierrez titolare dovrebbe partire. Poi Spinazzola è un giocatore di esperienza e quindi con un minutaggio forse minore può tenere botta, perché le qualità ci sono. Oliveira è un giocatore che io non credo resti per fare il terzino sinistro, anche se ieri parlava di tre terzini sinistri, Manna, quindi lo metteva in quella posizione. Io credo più che se dovesse uscire Marianucci e Rafa Marin, potrebbe essere lui il quinto con Hila dentro, con un altro dentro, potrebbe essere lui il quinto difensore centrale, perché ne tieni sempre uno in più per evitare di andare in emergenza. Quindi per me si è completata questa metamorfosi. Per me ormai lo considero un difensore centrale, Oliver. Per quanto riguarda Zerbin, non credo sinceramente che sia un giocatore che verrà, perciò l'abbiamo, chiedo scusa, dimenticato, però faceva parte di quell'elenco Ngonjefolo, non ho detto il nome, lo so, però faceva parte di quell'elenco Ngonjefolo, Ruscio, Kedira, cioè di quelli lì che non verranno, credo, nemmeno valutati in ritiro, ma verranno collocati da qualche altra parte.
2: Assolutamente sì, poi tra l'altro Zerbino è vero duttile, però proprio come vice di Lorenzo, per caratteristiche anche fisiche, insomma un po' di differenza tra i due effettivamente c'è. Torniamo al telefono da Luca, buonasera.
4: Buonasera Paolo, buonasera Riccardo.
2: Ciao Luca.
4: Paolo, innanzitutto complimenti per la tua professionalità e competenza, soprattutto nell'argomentare le risposte e opinioni lasciando ad altri hashtag e slogan. Allora, io vorrei farti tre domande rapide sul mercato, principalmente sui ruoli di difesa, per sapere la tua opinione. Preferisci che te le faccio tutte e tre e poi rispondi, o te ne faccio una alla volta?
0: Una alla volta.
4: Ok, allora ipotizzo un sistema di gioco 4-3 o 4-2-3-1, insomma, che insomma, come tu stesso ci insegni, il modulo serve innanzitutto a orientare il mercato, poi sul campo si vedranno i principi, esatto, di gioco. Allora, partiamo dal portiere. Premesso che io terrei volentieri Meret, però data la situazione ambientale e il contratto in scadenza, a suo punto venderei innanzitutto Milinkovic e poi anche Meret, cercando di incassare 30-35 milioni. E come sostituti? Non mi piacciono tanto i nomi che circolano, compreso Kovar, che mi ha un po' deluso al mondiale. E vorrei andare su un nome di prospettiva ma già buono e affiancargli un esperto pronto a subentrare in caso di difficoltà. I nomi che mi vengono in mente sono, per sapere poi tu che ne pensi, Atubolu, che ha contratto in scadenza 27, guadagna poco e ha già detto che non rinnoverà, e come vice Falcone del Lecce.
0: Che ne pensi? Mi piacciono molto tutti e due. Mi piacciono molto tutti e due, veramente bravi tutti e due, ottimi portieri. Falcone, difficile che uno possa dire prendiamo Falcone e facciamogli fare il titolare, però come vice è un giocatore che può starci, perché per me è stato uno dei migliori portieri negli ultimi anni in una squadra che comunque negli ultimi anni si è salvata grazie anche alle sue parate. Atubolu è un giocatore forte, veramente di buonissimo livello, quindi può essere anche un nome spendibile. Io non lo so, se oggi sentivo parlare di della Juventus, quindi la Roma evidentemente aprirebbe a una cessione di Svilar, io ci farei pure un pensierino se fosse
2: possibile. Anche più di uno, Paolo, devo essere onesto.
0: Io su Svilar, so perché non, la Roma non lo regalerà, però sinceramente se è sul mercato tu lo prendi e non lo fai andare alla Juventus e lo togli alla Roma, che sono due dirette concorrenti, mi sembrerebbe un colpo sensazionale in un ruolo dove se fai un upgrade, e con Svilar per me lo fai, si trasforma facilmente in punti quell'upgrade lì, mentre in altri ruoli poi ci vogliono una serie di cose affinché ci sia un aumento di punti automatico. Nel ruolo del portiere, se prendi un portiere che ha performance migliori di quelle che avevano e quelli che c'erano prima di lui, ti ritrovi dei punti in più. Quindi io non lo so se si può fare come operazione di mercato, se alla fine non si muoverà da Roma, però ribadisco quello che ho detto. Cioè, ho sentito parlare della possibilità che ci pensi la Juve. Se ci pensa la Juve, non vedo perché non ci può pensare il Napoli, perché la Juve oggi non è una società con grandi risorse di mercato, con risorse di mercato molto superiori a quelle del Napoli.
2: Vai Luca, prosegui.
4: Ok, grazie. Allora, come vice di Lorenzo, ammetto, mi piace molto Calaili. Ho solo qualche dubbio sul prezzo e sul fatto che non abbia mai fatto il terzino in una difesa a 4, mentre penso che
0: dovrebbe lavorarci, hai ragione. Come ripeto, bisognerebbe fare il lavoro che ha fatto il Paris Saint Germain su Hakimi, che pure lui non l'aveva mai fatto.
4: Guarda, io per a destra, come dice di Lorenzo, però questa è veramente una preferenza mia, a me continua a piacere Juanlu Sanchez del Siviglia, perché ha fisico, è tosto in difesa, sa uscire palla al piede e ha buon cross, anche se quest'anno ha giocato male, però questo magari gli ha fatto pure abbassare il prezzo.
0: Non se ne parla più tanto, però hai ragione, come caratteristiche ti do ragione.
2: Allora, possiamo dire, tra l'altro ti aggiungo io, che comunque è rimasto sui taccuini del Napoli di Giovanni Manna. Vai Luca.
4: Ok, guarda, la perla finale proprio su Gila, come difensore centrale, che è proprio il mio preferito in giro. Poiché in giro c'è un po' di confusione, però da quello che ne so io, il famoso 50% che la Lazio deve al Real, in realtà è sul guadagno, e cioè il costo d'acquisto
0: la
4: meno...
0: plusvalenza. Sì.
4: La plusvalenza, esatto. Quindi se la Lazio lo vende a 15, tanto per dire, al Real gli deve dare 5. Ora, io dico, ma se il problema della Lazio è incassare quanto più possibile, è chiaro che non puoi dichiarare al Real che l'hai venduto a 2 milioni, perché al Real non è che portano l'anello al naso. però magari si potrebbe giocare con un po' d'astuzia, con degli scambi, aggiungendo un altro giocatore, quindi fai risultare 5 in meno Gila e 5 in più l'altro giocatore.
0: È facile, lo sai perché? Perché i giocatori che il Napoli può scambiare sono tutti giocatori che poi al Napoli porterebbero probabilmente, per esempio Lucca, che dicono che piaccia la Lazio.
4: Ti porta una minusvalenza,
0: cioè, lo scambio è una minusvalenza clamorosa, perché il Napoli non ha ancora ammortizzato il costo elevatissimo del cartellino di Lucca, almeno quello che posso ricostruire io, può darsi che mi sbaglio. Però
4: esatto. Ma infatti io non pensavo a Lucca, poiché allora, guardando la rosa della Lazio, non è che offre granché, onestamente. Quindi, escludendo Taylor, che lo Tito non lo venderà mai, l'unico nome che mi veniva in mente era Cancellieri, che diciamo potrebbe essere rivendibile in qualche scambio. Quindi si potrebbe dire, ma sto proprio fantasticando, anziché Gila 20, prendi Gila 15 e Cancelliere anziché 8 te lo valuto 13, e in cambio il Napoli si libera di Folorusso, Ngon, cioè, che ne so, il prestito di Marin e 5-6 milioni.
0: Mi faccio una fatica a capire quali sono gli incastri economici di mercato, perché non so se anche tu hai sentito e anche Riccardo ha sentito la Lazio, per rientrare nei parametri, diciamo, del fair play finanziario, del costo del lavoro allargato, tutto, chiamiamoli come preferiti, deve fare un'operazione in uscita importante, oltre quella di Romagnoli, prima del 30 giugno. Oggi quanto ne abbiamo?
2: 30 giugno.
0: E Gila dove sta? Sta ancora a Roma con la Lazio. Quindi,
4: beh, però diciamo
0: le previsioni, cambio, quando ci avventuriamo nel campo delle previsioni economiche e finanziarie, mi sa che diciamo cavolo.
2: Sì, perché poi si è parlato anche di possibilità di ripianare il deficit in un secondo momento, versando poi la somma. Insomma, poi sono tutte regole che poi valgono oggi e magari non valgono domani. Quello che sapevamo e confermo
0: alle tecniche che sono, insomma, a nostro appannaggio, possiamo sapere le caratteristiche di un giocatore, quali sono nei meandri dei bilanci delle società di calcio, faccio una fatica bestiale.
2: No, non ci avventuriamo assolutamente. Luca, ti salutiamo, grazie mille.
4: Scusami, vai. Giusto per concludere, l'idea di questo scambio è chiaro, ho detto fantasticare, ma l'idea, qual era la ratio su cui poggiava, è di avere tutti i giocatori che hanno intorno al milione di ingaggio, sempre nell'ottica del famoso, certo, saldo zero della Lazio, tutto qua.
2: No, certo.
4: Ti saluto.
2: Grazie, è stato chiaro. Ciao Luca, grazie, ciao. Grazie mille. A Luca andiamo al telefono da Alessandro. Buonasera.
5: Ciao, buonasera Riccardo. Un saluto anche a Paolo.
2: Ciao Alessandro.
5: Ciao. No, io volevo integrare un pochino il discorso che faceva prima, perché ovviamente prima di dirlo mi sono andato un pochino a documentare. Allegri, quando aveva Quadrato, spesso lo metteva terzino nella difesa a 4. Quindi, secondo me la richiesta di Calail è proprio specifica per fare quel tipo di gioco, questa probabilmente.
0: Sì, sicuramente.
5: Quindi, no, quindi quando molti dicono no, non sappiamo se con questo vuole giocare a 3 o a 4, in realtà probabilmente lui, avendolo già avuto lì, non si fa questo problema, anzi magari vorrebbe proprio proporre questa cosa qua di metterlo a terzino.
2: Sì, interessante come parallelismo
0: è
2: Quadrato.
0: Sicuramente una versione, lo può fare, andiamo, perché c'ha fisico, quindi può, c'ha velocità, può marcare un'ala veloce, tanto per entrare un po' nello specifico di situazioni di gioco che si possono verificare. E se la vogliamo definire una mossa che più offensiva, ecco, che difensiva, però
5: che
0: vedo il calcio in un certo modo.
2: Aspetta Alessandro, facciamo finire un attimo il discorso a Paolo, vai. Paolo.
0: Per me vede il calcio in un certo modo, io adoro queste mosse qui, per carità.
2: Vai Alessandro, a te.
5: Ah sì, no, dicevo magari a quel punto poi...
0: Io farei le difese, allora per fare capire come vedo il calcio io, basta che un centrocampista mi mostra un'attitudine difensiva, di attenzione nella marcatura, nell'anticipo, nel saper tenere la linea. Basta che mi dà un piccolissimo segnale, qualsiasi centrocampista, di essere adattabile come difensore, io lo prendo e lo porto in difesa.
5: Quello sarebbe proprio
0: un qualitativo, certo, della bilancia. Sì. Da un lato puoi perdere un po' di caratteristiche di difensive, ma se poi la alzi molto nella qualità, nell'iniziazione,
5: cambia tutto
2: assolutamente.
5: Quindi no, io volevo poi integrare il discorso, magari a quel punto Oliveira tornerebbe utile come terzino, se dall'altra parte, se dovesse poi veramente venire questo Calaira a destra.
0: Cosa volevo dire, prima ho detto, scusami un attimo, perché penso una cosa che volevo dire. Prima ho detto che io Olivero non me lo vedo più come centrale, però comunque uno che fa pure il terzino sinistro, nella sua carriera ha fatto quasi sempre il terzino sinistro. Ora la storia a livello di problemi fisici, che è andata via via, via migliorando per Spinazzola, però Gutierrez, Spinazzola e Olivera mi sembrano tre giocatori che tutti quanti hanno i loro momentini di stop. Quindi forse
5: compensano l'annata, sì, tutti e tre.
0: Esatto. Se ti va bene, si fermano in momenti diversi, se ti va bene.
5: Sì, e poi ti possono essere utili, perché sono tutti e tre completamente diversi uno dall'altro, quindi come interpretare, così interpreti. Invece parlando di De Bruyne, poi volevo chiedere una cosa sul mercato. Allora, De Bruyne, se dovesse confermarsi il 4-3-3, come potrebbe sembrare, e poi dopo là sarebbe lui disposto a metterlo insieme a McTominay e a Lobotka? O lo vedremo sempre centellinato, magari sempre non sei insieme, magari perché tutti e tre insieme
0: McTominay quest'anno per larghi tratti sono stati la migliore coppia di centrocampo, con centrocampo a due, è vero, per essere precisi e non tralasciare nulla, che era un centrocampo a due ma con alle spalle una difesa a tre,
5: questo è vero.
0: Però per me possono fare pure il centrocampo a due con una difesa a quattro alle spalle.
5: Sì, là poi è un po' più coraggioso come cosa.
2: Alessandro, ti dobbiamo salutare.
5: L'ultima
2: velocissimo che incombe la pubblicità. Vai.
5: Sì, veloce, volevo chiedere, no, proprio perché ormai il Napoli ha cambiato un pochino strategia sui giocatori. Io sarei andato a prendere Diomandé, non quello l'esterno, ma il centrale che sta nello Sporting, che è giovane, prende poco come ingaggio e magari va a fare là l'investimento futuribile. Io mi sarei buttato più su quello, perché il Napoli sui difensori.
0: L'altro non puoi fare nulla. L'altro
5: no, io
0: parlo
5: proprio di quello.
0: Pare che vada al Liverpool per quelle cifre. No, quell'altro pure ci serviva, quello l'attaccante esterno.
2: Però a 100 milioni per quello che si legge.
0: Siamo già sopra i 100 milioni. Il difensore è bravo, però io credo che pure il difensore è oramai cartellino schizzato molto in alto.
2: Questo poi sono anche il rischio, vedi, con Diomandé, ma anche lo stesso Suzuki, di quando c'è una vetrina come quella dei mondiali. E detto questo, ci fermiamo, ultimo mini break, 1:34 e torniamo in onda. A tra poco.
6: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
7: Sotto costo!
6: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
7: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Rieccoci in diretta, vogliamo subito al telefono da Domenico, buonasera.
11: Buonasera.
2: Ciao Domenico.
11: Allora, volevo porre una domanda a dottor Dalgenio. Praticamente volevo capire, secondo la sua visione di quello che si è visto finora ai mondiali, quali potrebbero essere le due finaliste? È giusto un accenno sull'operato di Ancelotti, come lo vede? Questo, la mia...
0: Va bene, grazie.
2: Ciao Domenico, grazie, ti risponde subito Paolo.
0: per quanto riguarda le due finaliste, diventa, alla luce di quello che avevo un po' previsto e di quello che abbiamo iniziato subito a vedere, dove manco pronti via, due partite sono state risolte all'ultimo minuto e due, parlo dei sedicesimi, sono andate ai calci di rigore, è impossibile, proprio alla luce di quello che abbiamo già visto, fare previsioni. Se l'equilibrio è così alto, no? In tutte le gare sono uscite già Olanda e Germania ai rigori, per un palo sul rigore, per una parata dove il portiere prima la prende, parlo di quello dell'Olanda, e poi gli scappa sotto la pancia e finisce in porta. Cioè, per cose così piccole, uno va avanti, poi quando vai avanti può darsi che ti ritrovi in finale, oppure esce ai sedicesimi e si parla di disastro o di trionfo con una faciloneria, direi, clamorosa, perché non può essere un disastro o un trionfo una squadra che esce ai rigori, o una squadra che passa, la fa franca ai rigori e la svanga ai rigori e poi si ritrova in finale, un trionfo. Cioè, per me è troppo legato a queste manifestazioni, con l'equilibrio che regna sovrano ormai, sono troppo legate al caso, quindi non lo so chi andrà in finale, potrebbe esserci pure una finale, una mega sorpresa con due squadre non pronosticate. Le due più solide mi sembrano onestamente Spagna e Francia, che però non possono andare in finale perché sono dalla stessa parte, esatto, del tabellone, quindi diciamo Francia da quel lato lì, ma la Spagna se la gioca alla grande in un eventuale, se ci arrivano tutte e due, semifinale.
2: Anche perché la Spagna ha anche il Portogallo, poi eventualmente, sempre se passano, perché poi noi è ovvio che nominiamo le big, ma abbiamo visto le sorprese che ci sono.
0: Il Brasile prende quella che vince tra poco, Costa
2: d'Avorio, Norvegia, molto interessante tra l'altro.
0: Prende il Brasile, quindi il Brasile, come ha rischiato col Giappone, rischierà sicuramente con la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, che sono due squadre fresche, piene di talento, quindi pure sul Brasile non ho grandi certezze. Mi sembra una squadra che ha carattere, che trasmette Ancelotti molto bene, però non ha il talento.
2: Non ha molto di Brasile, però devo essere onesto.
0: Non ha il talento che hanno avuto recenti Seleção brasiliane, dove erano veramente piene di fenomeni. Ora hanno dei buoni giocatori, uno dei più bravi si è fatto male, Rafinha, sì, ma insomma non mi sembrano, tranne Vinicius, gli altri mi sembrano tutti giocatori di livello medio-alto, ma non dei fenomeni. Quindi il nome del Brasile, l'inno è stupendo, il nome è bellissimo, le maglie sono bellissime.
2: Però è molto europeo come Brasile, onestamente.
0: La squadra mi sembra vulnerabile.
2: Sì, assolutamente sì. Torniamo al telefono da Michele, buonasera.
12: Ciao ragazzi, buonasera, Michele da Portici.
2: Ciao Michele.
12: Avevo diciamo una domanda, più una preoccupazione più che una domanda, e poi un pensiero che volevo esternarvi. Allora, la prima preoccupazione enorme che ho, cioè se chiudiamo gli occhi e pensiamo al di là ovviamente di De Bruyne e di McTominay, chi pensiamo i giocatori più tecnici e forti da cui ripartire il Napoli? Io se chiudo gli occhi penso Alisson Santos a sinistra e Neres a destra, personalmente, sperando che torni all'infortunio come tutti vogliamo, insomma, e desideriamo. Il problema è che nel Milan ci sono stati gli ultimi due, diciamo, peggiori, quasi tra i peggiori, Leao e Pulisic, che secondo me sono stati molto molto molto penalizzati dal modulo, comunque dal modo di giocare dell'allenatore. Quindi io non vorrei depauperare, cioè che Allegri, insomma, che in generale il calcio Napoli depauperasse un potenziale enorme come dei due esterni d'attacco, perché se vengono diciamo relegati a fare la seconda, il secondo attaccante, diciamo, nei due di attacco, io la vedo proprio male male male. Questa è una mia preoccupazione, spero di essere smentito da Paolo. Primo.
0: Seconda, no, me, io non posso smentire, io posso dire solamente che la vedo come te, cioè che mi auguro che facciano gli esterni. Io la vedo come te, poi dopo...
2: Ah, perché poi contestualizziamo Leao e Pulisic, che è ovvio non hanno fatto questa grande seconda parte di stagione, ma di fatto Leao a un certo punto faceva la prima punta, perché la prima punta il Milan non ce l'aveva, quindi c'è anche da contestualizzare, no, la questione tattica.
0: Esatto. Sarebbe un po' diversa, come dicevo prima, sarebbe un po' diversa perché sarebbero a tutti gli effetti proprio seconde punte, mentre soprattutto Leao ha dovuto fare proprio la prima punta. Quindi sempre un adattamento che a me non entusiasma, però meno esasperato di quello che abbiamo visto al Milan, dove, devo dire la verità, non sarà il caso della conferenza stampa di presentazione del Napoli, perché è una conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Napoli, quindi non credo che sia il caso di parlare di questo. Però domani, che si può fare una chiacchierata con Allegri, Io sarei molto curioso di capire come mai, come mai lui è arrivato poi a quella decisione. Non lo so se la risposta è la più semplice del mondo. Cioè, amici miei, non mi fidavo di nessun centravanti che avevo. E allora, se è questa la risposta, alziamo le mani, che dobbiamo fare?
2: Beh, Michele, l'ultimissima, che no, poi sì, siamo ai saluti.
12: L'ultima cosa, io sono un allenatore di basket da 20 anni e sinceramente, dico la verità, quando ho sentito...
2: Come... Di basket,
12: pallacanestro. E vi dico, quando ho sentito quella conferenza stampa, che poi è andato virale, ve lo ricorderete sicuramente, di Allegri che banalizzava in una maniera semplice.
0: L'ultimo tiro lo fa sempre il migliore.
12: L'ultimo tiro, ma ragazzi, ma quella è una castroneria. Io non so come non abbiano detto, ma che stai dicendo? Non è così, c'è uno studio, c'è una tattica, ci sono degli schemi, ci sono... Pensate che in America ci sono degli allenatori che hanno un playbook di 50-60 rimesse in base ai secondi che si giocano. Cioè, mancano 2 secondi, facciamo questa roba, ne mancano 10, facciamo questo. Poi finisco qui e chiudo, però non è assolutamente come diceva Allegri, questo ci tenevo a dirlo.
2: È stato chiaro. Ciao Michele, buona serata.
0: È stato chiaro, come io ho giocato a basket, amo il basket, non sono allenatore, quindi sicuramente Michele ne sa più di me, però insomma il basket ci ho giocato tanti anni e ora lo seguo con grande attenzione e devo dire che usare il basket come esempio per parlare di improvvisazione non è proprio veramente
2: una grande idea, onestamente, Paolo. Per chi conosce il basket non è una grande idea. Caro Paolo, siamo giunti ai saluti finali, ne ovviamente ti ritroviamo domani a partire dalle 18 con il tuo 442, ti lascio sicuramente a Costa d'Avorio in Norvegia, su questo sono sicuro.
0: Assolutamente. Ciao, ciao Riccardo, buonasera a tutti.
2: Grazie mille al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete domani qui in studio a Radio Kiss Kiss Napoli con il suo filo diretto 442. Grazie mille al nostro Nello Iorio in regia, il tempo di un disco, le ultime notizie e poi arriva il nostro bomber Emanuele Calaiò insieme a Marcello Calvano con il calcio della sera, un'altra ora di filo diretto. Da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento e un augurio di buona serata.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera, da parte di Riccardo Catapano, nuovi sviluppi sull'episodio di violenza avvenuto a Piazza Montesanto nel cuore di Napoli. Un video, finito al vaglio della squadra mobile, mostra un uomo incappucciato e vestito di nero mentre attraversa la piazza tra la folla impugnando quella che sembrerebbe una mitraglietta. Secondo le prime ricostruzioni, prima degli spari ci sarebbe stata anche una violenta lite tra due gruppi. Dopo la sparatoria è scattato un blitz della polizia, un 38enne è stato arrestato con una pistola clandestina nascosta in casa, mentre sotto un'auto è stato trovato un fucile d'assalto AK-47. Le indagini proseguono per identificare i responsabili del raid e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Ancora cronaca, sequestro di droga oggi nel carcere di Poggio Reale in occasione della giornata dedicata a San Basilide, protettore della polizia penitenziaria. Nel padiglione Firenze sono stati trovati 500 grammi di hashish, si indaga per individuare i responsabili. Cambiamo argomento, controlli straordinari della Guardia di Finanza durante i concerti allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I finanzieri hanno sequestrato 368 gadget contraffatti con i loghi degli artisti, denunciato 18 venditori abusivi e sequestrato 27 grammi tra hashish e marijuana. 21 persone sono state inoltre segnalate al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Restiamo sull'attualità, prosegue l'ondata di caldo su Napoli, il Ministero della Salute conferma il bollino rosso livello 3 di allerta fino a domani 1 luglio, le temperature percepite raggiungeranno i 36 gradi e le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili, invitando a limitare l'esposizione nelle ore più calde della giornata. Novità per la viabilità partenopea, la linea 1 della metropolitana di Napoli ha ora la copertura 4G e 5G lungo l'intera tratta. L'attivazione è avvenuta oggi, martedì 30 giugno, nella stazione Municipio, con una prima videochiamata tra l'assessore alla transizione digitale Smart City del Comune di Napoli, Valerio Di Pietro, e il direttore di esercizio delle linee metropolitane ANM, Vincenzo Orazzo. La chiusura con lo sport, il calcio, è ormai solo questione di ore per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ha definito l'accordo con il club azzurro, contratto triennale fino al 2029 con un ingaggio da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus legati ai risultati, compresi Scudetto e Champions League. In attesa del nuovo tecnico, intanto la società sportiva Calcio Napoli ha ufficializzato gli addii di Elmas e Buongiesus, entrambi ringraziati dal club con un comunicato sul sito per il loro impegno, professionalità e attaccamento alla maglia. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro che come al solito è Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Altre due ufficialità, non mi riferisco ad Allegri, nuovo allenatore del Napoli, ufficialità che arriverà davvero a brevissimo, ma si parla di addii perché sia Elif Elmas che Juan Jesus non faranno parte del Napoli nella prossima stagione. Il club azzurro ha ringraziato i due calciatori per l'impegno profuso nel corso questa stagione per quanto riguarda Elmas e per quanto riguarda invece un bel po' di stagioni Juan Jesus, lui che è stato protagonista di praticamente le ultime vittorie del Napoli insieme ai vecchi compagni di squadra. Di conseguenza, caro Emanuele, dal punto di vista del mercato, tenendo conto anche di quanto ha detto Giovanni Manna ieri, si liberano due caselle, perché esce un difensore ed esce un centrocampista, due caselle che gioco forza dovranno essere riempite, e immagino che le priorità in questo momento per il Napoli per quanto riguarda il mercato in entrata siano legate proprio a queste due uscite, a meno che il rientro di Marianucci e il rientro di magari qualche altro calciatore che di qualche altro centrocampista che ha giocato in prestito quest'anno non rappresenti appunto l'entrata per queste due uscite ufficiali che ci sono state quest'oggi. Ci credo poco, io penso che arriveranno due giocatori nuovi per sostituire Juan Jesus ed Elmas. Tu come la pensi?
0: Ma guarda Marcelli, innanzitutto mi collego e mi allego a quello che comunque ha detto la società nel ringraziamento di questi due giocatori, che comunque Juan Jesus due scudetti negli ultimi tre anni sia con Spalletti che con Conte, è risultato anche fondamentale perché diciamo si è sempre comportato bene tranne l'anno del decimo posto, ma la cosa che mi sorprende è sempre stata la professionalità e l'attaccamento alla maglia che ha avuto Juan Jesus.
1: Uomo
0: e anche
1: spogliatoio.
0: Uomo spogliatoio, ha fatto tante volte anche il capitano, si è sempre trovato benissimo benissimo a Napoli. Elmas è al di là dell'aspetto tecnico che è stato diciamo discontinuo, ha comunque alternato a prestazioni ottime e a prestazioni insufficienti, ma che comunque è un giocatore duttile che è stato messo dappertutto e ha sempre fatto il suo. E quindi è giusto ringraziarli e poi io penso che il Napoli abbia ben chiaro qual è il suo intento, e comunque se si libera comunque un difensore e si libera un esterno che ha fatto sia la mezzala che l'esterno, secondo me il difensore che si era individuato Ghila, quindi il Napoli è su un difensore, al di là che venga Ghila o non venga Ghila, quindi un difensore centrale lo debba prendere, al di là che poi alla fine si valuterà da Allegri, Marianucci, Marin e quant'altro, e poi il centrocampista comunque Elmas ti esce, quindi comunque devi riempire una casella come mezzala in mezzo al campo, ma l'avrebbe fatto comunque perché comunque anche Anghissà è in bilico, quindi il difensore, il centrocampista, l'alternativa di Lorenzo, c'è da capire il vice Højlund se dovesse andare via sia Lukaku che Lucca, quindi se siamo sempre là, i ruoli sono quelli, ripeto, il Napoli parte da una buonissima base e deve puntellare, deve prendere 3-4 giocatori, ma secondo me due titolari secondo me li deve prendere, soprattutto uno in mezzo al campo che può essere Rabiot, che può essere Rios, e poi secondo me ci vuole un difensore forte alla Ghila, perché comunque tre competizioni in più la difesa del Napoli l'anno scorso ha fatto acqua, e quindi sai, secondo me un difensore a livello numerico serve, perché comunque non penso che rimarranno sia Marianucci che Marin, e secondo me andranno via tutti e due, ma al massimo se ne terrà uno. Quindi comunque
1: di sicuro Napoli. Possiamo dire, Manu, che con le partenze di Juan Jesus ed Elmas vanno via due cotitolari, se ci basiamo sull'ultima stagione, perché dal punto di vista del minutaggio hanno avuto davvero tantissimo spazio, complice naturalmente la caterva di infortuni che c'è stata in questa stagione. Quindi non vanno via due giocatori tra virgolette di poco conto.
0: No, se noi ci rifacciamo all'ultimo anno, è chiaro che possiamo dire titolari, perché hanno fatto tante partite, ma perché ci sono stati tanti infortuni, altrimenti difficile vedere Juan Jesus spesso in campo, perché a turno i difensori sono tutti infortunati. Ma anche Elmas ha dovuto giocare esterno, ha dovuto giocare in mezzo al campo perché c'era in mezzo al campo un tappeto di infortuni, sì. E quindi tutta la rosa effettiva a completo dubito che avrebbero giocato così tanto, quindi a prescindere da Jesus e da Elmas sono ruoli che tu comunque devi andare a prendere, come il difensore e comunque la mezzala. E poi ha detto Manna, ha detto una cosa importante, ha detto De Bruyne è al centro del progetto, cioè quindi Lukaku è da valutare. Quindi vedo più apertura, se ha fatto capire che tutti e due si fa fatica, secondo me, a tenerli anche a livello di ingaggio.
1: Certo.
0: E ha fatto intendere che se deve decidere tra uno dei due,
1: De Bruyne
0: rimarrà e Lukaku si troverà.
1: Onestamente mi trovo d'accordo in questa valutazione. Intanto è cominciata la sfida tra Costa d'Avorio e Norvegia, siamo all'ottavo minuto di gioco, le squadre sono ancora ferme sullo 0-0. 0-1-5-4-6-6-8-7-3 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342-00-00-100 invece il contatto a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. E vi chiediamo a questo punto, con le uscite di Juan Jesus ed Elmas, quali sono i vostri calciatori, e quindi ci dovete raccontare quale difensore, quale centrocampista, mezzala o comunque mediano duttile vorreste vedere maglia azzurra per sostituire queste due partenze, o se magari dei rientri dai prestiti vorreste dare una chance a coloro che appunto nella passata stagione, sia prima dell'inizio del campionato sia a gennaio, sono stati ceduti in prestito. Siamo pronti per partire, e allora partiamo con un messaggio relativamente a quanto riguarda il mercato. Buonasera, non sono d'accordo con voi sulla valutazione del mercato futuro. Attenzione alle liste di Serie A, questo è il messaggio di Raffaele. Poi c'è un altro ascoltatore, Gaetano, che ci scrive: buonasera ragazzi, sarebbe meglio se De Bruyne giocasse da trequartista nel suo ruolo naturale, dove abbiamo visto le imbucate per Højlund, come già sono state proposte nel corso di questa stagione. Questo è il messaggio di Gaetano da Napoli. Ecco, anche questo secondo me sarà un bel tema di discussione nel corso di quest'estate, e quando vedremo finalmente il Napoli allenarsi e giocare nelle prime amichevoli, posizionamento di De Bruyne all'interno del modulo che Allegri sceglierà, davanti alla difesa o a ridosso dell'attaccante?
0: Ma intanto ovviamente in ritiro cercheremo di capire il modulo che attuerà sicuramente Allegri e che posizionamento avrà De Bruyne. È chiaro che noi lo preferiamo ovviamente più vicino alla porta, perché anche in nazionale ha fatto gol, è un tiratore da fuori area, può far male dal limite dell'area, e poi se deve imbucare la punta centrale è sempre comunque meglio averlo vicino dalla tre quarti in su. Però se Allegri farà questo 4-3-3 in queste rotazioni dei tre a centrocampo, tranquillamente lui potrà fare sia la mezzala che nelle rotazioni può anche magari Lobotka andare in pressing alto e lui che viene a impostare, e con Conte l'hanno anche fatto, alcune volte anche McTominay veniva comunque a impostare. Quindi capiremo, è chiaro che dobbiamo sfruttarlo, secondo me le sue qualità bisogna sfruttarle vicino alla porta, dalla tre quarti in su, perché soprattutto come gioca Allegri, che con un baricentro un po' più basso è in ripartenza con Højlund che tornerà a fare, a sfruttare le sue caratteristiche. È un gioco che lui può lanciare, può verticalizzare, può mandare gli esterni e comunque la punta centrale in contropiede, quindi così me lo aspetto sinceramente. Poi non è detto che partirà dall'inizio, perché comunque De Bruyne, abbiamo sempre detto, si deve mettere a disposizione della squadra e va gestito. Se si deve far fare a De Bruyne 50 partite, allora no. Quindi per questo è importante l'aspetto tecnico, ma soprattutto l'aspetto comportamentale, che lui si deve mettere a disposizione della squadra.
1: Maurizio con noi, ciao Maurizio, buonasera.
2: Ciao, buonasera e complimenti per voi per la trasmissione.
0: Grazie. Ciao Maurizio,
2: senti,
0: buonasera.
2: Io ho una domanda al nostro grande Bomber,
0: sì,
2: che vuole fare, e poi lascio spazio agli altri.
0: Sì.
2: Vedendo ora tutti e sei lati del Napoli, compreso i 12-13 che entreranno, secondo te, Manu, a chi terresti pro così al buio, senza vederli, perché io credo che Allegri comunque conosca i personaggi che ci sono per l'Inter, eccetera. Chi terresti di entranti e faresti una squadra senza comprare nessuno?
0: Ma guarda, Maurizio, io un altro teleascoltatore mi ha fatto una domanda simile e io ho detto che darei una chance a Marin, nel senso che lo valuterei, perché
2: solo lui.
0: Lui è praticamente terrei, cioè valuterei anche Lang con Allegri. Poi sinceramente per il resto non vedo giocatori da Napoli, anche Lucca, io con tutto
2: compreso che Allegri lo voleva.
0: Ma guarda, io devo essere sincero, lui, cioè, le qualità ce le ha, per quello che ci ha fatto vedere l'anno scorso e le occasioni le ha avute per farsi vedere. Mi spaventa, al di là dell'aspetto comunque tecnico, mi spaventa l'aspetto comportamentale.
2: È un debole, non è un forte, però domanda sempre, perdonami.
0: Sì.
2: Ma tu al posto di Lucca, la domanda che mi sono posto da subito.
0: Sì.
2: Il momento che si va male Lukaku,
0: sì,
2: tu mi compri un centravanti e non mi fai giocare, che tipo di fiducia hai ancora e cosa puoi dare ancora avendo visto?
1: Ma il centravanti lo devi prendere per forza, a prescindere, perché non potevi restare solo con Lucca centravanti e farlo
0: anche
1: giocare tutte le partite in campionato, in Champions.
0: Anche perché Lucca, Maurizio, quando è stato preso, era stato preso per farlo crescere dietro Lukaku, perché sapevi che non potevi affidare la titolarità.
2: Secondo te sarebbe cresciuto ben dietro Højlund?
0: Ma secondo me sì, anche perché dopo, quando è andato via Lukaku, cioè che si è infortunato e hanno preso Højlund, cioè alla fine lui poteva fare benissimo l'alternativa a Højlund, però anche quando ha giocato, quando Højlund è stato infortunato per via della nazionale, le sue occasioni le ha avute per mettersi in mostra, ha giocato
2: io
0: pure in Champions.
2: Però già aveva avuto una botta di sfiducia.
0: Lo so, però Maurizio, lo sai cos'è? Che io... non so se ti ricordi, io quando sono venuto nel 2013, che sono ritornato a Napoli, e c'era...
2: Durante, quindi conosco un po' la storia.
0: Esatto, io sono ritornato nel 2013 perché Mazzarri aveva bisogno di un attaccante di esperienza per rifiatare Cavani. Però,
2: sì,
0: cioè, quando mi è stato chiesto, io ho detto sì, ma sapevo quello che io andavo a fare, sapevo che comunque quando venivo mi dovevo mettere dietro Cavani e che c'era poco spazio, e penso che Lucca sapeva la stessa cosa, che veniva a fare l'alternativa, e poi essendo giovane, col tempo magari se lui faceva bene poteva affidarsi il Napoli a diventare proprio la punta titolare del Napoli. Però il discorso è che io la colpa non la do neanche a lui, caro Maurizio, perché io sono abituato col vecchio calcio che tu, quando arrivi a giocare in una big, ti devi confermare per 3-4 anni, non puoi fare un anno bene all'Udinese e poi ti piglia subito una big e ti spende 40 milioni.
2: Vabbè, sappiamo bene che l'Udinese è un'altra piazza rispetto a Napoli.
0: Appunto, certo, cambiano gli obiettivi, è una piazza un po' più tranquilla,
2: cambiano le pressioni,
0: a Napoli vieni per vincere, là cerchi di non retrocedere.
2: È un contentino, quindi è un po' diverso, è anche più libero mentalmente. scusa, Emanuele, ti faccio l'ultima domanda e poi non rubo più spazio.
0: Sì.
2: È il modulo che fareste sempre con questi calciatori?
0: 4-3-3, sempre 4-3-3. Ma il Napoli è abituato, il Napoli ha una rosa per giocare col 4-3-3.
2: Per giocare 4-3-3. Molto.
1: Grazie Maurizio.
0: Grazie a te Maurizio.
2: Complimenti.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao Maurizio. Stefano con noi. Ciao Stefano, buonasera. Stefano.
3: Eccomi.
1: Ciao, buonasera.
0: Ciao Stefano, buonasera.
3: Buonasera. Allora, innanzitutto complimenti per la trasmissione.
1: Grazie. Grazie.
3: Vorrei fare una domanda a voi due. Diciamo, vorrei affrontare uno dei misteri dell'anno scorso, ovvero sia Giovane.
1: Sì.
3: Allora, secondo voi oggi il Napoli ha scelto di non riscattare Ermas, ha ceduto insomma anche secondo me male sia Simeone che Raspadori, vabbè Raspadori se ne vuole andare probabilmente,
1: ma anche Simeone comunque voleva un po' più di spazio perché
3: però ha avuto senso secondo voi investire tanti soldi, 20 milioni su un giocatore come Giovane?
0: Allora ti dico la verità, per me il Napoli se lo poteva risparmiare, perché ti spiego, il Napoli anche se giocava col 3-4-2-1 o col 3-4-3 giocava con gli esterni di ruolo, Giovane tu sai benissimo che al Verona giocava col 3-5-2 ed è una seconda punta, alla fine aveva le stesse caratteristiche di Raspadori. Tu Raspadori perché ha giocato poco? Perché in un attacco a 3 lui esterno non ci poteva giocare, quindi va benissimo l'acquisto che hai fatto di Alisson, ma secondo me 20 milioni per Giovane, che è una seconda punta, sapendo che tu non ci giochi con le due punte così, e secondo me era un investimento che poteva anche non starci.
3: Benissimo, vi ringrazio e forza Napoli.
1: Sempre. Grazie, grazie a te Stefano per aver chiamato. Salvatore con noi, ciao Salvatore.
4: Ciao Marcello, ciao, ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao Salvatore.
4: Allora, volevo fare prima un commento su Lucca e Lang, perché come prima si diceva una possibilità di recuperarli. Io penso che una condizione indispensabile è che loro caratterialmente abbassino un po' la testa, perché io non dimentico le dichiarazioni di Lang ancora prima di venire a Napoli. Sono giocatori che hanno fatto quello che hanno fatto gli anni scorsi, ma per giocare in una squadra come il Napoli o ti metti a servizio e ti metti a lavorare e pensi che devi imparare, ma se vieni qua a fare il professore purtroppo poi abbiamo visto quali sono i risultati.
0: Secondo me è questo quello che ha spinto Conte poi a non crederci più e ha spinto il Napoli a, perché le sensazioni erano che comunque non si sono messi a disposizione, che non volevano crescere. Ti ricordi quando Conte disse di Giovane e di Alisson, che sono due giocatori che sono venuti qui con entusiasmo, che vogliono crescere, che vogliono sacrificarsi, e poi disse non sono spocchiosi, e là si riferiva secondo me a Lucca e e a Lang.
4: E poi Emanuele, se posso una domanda, allora ipotizzando un 4-2-3-1,
0: sì,
4: ok, con De Bruyne diciamo dietro nei tre dietro la punta,
0: sì.
4: Visto che come abbiamo detto ovviamente De Bruyne può fare un numero limitato di partite, ma a quel punto chi potrebbe essere il suo sostituto quando riposa? Vergara?
0: Guarda, secondo me Vergara alle spalle della punta lo può fare, anche perché lui partiva da esterno, ma con Conte si accentrava molto. Tu puoi anche giocare con un esterno che si avvicina alla punta e tenere magari un altro esterno largo come Alisson. Quindi De Bruyne seconda punta con alternativa Vergara, secondo me ci può anche stare. È chiaro che poi ovviamente se tu prendi un centrocampista devi comunque alternare, perché se tu giochi a due in mezzo al campo c'hai McTominay e Lobotka, quindi poi tu un altro ne devi prendere. Se dovesse arrivare Rios o dovesse arrivare Rabiot, faccio un esempio, e ovviamente o gioca l'uno o gioca l'altro, o gioca Rabiot o gioca McTominay. Questo è
4: certo. Grazie, buona serata.
1: Grazie a te, Salvatore. Salvatore. Intanto siamo arrivati al 20° minuto di gioco di Costa d'Avorio Norvegia, partita vivace,
0: però, vivace.
1: Con le due squadre che cercano di affrontarsi a viso aperto con Haaland, che fino a questo momento non è stato particolarmente pericoloso, però dobbiamo dire che sono due squadre che se la stanno giocando, come giusto che sia,
0: diciamo,
1: a
0: che
1: viso aperto.
0: Due big ieri sera ci hanno lasciato,
1: sì,
0: cioè, Marcello,
1: lasciato...
0: perché Germania e Olanda hanno perso.
1: Olanda che tra l'altro noi avevamo individuato come possibile sorpresa, siamo stati smentiti.
0: Peccato, perché sai benissimo la lotteria dei rigori, poi alla fine...
1: Però questo evidenzia, Manu, come giusto criticare, a mio avviso, questa formula del mondiale. Però poi andiamo a vedere i fatti e le squadre europee stanno cedendo un po' il passo alle squadre degli altri continenti, anche quelle squadre che
0: sudamericane, africane,
1: e ci riferiamo appunto a Germania e Olanda, hanno fatto difficoltà negli ultimi anni, perché hanno avuto delle difficoltà nell'andare avanti in questo mondiale. Però oggettivamente le squadre europee in questo mondiale stanno facendo un po' di difficoltà e ne stanno cadendo di importanza.
0: Io devo essere sincero, mi soffermerei alle attenzioni dei club comunque italiani su il portiere paraguayano Gil, 25enne, che ha fatto dei miracoli sia durante la partita, e poi se non mi sbaglio ha parato tre rigori o due rigori, perché poi uno l'Olanda
1: è andato sul palo, quello di Kluivert uguale al papà, ti ricordi quella semifinale dell'Europeo con l'Italia, ha tirato lo stesso identico rigore, stesso lato, stesso palo, stesso rimbalzo, incredibile, una
0: assolutamente. Quindi il portiere del Paraguay io lo attenzionerei, 25 anni, lo vedo secondo me un ottimo portiere da far crescere, anche se magari non è bellissimo magari stilisticamente da vedere. Però, sai, un giocatore a 25 anni e fa il mondiale, ha fatto entrare nella storia al Paraguay, perché ieri c'era una festa in Paraguay allucinante. Fossi una big italiana,
1: ci penseresti. E possiamo anche dare il bentornato definitivamente, dopo qualche difficoltà dovuta all'infortunio e alla lunga assenza, un nostro pallino, restando in tema di portieri, che è Suzuki, che ieri nella sfida del Giappone contro il Brasile, secondo me ha fatto una grandissima partita e si è dimostrato anche a livello...
0: Ma l'hai visto che parata fatta su Vinicius?
1: Sì.
0: Alla Vinicius stava per fare un gol allucinante, allucinante, stile Maradona con l'Inghilterra. E ha fatto una grande parata, e all'ultimo, a tutto, al 95esimo, su Martinelli l'aveva pure toccata,
1: presa,
0: ma ha fatto palo rete, quindi allucinante, allucinante, stile Maradona con l'Inghilterra. E ha fatto una grande parata, e all'ultimo, a tutto, al 95esimo, su Martinelli l'aveva pure toccata,
1: presa,
0: ma ha fatto palo rete, quindi è la testimonianza che su

0: in Costa d'Avorio, Norvegia, tra poco.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
5: Sotto costo!
4: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4 per 980 ml, 3,97€.
5: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Torniamo nuovamente in diretta, intanto ricomincia anche Costa d'Avorio, sì. Norvegia, vi ricordiamo ancora minuto e risultato, 26esimo minuto di gioco, squadre che sono ancora ferme sullo 0-0. Tornando alle tematiche tattiche, c'è Enzo che ci scrive un messaggio: io proverei un sistema di gioco ibrido, 4-3-3 in fase di non possesso, 4-2-3-1 in fase di possesso, cosa ne pensate?
9: Sì, l'abbiamo sempre detto, la stessa cosa. Perché in fase difensiva il blocco si mette col baricentro basso e diciamo il De Bruyne della situazione si viene a legare in fase difensiva agli altri centrocampisti. In fase offensiva, quando ti distendi, si trasforma in 4-2-3-1 perché una mezzala va sotto punta, quindi alla fine è la stessa cosa, 4-3 o 4-2-3-1. Il 4-2-3-1 è più per la fase offensiva, ma il modulo è questo che secondo me Allegri deve valutare. Ma come hai detto bene tu, Marcello, in questi giorni è giusto che un allenatore esperto e comunque furbo come Allegri debba comunque avere un piano B o un piano C per durante a gara in corso oppure all'inizio cambiare anche modulo per sorprendere l'avversario, perché magari col 4-2 o 4-2-3-1 non riesci comunque a sbloccare il risultato, e quindi ti ci vuole comunque un altro modulo per sbloccare la partita nel caso tu avessi bisogno.
0: Altro messaggio che ti leggo: buonasera, ma fiducia a Rafa Marin o un acquisto come Lo Celso, e Lindstrom se può diventare il sale makers di Allegri, ce lo chiede Mattia.
9: Ma ci credo poco.
0: Ragazzi, Lindstrom arriva da una serie di stagioni cui non è che ha avuto possibilità, ha giocato male, non ha proprio giocato. Quindi mi dispiace per il ragazzo, ma mi sa che...
9: Ma poi è un esterno tanto, tanto offensivo, sarebbe un esterno adatto per De Zerbi. È difficile vederlo con Allegri come magari ha fatto Saelemaekers. Poi ragazzi, Saelemaekers con Allegri faceva il quinto e il Milan giocava 3-5-2, cioè qua si sta parlando che

0: cioè il Napoli dovrebbe giocare col 4-2-3-1 col 4-3-3, anche perché come rosa il Napoli non è che c'ha tutti questi giocatori per caratteristiche a questo 3-5-2. Quindi alla fine il Lidström della situazione è che magari il Saelemaekers della situazione del Milan lo potrebbe fare Politano, perché comunque si è sacrificato, si sacrifica e già l'ha fatto per qualche partita. Ma Lidström la vedo veramente difficile, ma anche secondo me anche Lang stesso avrebbe difficoltà.
1: Torniamo al telefono, c'è Gaetano. Ciao Gaetano. Gaetano, sei in diretta. Gaetano, ci sei?
2: Sì, pronto.
1: Ciao, sei in diretta, vai.
2: Buonasera ragazzi.
1: Ciao.
2: Complimenti.
1: Gaetano, abbassa il volume della radio o della TV, perché altrimenti c'è un eco fastidioso.
2: L'ho spenta proprio.
1: Vai, perfetto, adesso
2: puoi. Praticamente sto in macchina, mi sto recando a casa.
1: Vai, vai.
2: Quando finisco di lavorare, il primo pensiero è di ascoltarti.
1: Sei gentilissimo e ti ringraziamo.
2: Voglio fare due domande.
1: Vai.
2: Se l'Eres sta bene, sacrificeresti Politano tenendo Vergara e Neres, cioè portandolo sul mercato? E poi la seconda domanda.
1: Sì.
2: Giovane, può essere il sostituto di De Bruyne? Grazie. Una buona serata e aspetto una vostra risposta.
1: Grazie, grazie Gaetano. Ecco, Giovane, proprio perché prima ne stavamo già parlando, da un punto di vista tattico, al di là della seconda punta, fare il sottopunta in un 4-2-3-1 potrebbe essere l'altro vestito che più gli si confà per
0: caratteristiche potrebbe farlo, perché qualità. D'altronde alla fine 4-2-3-1 è una seconda punta, quello che andrebbe a fare De Bruyne è quello che potrebbe fare anche Vergara, secondo me. Però non lo so, io dubito che in questo scacchiere tattico, in questo 4-2-3-4-2-3-1, non lo so se si punti ancora su Giovane o gli si manda comunque a giocare, perché proprio lì, cioè, questi giorni di ritiro di Maro Casteldisangro sono giorni che per una società sono importantissimi, perché alla fine quando ti alleni giorno dopo giorno capisci, l'allenatore capisce che tipo di modulo è adatto con questa rosa, e poi è stessa la società che parlerà con i procuratori e dire su chi puntare e su chi no, cioè, quindi capiremo più avanti se si farà questo 4-2-3-1, se Giovane potrebbe essere alternativa a De Bruyne o la può fare Vergara. C'è anche da capire se si gioca 4-2-3, tu comunque a destra c'hai Politano, c'hai Neres, c'hai comunque Vergara.
1: Ma e per se... me Vergara è nelle rotazioni, se si gioca 4-3-3 Vergara entra nelle rotazioni delle mezzali.
0: Tu dici che entra mezzala a centrocampo, allora lo potrebbe tranquillamente fare.
1: La discriminante sulla partenza di David Neres è solo la questione fisica, secondo me.
0: Fisica, perché nella sua carriera
1: bene, esatto,
0: no, l'esterno più forte che
1: è la stessa cosa, conoscendo Massimiliano Allegri, riguarda Matteo Politano. Abbiamo sempre detto che è un giocatore che, a prescindere dagli allenatori, ha sempre conquistato il suo spazio, e conoscendo come Massimiliano Allegri voglia proprio dei calciatori, soprattutto sulle fasce, che siano polivalenti, a meno che non ha un'offerta irrinunciabile dall'Arabia Saudita o da qualche altra parte, secondo me uno come Massimiliano Allegri di uno come Matteo Politano non si priverebbe mai. Dipende dalla volontà di restare del ragazzo, che magari dopo tanti anni in azzurro vuole nuovi stimoli da un'altra esperienza, o se arriva un'offerta irrinunciabile, a questo punto della sua carriera lo comprenderei tantissimo. Se arriva un'offerta irrinunciabile dall'Arabia Saudita.
0: Allora, io ti dico una cosa, se ovviamente Politano è un giocatore duttile, si suda la maglia, fa un lavoro eccezionale, però ragazzi, se Allegri fa ripartire il Napoli da esterno, da Politano, ragazzi, prepariamoci a rivedere i fantasmi del Napoli e di Conte, che in fase offensiva faceva poco, perché non è che cambia tanto Allegri con Conte, lui vuole comunque un esterno, si fa tutta la fascia, e se fa il 4-3-3 con Politano che fa avanti e indietro, tu poi davanti alla porta lo perdi. Cioè, per questo dico, se devi fare un 4-3-3, lo fai bene, ti chiudi, ma riparti, ma ci vuole gente di gamba, gente che ti salta l'uomo, cioè alla Neressa, alla Alisson, quindi noi abbiamo bisogno di esterni che facciano gol, Marcello, perché noi già non abbiamo una punta, cioè Højlund è un giocatore che può fare 20 gol, 25 gol, ma magari non con Conte, non con Allegri, con un altro allenatore.
1: Con Spalletti i gol li faceva anche con Gattuso, dipende che fino a che punto l'allenatore gli chiede di sacrificare.
0: Hai detto bene tu, però stai parlando di Spalletti, cioè con Conte, con Allegri e gli esterni è difficile, addirittura Conte è riuscito a far tornare, a incominciare a imparare a Kvaratskhelia come si difendeva, cioè Spalletti lo lasciava molto più libero a Kvara, cioè quindi tu, dato che non hai un attaccante che ti fa 20-25 gol per il gioco che fa Allegri, tu gli esterni non è devi aspettare i 15 gol di McTominay, tu devi avere anche gli esterni che ti fanno gol, e nel curriculum Politano, Alisson, Neres, anche Vergara stesso che ha giocato l'anno scorso, non è che ci abbiamo degli esterni
1: mi sa che Politano è quello che ha più gol come esterno in carriera,
0: però ho capito, ha fatto pure 20 anni di carriera,
1: assolutamente,
0: cioè,
1: questo
0: Vergara
1: è
0: sbocciato adesso.
1: Però allo stesso tempo però penso che dipenderà anche molto dalle mezzali e dall'altro esterno, perché se hai due mezzali offensive come De Bruyne e McTominay, se hai due mezzali offensive come Rabiot e McTominay o De Bruyne e Rabiot, e hai un esterno offensivo come Alisson dall'altra parte, avere un esterno che magari non si deve fare tutta la fascia come Antonio Conte che arrivava quasi sulla linea di porta, ma avere un esterno che dia un po' più di equilibrio anche al centrocampo, io uno come Politano me lo tengo. Poi
0: che Politano magari te lo tieni perché è un giocatore che comunque è anche nello spogliatoio, conosce già la piazza, c'ha esperienza, è un giocatore che comunque lo fai giocare o non lo fai giocare non ti fa casino, quindi ci sta che rimane nel giro delle rotazioni, non per forza debba fare
1: il titolare. Ma ci mancherebbe,
0: quindi ci sta che in tre competizioni, sai, avere anche tre esterni va pure bene, perché se tu hai Politano e Neres e Vergara tu lo puoi sfruttare come jolly sia davanti che anche in mezzo al campo, quindi ci sta, è giusto comunque tenerlo, però è chiaro che se tu vuoi fare il gioco di Allegri, baricentro basso e poi partire in contropiede con gli esterni che vanno, anche con una mezzala che accompagna, ci vuole gente di gamba e che ti fa gol, che ti determina. Politano quest'anno ha sbagliato tanto negli ultimi 25 metri,
1: perché arrivava devastato dalla stanchezza.
0: Quando non c'era De Bruyne, te lo ricordi? Noi negli ultimi 25 metri tra Giovane, tra Vergara, tra comunque Politano, non riusciva
1: sempre il passaggio,
0: a dare l'ultimo passaggio a Højlund.
1: Staremo a vedere. Comunque, intanto andiamo da Davide e poi c'è una notizia che arriva dai colleghi di Sky Sport relativamente a Massimiliano Allegri. Vai Davide.
3: Allora, buonasera, complimenti per la trasmissione. Vorrei fare una domanda a tutti e due.
1: Sì.
3: Non è che io voglio fare pubblicità sulla scuola calcio di Scambia.
1: Sì.
3: Ma io vedo dei talenti, 13-14 anni, palleggiare, fare dei giochetti che mi mandano a manicomio. Ma non è solo Scambia, è per tutta Napoli queste scuole calcio che c'hanno tanti ragazzi. Io ho un amico mio a Calvizzano, a scuola calcio di Calvizzano, un ragazzo 16 anni, un fenomeno, se l'ha preso la Roma. Dico io al presidente del Napoli, ma com'è possibile che non aprire un centro e blindarli a tutti? Cioè si fa rubare i lingotti d'oro da altre società. Come funzionano queste società del nord, del sud? Cioè danno dei soldi a queste scuole calcio per rubare questi.
0: Ma Davide, ma non è solo una questione di soldi, ragazzi. Il problema è che tutti i talenti che ci abbiamo noi qua, che ne sono tantissimi, tante scuole calcio, ci sono dei talenti incredibili. Oggi addirittura mi hanno mandato un video stamattina di un ragazzo prodigio che ha fatto cose eccezionali. Il problema è che se non dai le sicurezze, le garanzie, se non hai centri sportivi adeguati, cioè è difficile che se li prendono quelle magari l'Empoli, l'Atalanta, perché il genitore che viene che va a vedere le strutture a Napoli e non ci sono, non te lo manderanno mai un giocatore qua a Napoli, e viceversa i genitori napoletani dicono: ma se io ho l'opportunità di farlo crescere a Napoli o di farlo crescere nell'Atalanta, ma lo mando là. Ma fin quando non ci sono le strutture adeguate e le garanzie, è difficile che crescano talenti, ma anche perché comunque il Napoli non ci crede neanche tanto nel settore giovanile.
3: Quello volevo dire io, com'è possibile che
1: è un aspetto su cui speriamo si possa migliorare quanto prima possibile, anche perché De Laurentiis lo ha detto in una delle ultime uscite pubbliche, che il prossimo quinquennio è quello dedicato alle strutture. Spero che oltre allo stadio nuovo, oltre al centro sportivo nuovo, ci sia anche una casa per le giovanili del Napoli, dove ci sia la foresteria oltre a tanti campi di gioco, proprio per evitare questa fuga di talenti a cui tu facevi riferimento, che purtroppo si sta perpetrando da tantissimi anni, perché sono anni e anni, decenni, che tanti giovani napoletani preferiscono, o comunque sono quasi alle volte costretti a dover andare a giocare fuori, già da quando hanno 14, 15, 16 anni, perché ci sono strutture di grandissimo livello, non per forza delle big italiane, ma l'Empoli, che tra le altre cose ha vinto un altro campionato, mi pare Under 17, e vince campionati giovanili su campionati giovanili da tantissimi anni, la stessa Atalanta e tante altre, ci metto dentro anche la Fiorentina, hanno delle strutture tali da invogliarti di andare lì a giocare e di lasciare la tua terra natia. Speriamo davvero che nei prossimi anni anche il settore giovanile venga potenziato e si dia la possibilità a tutti coloro che fanno parte del settore giovanile di lavorare al meglio, proprio perché friggono il pesce con l'acqua, ragazzi, veramente. Grava e Caffarelli e tutti gli altri che lavorano nelle giovanili del Napoli, quindi già per il lavoro che fanno vanno assolutamente ringraziati. Se avessero a disposizione anche delle strutture di livello, potrebbero migliorare ancora di più il loro lavoro.
3: L'ultima domanda è il mio pensiero. Dare fiducia all'Ang per me è un grande fenomeno. Buonasera, vi ascolto per televisione.
1: Grazie Davide. Prima della risposta diamo un aggiornamento, sì, per quanto riguarda Costa d'Avorio. Norvegia
0: in vantaggio
1: con un euro gol di Nusa, esterno offensivo che ha cercato il Napoli, ed è stato davvero un grande peccato non potersi accaparrare questo ragazzo, che è veramente fortissimo, soprattutto se pensiamo che è arrivato Lang al suo posto.
0: No, non sa, un giocatore straordinario, è un giocatore che punta sempre l'uomo, crea sempre superiorità numerica, sposta proprio gli equilibri, e ha fatto un gol allucinante, sì. E adesso live la Norvegia è andata ancora vicino al raddoppio. Quindi ricordiamo anche che stasera alle 23 c'è Francia-Svezia, un'altra bella partita per i sedicesimi. Noi ci fermiamo, Marcello, sì, sì. Andiamo in pubblicità oppure ci abbiamo tempo?
1: Leggere un messaggio. Vergara non è un esterno d'attacco. Ma com'è possibile che continui a dire questa sciocchezza? Guarda, Vergara può anche giocare esterno d'attacco, per me è una mezzala, ma non è che abbiamo detto che Vergara gioca centrale di difesa. È sicuramente una posizione dove può anche esprimersi al meglio. Per quanto mi riguarda, ragazzi, qui è più una mezzala, un sottopunta, però esterno d'attacco non è proprio
0: Vergara è un esterno d'attacco, ragazzi, ma il gol che ha fatto col Chelsea I gol anche che ha fatto, e comunque cioè, parte da esterno, poi si accentra, ha giostrato anche da seconda punta, non è che è partito dal centrocampo. Vergara è un ragazzo tecnico che si deve avvicinare alla porta, perché Vergara ha lo spunto, ha lo strappo per fare gol, per mettere cross, che salta sempre l'uomo. Cioè, ragazzi, Vergara non è mai stato un centrocampista, voglio dire, lo può fare la mezzala che fa quello che fa McTominay, che si butta in avanti. Ragazzi, ma Vergara le cose che fa le fa dalla tre quarti in su. Quindi perché non è un esterno d'attacco? Non sarà un esterno proprio puro che sta sul binario, ma può giocare da seconda punta. Ma Vergara deve stare vicino alla porta, perché ha dimostrato anche col gol al Chelsea e altre partite in campionato che la porta la vede. Sì. E almeno è un giocatore che ci prova, che tira. Poi deve migliorare l'ultimo passaggio, certo. Però Vergara è sbocciato quest'anno, deve ancora migliorare anno dopo anno, cioè, però le qualità di base ce le ha, quindi è giusto, lasciamolo crescere nella maniera giusta, non lo facciamo diventare comunque Cristiano Ronaldo, cioè, è giusto non incominciare a pomparlo, perché sennò si rischia di bruciarlo. Vergara è un ottimo giocatore che ci può stare in una squadra come il Napoli, ma sempre gradualmente deve crescere. Nel giro delle rotazioni ci sta, lo fai giocare titolare, poi lo metti in panchina, poi lo fai entrare al sessantesimo, dipende le partite, lo fai giocare di nuovo dall'inizio. È giusto che sia così, perché un giocatore è un patrimonio e per la lista del Napoli è importante.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi attualmente
1: anzi io spero che possa arrivare quanto prima l'ufficialità del rinnovo e adeguamento di contratto per questo ragazzo, che se non avesse avuto quell'infortunio, quella fascite plantare, avrebbe chiuso alla grandissima, certo, questa stagione. Ci fermiamo per l'ultimo spot di questa puntata del Calcio della Sera. Al rientro voleremo da Raffaele, a tra poco.
4: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
5: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
6: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta essere Déco, Card Or, la gelateria, vaschetta da 1 chilo, vari gusti, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,79 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
10: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Non è estate senza
12: mare, tranquillità,
11: le cene all'aperto,
12: le angurie freschissime
11: e le infradito.
12: Ma la cosa che proprio non può mancare
11: è il sole,
12: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
11: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
12: Sole 365, la spesa tranquilli.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Siamo tornati nuovamente in diretta, sta per terminare il primo tempo di Costa d'Avorio Norvegia, siamo al 48esimo minuto del primo tempo, quindi nel recupero della prima frazione di gioco. Costa d'Avorio 0, Norvegia 1, Norvegia che è passata in vantaggio grazie al Eurogol
0: di Nusa,
1: anzi gol mondiale, giusto, esatto, dirlo, di Nusa. Raffaele con noi, ciao Raffaele.
14: Ragazzi, buonasera. Manco a farla apposta, mi sono sintonizzato sulla vostra emittente che seguo spesso.
9: al momento del gol di Nusa. Al momento del gol di Nusa, il rammarico è grandissimo, perché dall'anno scorso che uno voleva Nusa. Faccio una semplice riflessione, mi rivolgo anche all'Arcire, col quale sono d'accordo su Vergara, anche se leggermente Vergara come esterno vero lo vedo meno adatto. Però, dato questo, caro Arcire, ma come si fa? Uno fa una semplice riflessione, premetto ancora una volta che uno vuole il bene del Napoli.
0: Sì.
9: Però, vedendo in cui a volte uno segue il Napoli, è l'amore stesso per il Napoli che porta a voler cercare di fare quella critica affinché si arrivi alle orecchie dovute, ecco, in modo che facciano decisioni al meglio per il Napoli. Fermo restando che non siamo ragionieri, e bene o male il bilancio deve essere messo a posto, però faccio un altro premesso ancora: se la cordata capitanata da Matt Rizzetta offre quella cifra, e poi dopo voglio dire per tanti anni ancora probabilmente che dobbiamo sempre guardare un occhio al bilancio, nel frattempo le strutture non ci sono, eccetera eccetera. Chiuso questa parentesi, Nusa mi porta a riflettere ancora una volta, e torno al discorso che uno non è che critica perché è esigente o perché si è imborghesito o perché altro ancora, ma come si fa? I soldi spesi per Lang, io sono d'accordo con Diego Junior, va bene, quando fa la trasmissione sul sempre su Kiss Kiss, i soldi spesi per Lang, che è un mezzo giocatore secondo me, oltre che non essere un vero atleta, perché lo vedo tutt'altro che un calciatore che sta sul pezzo della sua professione, perché forse si è occupante di ben altro, e poi spendere quei soldi per Giovane. Con quei soldi messi insieme, sai quanti Nusa potevamo prendere?
0: Eh sì, prendevi, sì, Nusa lo prendevi se con i soldi spesi di Giovane, di Lang.
9: Allora perché? Torniamo sempre allo stesso discorso, caro Emanuele, cioè quasi anziché spendere 50 diviso 3, non è meglio puntare a volte 50 su uno solo?
0: Sì, spesso è meglio fare così, perché magari spendi un po' di più, però sai che ti prendi un giocatore che comunque ti dà delle garanzie. Però il problema è che poi alla fine nel calcio purtroppo non bisogna mai dire niente per scontato, perché alla fine tu sei andato a prendere 40 milioni Lucca.
9: Lucca non ne parliamo proprio, ma con tutto il rispetto per il ragazzo, ma non credo nemmeno che era Bruto Conte, perché se vai a fare tutta la cronistoria, mi ricordo del mercato estivo,
0: e te lo dico io che non è stata la prima scelta di Conte, la prima scelta era Núñez.
9: C'è stato, caro Emanuele, qua c'è stato un continuo tambur battente che le prime scelte erano di Conte, ma non è assolutamente vero, perché io ricordo chi volevano, forse di chi si parlava.
0: Voleva Núñez, Antonio Conte.
9: È bravissimo.
0: Te lo metto per iscritto.
9: 15, per risparmiare 15, io vado di per pagare un giocatore che non manco. O mi sbaglio?
1: No, ma il problema è stato: il problema con Darwin Núñez è stato il contratto, cioè
0: l'ingaggio,
1: rendendo al calciatore l'ingaggio, non tanto il costo del cartellino.
9: L'ingaggio, però faccio osservare una cosa, cari amici. Højlund si parlava anche lui oltre a Núñez, e poi è arrivato Lucca. Poi Højlund è stato preso, giocò forza, perché Lucca si vedeva che non era cosa sua, quando si è fatto male Lukaku. Questo conferma ancora una volta.
1: Non si sapeva già questa cosa, si doveva prendere dal punto di vista numerico, perché Lukaku si fa male quando il campionato ancora non è cominciato, e quindi non avevamo ancora visto le difficoltà di Lukaku.
9: Lukaku che si fa male, sì. Vanno a prendere Højlund, che si parlava, del quale si parlava già prima. Questo conferma che Lukaku non era assolutamente un giocatore.
0: No, ma Lukaku non doveva neanche partire titolare, perché Lukaku sapeva che doveva crescere dietro comunque a Lukaku, ma sicuramente non era il titolare, ci poteva arrivare dopo, fra qualche anno. Ma se non c'era Lukaku, tu un'altra punta titolare la dovevi prendere per forza.
1: Sì.
9: Allora come la giri e come la rigiri, siamo sempre a volte che ci manca il soldo per arrivare a formare la liga, si diceva un tempo.
0: Il discorso, Raffaele, che alla fine le società magari hanno fatto un investimento per il futuro su Lucca, e magari, come spesso succede e può capitare, perché l'ha fatto anche la Juve, il Milan, e alla fine su 200 milioni spesi prendendo 9 giocatori ci sta che uno o due li sbagli, e secondo me su Lucca c'è stato un problema anche dalla base caratteriale,
9: però
0: secondo me.
9: Diciamo, su Lucca così, su Lang più giovane anziché prendere uno solo, ma sicuramente forte, anche giovane, anche più giovane, voglio dire, tipo Stonusa, ma lo stesso potrebbe essere Kerim Ajdabekovic, come talento puro non c'è nulla da eccepire.
0: Ma anche Lang era comunque una seconda scelta, non è, perché qua si dice che Lucca e Lang li ha voluti Conte, però Conte ha fatto altri nomi, perché il primo sulla lista come punta centrale era Núñez, come primo della lista era Ndoye, sì. Saltati due e allora hanno virato su questi due,
9: sì,
0: giocatori.
9: Ma hanno fatto una grande virata da uscire.
0: Purtroppo
1: una curva umida,
0: esatto.
9: No, una curva è fatto. Vabbè ragazzi, purtroppo il bello, cioè il bello o il brutto, comunque certo, uno è sempre il tifoso del Napoli, che si augura, è che si augura che a volte si facciano leggermente dei cambiamenti della politica, perché è vero che si è speso, ma si è rischiato, i fatti in parte l'hanno dimostrato, non è che si è rischiato, alla fine i fatti l'hanno dimostrato, un grosso mercato anziché un grande mercato.
1: Però allo stesso tempo, Raffaele, come giustamente dicevamo prima con Emanuele, nel momento in cui tu tra estate ed inverno fai 11 acquisti, perché dal punto di vista numerico avevi bisogno di rinfoltire la rosa, visto che avevi quattro competizioni quest'anno, Supercoppa, Coppa Italia, Champions League e campionato, ci sta che su 11 acquisti ne sbagli completamente due, con la possibilità che magari Lang torna a essere invece un acquisto positivo se Allegri riesce a cambiare alcuni aspetti.
9: Guarda, mi auguro che si riveli con Allegri ben altra stoffa.
1: Io anch'io lo spero, anche se non ci credo tantissimo. Su Luca ci credo ancora meno rispetto a Lang. Allo stesso tempo dobbiamo tenere conto del fatto che le prime scelte di Conte comunque costavano anche di più rispetto a quelli che sono arrivati, ma anche per quelli che sono arrivati il placet di Conte c'è stato. È giusto però ricordare che le sue prime scelte erano altre. Questo è poco.
9: Faccio un esempio e poi vi lascio, perché voglio lasciare spazio anche agli altri. Faccio un esempio: si poteva prendere un embalo quasi a parametro zero, che costava di meno, anziché prendere Lucca e destinare quei soldi su un famoso erede di Kvara. Ragazzi, fateci caso: come numeri in classifica, il Napoli ha fatto meno punti dal gennaio in cui abbiamo ceduto Kvara.
1: Quindi pensa Antonio Conte che mezzo miracolo sportivo è riuscito a fare senza uno come
9: quelli che l'hanno criticato. Mi auguro che non accada. Vorrei vedere tutti quelli che l'hanno criticato che non saranno costretti poi a rimpiangerlo. Bravo, mi auguro di no.
1: Grazie Raffaele.
9: Grazie,
1: un abbraccio, assolutamente. Anche noi speriamo di non rimpiangere Antonio Conte, perché se non lo rimpiangiamo significa che Massimiliano Allegri è partito alla grandissima. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per ascoltare le vostre voci in diretta, quindi 081 546 6873 il numero per intervenire. C'è un ascoltatore che ci scrive: ciao ragazzi, sì, Emanuele, Conte voleva Ndoye, ma Lang è stato uno dei primi ad arrivare. Il Napoli Ndoye l'ha seguito fino a metà agosto quasi, quindi Noah non è stata un'alternativa, ma dovevano arrivare entrambi. Questo è il...
0: Vabbè, in teoria Lang doveva fare l'alternativa a Ndoye. Però il discorso è poi Ndoye non è più arrivato e ci siamo ritrovati poi per qualche partita senza poi alla fine un esterno, e ha giocato Lang spesso titolare, cioè, quindi però gli obiettivi anche di Conte primari erano altre, ma anche su Beukema,
1: certo.
0: Beukema 32 milioni, lui voleva Chalaba del Chelsea come difensore, cioè, e poi per ingaggio e tutto quanto si è virato su Beukema, che sono giocatori magari che ripeto, nel calcio mai dire mai, perché con un allenatore fanno fatica, arriva un altro che gli dà più fiducia, che cambia tatticamente lo scenario e si possono trovare meglio. Quindi su Beukema e Lang rimandati, se sì, proprio devo usare questo
1: anzi secondo me è stato anche più sfortunato da un punto di vista tattico rispetto a Lang e Luca, perché Lang e Luca hanno giocato nel loro ruolo, hanno avuto le loro possibilità e per una questione caratteriale oltre che tattica non sono riusciti a mettersi in evidenza. Beukema, fin quando il Napoli ha giocato a 4, secondo me
0: si è comportato
1: bene da alternativa come difensore centrale. Quando il Napoli è passato a 3 da braccetto, ragazzi, Beukema faceva grandissima fatica e io onestamente ero anche d'accordo con Conte nel voler adattare altri giocatori in quel ruolo, perché vedo che, ma ragazzi, quando lo puntavano nell'uno contro uno,
0: perché non è un giocatore che può stare sulla fascia da binario, nel senso, se lo punti sulla fascia è normale che va in difficoltà. Vedo che mai è un centrale, è un centrale a quattro, che poi all'inizio, quando ha giocato, diciamo, si è comportato abbastanza bene, però se è passato poi a tre, poi non giochi, è normale, perdi fiducia, è normale che poi
1: però caratterialmente, a differenza di Lang e Lucca, un ragazzo
0: serio che vuole imparare, che può migliorare, può comunque rifarsi il prossimo anno.
1: Ci fermiamo, caro Emanuele, ringrazio Nello Iorio che ha curato la parte tecnica radiofonica, Gabriele Race invece a quella televisiva, e grazie anche a te, Emanuele.
0: Grazie a te, Marcello Calvano, ricordati che da domani sarai solo,
1: quindi ragazzi, se siete all'ascolto, mettetevi la sveglia sul cellulare, domani fatemi compagnia, telefonate, così chiacchiereremo anche dell'ufficialità di Antonio Conte, perché vi avevo lasciato un po' interdetti relativamente alla notizia di Sky Sport, un contratto che praticamente, secondo i colleghi di Sky, è già stato vidimato. Bisogna attendere solo il tweet di Aurelio De Laurentiis. Allora, presidente, speriamo che tra stasera e domani possa arrivare finalmente il tweet presidenziale per accogliere Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguriamo una buona serata.
0: Buona serata.
1: Ciao.
14: Save the date. Il pipistrello dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 solo su Kiss Kiss Napoli.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Outlet, outlet, outlet. Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in Viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in Via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in Via Appia Antica 9.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
1: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che dire, la telecamera mi penalizza perché inquadra ovviamente il più bello. Certo, certo. Però sappiate che oggi ho una maglietta Cep Cep che è veramente bella. Sono molto canarino oggi, sono molto, molto. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Inizia Yesano Kiss Kiss, sono le 10 in punto e potete ammirare sul canale 76 in celeste, un azzurrino.
1: Subliminale, siamo subliminali.
0: È subliminale.
1: Siamo subliminali.
0: Dove vai?
1: Verso bello, verso bello, qua, su 7-6, su 7, parlano Tucan.
0: No spoiler, 7, 6, no spoiler.
1: Su NASA accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Rosario Verde, eccolo qua. E poi, se l'eccellenza avesse un nome, questo nome
1: non
0: sarebbe
1: non fosse
0: Fabio Esposito. Stai zitto.
2: Ma che è successo?
1: Esatto.
0: Sapessi, amico mio, sapessi. Allora, in attesa di fegati che spappoleranno un po' da tutte le parti, andiamo a iniziare queste due ore con The Bauscha Magnetti.

0: Allora iniziamo, cari amici e care amiche, cercandoci.
1: Come mi dona il blu, Sono donato dal blu sul 76,
0: su
1: lo dico alle signore senza toccarvi, se volete venire su 76 sono disponibile il mio colpicino così buttato qua. Con l'esclusiva a chi si
0: buttato chissà, no, sulla brace in attesa che qualcuno
1: ma vada... anche diritto d'immagine butta così un po' già tengo
0: ma chi mi dà allora però cerca di raccontarla bene la notizia perché oggi tu distrai con la tua bellezza quindi cerca ora
1: ma più che altro la domanda è ha ragione o ha torto sta signora ha ragione o ha torto l'insegnante vediamo un attimo Jolier è la rovina della società
0: di meno
1: partiamo da questa lettera da una madre per il figlio mortificato mamma mia cioè sarebbe anche il fatto che noi genitori quando andiamo a parlare con i nostri insegnanti dei nostri figli ci sentiamo subito hanno mortificato oppure hanno fatto qualcosa di male ai nostri figli comunque riceviamo e pubblichiamo dice fanpage questa lettera è una lettera scritta da una mamma che manda questa lettera a fanpage perché all'esame del figlio di terza media è successo questo gentile redazione dice la signora desidero portare alla vostra attenzione un episodio che ritengo significativo e che si è verificato durante l'esame di licenza media di mio figlio capì? Presso la scuola media istituto De Curtis di Aversa va bene, nel corso del colloquio d'esame il docente d'italiano ha rivolto a mio figlio una domanda sui suoi gusti personali chiedendoci chi fosse il cantante preferito, cioè il professore ha chiesto al ragazzo qual è il tuo cantante preferito immaginatevi se chi si diceva Mauro Nardi
0: Rita De
1: Crescente. Non offendiamo i cantanti perché poi
0: possono
1: piacere o meno, ma non offendiamo chi canta,
0: chi
1: vive con il canto. Lui ha risposto serenamente e con sincerità, dice la mamma, che il suo artista preferito era Joe Lear.
0: Applauso. Ci sta.
1: A questo punto è intervenuta la docente di musica, la quale ha affermato che Jolier è la rovina di questa società e che rappresenta l'antitesi della musica, dice l'insegnante di musica. Al di là delle opinioni che ciascuno può legittimamente avere, dice, su un artista, su un genere musicale o su un fenomeno culturale che esso rappresenta, ritengo che un simile giudizio espresso durante un esame e rivolto ad uno studente sia inopportuno.
2: Ehi dicono sto fatto non mi va male, ma come può pensare che nato ci può stare?
1: È poesia. Un conto, dice la signora, è stimolare il senso critico attraverso il confronto. Brava, è l'argomentazione. Altro è liquidare i gusti personali di un ragazzo con affermazioni che possono essere.
0: Cioè,
1: dice la signora, praticamente tu me l'hai mortificato, Guaglione, perché quando Guaglione da hit te
0: piace,
1: l'insegnante dice: guarda, che Jolier, secondo me, è la rovina di questa società che rappresenta l'antitesi della musica.
0: In certo
1: dice
0: modo,
1: il ragazzo, prima ha capito che cazzo significa
0: ma non è vero cioè, che...
1: l'antitesi della musica il ragazzo si è sentito mortificato mo cioè pure a me è capitato a scuola quando andavo a scuola che si parlava addirittura di politica e c'era il professore che dava le sue posizioni altro oppure si parlava di musica oppure si parlava di arte in generale insomma era una discussione ma addirittura che dite veramente si è mortificato Guaglione che aiuta a casa mamma sento traumatizzato perché Annette Caciolier non è buona
0: sì guarda che è molto probabile invece
1: è andata a casa e ha detto che il bambino è sentiamo vai Cioè Guaglione riceve io sono fan di come si chiama
0: Mimmo Dani
1: professoressa non poteva dire ma che fai Mimmo Dani secondo me questo è quell'altro che il ragazzo si sarebbe sentito mortificato qui ci stanno due tre domande da fare che potete farle da solo è legittimo che una mamma entri in questa cosa è legittimo che una professoressa di musica dia il suo giudizio è legittimo secondo voi veramente si è mortificato questo ragazzo a questo confronto l'uomo ci annanza subito a Pesacane vediamo cosa ne pensa Pesacane Dopo un team è basso, cioè dice il suo giudizio.
0: Guarda, ti direi che
1: là,
0: vorrei ricordarti.
1: A telefono abbiamo Pesacane. Ciao Pesacane, dici.
0: Vorrei ricordare che faccio parte del 50% sì. di questo programma.
1: Sentiamo il tuo giudizio. Dici Pesacane.
0: Ma di sicuro la professoressa di musica in una scuola media, ovviamente lei è molto incline alla musica.
1: No, però una cosa, non ti mettermi. Ma non dici niente, non dici né che conto né come, dici una cosa che non si capisce.
0: Ma se tu mi interrompi,
1: sentiamo.
0: Dico, un'insegnante di musica alle medie spiega la musica classica, Bach, Beethoven, Vivaldi, si studia quello, cioè io studiavo quello e penso che si studia.
1: Ma non paleolitico.
0: Quindi è ovvio che magari qualche cazzottata con la musica moderna ci sia. Gelier sicuramente.
1: Sì, Marco, ma cosa ha sbagliato l'insegnante?
0: Sicuramente sì, anzi, secondo me, essendo un insegnante di musica, dovrebbe avere una visione se non altro aperta, perché la musica è pur sempre musica, l'arte è sempre arte, ti può piacere o non ti può piacere.
1: Bimbo Dani è arte
0: a modo suo, sì, nel suo modo,
1: cioè
0: scrive dei testi, scrive della musica,
1: come si chiama Maronardi è arte
0: a modo suo, sì,
1: ma che significa?
0: Perché?
1: Perché? Arte, non è arte, che c'è a modo suo che significa?
0: Perché fa parte di un genere,
1: Bacca,
0: così.
1: A modo suo è Geolier, arte.
0: Geolier a modo suo è arte, nel senso che rispettando il suo genere fa quello che vuole, poi può piacere o non può piacere, ma da qui a definire Geolier la rovina della società, mi sembra che stiamo leggermente esagerando.
1: Sentiamo, questo è il giudizio di Marco Pesacane. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno. Allora, Geolier non è che è la rovina della società. Geolier rappresenta la società rovinata in cui stiamo mo. Nel senso che Geolier non è che è cantante, è un prodotto commerciale, Geolier. Capito? Geolier, al di là dei gusti musicali, per l'amor di Dio, quelli poi ognuno si sente. Geolier è un prodotto commerciale pompato dalle aziende che lo supportano.
1: Ma secondo te l'insegnante ha sbagliato a dire questa cosa al ragazzo?
3: Ha sbagliato perché è un minorenne, perché non glielo doveva dire, perché purtroppo...
1: Ma lì ci c'hai il tapete, mica l'ha buffato i valori.
3: Oggi i ragazzi sono conformati, e quindi sentirsi dire che una cosa di questa, sì, effettivamente al ragazzino l'ha fatto male, però te ne hai ragione, professore.
1: Ok, ma ci fermiamo un attimo perché oppure dobbiamo andare avanti. Ci possiamo fermare, canzoncino? No.
0: Un'altra
1: telefonata e ci fermiamo. Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao ragazzi, sono ciao. Osvaldo da San
1: Giorgio. Ciao.
4: Senti, io sono del 56. Ti dico solo una cosa, il mio insegnante di musica alla prima media venne con un grammofono, ci fece ascoltare Pierino e il Lupo. Però quello che voglio dire io adesso, questo insegnante di musica, l'ha incentivato questo ragazzo alla musica? Poiché i ragazzi hanno vari gusti, hanno gusti, diciamo, desueti da quelli che sono i classici, poteva anche parlare di musica.
1: Ma questo non lo sappiamo, possiamo restare su questa cosa che la signora ha scritto, non sappiamo il signore durante le lezioni quello che faceva.
4: Ma dire che
1: la signora
4: è la rovina, è la rovina, no, sono d'accordo con l'ascoltatore di prima, d'accordissimo, però anche a me non piace, Geolier, mi piace la musica rock, è diverso. Però quello che dico, non si bolla un ragazzo, dice che la rovina, no, doveva semplicemente dire, de gustibus non disputam.
1: Sì, ma in che modo si può traumatizzare un bambino dicendo una cosa del genere?
0: Beh, scusami, se io ti dico che il mio mito...
1: Ma cioè, sa essere sospeso, ma sa pure stesso, perché non ha fatto... Cioè, se si apre una discussione in classe su una cosa del genere, il professore non può... Ma siamo fuori. Vabbè, che cazzo d'educatore se non... Vabbè, ci fermiamo un attimo, la canzoncina e torniamo.

0: Ragazzi, buongiorno. So che sto per dire una cosa che farà storcere il naso un po' a tutti, però Gioielliere oggi rappresenta quello che, per i ragazzi di oggi, rappresenta quello che Pino Daniele ha rappresentato per noi ragazzi degli anni 80, come quello che ha rappresentato Carosone per i ragazzi degli anni 50. Cioè, il tutto si racchiude sempre in una lotta generazionale, dove ognuno della propria generazione difende tutto ciò che appartiene alla sua generazione, al di là dell'arte o non arte, perché non è che vorrei paragonare, a me personalmente come gusto musicale non piace Gerry, però bisogna ammettere che la rivoluzione musicale che sta facendo Gerry in questi anni è la stessa rivoluzione fatta da altri artisti negli anni precedenti e si sta prendendo le stesse critiche dai vecchi, tra virgolette, che vivono l'epoca in cui loro cantano. Ciao ciao a tutti.
1: Molto interessante il suo punto di vista e anche veritiero, secondo me.
2: Abbiamo due telefonate, vai.
3: Grazie, ma ci sono?
2: Sì, ci sei, vai, pronto. Vai.
3: Devo capire quelli là che dicono che Geolier non sia un cantante completo, oppure sia un cantante, non lo so, non bravo.
1: Posso
3: Perché
1: correggere subito una cosa?
2: Capi che facciamo prima
1: Sì,
2: di
1: no, no, dico,
2: parlare.
1: però Geolier è un rapper. È un'altra
2: Fa
1: cosa.
2: musica,
3: rapper non è la stessa cosa.
2: Sì,
1: No.
2: vabbè, vai, comunque fa
3: Cantante
2: musica,
3: solo
2: vai.
3: che fa musica.
2: È un musicista, vai.
3: È
2: Stavi dicendo?
3: musicista, per me è musicista completo perché dice quello che pensa, lo dice bene, non dice stupidaggini come gli altri nelle canzoni. E poi quel ragazzo che ha detto prima che le aziende lo pompano, ma se le aziende lo pompano sei sempre tu che te lo senti, non è che l'azienda te lo pompa e te lo mette nelle orecchie, il cantante.
2: Sono parecchi artisti vengono pompati, ragazzi, penso, insomma.
3: Sì,
2: Vabbè.
3: però se un artista è pompato
2: Sì.
3: e se lo sentono la gente, significa che va
2: No, ma cioè, stando
3: sempre.
2: sul tema, mo, lasciando stare Jolir, positivo e negativo, ecco, il tema era che questo ragazzo gli viene chiesto all'esame di terza media qual è il tuo cantante preferito. Lui dice Jolir, e la professoressa di musica gli dice: no, guarda, che quella è la
3: L'ha
2: sua.
3: umiliato.
2: Ma è umiliata, ha risposto, secondo me. Ha detto: guarda, che questo non è dalla sua, che è negativa. Su.
3: Per la professoressa chi fosse
2: Quindi un
3: cantante?
2: professore non può dare giudizi su
1: Aspetta,
2: una
1: no, però ha detto una cosa grave, per la professoressa Chicci. Non è che ha
2: Ma ci
1: detto.
2: capite che tu per te è
1: No,
2: grave,
1: dico, la professoressa non è che ha detto Geolier però non è bravo oppure non rappresenta. Lui ha detto è la rovina della società, cioè
3: È la rovina della
1: cioè, l'ha
3: società,
1: paragonata
2: quindi è
1: a una cosa
2: sbagliato
1: ben
2: per
1: più
2: te.
1: grave.
2: È sbagliato.
3: È
2: È
3: sbagliatissimo.
2: sbagliato, ok, va benissimo. Io faccio un sondaggio, cioè, parlo con te, parlo con un altro. Pronto, chi sei?
4: Buongiorno ragazzi, Giuseppe.
2: Ciao Giuseppe, come stai?
4: Senti, ti dico come viene, oggi sfogando ho passaporto.
2: Sì, è basta che non offendi gente, però, cioè
4: No,
2: non offendi nessuno.
4: assolutamente non
2: Vai.
4: sono il tipo.
2: Vai.
4: Il fatto, io intervengo solo per il fatto che dice che è la rovina della società, perché sul discorso musicale può piacere, non può piacere, come non può piacere, non può piacere tanti cantanti. Io ti racconto la mia, io non ci ho mai potuto vedere a Gioielliere, tra per Secondichiane e altre canzoni, non ci ho mai potuto vedere. Io mi sono innamorato letteralmente di Gioielliere a Sanremo, ha portato una napoletanità che nessuno conosceva, l'educazione, sotto critica ha risposto educato, se le va di schiaffa la faccio come si dice napoletanamente, e le sue canzoni parlano d'amore, quasi tutte le sue canzoni parlano d'amore. Allora fatemi capire, preferiscono sempre le solite canzoni che parlano di armi, droga o altro, o si deve parlare di amore?
2: Quindi secondo te la professoressa ha sbagliato a dire questa cosa?
4: Esattamente, perché è
2: Ok.
4: un discorso che tu dici musicalmente non è bravo perché non suona lo strumento o altre situazioni. Anche, diciamo che il discorso di base è questo, Gioielliere ha una sonorità unica che piace a tutti anche se non lo capiscono. Proprio l'altro giorno con un collega io dicevo Gioielliere, ha visto il concerto, lui mi diceva ma io non capisco manco quando parlo, però ha una musicalità
2: Senti, ti
4: che anche
2: porto un
4: se non lo
2: esempio. Mio padre, che era fan di Claudio Villa, si sentiva Claudio Villa, si sentiva Zika, no? E quando sentiva a me che a casa metteva i Pink Floyd, metteva i Supertramp, metteva questa gente a casa, non girava dischi, metteva questa gente, diceva: ma perché ti sei andassi drogata? Ma si tossi? Ma ti sei andassi, ma tu l'hai vista a chi si cade? Cioè, papà, ma questi sono che Pink Floyd, cioè chi si hanno fatto live a Pompei, e chi diceva che là hanno essere atterrata a Pompei. Cioè, diceva papà, hai capito? Diceva giustamente, mo, oggi per noi i Pink Floyd sono i Pink Floyd, ecco. Ma i Pink
4: Guarda,
2: Floyd
4: me
2: e
4: ne sono.
2: Jolir, cioè, capito?
4: Sì, dimmi, scusami. No,
2: Cioè,
4: infatti,
2: secondo
4: ti
2: te
4: volevo dire
2: ci
4: che hai,
2: stanno?
4: tra virgolette, aperto un altro
2: I
4: cassetto.
2: Queen, cosa? No.
4: papà pur teneva una collezione giradischi, era appassionato, ma papà si sentiva Beethoven, come si sentiva
2: a cazzo, si sentiva Beethoven,
4: forza, eccetera,
2: cioè, si faceva il canno con Beethoven, me facevo con... Vabbè, grazie amico mio, grazie. Ciao, grazie, c'è qualcun altro al telefono? Pronto?
5: Sono io?
2: Sì, sì, sei...
1: Ciao caro.
5: Ciao ragazzi. Allora, la professoressa ha detto una fesseria, stavo dicendo un'altra cosa, scusatemi, mondiale, perché non esiste rovina della società, rovina di questo, rovina di quell'altro. Tu devi analizzare solamente la musica, e in questo Geolier è un fenomeno. Ragazzi, non è, io non ascolto Geolier, che non mi piace tutta sta roba rap, trap e compagnia.
2: Ma se noi ci puoi capire, quando hanno
5: detto? No, guardi, vi dico quanti che sei, ma che stanno di a fatto mi dini a Pompei, quindi vabbè, ma questo... No,
2: ah, sei, un, tossico, sei tossico, sei tossico.
5: Sono tossico da
2: sei tossico di jazz, insomma.
1: Bombolone!
5: È un fenomeno, certo. E questo tra poco sarà un fenomeno mondiale, ve lo dice uno che
1: non capisce. Vuoi o non vuoi, ci saranno le case discografiche dietro, ci saranno i contatti, tutto quello che vedo.
5: Assolutamente sì.
1: È venuto un momento 50 Cent comunque a cantare con lui, no, sul palco.
5: Appena 50 Cent, che sta un attimo sotto a un paio di quelli.
2: Insomma, anche per te il professore di musica non dovrebbe entrare sui gusti l'insegnante di musica da insegnare soltanto in note, deve far sentire qualche cosa di Mozart, però non ha da trasin in questa cosa qua, l'insegnante di musica.
5: Ragazzi, deve dare un indirizzo per
2: molto generale, ma non dovrebbe entrare
5: per il gusto musicale.
2: Cioè, se entra un professore di musica in classe e fa una lezione denigrando la musica, quella, per esempio, si dà suo professore di musica e mi denigra questo pezzo, andrebbe. E dici questo è neomelodico, questo non
1: dovrebbe spiegare,
2: non lo dovrebbe fare, non l'ha da fare, da dire questo
1: dovrebbe spiegare il genere.
2: Dice un ragazzino, dice io sono fan di questo,
1: non
2: ha da dire niente.
1: Ma non puoi, scusa. Se sei un insegnante, spieghi il genere. Non è che perché non ti piace. La domanda da fare all'insegnante.
2: Ma togliamolo questo insegnamento di musica dalla scuola.
1: No, assolutamente no, per carità di Dio.
2: Scusami.
1: Per carità di Dio, anzi, forse è uno dei pochi modi per far capire e conoscere la musica classica.
2: Allora, la domanda è questa, ma ci fermiamo un attimo. Ma che perché insegniamo musica alla scuola? Che serve a insegnare musica a scuola? Vai.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare...
2: Che serve a insegnare musica a scuola? Dai!
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.

0: Something I want to talk about.
1: Yes, I know, kiss kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Io penso che i professori a scuola dovrebbero far sviluppare un senso critico ai ragazzi, non dire cosa è giusto e sbagliato, cosa è migliore o peggiore. Il ragazzo deve decidere da solo cosa piace.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano. Non so se volessi capire, ma poi la professoressa ha argomentato, ha spiegato perché è...
5: No, quanto pare, ma...
4: è la rovina della società.
6: Non ci stavamo buongiorno, davanti, non lo sappiamo.
7: Buongiorno Rosario. Sì. Allora, Joler è la rovina dei ragazzi, è questa musica, quindi è la rovina della società. Sal Da Vinci è il cantante dei matrimoni, dei camorristi, e quindi è un'altra rovina perché è dei camorristi. Boh, io vorrei capire un'altra cosa. La canzone Il Malessere, perché la presida, hanno fatto il film sulla presida, ma è diventata famosa, però quella era la rovina dei ragazzi. Ma scusate, ma l'artista che non è la rovina dei ragazzi, vuol dire che mo è Gianni Morandi che giustamente dice fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, così il ragazzo viene educato e ascolta la mamma?
8: Ragazzi, buongiorno Fabio. Allora, professoressa, sì, in parte c'ha ragione, però il suo giudizio è più su studi sociali e non sulla materia musica. Magari avrei capito, ma come ti piace che non sa cantare, non intona bene, non sa suonare uno strumento, oppure le produzioni sono scarse, quindi

0: giudizi a livello musicale, ma sul giudizio soltanto a livello sociale, su quello che rappresenta per la società, e la professoressa doveva fare un commento, se era l'esame, puramente riferito alla musica.
1: No, questo non lo sappiamo perché nella lettera non lo dice la signora, non, neanche stavamo noi davanti alla, alla cosa, quindi non sappiamo se ha argomentato o non ha argomentato, cosa intendeva, cosa non intendeva. Qua siamo ancora solo alle parole del ragazzino che ha raccontato alla mamma una data cosa e la mamma ha scritto una lettera al giornale e noi stiamo argomentando e parlando sulle parole dette dalla mamma per delerato, si dice, ascoltate dal figlio e messe su una lettera mandata là. Noi certamente non abbiamo la versione dell'insegnante, né abbiamo i mezzi per raggiungere l'insegnante, che non sappiamo come si chiama, sappiamo che insegna, né se era
2: membro esterno,
1: quindi stiamo ragionando su quello che dice la mamma del bambino. E poi un'altra domanda, ma è giusto che la mamma, mo è successa questa cosa al bambino con la cosa, che va a scrivere questa lettera al giornale a dire guardate che trauma ha subito mio figlio, è un trauma subito questa, cioè, devo dire la verità, è un po' esagerato, secondo il mio giudizio, che sicuramente sarà sbagliato, però
2: sulla lettera.
1: E la mamma, il bambino va a casa, hai capito? Mamma, quello mi ha interrogato, mi ha chiesto, io gli ho detto, e quello ha detto, questo è quello, ah va bene, allora qua, ira di Dio, prendo carta e penna e scrivo a fanpage, e fanpage a pubblica pure, cioè roba varia, e noi ci facciamo pure un programma coppa,
2: l'hai scelta tu,
1: e scegliamo pure queste cose, così, è giusto, non è giusto, non si sa.
2: Comunque, però è vera una cosa,
1: noi, din don della campana, che fa pure din don dan, quindi fa din,
2: prendiamo un attimo,
1: non ce l'abbiamo, non
2: prendiamo un attimo per buona la parola della mamma in questa lettera del ragazzo, cioè che la professoressa ha detto
1: solo la parola della mamma.
2: La prendiamola un attimo per buona, che cioè che Gioliere è la rovina della società. Noi leggiamo i giornali tutti i giorni, ci occupiamo anche un po' delle pagine che parlano della città di Napoli. Non mi sembra che si sia mai trovata un'evidenza che per colpa della musica di Gioliere siano partiti dei fenomeni sociali adolescenziali distruttivi, criminali, o che stiano minando alla società e quindi la stiano andando a rovinare. Allora, ammesso sempre non concesso che questa affermazione sia vera, sia stata detta realmente, detta poi da un insegnante, forse andrebbe un attimino chiarita, argomentata e strutturata meglio, perché così, se no, stiamo parlando di un giudizio un po' sommario e anche non realistico, non veritiero. Pronto?
1: Ah, è giusto. Pronto? Scusami, Sfera Ebbasta che fa la pipì sulla era Sfera Ebbasta che faceva la pipì sulla volante della polizia.
2: Questo non me lo ricordo.
1: Fare un video con il mitra in mano dicendo delle cose che inneggiano. È giusto, non è giusto.
2: Ma la canzone non è
1: roba di tanto, se può cantare, siamo sempre là.
2: La cantiamo
1: ancora oggi. La canzone roba di tanto, se può cantare, una canzone che inneggia, cose che non fa Gioliere, perché ripeto, Gioliere, come dice l'amico prima, Gioliere canta canzoni d'amore fino a oggi, quelle là prima non le conosco, non le so, quindi pronto. E poi non sappiamo pronto? Il pensiero dell'insegnante, perché non abbiamo la versione dell'insegnante, sappiamo per delerato quello che ha raccontato il bambino alla mamma, e la mamma cosa ha raccontato a fanpage. Ma
2: pronto?
3: Pronto?
1: Umurta ancora da parlare, dimmi.
3: Ma sai,
1: mo fa parlare. Che cazzo, sto dicendo una cosa. Ha imparato questa parola, delerato, ma vuoi far ricere.
3: Era un esame di scuola media, questo.
1: Era un esame di scuola media, a quanto pare.
3: Allora posso dire una cosa, maestra, signora maestra.
1: Con molta educazione.
3: Tu
1: hai già Garibaldi. Ma come si fa?
2: Ma ringrazialo. Ringrazialo a Peppino Garibaldi, ringrazialo quando passi tutta quella strada.
1: Che tu che c'è retta l'istituzione Managamur, ringrazia che ci avevamo riso e disse il governate voi, così no ci troviamo diversamente.
2: Pronto?
1: Pronto,
4: pronto ragazzi, ciao da Giorgio.
1: Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio.
4: No, buongiorno, ciao. No, io ho chiamato perché ho sentito Pino Daniele nella stessa frase.
1: Fratello, così è. Te farò c'è così è. Il nuovo Pino Daniele Gioielier. Sì.
4: Allora, il punto è che ora noi ascoltiamo Gioielier che ha fatto queste 3-4 canzoni un po' più sdolcinate, molto seguito musicalmente da qualcuno di bravo, e lo paragoniamo a chi è stato precursore di tante tante cose. Cioè la prima canzone, una delle prime canzoni di Pino Daniele era Schizzechea, quelle di Geolier e questa Contigliana. Cioè, quindi, cioè, andiamo un attimo anche calmi su questa letteratura di...
1: Beh, cioè, guarda, mi hai fatto venire la curiosità, mi prendi il testo per Secondigliano, così sentiamo anche la poetica del primo Geolier.
4: Ascoltalo, sì. Che dà degli esempi completamente sbagliati per dei ragazzi.
1: Questo in arte si danno esempi sbagliati, questo è il discorso. Cioè, non, per esempio, questa canzone qua, sentiamola un attimo, è sbagliata. Cioè, comunque canta la sofferenza di questo tirano. È arte pure questa, no?
2: Il raccontare è una cosa, questa, ragazzi.
1: No, è arte pure questa.
2: È musica.
1: Se è arte, è musica. È musica pure questa.
2: È musica.
1: Va,
2: cioè,
1: bene, ci fermiamo un attimo.
2: Un conto è raccontare delle cose, delle emozioni.
1: Se accettiamo una cosa,
2: un altro è istigare certe cose.
1: Ma la di tanto non dai più niente. La
2: ti piace, non ti piace?
1: C'è la poetica. C'è la poetica del latitante.
2: Allora, c'è nata in Bruglia con Shiver invece, ragazzi.
1: Invece,
2: andiamo su tutt'altro pianeta, adesso.

0: Allora, ovviamente quando parliamo di certe cose, di musica, di arte in generale, c'è bisogno anche di un opinionista, di qualcuno che ne sa e ci può dare un contributo concreto. Carmine, buongiorno!
1: Ragazzi, buongiorno! Fratemi, tutto bene?
0: Tutto bene, fratemi!
1: Guardi, può essere Rosa, mi ascolti? Rosa.
0: Vabbè, è un opinionista di spessore, una firma importante.
1: Sì. Rosa, da ricordo le nostre parole, quella bella.
2: Ma che cazzo? Le nostre parole, io chiudo. Gesù, dici.
1: Ah, ti ricordi che la canzone romantica, quelle parole che faceva Caffè Safor,
0: Caffè Safor. Grazie, va bene.
1: Non è romantica, seriamente, secondo me, poi vi parlo da opinionista, no?
0: Certo.
1: Il discorso che sul 95% dei cantanti rap, no? Ok, i rapper, il 95% c'è, non sanno prendere le note, sono solo rime. L'arte che tra l'altro che poi iniziano alla violenza, pensa, frati sessiste, già si bide i nomi per dire ne cito qualcuno, che ne faccio manca, baby gang e cose varie. Allora questa la possiamo chiamare la rovina della musica. Gelir è un bravissimo paroliere.
2: Lasciando stare il giudizio personale che ognuno di noi sa su Gelir, la domanda è: la professoressa ha sbagliato o ha fatto bene a fare quella cosa?
1: Secondo me la professoressa, parlando musicalmente, se quella ti dovrà dire che la musica rap è una musica che le dice no, siamo alla rovina.
2: E comunque per te ha ragione, grazie. Okay, questo qua è il tema, poi ognuno di noi può avere un giudizio personale su Jolie, può piacere o meno,
1: curare con l'omeopatia,
2: va bene, grazie Carmine, grazie, ti ho mangiato due minuti e mezzo, ciao amico mio,
0: ciao vai. Caro, grazie. Secondo me preziosi due minuti, molto interessanti,
2: sono stati pregni di cultura,
0: un'opinione come quella di
2: è un assassino della grammatica, però terminatore congiuntivo, però
0: vabbè, fermi lì, torniamo su. Quando

0: Andiamo al telefono, giusto Fabio? C'è Elena, pronto?
1: Ciao, sono Elena.
0: Ciao Elena, come stai?
1: L'avete detto, cioè. Volevo fare prima di tutto gli auguri a Marco.
0: Grazie cara, grazie mille.
1: Niente, io per il discorso di prima che avevate fatto della professoressa, 50%, 50%.
0: Si metti in mezzo.
1: Nel senso che dipende come gliel'ha detto la professoressa, noi non lo sappiamo. Comunque lei è una professoressa, insegna musica, quindi...
2: Un giudizio lo può dare, tu dici?
1: Certo, però dato in un modo, non so, diverso da come l'ha dato. Forse il ragazzo si è sentito offeso, diciamo, fra virgolette, perché adesso, oggi come oggi, sti ragazzini, è vero che, come dici tu, bambino, ma bambini a 13 anni vanno in giro con il coltello, quindi non lo so.
0: È un piccolo ragazzo, insomma, un ragazzo abbastanza anche cosciente ormai in terza media.
1: Bravo,
0: con l'esame
1: quindi cioè, ha i suoi gusti musicali, per l'amor di Dio. Poi lei magari dice questo non è un cantante, un rap, comunque non so. C'è mio nipote che vive a Milano, cioè, ha 16 anni, si va a vedere tutti i concerti anche se non capisce un H.
2: Ma tu avresti scritto una lettera se tuo figlio di 13 anni tornava, tu avresti fatto questa crociata contro?
1: No.
2: Vedi, cioè, anche io non l'avrei fatto. Questo essere così sensibili.
1: Quando i ragazzi vengono a casa e mi dicono il professore mi ha detto questo, vuol dire che hai fatto qualcosa che non andava bene, mai intervenire in queste cose. Loro insegnano e purtroppo poi dicono i professori non sono attenti, no, è colpa nostra che...
2: Se no dovremmo cambiare metodo, no? Cioè i professori dovrebbero chiamare tutti i genitori e dire allora io vorrei fare questo e quest'altro, posso farlo, posso dirlo, posso... Certo. Allora ci facciamo iscrivere un vademecum dai genitori a dire lei si deve muovere su qua, là, deve dire questo, deve dire quell'altro, io questo sto scendo pazzo, capito?
0: No, scusatemi, non voglio difendere l'indifendibile. Però scusate, non voglio difendere l'indifendibile, però una professoressa che dice una cosa del genere non fa una cosa leggera, perché se io dico che Geolier è la rovina della società e tu mi hai appena detto che sei un super fan di Geolier, io ti sto abbinando alla rovina della società.
1: Ma
0: cioè ti sto dando un giudizio a te studente in vista di un tuo gusto musicale.
2: Pensa, Marco,
0: e questo un maestro o una professoressa non dovrebbe mai farlo.
2: Vedi che è un genitore. Ma anche lui è genitore, capito? Cioè, se torna Leonardo a casa, gli dice:
0: Leonardo,
1: vai a scuola a picchiare i professori.
2: Sì, sicuramente avrebbe fatto un richiamo al preside. I giovani genitori sono così. Grazie.
1: Va bene.
2: Grazie
1: alle ragazzi.
2: Ciao.
0: Allora, ciao cara.
2: 081 546 6873, c'è qualcuno?
0: Buongiorno, egregi. La musica si evolve insieme all'umanità, ogni epoca ha la sua musica, grande rispetto per Geolier e la sua musica, ma che non resterà nella storia musicale. Vabbè, diamogli ancora qualche
2: il discorso
0: anno.
2: Voi lo state buttando mo, se
0: Geolier, chi l'ascolta, Ciro dalla provincia di Torino.
2: Il discorso, la domanda che avevo fatto non è Geolier è bravo, Geolier è cattivo, Geolier è buono, Geolier è malamente, Geolier ti piace o Geolier non ti piace. Ha sbagliato l'insegnante, ha sbagliato la mamma a scrivere questa lettera, ha sbagliato i bambini a dirla alla mamma, cioè è diversa la domanda. Poi Geolier è un artista che fa 150.000 paganti in manca mezz'ora, quindi e se c'ha un seguito vuol dire che è bravo, così la gente di soldi ne getta. Cioè, diciamolo così, uno che spende 40, quanto costa un concerto? 40, 50 euro, mo, quanto costa un concerto?
0: Dipende.
2: Non lo so, io una vita che non va a questi cose, non penso che siano degli idioti. Il discorso è, un professore di musica si può permettere di parlare di queste cose o deve stare zitto, o deve chiedere il permesso ai genitori per dire quello che deve dire o altro, cioè l'educazione scolastica, che limite tiene? Questa era più o meno la domanda.
3: Stefano, ti faccio un esempio. Allora, sia il cardiologo che il podologo hanno studiato medicina tutti e due, però uno è diventato cardiologo e l'altro è diventato podologo. Ora, stiamo a sentire, se tu tieni un problema al cuore, ti fai operare dal podologo o ti fai operare dal cardiologo?
2: Dal podologo.
3: Fai operare dal cardiologo.
2: No.
3: La stessa cosa, pure Geolier è un musicista, uno cantante serio. Kill sì, sapeva stare un coppo palco, sapeva cantare, ma non è musicista, non è cantante. E Rossa Ramazzotti, per dirtene uno, quando deve cantare o deve scrivere una canzone, per dirti, la scrive, costruisce gli accordi.
2: È cambiato il modo di fare il musicista, amico
0: mio.
2: Comunque ti rispondo, scusa, ho capito il concetto, ti rispondo io fra un cardiologo e il podologo, se ho problemi al cuore mi faccio operare dal podologo. Perché tenghi callo un coppo. E calla,
0: scusami,
2: sono callifero, c'ho quello callifero io.
0: Scusami, ma quindi tu quella volta che volevi andare dallo psicologo sei andato dall'endocrinologo? Da chi sei andato?
2: Capito? Ci fermiamo un attimo.
0: Questo c'è confusione.

0: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Allora, io credo che l'insegnante abbia sbagliato. Se hai un pensiero, tienitelo per te. È come per me, da io da giovane facevo il DJ.
1: Alcuni
0: generi musicali non mi piacevano, ma comunque dovevo essere attrezzato.
1: Ma che le insegni musica?
0: Perché c'era persone che venivano a cercarti qualche brano.
1: Ecco, sarebbe un bel argomento di puntata, la funzione dell'insegnante. Fino a che punto l'insegnante può spingersi a insegnare, giustamente. Allora, io resterei sull'argomento. Vai, pronto?
2: Ciao, buongiorno, sono Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
3: Ciao Salva.
2: Allora, io sono d'accordo con Marco, perché l'insegnante deve insegnare, poi ha un suo pensiero, per l'amor di Dio, e resta a lei. Ma tu non puoi dire vicino a un ragazzo è la rovina della società, come pure la mamma ha sbagliato. Diciamo, è stato molto eccessivo scrivere una lettera magari a fanpage. Ma l'insegnante deve insegnare. Poi
1: che limite ha un insegnante? Scusa, un insegnante di storia, per esempio, può dare un giudizio su un determinato periodo storico? Io insegno storia e dico, per esempio, questo tipo di storia, io ti do il mio pensiero su questo tipo di cosa. Lo può dare il pensiero o deve essere asettico? Cioè, proprio devo insegnarti 2 più 2 fa 4, ma basta. No, lei non si deve permettere di entrare in certe cose.
2: Rosario, un pensiero.
1: Ecco, la funzione dell'insegnante qual è?
2: Però
1: c'è il limite all'insegnante. Ecco.
2: Un pensiero è un pensiero, però giudicare un movimento musicale del momento è un altro. Cioè, qua
1: ma insegna musica poi alla fine.
3: Per fare l'esempio su quello che dice Rosario, se io sono di una famiglia che è di destra e che ha votato Berlusconi, sono a scuola e l'insegnante nel parlare della destra dice quello che ha fatto la destra, io dico però mio papà ha votato Berlusconi. Se l'insegnante gli dice tuo padre è la rovina della società, stai dando un giudizio che non devi dare, insomma quello diventa
1: discorso. Bisogna che spiegare
3: e non giudicare.
1: Quando andava a scuola si aprivano le discussioni in classe, no? Infatti per questo la mia generazione è venuta ipercritica, perché praticamente si leggeva un giornale di destra, un giornale di sinistra, il professore dava la sua e poi si apriva la discussione in classe, no? Allora ognuno diceva la sua. Mi ricordo una discussione facetta con una volta una professoressa su un referendum che si votava all'epoca, e mi ricordo che si aprì questa dialettica. Quindi bisogna avere, cioè, come sviluppare il pensiero critico di un ragazzo, restando il suo pensiero. Ecco, l'insegnante può sviluppare il pensiero critico a scuola, ci può essere, oppure ad essere asettica alla scuola. Questo può essere
3: la domanda. Qui sembra un
1: questa
3: giudizio,
1: domanda,
3: non un pensiero critico,
1: ma un giudizio che poi può essere un inizio di una discussione. Ma può essere che hai ragione tu,
3: in sede di esame.
1: Pronto?
3: Con un ragazzo,
1: il problema oggi ce l'avete voi. Io ormai, a me è passato. Il problema è per i giovani padri, giovani madri.
3: Capisco la tua
1: che scuola volete?
3: Il tuo ragionamento in generale ci sta, però nel caso specifico, in una sede d'esame dove un ragazzino comunque un ragazzino ha un carico di tensione particolare, ripeto, prendiamo per buono quello che è stato scritto dalla mamma, perché magari possiamo pensare che non ha motivi per mentire. Se è realmente successa questa cosa è molto grave, perché secondo me c'è un giudizio lì dove non c'è una reale discussione.
1: Ti torna tuo figlio a casa, no? Dopo l'esame, no? Da scuola, la maestra torna e ti racconta una cosa. Tu dai per buono tutto quello che ti ha detto tuo figlio, o metti in dubbio? Talmente che metti in buono quello che ha detto tuo figlio,
3: di sicuro vado a chiedere spiegazioni.
1: Vabbè, prima chiedi spiegazioni, certo. Oppure fai una cosa, oppure tu parti direttamente, tuo figlio ti ha raccontato una cosa e tu parti con una lettera, con una cosa, un invettivo.
3: Qua può essere che la mamma ha parlato prima con qualcuno e poi ha scritto la lettera.
1: Quindi siamo tutto sul può essere. Mettiamo il caso che la mamma ha preso per buono quello che ha detto il figlio, è partito in quarta. È giusto, non è giusto? È giusto che questi genitori vanno a scuola? Lei ha messo tu a mio figlio.
3: Guarda, io dice,
1: ma tuo figlio è una capa di giuve, come si permette? Mio figlio,
3: ragione.
1: Dopo Dante, è stato il secondo scrittore migliore d'Italia. Chi glielo dice? Perché è mio figlio. Capita questo, no? Quando il professore dà un giudizio negativo sul bambino, sul figlio, e va un genitore a scuola, sempre, e il genitore a scuola dice, ma lei come si permette?
3: Ma il giudizio è un voto, non è un dire che è una capra.
1: Quindi, insomma, non ci lamentiamo che mo i professori sono oggetto di critiche da parte dei genitori. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
1: Buongiorno Enzo. Che ruolo ha
4: un
1: educatore?
4: Piuttosto che, a dare dei giudizi o delle riflessioni personali. Un insegnante, secondo me, dovrebbe stimolare e far sì che, diciamo, la...
1: E come stimoli tu? Come stimoleresti tu una discussione su
4: questa cosa qua, no?
1: Come stimolerebbe? Guarda come ci piace.
4: Allora, rispetto a questa questione qua dell'insegnante di musica, no? A me la cosa che mi fa un po', diciamo, pensare è possibile mai che tu, questo bambino che ce l'hai avuto per 3 anni, perché l'esame terza media vuol dire che gli hai insegnato musica per 3 anni, non sai che chi le ci piace giocare? Cioè, non so se mi spiego, no?
1: Ti assicuro che la commissione, che è qualcuno esterno, eh?
4: Che dopo 3 anni... No, non ci stanno.
1: Non ci stanno
4: in scuola media, la commissione esterna, poi musica sicuramente no. Quindi che voglio dire con questo? Voglio dire, ma è possibile che tu dopo 3 anni non conosci i gusti di un ragazzino che è venuto da scuola per 3 anni? Cioè, questo è quello che dico io. Quindi il fallimento non è della società, è come se tu arrivi all'esame della terza media, matematica, la stessa matematica ti chiede qual è la formula, la potenza, la piramide, il bambino non sa rispondere.
1: Scusa se ti faccio questa domanda, che limiti ha un professore?
4: La piramide. Non capisci, scusami.
1: Cioè, secondo te, un professore, che limiti ha? A dove si deve fermare? Fino a che punto si deve fermare?
4: È difficile, questa è una domanda complicata. Cioè, secondo
1: me questa è una domanda. Un insegnante, mettiamoci nei panni di un insegnante. L'insegnante sta da fare i fatti suoi, da riuscire il programma e sta da ritirare. Basta.
4: L'insegnante deve sapere che...
1: Quindi torniamo a pure quelli là che dicono l'educazione sessuale nelle scuole, poi, insomma.
3: Vabbè, stiamo esagerando, stiamo andando proprio oltre. Ma scusami, Rosario, è un giudizio molto diretto il suo. Cioè, se non c'è stata un'argomentazione, un professore non è perché il professore può giudicare a prescindere perché una cosa a lui non piace.
1: Immagina quello là che ti fa educazione sessuale che ti dice un giudizio su qualcosa. E un bambino va a casa e dice: mamma, il professore della sessuale ha detto che se prendi il cotoletto e dice a mamma, come si è permesso questo signore, andiamo e capì a che
3: ha
1: punto
3: firmato un consenso, che
1: limite ha questo insegnante?
3: L'insegnante deve spiegare, magari deve provare a conoscere la società che circonda i ragazzi oggi, che non è la stessa società che circondava lui quando era ragazzino. Quindi se oggi c'è un fenomeno sociale come Geolier, non puoi dare per scontato e sparare a zero su tutti sti ragazzi che ascoltano Geolier, se anche non ti piace.
1: Quindi
3: no?
1: Sei tu genitore che vai dal professore e gli spieghi un attimo questa cosa, dice: professore, lei si deve stare in questi limiti qua, lei deve prima capire, cioè se tu genitore che vai dal pedagogo.
3: Ma il professore sa benissimo.
1: Dal pedagogo e dici, lei non pedagoga bene, capito? Come diciamo? Vabbè, insomma, sono punti di vista. Pronto?
5: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Dai, io ho fatto tutta la carriera scolastica arrivando all'università. E ho incontrato veramente professori che sono appassionati alla
3: contano. Sentiamo malissimo, aspetta, arrivi molto disturbato, amico mio, purtroppo.
5: Ma meglio, sì.
1: No, se togli auricolari, viva voce, c'è qualcosa di genere. Vabbè, pronto? Vabbè.
3: Pronto?
1: Pronto? Rosario,
3: allora seguendo la tua logica, dato che in Italia solo nell'ultimo anno sono state vendute più di 2 milioni di friggitrici ad aria, mentre le vendite certificate l'ultimo album di Geolier sono intorno alle 150.000 unità, le friggitrici ad aria, dato che vendono tanto, certificano una scelta assennata e degna di stima.
1: Guarda amico mio, se io mi compro la friggitrice elettrica e non mi funziona oppure non mi serve, e dico vicino a Marco: comprala su Shame, e Marco sa e consiglia ad altri per vendersi tutte queste friggitrici elettriche, vuol dire ad aria, come si chiama, vuol dire che funzionano. Se io compro il biglietto di Geolier vuol dire che mi piace, non penso che ci vada a regalare 50 euro perché mi piace. Pronto?
6: Ragazzi, sono io. Buongiorno.
1: Ciao.
6: Io
1: chi? Ciao. Lei,
6: scusatemi se chiamo di nuovo perché voglio lasciare spazio agli altri.
1: Prego, vai.
6: Allora Marco, Rosario, per quanto riguarda la professoressa, no? Allora, per me sa da fare i fatti suoi, perché ognuno è padrone di cantare ciò che vuole.
1: Certo.
6: Boh, ti piace o non ti piace, ci deve stare rispetto. Però Marco, Rosario, allora io Geolier mi piace, innanzitutto, ma vogliamo parlare di Annalisa? Cioè, un test che dice: mi vuoi più suora o più pornativa?
1: Bellissimo.
6: Che cos'è? Che cos'è? Rosario, Marco, rispondi.
1: Certo, un cattolico credente praticante si può pigliare collera, hai ragione. Quindi se
6: questo sì è uno schifo di destra. Marco, Rosario, per me.
1: No, ma hai ragione.
3: È riferimento a una relazione dove dice: tu che sei l'uomo che mi ama e io che ti amo, come mi vuoi?
1: Questo l'hanno capito, però un sensibile. Hai ragione.
6: O mi vuoi più seria, dai.
1: Mi vuoi più zoccola o più seria, sì. Più zoccola più seria. Ecco, sì, però un cattolico credente, un genitore potrebbe andare a scuola, perché ha fatto sentire questa canzone a mio figlio?
3: Ma nessuno fa sentire questa canzone.
1: Per esempio, se il professore di musica facesse sentire questa canzone in classe, il genitore che è un credente cattolico, ragazzi, può dire vicino all'insegnante: lei perché ha fatto sentire questa canzone a mio figlio?
3: La canzone è bellissima, secondo me, arrangiata e cantata pure.
1: Allora ci sta, che bellissima, per Marco Pesacano, dice: sì, ma quella a Marco Pesacano piace.
3: Mettilo agli atti, mettilo agli atti, per piacere. Fermi lì, ragazzi, torniamo subito, ci sono in One Republic.

0: Buongiorno, Frank da Ravenna.
1: Ciao Frank.
0: Voglio, secondo me la maestra ha fatto su sta polemica, che secondo me ne ha trovato il biglietto per il concerto. Tu non frevo, secondo me.
1: Non affogare. Ma il suo favore rimane. Vabbè, abbiamo due persone al telefono, la prima. Pronto? Pronto? Pronto? Ci sei?
2: Pronto?
1: Sì, salve, vai.
3: Mimmo.
1: Sei in onda.
2: Sono Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
2: Perdonatemi, perché io non è che quando vi chiamo sono legato, cioè io praticamente da 56 anni sono la memoria storica di tutto quello che è capitato a Capodichino.
1: Sì.
2: Ho lavorato lì 35 anni, conosco vite, volte e miracoli, e so benissimo di cosa dico e quando parlo, che cosa voglio dire.
1: Sì.
2: Sono stato invitato dai Verdi a, lì a Palazzo San Giacomo, e ho tenuto una relazione.
1: Sì.
2: La stessa l'ha fatta la terza municipalità, che è servita a prendere 200.000 euro.
1: Sì, per sì, ma non stiamo parlando di questo. Cosa ci vuoi dire? Sempre il fatto dell'aeroporto?
2: È semplicemente una cosa.
1: Sì.
2: Che io ormai ho un'età per cui potrei domani, già domani mattina, non avere più questa vita qui.
1: Quindi, oh, 56 anni e tengo pure in
3: alto. Che Mimmo. Cos'è?
2: Perché?
1: Mimmo, ya.
2: È perché, perdonatemi,
1: tutto se 68, sì.
2: Io non parlo, io su questo argomento non torno più, e vi ringrazio di avermi
1: ascoltato. No, stiamo parlando di altro, però insomma, se abbiamo la conosciamo la tua denuncia.
2: Sto seguendo.
1: Sì.
2: Mi sono permesso di mi scuso con gli altri per un motivo molto semplice. Un motivo che il buon De Magistris.
1: Buon De Magistris? È caduto là. Vabbè. Ma pare che l'hanno chiuso noi, va là, chiamala un'altra volta, pare che l'hanno fatto cagare noi.
3: Però
1: ti chiamiamo Mimmo.
3: Potevamo chiedergli se ascolta Geolier, Mimmo, magari ci facevamo un'idea sulla società.
1: Mimmo, ma ti richiamiamo. Pronto? Chi è?
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
4: Salve, buongiorno, sono Francesca.
1: Ciao,
4: allora,
1: ciao
4: Francesca. Voglio dire una cosa.
1: Sì.
4: Anche se io
1: ascolto... Puoi abbassare la radio, per cortesia, o la televisione, quello che c'hai, se no ti...
4: La radio,
1: ti
4: fa... la radio, sei in macchina.
1: Abbassa la radio. Allora,
4: anche se io ho altri gusti musicali,
1: sì,
4: posso dire che Geolier per me, in quanto ragazzo, è un esempio di educazione, di umiltà.
1: Quindi non stiamo parlando di Geolier, l'argomento è se l'insegnante ha sbagliato o meno dare il suo giudizio su questo cantante, è diverso.
4: Certo.
1: Ti può
4: certo,
1: piacere o meno. Questo qua è
4: la... Piacere come non piacere, però
1: sì,
4: secondo me è un po' azzardata come... come devo dire, come situazione. Secondo me ho sbagliato tantissimo.
1: Va bene.
4: Volevo dire questo. Vi ringrazio.
1: Grazie amica mia.
4: Buona giornata.
1: Ciao.
3: Rosario, buongiorno.
1: Ma ci scusate, siamo ancora al telefono. Ne vogliamo parlare a cena, chicca.
3: No. Hai saltato questa parte, vedo, quando chiamano la donna.
1: Che raro che chiamano.
3: Rosaria, buongiorno. Guarda, la signora ha assistito all'esame, per questo la notizia è certa. Almeno dall'articolo che abbiamo letto mi pare che non è evidenziata questa cosa. Però vabbè, insomma, prendiamo atto anche
1: sì,
3: di
1: anche
3: questa
1: sì,
3: possibilità.
1: Anche sì, sto assistendo all'esame. L'insegnante dice una cosa a mio figlio, io scrivo la lettera fanpage. Io non lo so.
3: Ha la libertà di poterlo fare. Se la scuola
1: allora,
3: ha qualcosa
1: allora,
3: da ridire,
1: la prossima volta
3: anche
1: che sentiamo di genitori che vanno a redarguire gli insegnanti, non facci di ciò che la cosa, ma come si permettono allora gli insegnanti? A questo punto qua, noi la prossima volta che sentiamo genitori che vanno a fare casini nelle scuole,
3: scusami,
1: perché
3: qual è la differenza?
1: Gli insegnanti, questo sto dicendo, quindi non è più un problema che tocca a me 54enne,
3: no,
1: però
3: niente,
1: dico, a voi giovani genitori, secondo me non state facendo un buon servizio ai vostri figli.
3: Scusami, ma un conto è un genitore che
1: non
3: prende...
1: ci sarete, domani non ci sarete voi a proteggere i vostri pulcini.
3: Tutto a posto, ma
1: state allevando aquile o pulcini.
3: Scusami,
1: che state allevando.
3: Sì, mo facciamo l'addestramento di spada, lanciamo del fosco di Capodimonte in inverno e andiamo a vedere a marzo se sono ancora vivi.
1: Leonardo.
3: Ma dai, ma che cos'è?
1: Leonardo, da 16-17 anni metterò a nulla in mezza via.
3: Sì.
1: Si torna a casa, si ci fa, si non torna, è meglio che muovevi, capite?
3: Allora,
1: come
3: il punto...
1: facendo gli antichi.
3: Ma
1: gli antichi.
3: Non puoi mettere...
1: L'antico!
3: Ma manca cagare tu gli antichi. Il punto è un altro.
1: A me, l'antico a 18 anni, appena facevo 18 anni bambino, lo metteva nella foresta, si tornavano per un po' che lì era buono, sennò sto mangiavo leone. capì? Ah, mo chi se
3: io chiedo
1: per
3: scusa
1: leoni?
3: E mi dissocio.
1: State facendo il cibo per leoni, oh, quello che uccide il leone.
3: Signora Montessori, lei non ha capito niente, lei bastava prendere i cuccioli e lasciarli nella foresta. Ma spieghi,
1: quando mai sono andato, mamma, ma che cazzo è stato baranna, zio Aggiù?
3: Allora,
1: le palle, i ragazzi, quando gliele fate cacciare?
3: Ma non è qua il
1: devono
3: discorso.
1: Scendere, mi sa, se
3: ma che significa?
1: Su, devono scendere.
3: Ma quella è un'altra
1: ma
3: roba.
1: Ma questi sono consigli che vi do.
3: Per carità, non li seguite questi consigli. Allora,
1: facetevi dire, mamma,
3: non puoi mettere sullo stesso piano una civilissima lettera di denuncia di una mamma con il genitore che va a scuola e prende di faccia un genitore dandogli una capata in faccia. Sono due comportamenti.
1: No, no, no.
3: La signora, ha fatto una cosa molto civile. Se la scuola o l'insegnante in questione ha qualcosa da dire, ha perfettamente i mezzi legali e tutto per rispondere alla lettera
1: però
3: e dire la propria idea. È bellissima questa cosa.
1: Non sto parlando di chi è in civile che va a mettere le mani addosso agli insegnanti, però sovente ci sa chi si occupa di scuola lo sa che un professore, se si permette di dire qualcosa vicino al ragazzo, io parlavo con un insegnante che ha detto vicino a taci, è stata ripresa e sospesa due giorni dal preside per dire vicino al ragazzo taci. Sospese perché forse ha fatto delle domande oppure l'ha interrogato in un momento che il bambino che si sentiva così con là, il professore ha detto io ti interrogo, l'ha fatto andare vicino alla lavagna e state le dar guida dal preso, cioè voi state facendo, non state facendo lì uno, voi state facendo i frati dei cazzi.
3: Ma che dici? Ma si sente se parli lì? Ma che significa? Innanzitutto, ma non ti si vede manco in camera, dove vai?
1: Che si è sentito?
3: No. Io che qualcosa l'ho recepito, non è proprio un linguaggio idoneo da Stefano,
1: non
3: questo
1: è da Stefano.
3: Non è proprio da Stefano. Quindi no, non sei Stefano.
1: Che state producendo?
3: Vabbè, fermiamoci un attimo, ti prego, bevi un po' d'acqua, calmati, rilassati.

0: Vorrei anche un altro argomento su una professoressa che ha detto alla sua classe, stavano parlando tutta la classe, lei parlava quasi, siamo tre giorni fa, sai, di questa cosa, sta parlando alle superiori se non mi sbaglio, sta parlando con tutta la classe, dire per capire bene di sesso andate sui siti porno. Essere onesto, tu 54, 55, 60 che mi stai sentendo, sentivi la tua maestra che ti diceva una cosa del genere, andava a casa e diceva mamma, mammina, quando stavamo parlando ha detto la stessa, e per capire a me ho pesi di porno, pare che non mi mettevi già un pesi di porno, però me l'hai detto, ma c'è turbato, ma tu ci aciva a mamma un pesi di porno che da buffesi dei pornografici a mamma.
1: Fabio,
0: detto la stessa, uscito porno, hanno licenziato pure lui.
2: Gesù!
0: Il figlio di Leopoldi già sta un po' pesito, fra.
2: Si scende!
0: Leopoldi già quando tu non piri, già ficco di fuzza.
2: Ma chi è Leopoldo?
0: Un frate Leonardo, chi è?
1: Fabio, se hai un oggetto contundente, lancia.
0: Io non lo so dove siamo finiti. Vabbè, pronto.
1: Ma è ovvio. Ma te la devo pure spiegare una cosa. Te la devo anche spiegare, secondo
0: me. Ma io non mi sconvolgo, mi sconvolgo un creatura che va a casa e ci dice a mamma.
1: E ha fatto benissimo!
0: Ma che fa Putin!
1: Putin, muoia
0: madre. Tu a me frequenza. Mi sto sentendo Putin.
1: Sta finendo il carburante pure lui, lascia perdere. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, salve.
3: Ciao, sono Mario da Napoli.
1: Ciao Mario.
3: Io volevo dire, secondo me la mamma ha fatto una cosa non grave, ma gravissima nello scrivere una lettera a Fanpage. Io trovo raccapricciante aver dato in pasto, laddove anche abbia torto la professoressa, aver dato in pasto la professoressa e quello che ha detto alla stampa
1: anche
3: e ai social. Si deve eventualmente confrontare con la professoressa, finito l'esame, secondo me lei ha sbagliato per questo motivo, eventualmente, laddove proprio si ritenga che abbia sbagliato.
1: Sono d'accordo.
3: Ma è grave aver dato questa cosa in pasto alle persone, alla gente, si fa venire meno il rispetto per gli insegnanti. Questa è la cosa grave.
0: Ma se c'è ancora a questo punto, scusami se ti interrompo, ma c'è ancora il rispetto per gli insegnanti? Cioè se ci deve essere,
3: ma è colpa di chi si comporta in questo modo. Perché se c'è qualche problema con l'insegnante, si va dall'insegnante o dal preside e si dice c'è questo problema. E questo è il comportamento corretto.
0: Vabbè, io penso che sia per punire la... questo è quello che dicevo io, questo è punire l'insegnante in una maniera ancora peggiore. Ah, tu hai fatto questo a mio figlio, ti punisco così. Ci stanno quelli là che ti mettono in mano in cuore e chi scrive nelle lettere,
3: capito? Ma questo è grave.
0: Sì che è grave, sì.
3: Scusatemi, ma io penso...
0: Però hai sentito molto...

0: ti danno ragione all'insegnante, cioè al signore.
1: Ma d'altronde poi si vede la condizione della scuola per cui oggi un insegnante non può dire e fare nulla. Perché questo è il problema, e noi stiamo crescendo una generazione peraltro che non è capace.
0: Ma diciamolo pure la parola.
1: La discussione. Perché scusatemi, sì. Io poi mi chiedo una cosa, ma il ragazzo prima o poi potrà dover rispondere anche a un insegnante come facevamo noi, e dire io non sono d'accordo perché secondo me ad esempio Geolier sviluppa la metrica in questo modo. È questa che è una discussione, ma se noi la fermiamo a prescindere perché non dobbiamo urtare la sensibilità, che cosa stiamo crescendo? Che figli vogliamo crescere?
2: Ricordiamo però che siamo in sede di esame. Cioè non stiamo facendo la lezione, cioè in una sede di esame, fammi finire il concetto, in sede di esame tu stai facendo un esame e stai rispondendo a delle domande per delle valutazioni eccetera eccetera, mo in questo caso è stata posta una domanda di carattere personale. Sul discorso del senso critico, del ragionamento eccetera, va benissimo, ma quello lo fai in aula durante le lezioni, non durante un esame.
1: Scusami Marco, però io ti faccio una domanda. Penso noi tutti quanti siamo andati a scuola, poi siamo andati all'università, io mi ricordo anche alle medie, anche in sede di esame si facevano magari delle domande e si poteva avere una discussione, ma se noi la fermiamo a prescindere perché il ragazzino si mette paura di parlare, oppure non può parlare perché non sia mai Dio, gli si urta la sensibilità, ma di che cosa stiamo parlando?
0: D'accordo con lei al 100%, 101%, però purtroppo le giovani generazioni crescono i figli così. Che va già lì, prego Marco.
1: Sono una tra virgolette giovane generazione.
0: Quanti anni hai tu?
1: Sono un papà anziano perché ne ho 44, ma mio figlio
0: neanche. Allora sei giovane, sì.
1: Come papà sono abbastanza giovane, però io onestamente non lo so, vedo che per carità molti cercano di fare questo, però lo trovo assurdo, lo trovo sbagliato, e trovo sbagliato il messaggio che danno anche i giornali, i social, continuando a pubblicare e dare spazio a queste cose. Ma una lettera del genere andava cestinata.
0: Sono d'accordo con lei.
1: Il problema, noi il fanpage è un media.
0: Sì, sono d'accordo, grazie. Marco, dovevi leggere qualcosa, grazie.
2: Allora, Rosario Verde, il nuovo Re Leonida, re di Sparta, e comunque ha ragione, non si può tenere sempre sotto una campana di vetro i propri figli, se no si fa la stessa fine di Robertino del film di Troisi.
3: Figli miei, ascoltate, non ci ritiriamo, non ci arrendiamo.
0: Io avessi tirato, figli miei, ascoltatemi.
2: Jenna Butler, che grande.
0: L'avrei chiusa in maniera diversa.
2: Questo è da 300, giusto? Che grande film.
0: Ci fermiamo un attimino, vai, canzoncino, e torniamo, vai.

0: Canzone capolavoro, tra le altre cose, per chi ha visto il videoclip ricorderà, canzone della colonna sonora del film Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta, rifacimento un po' più moderno di Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio giovanissimo, tra le altre cose. Allora, la discussione è molto molto accesa, oggi restiamo su questo tema che si va un po' a dimenare tra scuola e musica. Pronto?
1: Sì, ma te lo assi immagini.
2: Buongiorno ragazzi,
1: pronto?
2: Sono Vincenzo.
1: Ma si vede troppo fisico, dimmi caro. Allora, ciao Vincenzo.
2: Allora, conservo il braccio. Io lavoro nelle scuole, quindi ho visto qualcosa di questi esami, no?
1: Prego, sì.
2: Secondo me la professoressa ha sbagliato a dire che Giulietta è la, come dice, come dire, è la rovina della società, perché non credo che lo sia, cioè ci sono altre cose. Però allo stesso tempo è sbagliato pure che questi genitori, io ho visto genitori venire all'esame, assistere, a dire al figlio dai, un esame di terza media Stefano, non è che stai scalando una montagna, per dire, no?
1: Sì.
2: Poi quando escono spumante, coriandoli, cioè si è perso un po' io mi ricordo quando andavo io in scuola, a scuola media andavo sempre a piedi, andavo da solo, fino alla maturità ho fatto tutto da solo, cioè i miei genitori non l'ho mai portato insieme a me, anche perché non è che mi piaceva tanto, cioè mi sentivo un po' a disagio io.
1: E oggi tendono sì, sì, a farli restare più cuccioli, sì, oppure sì, sono loro che si sentono onnipotenti, cioè
2: sì, oppure,
1: i genitori,
2: oppure per loro il figlio è un prodotto da esporre, come dire, lo mettono sui social, terza media, un altro passo, cioè queste cose qua. Io spero di
0: però se te lo chiede tuo figlio che fai?
1: E ci vai.
2: Ma là è il problema, perché se lo fanno gli altri, poi sono io il papà, scusate la parola, di merda che non vado all'esame di mio figlio.
1: E certo.
0: A meno che non glielo spieghi.
2: Certo.
1: Amico mio, ognuno educa i figli come vuole, come fa? Insomma,
2: sì, purtroppo io la penso così e altri la pensano in questa cosa. I genitori di oggi sono troppo attaccati. Un altro professore mi ha spiegato che ha messo un 5 ad 1, gli è arrivato subito l'email.
1: Certo.
2: Perché il figlio ha preso 5?
1: Sì, sì,
2: perché
1: sì.
2: E poi
1: sì,
2: con questo registro elettronico ormai è tutto rovinato.
1: No, ma io quello che diceva Marco non è quelli là che mettono le mani addosso. Che
0: aspetta, però qua c'è una
1: quelli
0: cosa
1: là che quando vedono che il figlio ha preso 3 in latino, vanno dal sì, professore di latino e dicono: lei come si permette di mettere.
0: Però teniamo sul banco un attimo tutte le possibilità, perché io magari ho visto mio figlio che ha studiato e si è impegnato, come dire.
1: E cioè, fai tu l'esame.
0: Aspetta, io a casa l'ho interrogato io per capire se è preparato.
3: Allora, caro professore latino,
0: no, mi sono fatto.
3: Tutti ignoranti di italiano.
0: Scusami, fammi finire. Mi sono fatto spiegare da mio figlio quello che sarebbe stato il tema dell'interrogazione il giorno dopo. Poi il ragazzo va il giorno dopo a scuola, prende 5. Io magari da genitore è lecito fare la domanda,
1: no,
0: e chiedere,
1: no,
0: perché ha avuto 5?
1: No,
0: certo che
1: non è lecito, no.
0: Certo,
1: poi,
0: che è lecito.
1: Fai come credi, ma non è lecito, non va bene.
0: Io magari non dico no, glielo dovevi mettere, ma gli vado a chiedere, dico scusami, perché che è successo?
1: Allora
0: metto
1: il tuo posto in tuo banchetto insieme a figli, così l'interrogazione te la fai tu. Ma che significa?
0: Ma che significa?
1: Vabbè, agite come volete, ma secondo me fate un torto ai vostri bambini. Io lo levo a Leopoldo,
4: Ma ragazzi, buongiorno, sei fotografo.
1: Ciao, fotografo.
4: Allora, io il problema che ho avuto con la scuola, io c'ho ragazzi a fare gli stage da me, no? E a volte sono 16, 17 anni, alcuni pure 18, perché dipende se hanno perso qualche anno, e vengono qua. Allora, tenete presente, queste sono quelle delle superiori. Quando ce l'ho qua in stage, a parte la bella assicurazione che ho, tutto su sta roba qua, tenete presente che non posso, per ordine della scuola non posso nemmeno rispondere al telefono. Perché praticamente non devono, cioè devono, quando io sto qua, e loro devono seguire solo da un PC o
1: certo,
4: seguire un pochettino su qui, ma non possono prendere meno i telefonare per dirci pronto se io non so per dire sono nell'altra stanza.
1: Questo è un fatto di sicurezza, ci sta, che c'è.
4: Vabbè, però ha risposto al telefono, però
1: il discorso è questo qua: se tu fai vedere, se tuo figlio viene a casa e dice papà mi dai una mano sulla storia di Punica, e tu ti assetti insieme a tuo figlio, come dice Marco, e ti metti a studiare insieme a tuo figlio la guerra punica, poi figlio ti va a scuola e piglia roio, e dice Marco io vado a tuo professore perché mi spiega perché ci ha messo noi, perché siamo pure vicino a mio figlio.
0: Perché devi travisare quello che dico? Non ho detto questo.
1: Hai capito questo?
0: Ma perché non mi fai parlare?
4: No, ragazzi,
1: io ho
4: a che fare molto con le scuole, no? Per il fatto che faccio oltre alle superiori anche le medie e le elementari. E ci sono comunque oggi, guarda, cioè, a parte che quando entrano lì dentro non possono dire nulla proprio, ma nemmeno.
1: Ma questa nemmeno è logica, è sicurezza, ti ripeto.
4: Solo sì, su quelli che ci stanno. E praticamente poi il problema si ritorna sempre, comunque la colpa è dei genitori, no? Perché alla fin fine una volta non era così, una volta c'erano le bacchettate, io quando ero ragazzo c'erano le bacchettate.
1: Vabbè, questo è un altro discorso, è un'altra cosa. Grazie amico mio, facciamo un'altra telefonata, vai 081 546 6873. Pronto? Ci sei? Pronto?
0: Eccolo.
5: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
5: Ciao, buongiorno, sono Enzo.
1: Ciao Enzo.
5: Io penso che il problema non è la lettera o la mamma. Dobbiamo dire perché sta maestra perché proprio Geli è la rovina della società e non un altro rapper.
1: E chi l'ha risposto? Che... Geli si diceva un altro rapper.
0: Dice lui, argomenta perché, cioè ecco, vedi quello che dicevo durante
1: ma
0: la
1: non
0: prima
1: sappiamo se, quello che è successo. Sappiamo, stiamo discutendo su questa lettera, ma oltre alla lettera, la domanda è: ha fatto bene la mamma a scrivere questa lettera o meno? Secondo te ha fatto bene o ha sbagliato?
5: No, per me no, perché poteva andare dalla professoressa maestra e dire scusate, ma
1: questo è il tema. Poi che la professoressa la pensi così, e cioè, era un artista, mi piace o meno, è un altro argomento che a noi non interessa.
5: Io da padre, da genitore, cioè, spiegatemi perché Geli è la rovina della società.
6: Ma che è successo?
1: Ma che è successo? Bravo. Vabbè, ci fermiamo un attimino, c'è una canzoncina, c'è la pubblicità, una canzoncina, poi c'è l'ultima parte di essere non chi schisse e tu mi spiega a me perché vai ad professoressa Cici. Io ho studiato bene con mio figlio, lei mi deve dire perché ha messo 5.
0: Ma te lo devo dire in 2 secondi, ma scusa, ma come faccio?

0: E allora chiudiamo questo martedì 30 giugno con questa discussione legata un po' al mondo della scuola, un po' al mondo della musica. Sono tantissimi anche i messaggi che sono arrivati, ragazzi, scusate se non siamo riusciti poi a leggerne tanti, ma c'è stata una fitta partecipazione telefonica. Abbiamo proprio qualcuno in linea. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao. Ciao, dimmi.
1: Ragazzi?
2: Sì, sì, sei in onda, vai.
1: Ah, ok. Allora con me capitate perfetti, perché uno, sono un maestro, e due, sono un figlio di un musicista.
0: Ah, wow, grande, ottimo. Bingo.
2: Dici tutto.
1: Allora, cercherò di essere sintetico.
2: Vai. Sì.
1: La collega ha sbagliato a esprimere così duramente un concetto durante un esame, perché in fin dei conti i gusti sono gusti e i ragazzi hanno bisogno di guardare e sapere tutto. Il problema della scuola è uno: non è più un luogo di aggregazione dove tu puoi prendere e confrontarti, ma la scuola è diventata un servizio. E quindi la scuola diventando un servizio viene visto in una maniera completamente diversa, e quindi si è perso quello che era il luogo.
2: La scuola non educa più, tu dici?
1: Non è che non educa più. Il genitore che cosa vuole? Vuole il voto, vuole che il figlio porti il risultato, non che porti più sempre solo conoscenza. Ci dovrebbe essere una contingenza di conoscenze che parte da casa, arriva a scuola, ritorna indietro e va da altre parti. Non so se siete d'accordo con me.
2: E quindi dobbiamo mandare prima i genitori a scuola, non ci capiamo.
0: Allora, secondo me dovrebbe cambiare il metodo di valutazione, perché tu fin quando lo leghi a un risultato che può essere buono, positivo, un voto molto alto, un voto meno alto, può esserci una mala interpretazione sia da parte del ragazzo ormai che da parte dei genitori, e si crea quello che diceva lei, cioè a me interessa che poi allora, venga portato il risultato questo, a casa.
1: Ti dico questo, il discorso è che tante volte e ancora oggi all'interno della scuola abbiamo il cambio della valutazione. Prima veniva fatto in decimi, adesso viene fatto in buon, ottimo, distinto.
2: Okay.
1: Quindi che cosa succede? Cambiando di volta in volta cambia il parametro. Cioè, io come ti devo valutare? È normale che io ho dei paletti che mi vengono dati, perché io poi dopo devo trasmettere una valutazione, ma questa valutazione è sempre troppo stringente, e quindi quello che io devo restituire al genitore è un pacchetto di determinate situazioni, ma tutto alle spalle, di tutto un lavoro dietro, non ritorna, non arriva, quindi arriva solo un tipo di facciata. E tante volte questo nell'ambito genitoriale non arriva, arriva semplicemente perché mio figlio ha avuto 6. Tuo figlio ha avuto 6, per fare un esempio, ma partiva da 4, partiva che praticamente non sapeva mettere in riga, in colonna, non sapeva fare questo. Io sto facendo
0: un esempio, certo.
2: Sì, ma ti sembra giusto questa cosa che tu devi giustificare con... cioè, ma è assurdo, ma stiamo costruendo una società, cioè, non...
1: Il discorso è che tante...
0: Beh, all'epoca in passato qualcuno ne ha...
2: uomini e donne che pretendono delle cose.
0: Però scusami, in passato qualche professore o qualche maestro probabilmente ha abusato di un certo potere, tipo, io ti do il voto così, ti ateneo 3 e 3, perché l'ho detto io, basta, vattene, e non c'era manco un metro di confronto, e magari è stata una decisione arbitraria e squilibrata.
2: I figli sono vostri.
1: Io sono pienamente d'accordo con voi, anche perché Marco, tu di che anno sei?
0: 83.
1: 83, e allora io sono 88, quindi sono abbastanza nel mezzo di determinate situazioni di età, e io lavoro molto con i bambini.
2: Sì, ma avrò sempre un cittadino che pretende delle cose, perché come da già dicere, non darà niente a voi solo.
1: Perché pretende? Perché è un servizio. Vabbè. Perché la scuola non è più vista come un luogo.
2: Ma la scuola dovrebbe formare il cittadino del futuro. Quando è finito questo, non è un servizio la scuola.
1: Siamo stati depotenziati, non abbiamo più quel ruolo.
2: Ma chi lo fa? La scuola non lo fa, la famiglia non lo fa, ma chi l'educa si vuole? Ecco che noi teniamo una massa. Vabbè, comunque è finita qua, ragazzi, cagniamo argomento, rimane un problema di Kyoten. Noi abbiamo fatto il nostro, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: E comunque, giusto in chiusura, apro e chiudo parentesi, Giolera scassato con i concerti che ha fatto ultimamente, tutto sold out. Gli mandiamo un abbraccio e a domani con lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito in regia, che ha curato la parte tecnica. Che la felicità sia con voi.